0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Commedie borghesi di Matilde Serao.

0: Quando si incontravano per via, le due fanciulle si sbacciucchiavano con grande chiasso, si squadravano da capo a piedi per osservare le relative acconciature e farvi su dei commenti molto a parte, ma poco caritatevoli. Alla chiesa della Madonna delle Grazie, dove ascoltavano la messa con le rispettive famiglie, scambiavano di lontano un amabilissimo sorriso, mentre l'una computava mentalmente il prezzo del cappello nuovo dell'altra e l'altra si consolava del dispetto dell'una. Alla mattina si salutavano dai loro balconi che si prospettavano nella strada a Speranzella. Pasqualina, notando malignamente che Mariuccia si era alzata mezz'ora più tardi del solito, da vera infingarda qual era, e Mariuccia, dicendo a se stessa che Pasqualina aveva gli occhi pesti e il volto pallido quando si levava di letto, il che è segno di freschezza giovanile che se ne va. Ai ballonzoli convenzionalmente detti periodiche stavano sempre d'accanto. In apparenza perché si volevano bene, ma in realtà per sorvegliarsi reciprocamente. Se Pasqualina cominciava un lavoro all'uncinetto, Mariuccia metteva subito in mezzo un ricamo in tappezzeria. Se Mariuccia imparava a tormentare sul piano la bellissima di Coop, Pasqualina adottava presto la tortura con la povera dello stesso maestro. Pasqualina possedeva un medaglione d'oro con la parola souvenir in smalto nero, ma Mariuccia portava al dito mignolo un anello con su due perline e una turchina. Mariuccia aveva un abito di seta grigia guarnito di azzurro e Pasqualina ne aveva uno verde guarnito di nero. Pasqualina era bionda e fingeva amare i capelli bruni, mentre in fondo li disprezzava. Mariuccia era bruna e si stemperava in elogi dei capelli biondi, mentre non li poteva soffrire. Insomma, si correvano dietro, si perseguitavano, si spiavano, si raggiungevano, rimanevano un sol momento in equilibrio, si staccavano da capo, ricominciavano la corsa con un ardore concentrato e nascosto. Così, a prima vista, all'interesse che l'una portava all'altra, pareva che si volessero un bene dell'anima. La gente lo credeva, ma in sostanza erano rivali, rivali accanite, di quella rivalità soffocata, gretta, energica e crudele, di quella rivalità feroce che è uno dei tanti drammi che si agitano nell'apparente placidità della vita borghese. La causa fortunata di questo contrasto era rappresentata da Arturo Pietraroia, giovanotto ventenne, molto lontano dall'essere un eroe da romanzo, ma che era diventato tale per le due fanciulle. Innanzitutto si chiamava Arturo, il che è di grandissimo valore poetico, in mezzo a persone che rispondevano ai rispettabili «sì», ma prosaici nomi di Bartolomeo, Bernardo, Gaetano, Rocco, Donato e via via. Poi la sua condizione di figliolo legittimo di Roberto Pietraroia, negoziante in chincaglieria con grande bazar a quattro porte in via Roma, gli dava un carattere profondamente eroico ed interessante. Il giovanotto affettava un lieve disprezzo per i negozianti d'olio come il padre di Pasqualina, per quelli di cuoio come il padre di Mariuccia, per quelli di baccalà, di farina, di zucchero, gente grossa che traffica di cose ignobili. Il commercio di suo papà era qualcosa di fine, di distinto, ed egli portava in tutta la sua persona il riflesso di quella finezza, di quella distinzione. Le pose inclinate della sua testa somigliavano a quelle delle statuette in porcellana bianca che si vendevano in magazzino. Egli s'inchinava come certi marchesi Pompadour dipinti sul naso dei ventagli da 8,50 l'uno. Sorrideva ironicamente come un Mefistofele in bronzo fiorentino per candelabro, cui faceva da compagno un magro ed allampanato Don Chisciotte. Un'aria evaporata, un'andatura leggera, la mano lieve e cauta di chi tocca sempre oggetti fragili. Sempre il goletto molto aperto, che è l'indizio del commesso di negozio. Cravatte mirabili per assurdità di colori, per lo più di rosso cupo, e alla cravatta ogni 2 giorni uno spillo nuovo, d'oro falso, ma brevettato SGDG per la perfetta imitazione. Spilli dalle forme più strane e più ridicole. Una forchetta, una lucertola, uno schiaccianoci con la noce rappresentata da una perla falsa, un triangolo coi segni massonici, un grosso chiodo. La catenella dell'orologio, ora di acciaio martellato, ora di argento bruciato, ora di cuoio di Russia in treccia, ora in cordoncino di seta nera ritorto. Ora la vera catenella di sicurtà contro i ladri. Dei polsini ad imbuto che piovevano fin sopra le dita, chiuse da bottoni enormi, che seguivano le stesse variabilità dello spillo e della catenella. In tasca porta sigari di paglia dipinta, portafogli di pelle nera con un gruppo di violette ricamate in seta. Porta monete di madreperla con la sua brava iniziale, porta fiammiferi di falso platino. D'estate la mazzetta in guttaperca, d'inverno un ombrello da quincagliere, seta pessima, manico e pomo favoloso. Nel fazzoletto un forte e grossolano profumo che si sentiva lontano un miglio. Insomma, nella sua persona la dubbia eleganza del bazar, il lusso chiassoso e clamoroso, tutte cose che servivano ad abbagliare, ad affascinare le due fanciulle borghesi. Del resto, l'amichetto si procurava anche altre seduzioni. Parlava con orgoglio noncurante dei ricchi equipaggi che si fermavano dinanzi al negozio. Delle bellissime signore che ne scendevano, la duchessa tale che era venuta a prendere un servizio da te per 24 persone e si era rimessa al suo gusto, al gusto di lui, Arturo Pietraroia. La contessina tal'altra che era venuta a prendere un album da ritratti ed egli nel consegnarglielo le aveva stretto la punta delle dita. E la contessina aveva lasciato fare, anzi, aveva sorriso, e tutte le dame entrando in negozio si dirigevano a lui. Volevano essere servite da lui, a preferenza degli altri 3 commessi. E lui si inchinava, parlava francese, riconduceva le signore sino allo sportello della carrozza. Il che faceva fremere di compiacenza Pasqualina e Mariuccia e, nello stesso tempo, le faceva arrovellare dalla gelosia. Arturo si atteggiava a Don Giovanni, conosceva per nome tutte le fioraie più o meno brutte che sono in Napoli. Urtava le sartine per la strada, dicendo loro la paroletta galante e lasciava intravedere, sotto un velo modestamente trasparente, mille avventure amorose e misteriose. Il che metteva in una continua ansietà le due fanciulle, timorose di vederselo rapire da un momento all'altro. Arturo la domenica si agghindava, si faceva arricciare i capelli, metteva un fiore all'occhiello, infilava un paio di guanti color sangue di drago e si faceva trasportare in una carrozzella alla Riviera di Chiaia. Arturo era il miglior direttore di quei giochi eminentemente stupidi che con frase espressiva si chiamano giochi di penitenza. e vi faceva brillare il suo spirito, uno spirito bottegaio ed insolente che mandava in solluchero la società. Egli era un abilissimo direttore di quadriglie familiari, il cui massimo è di 8 coppie, e vi sfoggiava una pronuncia francese apertamente napoletana, ma la cui R gutturale solleticava dolcemente le orecchie delle signorine danzanti. Per questi meriti e per molti altri ancora, che si tacciono per brevità, Arturo Pietraroia volgeva e rivolgeva le chiavi dei cuori di Pasqualina Rubinacci e Mariuccia Iandoli. Ma se le due fanciulle erano innamorate di lui, questo signor lui di quale era innamorato? Di ambedue? O di nessuna? Silenzio. Mistero. Come nei libretti di opera. La condotta di Arturo con le due giovanette era così furbescamente equilibrata, così imparziale nella distribuzione delle sue grazie, che a voler vederci chiaro ci si perdeva il latino e quelle ci perdevano la testa. Ad esempio, una domenica alla messa egli andava nella navata dove era Pasqualina e le rivolgeva occhiate lunghe e languide. Pasqualina trionfava e Mariuccia si rodeva dalla rabbia. Ma la sera, alla villa, attorno alla cassa armonica dove suona la banda, sedeva nel gruppo della famiglia Iandoli, presso Mariuccia, facendole una corte chiara e manifesta. Per tutta la settimana andava a spasso col fratello della Pasqualina, dandogli del tu, trattandolo con confidenza, regalandogli i sigari ed il caffè, come se fosse proprio il suo futuro cognato. Poi, per 15 giorni, lo si vedeva sempre con Don Bernardo Iandoli, parlandogli di cuoio, scrivendogli il reclamo contro la ricchezza mobile, chiedendogli come andasse la piazza, con altre simili graziosissime locuzioni commerciali. Una sera lodava i capelli biondi e guardava Pasqualina. Un'altra magnificava gli occhi neri e fissava Mariuccia. Era un gioco continuo di altalene, un succedersi e un alternarsi di periodi uguali e contrari, una contraddizione regolare e costante. Appena una delle due credeva di averlo conquistato, ecco che lo perdeva. Una vittoria aveva appena il tempo di affermarsi, che subito era seguita da una sconfitta. La certezza della conquista definitiva non durava più di un giorno, talvolta più di un'ora. Dopo era immediatamente posta in dubbio da una nuova mossa del volubile chincagliere. In questo gioco tormentoso, in questi colpi di sprone, in questi colpi di frusta, la rivalità delle due fanciulle diventava sempre più grande, il loro animo si aizzava, si esaltava alla lotta ed il segreto che serbavano serviva a dare un punto maggiore all'odio che all'amore. Dopo 8 mesi nessuna delle due si era avanzata di un passo. Arturo non si era compromesso con una parola soverchia, e le fanciulle erano arrivate ai rimedi estremi. Rimedi estremi, ci si intende, messe in moto tutte le piccole risorse della civetteria borghese, ricercati tutti i mezzi per giungere al cuore del chincagliere per ottenere una decisione. Fu fatto un grande sciupio di polvere di riso alla violetta a 50 centesimi il pacchetto. I nastri vecchi dei capelli fuori uso furono ridotti a nodi per i capelli, a fiocchi per il collo. Pasqualina lavorò un merletto all'uncinetto in filo giallo e ne ornò un abito. Mariuccia ricamò delle strisce di tela battista allo stesso scopo e ambedue ci perdettero le notti a lavorare di nascosto, stimolate e sospinte da un pensiero fisso. Mariuccia si fece prestare qualche romanzo da Arturo, La cieca di Sorrento del Mastriani, il conte di Montecristo per tentare qualche contrabbando fra le pagine per poterne parlare con lui. Pasqualina sacrificò la sua frangia bionda sulla fronte, si accorciò i capelli alla foggia che si portava da 6 mesi e comperò un pettine di tartaruga a palline. Il giorno dell'Assunzione, Mariuccia mandò una torta dolce impastata con le sue mani a donna Assunta Pietraroia, madre dell'eroe, per farle ammirare le sue virtù domestiche e culinarie. Pasqualina manovrò tanto bene per far sapere indirettamente a Roberto Pietraroia, padre dell'eroe, che essa era esperta nella contabilità e nella scrittura doppia. Ahimè, tutte premure senza risultato. L'eroe non si decideva, rimaneva freddo, compiacendosi forse dell'omaggio amoroso delle due fanciulle. Forse aveva uno scopo. Infine, non sapendo più che cosa fare, Pasqualina versò le sue pene nel seno di donna Mariantonia Lo Monaco, vedova per la terza volta, con un paio di baffi stupendi, grande confezionatrice di matrimoni, bestemmiata e maledetta da 5 o 6 coppie infelici, ma che proseguiva con grande zelo la sua missione civilizzatrice. E Mariuccia, giunta con le spalle al muro, si confidò a Carminella, una vecchia serva di casa, donna esperta, di fedeltà provata, che le promise di condurre a termine questo delicato e pericoloso negozio. «Ebbene, mia cara Pasqualina», disse donna Maria Antonia Lo Monaco in un colloquio solitario che si era procurato invitando a pranzo la fanciulla, «sono andata alle informazioni e vi assicuro, figlia mia, che ce n'è voluta della pena. Finalmente ho potuto scovare una cognata, cugina di donna Assunta Pietraroia, e ho finito per sapere tutto. Il partito è poco conveniente. Il bazar va male, molto male, tanto più che in via Roma se ne sono aperti altri 4». Si regge ancora per il credito che ha, guadagna alla giornata ma non paga puntualmente le cambiali. Don Roberto e donna Assunta sperano che il figliolo arrivi ad innamorare qualche figliola di solido negoziante che porti in dote come fosse un 5 o 6 mila ducati che si metterebbero nel negozio e servirebbero a rialzare la fortuna. Il partito è un bel giovane, conosce le intenzioni dei suoi genitori e le approva. Se voi, figlia mia, volete mettere la vostra dote nella chincaglieria, se vi pare un buon impiego del denaro, fate voi. Se siete innamorata del giovane, è un altro conto. Ho conosciuto anch'io l'amore, soggiunse donna Maria Antonia Lo Monaco, sospirando come un mantice. E so di che si tratta. Se no, ci sarebbe un altro solido partito, un giovane orefice, Vincenzino Scotti. Signorina mia, cominciò a dire con enfasi e con molto accompagnamento di gesti Carminella. Per servirvi ho rivoltato mezzo mondo. Finalmente, per mezzo del mio confessore, un santo sacerdote che confessa pure la portinaia di casa Pietraroia, ho potuto farmi amica di costei ed ora si può dire che ci dividiamo il sonno. Mi ha raccontato tutto da cima a fondo, tutte parole sincere, come è vera la giornata d'oggi del glorioso San Nicola. Non è cosa per voi, date retta a me, lasciate stare. In casa Pietraroia c'è sempre guerra, litigano dalla mattina alla sera. Donna Assunta rinfaccia al marito la dote che egli ha rischiata nel bazar. Don Roberto ritorna a casa sempre ingrugnato, segno che al magazzino gli affari vanno male. Giorno per giorno si scala. ma i negozianti di fuori pare che non vogliano più mandare la roba per vendere. Don Roberto e Donna Assunta mettono speranza solo in quel figliolo che faccia incapricciare qualche signorina con dote e così acconciarsi 4 uova nel piatto. Signorina mia, la Madonna benedetta, quella Vergine Immacolata, vi deve illuminare e farvi levare dalla mente quel giovane. Non è partito per voi. Con questa bella faccia, con la dote che portate, vi meritate miglior fortuna. Don Leonardo, il primo commesso di papà, ha avuto sempre un pensiero per voi. Pasqualina strinse le mani nel manicotto con un leggero brivido di freddo. «Hai freddo?» chiese Mariuccia chinandosi premurosa verso di lei. «Sì, un poco. Papà ha detto che questo freddo farà male al commercio».
1: «Anche papà mio! I magazzini speravano in queste feste di Natale e di Capodanno».
0: «Anche i Pietraroia speravano», aggiunse Pasqualina con tono indifferente.
2: «Ho inteso dire che stanno molto giù», disse Mariuccia sullo stesso tono.
0: «Molto. Cara mia, la chincaglieria non è un commercio sicuro. Si arrischia e poi ci si mette il proprio».
2: «Già». Seguì un silenzio. Mariuccia si fece coraggio e buttò giù la grande frase.
0: «Poi quell'Arturo è uno scapestrato».
3: «A chi ne parli? Un bel imbusto sfaccendato.
2: Va dietro a ogni gonnella.
3: Tutte le signore capitano in magazzino.
2: Una povera ragazza, oltre al portargli la dote, che sarebbe stata in pericolo, dovrebbe anche temere...»
0: «Figurati, bella mia, per me compatisco la poverina che ci capiterà».
2: «Anche io. E dimmi, per te c'è niente?» chiese Mariuccia sorridendo.
3: Chissà, forse non c'è nulla di deciso».
2: «E tu che mi racconti?»
3: «Nulla di certo».
0: «Qualche cosa ci è?»
3: «Speriamo presto. Speriamo».
0: «Roba solida, eh? Orefice e gioielliere. E tu?»
3: «Nel cuoio come papà».
0: «Buona sorte, bella mia. Ti ho sempre voluto bene».
3: «E io come una sorella».
0: «Buona sorte!»

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone, i peggiori compagni di viaggio in treno. Sono i disturbatori, quelli che parlano ininterrottamente al cellulare, ascoltano musica ad alto volume, mangiano senza sosta, attaccano bottone, continuano a tirare su e giù i bagagli. Vuoi arginarli? Fai così. Di Monica Morandi. Chi non ricorda i treni dipinti nei capolavori di Turner e Monet, evocatori di romantiche atmosfere? Da quell'epoca lontana i convogli ferroviari sono profondamente mutati e l'alone di romanticismo che li avvolgeva ha lasciato spazio al trasporto di massa e alla difficile convivenza fra i passeggeri. Con lo sviluppo dell'economia e il miglioramento del tenore di vita generale è cresciuta l'esigenza di spostarsi per differenti scopi, spiega Elena Delfante, borsista di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino. Il viaggio non è più considerato un lusso. Ciò ha inevitabilmente favorito un flusso di pendolari maggiore e con esso una maggior probabilità di incontri non proprio piacevoli. Per di più, si è passati dagli scompartimenti a 6 posti di un paio di decenni fa, che garantivano un minimo di tranquillità e di privacy, agli attuali vagoni aperti con corridoio centrale che, unitamente all'uso indiscriminato dei telefonini, hanno azzerato il comfort. Secondo una ricerca dell'Istituto Coesis, commissionata dalla nota marca di fazzoletti Tempo, circa la metà degli italiani, 49%, viaggia in treno e almeno una volta nella vita, ben 8 connazionali su 10 sono stati vittima di un compagno molesto. Per alcuni è addirittura una persecuzione, dato che il 23% ha dichiarato di incontrarlo regolarmente, statisticamente, di subirne la presenza in un viaggio su 4. Secondo Coesis, i più fastidiosi sono quelli che parlano a voce alta al telefono e i chiacchieroni in generale, 49%. Parlare al telefono può essere un atteggiamento di non rispetto verso gli altri, commenta Delfante. Quanto al volume della voce, si tratta spesso di una tendenza involontaria chiamata effetto Lombard. In realtà, coloro che parlano ad alta voce al telefono potrebbero avere difficoltà a sentire il proprio discorso. L'effetto Lombard, in inglese Lombard Effect o Lombard Reflex, è appunto l'aumento involontario dell'intensità della voce in presenza di rumori di fondo che interferiscono con la comprensione della voce umana, in questo caso quella dell'interlocutore telefonico. È un fenomeno neurologico che dipende dai neuroni audiovocali della regione periolivaria del cervello, situata nel tronco cerebrale. Anche i chiacchieroni non stop risultano fra i compagni di viaggio più molesti, più che mai quando ci raccontano la storia della loro vita con interminabili trafile di disgrazie, malattie e interventi chirurgici. Spiega Delfante. Gli individui che si ritrovano in treno sono riuniti da uno scopo comune, arrivare a una destinazione. Tuttavia ogni persona ha motivazioni e bisogni diversi che si riflettono nei comportamenti verso gli altri. C'è chi, dopo una giornata in costante movimento, necessita di silenzio e chi, per curiosità o per bisogno di sfogarsi, è in cerca di nuove esperienze e approfitta del tragitto per cercare contatti umani. Consiglia la nostra esperta: se siamo poco disposti al dialogo, una possibile soluzione potrebbe essere quella di armarsi di cuffiette. Non è necessario ascoltare musica se non se ne sente la voglia, ma lo stratagemma evita comunque che i vicini mettano in atto intenti comunicativi indesiderati. Un altro tentativo potrebbe essere quello di gestire responsabilmente la situazione, esplicitando la scarsa disponibilità al dialogo, pur con toni educati e rispettosi. Tuttavia, è importante sfruttare questo tipo di situazioni per capire quanto siamo focalizzati su noi stessi, invece che aperti e accoglienti verso il prossimo. A meno di reali molestie, il treno può rappresentare un'utile occasione per conoscere non solo l'altro, ma anche e soprattutto se stessi. Infatti, la relazione con l'altro è lo strumento di elezione per imparare a conoscerci, commenta Delfante. Al secondo posto nella classifica Coesis dei molesti, il 24%, ci sono i raffreddati, che starnutiscono, tossiscono e si soffiano il naso in continuazione. Spiega Delfante: essendo lo starnuto involontario, spesso la persona stessa fa di tutto, di solito senza successo, per reprimerlo in pubblico, tanto più che in seguito alla pandemia di Covid-19 le manifestazioni da raffreddamento vengono percepite come minacce potenziate. Il suono molesto dello starnuto funziona da trigger, cioè da innesco in tutti noi, di una serie di reazioni psicoemotive e comportamentali, fra le quali vi sono rabbia, irrequietezza, disgusto ed evitamento legate alla paura del contagio. Prosegue l'esperta: nel momento in cui percepiamo il suono fastidioso dello starnuto, esso va ad attivare l'amigdala, il centro di allarme del nostro cervello, responsabile dell'elaborazione dei segnali di pericolo e delle nostre reazioni emotive. Una volta attivata l'amigdala, si ha un rilascio di adrenalina e cortisolo, ormoni che preparano ad affrontare la minaccia percepita. Tornando alla classifica Coesis, sempre al 24% troviamo i russatori, a cui seguono gli irrequieti, che si alzano in continuazione, il 20%, i troppo profumati, 8%, i pestatori sistematici di piedi, 7%, e chi non saluta, il 4%. Secondo Coesis, il 42% degli intervistati sopporta tutto questo in silenzio senza reagire. Il 26% fa notare il proprio fastidio con occhiatacce o rimproveri espliciti e il 30% cambia posto. Spiega Delfante: proviamo fastidio verso questi comportamenti altrui in quanto mettono in crisi i bisogni e le aspettative con cui saliamo sul treno, magari dimenticandoci dei bisogni delle persone che ci siedono vicino. Poniamo che abbiano voglia di ascoltare un po' di musica, ma ci accorgiamo di aver dimenticato a casa le cuffiette o gli auricolari. A differenza di altri, noi evitiamo di disturbare tutto il vagone con la musica in viva voce, mentre certi compagni di viaggio sembrano non porsi questo problema. Quello che ci infastidisce di più potrebbe essere la mancanza di una corrispondenza e di una gratificazione dei nostri comportamenti rispettosi del prossimo, dice Delfante, che prosegue: inoltre, il comportamento dell'altro può limitare la soddisfazione dei nostri bisogni, in primis quello del rilassamento, che entra in conflitto con i bisogni di altri viaggiatori, chiacchierare, telefonare, cercare contatti umani, eccetera. Per star meglio, la nostra esperta consiglia di imparare a gestire la tolleranza. Accettare l'incertezza dei prossimi incontri in treno potrebbe ridurre lo stress e l'ansia che spesso accompagna tali situazioni. L'accettazione di una situazione è una condizione diversa dalla sopportazione, in quanto non prevede di subirla, ma di considerare le diversità e di sapervi far fronte. Come nel caso di chi decide semplicemente di spostarsi dal posto assediato dai disturbatori e cerca la soddisfazione dei propri bisogni in un altro luogo. La nostra esperta individua altre categorie di disturbatori, quelli che faticano a gestire una valigia ingombrante oppure che tirano su e giù i bagagli dai ripiani rischiando di farli cadere in testa ai vicini. I distributori non richiesti di musica gratuita e di dubbio gusto. Chi lancia continui sguardi. I bambini che piangono senza sosta nelle classi in cui è previsto il silenzio. Chi mangia cibo dall'odore troppo forte a orari improbabili. Inoltre si commenta da sé il disagio arrecato da chi è poco amico dell'acqua e sapone. Dulcis in fundo, a volte ci si mette pure il controllore, assumendo toni supponenti e maleducati o elevando contravvenzioni assurde. Almeno in questo caso non bisogna subire, ma si può inoltrare un reclamo al servizio ferroviario competente scegliendo fra il modulo online, la PEC, la raccomandata cartacea e gli uffici di assistenza alla clientela.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito scienzenaturali.it. Cecità spaziale. Successivamente al rientro da lunghe missioni spaziali, molti astronauti soffrono di problemi alla vista. Di Marco Ferrari. Una sindrome misteriosa sta compromettendo la vista agli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, causando una miopia che permane per mesi, anche dopo il rientro a Terra. Il problema è così grave che 2/3 degli astronauti riferisce di aver avuto disturbi alla vista dopo lunghe permanenze in orbita. Qualche passo avanti nella comprensione del problema è stato fatto e non depone a favore delle lunghe missioni come quella prevista per arrivare su Marte. Dorit Donoviel del National Space Biomedical Research Institute non nasconde le preoccupazioni sulla salute degli astronauti impegnati in lunghe missioni. Un adattamento alla gravità zero comporta che il sangue non debba più vincere la gravità, e la conseguente mancanza di resistenza al ritorno venoso comporta un accumulo sanguigno e linfatico nel corpo grosso, cioè il busto e la testa. Di conseguenza gli astronauti appaiono come affetti da idropisia, con viso gonfio e congestionato. Ma torniamo agli occhi, organi che se danneggiati azzererebbero la funzionalità di un astronauta e alla cosiddetta sindrome da deficit visivo da pressione intracranica. L'Università di Miami ha verificato che la microgravità causa una pressione elevata nel cranio a seguito di un anomalo accumulo di liquor cerebro-spinale, responsabile a sua volta del fenomeno di appiattimento dei bulbi oculari, con infiammazione conseguente e come esito finale l'edema e lo stiramento del nervo ottico. L'aumento di pressione interessa anche il cervello, con stordimenti e senso di nausea. Il liquor cerebro-spinale è utile per ammortizzare il cervello e il midollo spinale, ma nello spazio le naturali variazioni di postura, sdraiata, seduta ed eretta, non vengono lette correttamente dal nostro organismo. In sostanza, gli astronauti che hanno passato molti mesi in orbita hanno una quantità di liquor cerebro-spinale più alta, edema con ipertensione delle cavità orbitali, schiacciamento e protusione del nervo ottico, situazione davvero angosciante. Ma come mai ce se ne accorge solo ora? La risposta è molto umana. molti di coloro che volano nello spazio non denunciano i sintomi per non perdere l'idoneità al volo. D'altro canto, chi sosteneva di vedere lampi o di avere la visione offuscata si vedeva la carriera troncata in un attimo. La ricerca, quindi, fornisce per la prima volta prove quantitative sulle modifiche di distribuzione dei liquidi corporali nelle permanenze di lunga durata nello spazio e degli effetti negativi sulla visione. Occorre poi notare che mediamente le permanenze massime nello spazio degli astronauti, sui quali si sono verificate le sindromi e i deficit visivi, sono di 10-12 mesi, mentre non vi è alcuna conoscenza dei problemi che potrebbero verificarsi con periodi di 18 mesi, quanti ne sono richiesti per andare e tornare su Marte. I tempi di andata e ritorno sono variabili a seconda dello scenario di volo, da 180 a 400 giorni circa. A complicare le cose, ricordiamo inoltre tra gli effetti spaziali anche la decalcificazione ossea, l'esposizione ai raggi cosmici e i livelli di stress della vita spaziale. È stato verificato che anche il cuore e gli altri organi subiscono modificazioni morfologiche a causa della mancanza di gravità, alcune non reversibili. I ricercatori della NASA, comunque, non disperano. Sono infatti allo studio farmaci che, associati a diete specifiche e attività fisica adatta, garantiranno un certo grado di incolumità ai coraggiosi astronauti che colonizzeranno il pianeta rosso, mentre per i viaggi del futuro sono allo studio astronavi a gravità artificiale rotativa e scudi con intercapedini d'acqua per schermare le radiazioni. I lettori di fantascienza vedranno forse realizzarsi molte delle visioni cosmiche a loro care.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Perché esistono quattro teste di Giovanni Battista? Sono quattro i siti religiosi che affermano di possedere i resti della testa del biblico predicatore. Ma esistono delle prove? Di Melissa Sartore. Come tutti noi, Giovanni Battista aveva probabilmente una sola testa. Eppure, almeno quattro siti religiosi sparsi per il mondo sostengono di possedere il cranio di questa importante figura cristiana. Giovanni Battista era più di un predicatore, era l'uomo che battezzò Gesù. Spesso definito il precursore di Cristo, secondo la Bibbia, Giovanni Battista era in realtà il cugino di Gesù. Proprio come il suo profetico parente, Giovanni Battista morì per aver espresso il proprio pensiero. I resoconti della morte di Giovanni Battista sono vari, ma un aspetto riguardante la sua fine è ben radicato nella tradizione cristiana: la sua decapitazione. Ma che fine ha fatto la sua testa? Dipende a chi si chiede, per via di un florido commercio di reliquie religiose che ebbe luogo durante il Medioevo. La morte di Giovanni Battista e l'ascesa del commercio di reliquie. I tre Vangeli sinottici, ovvero quelli di Matteo, Marco e Luca, concordano sul fatto che Giovanni Battista sia stato decapitato per ordine di Erode Antipa, governatore di Galilea. Nel Vangelo secondo Matteo si legge che Erode fece arrestare Giovanni Battista perché il predicatore aveva criticato il suo matrimonio con Erodiade, che era stata moglie di suo fratello. Erodiade spinse la propria figlia, Salomè, a chiedere a Erode di farle avere la testa di Giovanni Battista su un piatto, e il suo patrigno la accontentò. Dopo la decapitazione, il corpo di Giovanni Battista sarebbe stato sepolto a Sebastia, in quella che è l'odierna Palestina. Tuttavia, la testa fu scoperta e riseppellita più volte nel corso dei secoli successivi. E relativamente ai suoi spostamenti non c'è accordo su quando, dove né come. Con la diffusione del cristianesimo durante l'antichità e il primo medioevo si sviluppò anche il commercio di reliquie, ovvero oggetti sacri del passato che servivano da promemoria ed erano simboli della devozione cristiana. fu istituito un sistema di classificazione delle reliquie cristiane, basato sul relativo livello di importanza. Tra le reliquie di più alto livello c'era la testa di Giovanni Battista. L'incertezza sulla sorte della testa di Giovanni Battista ha dato vita a numerose storie e tradizioni, e questo a sua volta ha generato molteplici rivendicazioni sul suo possesso. Durante il Medioevo i cavalieri templari, i crociati e anche diversi fedeli devoti sostenevano tutti di possedere la testa di Giovanni Battista. Di conseguenza, ben presto ci si è trovati di fronte alla presunta esistenza di più teste contemporaneamente. Ed è così ancora oggi. Sono infatti almeno 4 le rivendicazioni di possesso della testa di Giovanni Battista. La prima delle 4 teste di Giovanni Battista si trova nella grande moschea degli Omayyadi, a Damasco, in Siria. Una moschea costruita su una chiesa cristiana che un tempo portava il nome del martire. Secondo le tradizioni, la testa del Battista fu sepolta nella chiesa originaria, risalente alla fine del IV secolo. Pare che quando il califfo Omayyade Al-Walid I fondò la moschea in questo luogo all'inizio dell'VIII secolo, la testa sia stata incorporata in una delle sue colonne. Ma anche presso il Residence Museum di Monaco di Baviera, in Germania, pare che un reliquiario conservi la testa di Giovanni Battista. La reliquia fa parte di una vasta collezione, un tempo di proprietà del duca Guglielmo V e di suo figlio Massimiliano I di Baviera. Il museo sostiene che il Papa diede a Guglielmo V il permesso di acquistare delle reliquie nel 1577, ma non è chiaro quando questa sacra testa sarebbe entrata in suo possesso. La Basilica Cattolica di San Silvestro in Capite a Roma sostiene di possedere la parte superiore del cranio di Giovanni Battista senza la mascella. La Chiesa ha ospitato le reliquie di santi e martiri provenienti dalle catacombe romane a partire dal IX secolo e di conseguenza la testa di Giovanni Battista è una delle tante reliquie presenti nel sito almeno dalla fine del XII secolo. La quarta testa di Giovanni Battista è stata incorporata in una delle pietre angolari della cattedrale di Amiens in Francia. Vi sarebbe arrivata attraverso un percorso relativamente comune durante il Medioevo. Quando Wallon de Sarton, sacerdote di una chiesa della Piccardia, tornò dalle crociate nel 1206, portò con sé diverse reliquie sacre, tra cui la testa di Giovanni Battista, che disse di aver trovato a Costantinopoli. Un taglio del sopracciglio destro del cranio supportava le affermazioni di Wallon, perché Erodiade aveva inferto una ferita simile alla testa del martire. Wallon consegnò la testa al vescovo Richard de Gerberoy nel 1206. Quando anni dopo fu costruita la cattedrale attualmente esistente, la testa di Giovanni Battista servì come necessario fulcro della nuova struttura, dato il decreto della Chiesa del 787, secondo cui se un vescovo consacra una chiesa senza reliquie, lo si deponga come uno che si è fatto beffe delle tradizioni ecclesiastiche. La presenza della testa di Giovanni Battista ad Amiens non solo era essenziale, ma rappresentò una manna per la chiesa locale. Una reliquia così apprezzata fece di Amiens un importante luogo di pellegrinaggio e una località visitata dai membri delle più alte sfere della società. Ulteriori rivendicazioni dei resti di Giovanni Battista. Esistono anche ulteriori moderne rivendicazioni di parti della testa e del corpo di Giovanni Battista. Il Palazzo Topkapi di Istanbul sostiene di possedere il braccio destro di Giovanni Battista, usato per battezzare Gesù, e forse anche parte del suo cranio. Anche la cappella della cattedrale, dedicata a Giovanni Battista a Siena, sostiene di avere il braccio destro del venerato uomo. Le contese sulla testa di Giovanni Battista sono solo un esempio di come nel Medioevo fede e mito si siano intrecciati intorno ai resti sacri. In assenza di dati genetici per le figure bibliche o sacre, probabilmente sarà impossibile autenticare definitivamente le reliquie, comprese quelle di Giovanni Battista. Nel suo caso, la difficoltà di tracciare il percorso della sua testa dal momento in cui è stata separata dal corpo aggiunge un ulteriore elemento di incertezza. Ed è del tutto possibile che nessuna delle presunte teste di Giovanni Battista sia effettivamente quella appartenuta al santo uomo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Spazio alle invenzioni. Andare nello spazio porta vantaggi per tutti. Le tecnologie sviluppate entrano negli oggetti di tutti i giorni e migliorano la nostra vita e la nostra salute. Di Marco Consoli. Quando, qualche anno fa, le TV private iniziarono a popolarsi di vendite dei materassi degli astronauti, i più pensarono alla solita trovata da imbonitori. In realtà, la memory foam, la schiuma plastica che mantiene per un po' la forma del corpo che vi si è adagiato prima di tornare a quello originale, è nata proprio dalle ricerche compiute negli anni 60 dall'ingegnere Charles Yost per proteggere gli astronauti dalle alte vibrazioni e dall'impatto del rientro nelle missioni Apollo. La tecnologia, sperimentata dapprima sugli aerei della NASA, è diventata uno dei più celebri spin-off, ovvero quelle invenzioni che dallo spazio arrivano nella vita di tutti i giorni, tanto che questo materiale è entrato, oltre che nei materassi, anche nei sedili degli aerei di linea, nei cuscini per disabili, nei caschi di football americano, nelle auto del circuito NASCAR, nelle protesi mediche. A ben vedere, siamo circondati da oggetti e strumenti che sono stati inizialmente studiati per la ricerca spaziale, dai materiali antigraffio degli occhiali, creati per le visiere dei caschi degli astronauti, ai sensori per le immagini digitali, che hanno permesso di miniaturizzare le fotocamere portate fuori dall'atmosfera e poi hanno cambiato il nostro modo di fotografare anche grazie agli smartphone, fino alle coperte metalliche riflettenti, usate per mantenere al caldo i feriti e gli atleti, introdotte nelle missioni spaziali fin dal 1964 per proteggere le sonde dal gelo del cosmo. La ricerca spaziale richiede ogni anno investimenti cospicui. Il budget per il 2020 prevede 22 miliardi di dollari per la NASA e 6,68 miliardi di euro per l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Ma non sono certo fondi a perdere. Vari studi mostrano che per ogni dollaro speso il ritorno economico è pari a circa 7-8 dollari, mentre in Europa per ogni euro investito se ne ricavano circa 6. Naturalmente non tutti i guadagni sono diretti. Una ricerca condotta dall'ente spaziale americano ha verificato che tra il 2000 e il 2012, grazie alle applicazioni provenienti dal suo programma, sono stati creati 14.000 posti di lavoro con un fatturato di 5 miliardi di dollari e una riduzione di costi per 6,2 miliardi. Talvolta l'impatto non solo economico di un ritrovato può essere rivoluzionario. Un esempio è il contributo della ricerca spaziale al GPS, che ha permesso al sistema con cui possiamo individuare la posizione di un oggetto sulla Terra di raggiungere un margine di errore nella localizzazione di 5 cm. Viene utilizzato da così tanti settori, navigazione aerea e marittima, agricoltura di precisione, trivellazione, che nel 2020 il mercato dovrebbe superare il valore globale di 62 miliardi di dollari. Sul fronte dei risparmi, invece, si può pensare a quanto ha contribuito l'invenzione del winglet, ovvero l'appendice che piega all'insù la punta delle ali di molti aerei commerciali. Teorizzata dall'ingegnere britannico Friedrich Lanchester addirittura nel 1897, è stata messa a punto dalla NASA nel 1973 per rispondere alla crisi petrolifera. Ovviando alla resistenza dei vortici che frenano l'aereo causati dalle ali, permette di risparmiare tra il 4 e il 6% di carburante in ciascun volo. Se si considera che nel 2019 gli aerei civili ne hanno consumato circa 3,2 miliardi di tonnellate, il risparmio di cherosene annuo ammonta a 200 milioni di tonnellate, pari a 6 miliardi di dollari. Senza contare che tutto questo si riflette in mancate emissioni di CO2 che giovano alla salute del pianeta. La maggior parte dei problemi più pressanti che abbiamo sulla Terra può essere risolta soltanto andando nello spazio, scriveva il celebre autore di fantascienza e visionario Arthur Clarke. E in effetti molte sono le tecnologie sviluppate nel corso degli anni per rispondere alla salvaguardia del pianeta, per monitorare la salute degli oceani, ridurre le conseguenze dei disastri naturali, mappare e arginare gli incendi, costruire edifici a basso impatto ambientale e così via. Al di là dell'effetto sui problemi epocali che ci assillano, a stimolare la nostra immaginazione e la capacità di trasformare qualcosa che è stato sperimentato nello spazio in strumenti della nostra vita quotidiana. Un esempio è il purificatore d'aria, la cui origine è in un esperimento avvenuto nel 1995 a bordo dello Space Shuttle. Lo scopo originale era di rimuovere dalla navicella l'etilene in eccesso rilasciato dalle piante coltivate per produrre cibo in vista delle future missioni di lunga durata, perché questo gas accelera l'avvizzimento dei fiori e la maturazione dei frutti, impedendone dunque la conservazione. Mentre il risultato cui si è giunti successivamente è stato quello di creare un congegno in grado di rimuovere diversi agenti patogeni dall'aria di una stanza. Un altro caso è quello dell'aspirapolvere portatile, introdotto sul mercato nel 1979, 10 anni dopo che un aggeggio simile era stato usato durante lo sbarco sulla Luna per raccogliere più facilmente campioni di roccia. Invece, nelle nostre canottiere, camicie e lenzuola, è finita la ricerca sui materiali a cambiamento di fase, in grado di assorbire calore o cederlo a determinate temperature, e studiati originariamente per i guanti degli astronauti, per proteggere le loro mani dall'escursione termica tra meno 100 e più 120 gradi che si può avere durante un'attività extraveicolare, cioè una passeggiata spaziale. Quando si parla di ricerca applicata, non si fa riferimento solo ai sistemi di supporto agli astronauti o a quanto viene sperimentato su un velivolo, ma anche a tutti gli studi fatti per strumenti e satelliti. L'Agenzia Spaziale Europea ha un programma che prevede il trasferimento di tecnologie nei più svariati campi. Per esempio, una startup ceca ha impiegato un microchip usato a bordo del satellite Proba Quinto, in orbita per monitorare la vegetazione e studiare la biosfera terrestre, nell'identificazione delle opere d'arte false, mentre un'azienda tedesca ha invece sfruttato gli esperimenti condotti nello spazio per creare un filtro basato sul plasma freddo, in grado di avere un effetto battericida e di rompere le molecole che generano cattivo odore, evitando per esempio il diffondersi della puzza di fritto nei fast food. Un settore che ha beneficiato moltissimo di quanto viene testato fuori dall'atmosfera è quello della salute. Non solo oggi si possono eseguire ecografie a distanza grazie a uno strumento sperimentato per la prima volta a bordo della ISS, ma la ricerca ha permesso, per esempio, di sviluppare una tecnologia di tracking usata in chirurgia oftalmica per far sì che il laser sia sempre perfettamente allineato con la posizione dell'occhio. L'idea è nata da una semplice osservazione. Quando siamo sulla Terra, riusciamo a fissare un oggetto con gli occhi, anche quando muoviamo la testa, perché il cervello, insieme all'orecchio interno, garantisce il nostro equilibrio e una visione stabile. Ma quando siamo sottratti alla gravità, il meccanismo fisiologico si inceppa, tanto che gli astronauti devono adattare alla microgravità anche la vista e, rientrati sulla Terra, riprendere confidenza con quanto disimparato in orbita. In questo senso, un vero trasferimento di conoscenza, meno visibile ma estremamente utile, è quello che deriva dall'esposizione degli astronauti a una lunga permanenza in orbita. Ecco perché, appena atterrati e a intervalli regolari per molti mesi, sono sottoposti ad analisi mediche di vario tipo. È tramite esami come la risonanza magnetica, che studia l'adattamento del cervello umano alla microgravità e la conseguente percezione dello spazio, che si è riusciti a curare persone che soffrono di una forma di vertigine causata dal movimento e che per questo non riescono a camminare in grandi spazi come quelli dei supermercati. Lo stesso principio vale quando si cerca di studiare alcuni effetti che la microgravità ha sull'organismo degli astronauti, quali disfunzioni del sistema immunitario o della circolazione sanguigna, decalcificazione ossea, problemi alla retina e così via. risolverli sugli organismi sani degli astronauti equivale a trovare cure per i malati sulla Terra. Moltissimi sono i casi in cui l'applicazione segue in maniera prevedibile la ricerca originale, come la pedana di Zibrio, in grado di valutare l'equilibrio di una persona e prevedere il rischio di caduta, nata per gli astronauti nel Johnson Space Center di Houston, o il sensore di pressione usato per allertare i piloti dello Space Shuttle del fatto che uno pneumatico fosse sgonfio e applicato poi a milioni di gomme in tutto il mondo. Ma tra le migliaia di trasferimenti tecnologici eccone apparire talvolta qualcuno inatteso. Il processo di produzione dell'oro, sviluppato nel 1990 dalla NASA per renderlo più durevole e brillante in uno strumento usato nella missione Mars Orbiter e nel telescopio spaziale James Webb, il cui lancio è previsto per la fine del 2021, è stato poi applicato alla placcatura delle statuette dei premi Oscar. Se le star che lo hanno vinto possono godere per anni della sua lucentezza, è anche grazie alla ricerca di chi è interessato ad ammirare un altro genere di stelle.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista History. Reverendo e signora, quando i sacerdoti potevano sposarsi? Nell'alto medioevo agli uomini di chiesa veniva non solo permesso, ma raccomandato di sposarsi, perché il matrimonio, si pensava, teneva lontane le tentazioni. Nel corso dei secoli successivi prevalse invece l'idea del sacerdote dedito solo alla sua missione, con tutti i problemi che ne sono conseguiti. Di Fabio Brioschi, esperto di storia della Chiesa nel Medioevo e dei movimenti ereticali. È uno degli ultimi tabù della Chiesa cattolica e torna ciclicamente a far parlare di sé. Il matrimonio dei preti sembra essere argomento destinato a sollevare sempre accesi dibattiti fra fautori e avversari di questa scelta dottrinale. Anche di recente Papa Francesco ha dovuto pronunciarsi con evidente riluttanza sull'istanza della Chiesa Cattolica dell'America Latina, dove si avverte la necessità di dotare le popolazioni locali di missionari legati a una famiglia. Un Papa così popolare e così vicino ai problemi di quelle regioni ha dovuto deludere le aspettative di chi gli attribuiva l'ardire di infrangere un tabù tanto radicato nella dottrina e nella pratica pastorale. E non si creda che il confronto sul tema sia figlio dei tempi moderni, spesso bollati come esasperati dall'individualismo materialista. La discussione fra chi sostiene la possibilità, anzi l'utilità, che i preti cattolici possano prendere moglie e chi ne avversa la sola ipotesi teorica risale addirittura alla Chiesa tardo antica e attraversa

fra preti e donne, fenomeno definito con il nome di concubinato e più tardi bollato come eresia nicolaita. Nella chiesa della tarda antichità non solo si usava ammettere al sacerdozio uomini già sposati, ma addirittura potevano essere autorizzati al matrimonio coloro che, all'atto dell'ordinazione, avessero dichiarato di non sentirsi in grado di vivere in castità. È addirittura San Paolo, l'apostolo per eccellenza, il più autorevole sostenitore della legalizzazione del matrimonio del clero. Bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità, perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Lettera 1 a Timoteo, capitolo 3, versetti 2-5. I futuri sacerdoti, insomma, dovevano dimostrare di essere stati prima di tutto buoni padri di famiglia, nel senso letterale del termine, cioè di avere condotto un'esperienza di vita all'interno della quale anche il sesso aveva il suo ruolo fondamentale, e non solo come atto riproduttivo, ma come relazione uomo-donna. All'interno del matrimonio consacrato religiosamente, la coppia si metteva al riparo dalle passioni torbide e moderava le pulsioni più intime attraverso una sana pratica sessuale, nei tempi e nei modi consentiti, ovviamente. Ciò, senza dubbio, non poteva non valere anche per il sacerdote e per la di lui consorte. Tutto questo non toglie che ci fossero anche allora posizioni contrarie al matrimonio clericale, ma mette in luce come, originariamente, il dibattito non solo non aveva un fondamento teologico, ma al contrario ne aveva uno più pratico e funzionale al ruolo del pastore di anime. In che modo contenere la normale esuberanza sessuale dei sacerdoti, specie se giovani? Continenza è, dunque, la parola chiave del problema, per garantire la quale molte autoritates antiche indicavano non solo la verginità e l'astinenza, ma anche la via del matrimonio come fondamento della missione sacerdotale. Nella disputa tra le due tesi, il fondamento teologico dell'avversione al matrimonio dei preti, ossia l'idea che la castità fosse l'unico modo per dedicarsi totalmente al servizio religioso, risultava marginale, ben lontano dal rigido precetto successivo. È il decimo canone del Concilio dell'Ancira del 314 d.C., che per primo riconosce ai diaconi, vale a dire il primo gradino della carriera ecclesiastica, il diritto di sposarsi e di continuare a esercitare il ministero religioso, purché abbiano dichiarato al vescovo la volontà di sposarsi al momento della consacrazione. Molta letteratura è stata prodotta sull'interpretazione corretta da dare a questa e ad altre fonti, perché alcuni la interpretarono in modo restrittivo, concedendo ai soli diaconi il permesso di sposarsi e vietando loro di chiedere le ordinazioni successive. Altri invece l'interpretarono permettendo loro il matrimonio, ma solo se casto. Tuttavia, per tutto il secolo IV, il diritto del clero di sposarsi prima di accedere al diaconato e di vivere anche la sessualità coniugale vennero garantiti appieno, poiché ci si basava su due principi di cui si aveva chiara coscienza. Per il semplice chierico legittimamente sposato era impossibile spezzare il legame con la moglie, legame consacrato davanti a Cristo, mentre per il prete ancora celibe era impossibile togliere a Dio il dono completo di sé.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
4: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Quinta puntata. Il Novecento. Antibiotici, psicofarmaci e medicina di massa.
5: Settembre 1928. Un batteriologo scozzese di nome Alexander Fleming torna dalle vacanze estive nel suo laboratorio all'ospedale e trova qualcosa di strano su una delle piastre di coltura. Una muffa era cresciuta sulla piastra. Fin qui tutto normale. Le muffe crescono dappertutto e un laboratorio del 1928 non era esattamente un ambiente sterile. Ma intorno alla muffa c'era qualcosa di insolito. I batteri erano morti. Non tutti, non ovunque. Ma intorno alla colonia di muffa c'era un alone limpido, un cerchio di silenzio microbiologico. La muffa stava producendo qualcosa che uccideva i batteri. Fleming capisce di avere tra le mani qualcosa di importante. Lo chiama penicillina, dalla muffa Penicillum notatum. Pubblica le sue osservazioni nel 1929 e poi si ferma. Non riesce a stabilizzare la sostanza, non riesce a produrla in quantità utili e l'interesse per quella nota di laboratorio sfuma nel tempo. Ci vogliono altri 10 anni, un team di ricercatori a Oxford e la spinta drammatica di una guerra mondiale perché la penicillina diventi il farmaco che ha salvato milioni di vite. Il Novecento è il secolo in cui l'umanità crede, per la prima volta nella storia, di poter sconfiggere la malattia, di avere gli strumenti, di essere vicina alla vittoria. È una convinzione affascinante, parzialmente giustificata e, come vedremo, anche un po' ingenua.
4: Gli antibiotici e la guerra che cambia la medicina.
5: La storia della penicillina è anche la storia di come una guerra può accelerare la scienza in modo brutale ma efficace. Nel 1940, Howard Florey ed Ernest Chain a Oxford riprendono il lavoro di Fleming. Riescono a purificare la penicillina in forma stabile. I primi esperimenti sugli animali sono promettenti. Il primo test sull'uomo, un poliziotto di Oxford, di nome Albert Alexander, con un'infezione gravissima, è un successo parziale. Il paziente migliora, ma la penicillina disponibile finisce prima che l'infezione sia sconfitta completamente e Albert Alexander muore. Ma il principio è dimostrato. E con la guerra mondiale in pieno svolgimento, c'è un interesse enorme, militare, politico, economico, a produrre antibiotici su scala industriale. I soldati morivano di infezioni quanto di proiettili. Chi avesse avuto un antibiotico efficace avrebbe salvato eserciti interi. La produzione industriale di penicillina inizia negli Stati Uniti nel 1943. Nel 1944, per lo sbarco in Normandia, gli alleati hanno abbastanza penicillina per trattare i feriti. Il tasso di mortalità per infezioni post-traumatiche crolla in modo spettacolare rispetto alla Prima Guerra Mondiale. Fleming, Florey e Chain ricevono il Nobel per la medicina nel 1945. Nel suo discorso di accettazione, Fleming dice qualcosa di profetico. Se si usa troppo poco antibiotico o per troppo poco tempo, i batteri possono diventare resistenti. Era il 1945. Stava già descrivendo il problema che 80 anni dopo è una delle principali emergenze sanitarie globali. Nel giro di pochi anni, dopo la penicillina, arrivano le streptomicine, le tetracicline, i macrolidi. Malattie che per secoli erano state sentenze di morte, la tubercolosi, la polmonite batterica, la sifilide, diventano curabili. È un cambiamento di scala difficile da comunicare. Significa che milioni di persone destinate a morire sopravvivono. Significa che la durata media della vita aumenta in modo drastico. Significa che il rapporto tra l'umanità e la malattia infettiva cambia in modo fondamentale.
4: Il caso talidomide. Quando la medicina fa male.
5: E poi arriva il talidomide. Ed è bene ricordarselo, poiché è la storia che spiega perché i farmaci vengono testati per anni prima di arrivare in farmacia. Il talidomide viene sintetizzato in Germania nel 1954 dalla società Chemie Grünenthal. È un sedativo e antinausea, commercializzato a partire dal 1957 in Germania e poi in molti altri paesi europei, australiani e canadesi. Viene prescritto con entusiasmo e con quella fiducia un po' ingenua che il dopoguerra aveva verso la scienza farmaceutica alle donne incinte per combattere le nausee mattutine. Tra il 1957 e il 1961 nasce però un numero insolito di bambini con gravi malformazioni agli arti. Arti corti, rudimentali o del tutto assenti. All'inizio non si capisce perché. Poi, gradualmente, la correlazione emerge. Le madri di questi bambini avevano preso talidomide. Si stima che il talidomide abbia causato malformazioni in circa 10.000 neonati nel mondo. Molti non sopravvissero. Chi sopravvisse visse con disabilità gravi. Ascoltiamo una testimonianza dell'audizione al Congresso americano del 1962.
6: La dottoressa Frances Kelsey, funzionaria della Food and Drug Administration, aveva ricevuto la richiesta di approvazione del talidomide per il mercato americano nel 1960. Aveva resistito alle pressioni dell'azienda per 17 mesi, chiedendo dati di sicurezza che non arrivavano mai. Non era soddisfatta. Voleva sapere di più sugli effetti neurologici. Quando la catastrofe europea divenne nota, l'America aveva solo qualche centinaio di casi legati a campioni distribuiti a medici, grazie a una sola funzionaria che aveva detto di no.
5: Frances Kelsey ricevette nel 1962 il Distinguished Federal Civilian Service Award, il più alto riconoscimento civile americano. Nel 2015, a 101 anni, ricevette l'Order of Canada. Morì nel 2015, a 101 anni, avendo visto la farmacologia mondiale cambiare grazie alla sua tenacia. Il talidomide trasformò radicalmente la regolamentazione farmaceutica mondiale. Da quel momento, un farmaco deve dimostrare sicurezza ed efficacia attraverso studi clinici rigorosi prima di essere approvato. Il processo che oggi richiede anni e miliardi di dollari per portare un farmaco sul mercato nasce in larga misura da quella tragedia.
4: La pillola e la rivoluzione silenziosa.
5: Nel 1960 la FDA americana, l'Agenzia Federale degli Stati Uniti che regolamenta alimentari, farmaci, cosmetici, dispositivi medici e tabacco per garantirne la sicurezza e l'efficacia, approva un farmaco che non cura nessuna malattia. Per la prima volta nella storia, un medicinale viene approvato non per guarire qualcosa, ma per prevenire qualcosa di assolutamente naturale: la gravidanza. La pillola anticoncezionale è uno dei farmaci più discussi, più analizzati e più trasformativi della storia umana. Non solo medica, ma sociale, politica, culturale. La storia comincia con due persone straordinarie. Margaret Sanger, attivista americana per il controllo delle nascite, che già negli anni 20 finanziava ricerche sui contraccettivi e che alla fine degli anni 50 convince il biochimico Gregory Pincus a lavorare su un contraccettivo ormonale, e Catherine McCormick, biologa e femminista, che finanzia la ricerca con buona parte del suo cospicuo patrimonio personale. Pincus, con il ginecologo John Rock, sviluppa una combinazione di estrogeni e progesterone sintetici che blocca l'ovulazione. I test clinici vengono condotti principalmente a Puerto Rico, una scelta che con gli occhi di oggi pone alcune domande etiche serie sulla selezione dei soggetti di ricerca in popolazioni vulnerabili. La pillola arriva nelle farmacie degli Stati Uniti nel 1960. In Italia deve attendere fino al 1976 e anche allora solo come farmaco terapeutico, non contraccettivo, per aggirare le resistenze culturali e religiose. L'impatto è incredibile. Per la prima volta nella storia, le donne hanno il controllo affidabile e autonomo della propria fertilità. Questo cambia il rapporto con l'istruzione, con il lavoro, con il matrimonio. Partecipa, insieme a molte altre forze sociali, alla trasformazione della condizione femminile nel secondo Novecento. La pillola ha anche effetti collaterali che sono stati progressivamente meglio compresi e gestiti nei decenni successivi. Ma il dibattito sulla pillola non è mai stato solo medico. È sempre stato anche un dibattito su chi ha il diritto di decidere del proprio corpo.
4: La rivoluzione psichiatrica.
5: Ci fermiamo un momento sulla psichiatria, perché il Novecento rappresenta anche una trasformazione radicale nel modo in cui la medicina guarda alla mente. Prima degli anni 50, i malati mentali gravi venivano per lo più istituzionalizzati. Vivevano in strutture chiuse, in manicomi, in condizioni spesso disumane, senza che esistessero trattamenti farmacologici efficaci. Nel 1952, il chimico francese Henri Laborie sta cercando un farmaco per ridurre lo shock chirurgico, quando nota che la clorpromazina, una delle sostanze che sperimenta, ha un effetto insolito. I pazienti diventano indifferenti, calmi, distaccati, non addormentati, presenti ma sereni. La clorpromazina diventa il primo antipsicotico. Per la prima volta i sintomi più gravi della schizofrenia, allucinazioni, stati acuti, possono essere controllati farmacologicamente. Nei decenni successivi arrivano gli antidepressivi, gli ansiolitici, gli stabilizzatori dell'umore. Grazie a questi farmaci, i manicomi vengono chiusi e i pazienti sono seguiti sul territorio. In Italia, la legge Basaglia del 1978 è tra le più avanzate al mondo in questo senso. Ma la chiusura delle istituzioni, senza un sistema adeguato di supporto territoriale, crea in molti paesi nuove forme di abbandono. La psichiatria farmacologica ha salvato vite e ha restituito dignità, ma ha anche aperto domande enormi. Dove finisce la cura e dove inizia il controllo? Chi decide cos'è normale? Il Novecento è il secolo in cui la medicina diventa di massa, non più il privilegio di pochi, non più affidata al caso o alla tradizione. Una scienza che produce farmaci, protocolli, sistemi sanitari accessibili a tutti, almeno in teoria, almeno in parte del mondo. Ma è anche il secolo delle contraddizioni. Il talidomide, gli antibiotici usati male, i farmaci commercializzati troppo in fretta, l'industria farmaceutica che diventa uno dei settori più economici, più potenti e più controversi del pianeta. Nella prossima e ultima puntata arriveremo ai giorni nostri. Il DNA, CRISPR, ovvero la tecnologia di editing genomico, i vaccini a mRNA, l'intelligenza artificiale che disegna molecole. E alcune domande che rimangono aperte e che forse non avranno mai una risposta definitiva.
0: Ogni farmaco che prendiamo oggi porta dentro di sé la storia di qualcuno che ha sofferto, sbagliato o ha avuto un colpo di fortuna. L'aspirina porta il salice, la penicillina porta una piastra dimenticata sul davanzale, la pillola porta due donne che hanno deciso di cambiare il mondo.
2: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Quinta puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza. Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio. Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce. Paolo Canova. Una produzione. Radio Senti Chi Parla.
7: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24.
8: 24 ore su 24.
7: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
9: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Per sostenere Radio Senti Chitarla e Senti Chitarla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli, edizioni La Terza, 2018. La Cesoia.

Istanbul, 1976. La voce sembra graffiare il microfono, quasi femminea. Chi lo riprende, lo registra e prende nota, guarda con attenzione questo uomo anziano, ma ancora bello. Nero, statuario, che ha una storia unica da raccontare. La storia dell'ultimo eunuco. Mi chiamo Hayrettin, Hayrettin Effendi. Non sono nato qui, ma in Etiopia sono della tribù dei Galla, del Habesistan. E mentre parla, gli si gonfiano le gote come se pensasse che queste parole lo possano riportare a quel mondo. Ricordo la mia vita di bambino come se fosse ieri, quando avevo un altro nome che suonava diversamente, Guinata. Vivevamo in un villaggio, piccolo, ma eravamo felici, giocavamo tanto a rincorrerci, a prenderci. Poi, un bel giorno arrivano loro, a cavallo. Uomini diversi dai nostri, non neri come noi, ma più chiari. Erano armati e cominciano la razzia. Ma non badano alle donne, agli uomini. Chi gli interessava eravamo noi, i bambini. Chi prende nota sembra fermarsi un attimo. Invece la voce di Hayrettin diventa più netta. Ferma. Come se lui, quel ricordo, se lo volesse ristampare ancora una volta nella memoria per non perdonare. Questo succedeva giusto 70 anni fa. Si interrompe e cerca fra le dita delle mani di contarli uno per uno quegli anni. È un attimo. Ha voglia di parlare e perciò ricomincia un po' più spedito. Mi tapparono la bocca, mi coprirono la testa con un sacco e viaggiammo. Non capivo perché mi avevano rapito, né chi. Parlavano una lingua... chi li capiva? Che lingua? Era arabo. Arrivammo in un villaggio, eravamo parecchi, e ci chiusero in un capanno. Piangevamo, urlavamo... Avevamo paura, disperati. Rimanemmo 3 giorni senza mangiare né bere. Non lo sapevo, ma eravamo vicino a una città sul mare, Massawa, sul Mar Rosso. Lì fui castrato. Si tocca la fronte con la mano, Hayrettin. Sono passati tanti anni, così tanto tempo, eppure... Il dolore e le torture che ho subito non le posso dimenticare. E prosegue. Dopo 2 settimane cominciavamo tutti a sentirci meglio. Ma ci svegliano, ci battono, ci urlano addosso, ci ordinano di alzarci, in fila ci fanno salire su una nave. Dove ci avrebbero portato? Cosa avrebbero fatto? Guardiamo il mare. È la prima volta che lo vediamo, tutto quel blu che faceva paura. Ci prende il terrore che ci portino al largo e ci gettino ai pesci nell'oceano. Invece la nave parte, segue la costa. D'un tratto viene bloccata, è un'altra nave, grossa, inglese. I marinai salgono a bordo e arrestano i nostri carcerieri. Siamo liberi, possiamo tornare a casa. Almeno così pensiamo, ma non è vero. La schiavitù per gli inglesi è stata abolita, ma non l'uso di regali. E io divento un dono, da mandare ad Istanbul e allora attraverso il Mediterraneo. Quando arrivo nella capitale c'è la neve, l'altra grande sorpresa dopo la profondità del mare. Fui donato a corte,
a Cherkez Mahmed Pasha e da lui passai al servizio di Rashad, il sultano Mehmed, fino al 1918, quando ci fu la Mesutiet e la schiavitù fu abolita anche nell'impero. Poi ho vissuto così. Da tanto sto con una donna che era anche lei nel palazzo qui a Istanbul. Di tornare a casa, al mio villaggio, non ci ho pensato più. Chi prende nota della storia guarda il vecchio, che ha terminato, e si sta alzando, ma lui lo fa risedere, gentilmente, con rispetto.

spegne il registratore. Ora sono off the record, liberi di parlare, senza mezzi e mediatori, loro due soli. È vero, lei è l'ultimo, dice chi prende nota della storia. Ma di eunuchi si parla da tanto nel Mediterraneo, lo sa? È vicenda vecchissima, che va parecchio indietro nel tempo. Non è curioso di conoscerla, non dico tutta, ma per sommi capi, domanda. Il vecchio fa un cenno, un sì con la testa. Ho poco da fare, dice. Devo solo badare alla mia donna e al mio giardino, e siamo tutti e tre molto vecchi. Di tempo ne ho per ascoltarla. È ironico, aggiunge. Poi penso che tutto questo un po' mi riguardi. Allora chi prende nota della storia impugna i suoi appunti, li ordina un secondo e comincia. Il vecchio pare divertito. Sembra una lezione, tutta per lui. Sono contento che mi voglia ascoltare. Così potrò chiarire le idee che mi sono fatto in giro per il Mediterraneo. E se mi permette, alla fine, porle qualche ulteriore domanda, solo per mia curiosità, non per il mio lavoro che è ormai concluso. Parto da una banalità, ma non evidente a tutti, concreta. Una realtà che credo le sia chiarissima. Di eunuchi come lei ce ne sono stati a migliaia, a decine, forse centinaia di migliaia, per più di 2000 anni. Non solo qui a Istanbul, dal sultano al top capi, ma in tutto il Mediterraneo. I primi erano i persiani. Ce ne fu uno addirittura che sembra abbia consigliato Alessandro Magno. Sa chi è? Il vecchio sorride, muove le lunghe braccia scure. Certo, Sikandar. È il nome di Alessandro in hindi. L'uomo che prende nota fa un bel respiro e continua. L'eunuco si chiamava Bagoas, danzatore e forse amante di Alessandro. Poi eunuchi ce ne furono alla corte egiziana dei Tolomei, tra i sacerdoti di Cibele, alle corti di Diocleziano e Costantino, come funzionari di corte, ma anche come addetti alla cura fisica degli imperatori. Poi, dopo, quando il Mediterraneo si divise, di eunuchi ci fu ancora più bisogno, in tutte le corti cristiane e musulmane. Dalla Spagna a Bisanzio, dalle coste del Nord Africa all'Egitto, fin giù a Baghdad nella terra dei califfi. A Bisanzio erano tantissimi. Addirittura un imperatore che si chiamava Costantino VII diceva che ai tempi suoi, alla metà del X secolo dell'era cristiana, ve ne erano tanti quanti d'estate le mosche in un ovile. Perfetto. Per l'educazione che gli veniva impartita come consiglieri, maggiordomi, valletti, paggi, segretari. Viene creato a Bisanzio, e chi racconta tira fuori un foglietto e legge, uno specifico ordine, numeroso e gerarchicamente organizzato, il quale aveva un ruolo importante nel cerimoniale di corte. Capisce? Un ordine degli eunuchi. Però il loro uso era esteso anche al di fuori della corte. Ogni famiglia di rango cercava di averne qualcuno al proprio servizio, per le esigenze del gineceo e per una buona conduzione della vita familiare. Nel mondo musulmano la presenza era altrettanto assidua, specialmente per la custodia degli harem, delle donne. Ricorda il versetto 31 della Sura 24 del Corano?

Il vecchio non apre bocca. Si limita a un altro cenno, questa volta appena percettibile. L'uomo che prende nota capisce che è un altro sì e va avanti. C'erano eserciti di eunuchi. Solo il califfo Abbaside al-Mukadir sembra che ne possedesse 11.000, 4.000 bianchi e 7.000 neri. E siamo già nei primi decenni del Novecento. Ma la storia prosegue. Alcuni eunuchi furono grandi allora, magnanimi, validi, pratici, esperti, finissimi per cultura e agire politico. Il generale bizantino Narsete al tempo del grande Giustiniano, il nero Abu Imix Kafur, il padrone dell'Egitto Ixidide, abilissimo politico che tenne le redini del paese alla metà del X secolo e che proveniva come lei, caro Hayrettin, la posso chiamare così, dal centro dell'Africa. E poi, spostandoci di visuale, quelli che vissero alla corte normanna cristiana di Sicilia, come il Caid Pietro, che visse con tanti altri di loro a corte, a Palermo, intorno a un re che si chiamava Guglielmo, il normanno Guglielmo d'Altavilla. Fino a che lui e tutti gli altri eunuchi vennero accusati di tradimento e di essere musulmani, e per questo torturati e uccisi. Il vecchio lo interrompe. È una storia bellissima quella che mi racconta, di fasti, corti, imperi e imperatori, bella e tragica. Anche da noi, alla corte ottomana, rimbalzavano grandi storie. I vecchi eunuchi ci nutrivano di storie, di quanto fosse stato brillante il nostro passato. Lo sa che qui, al Top Capi, gli eunuchi potevano tutto. Avevamo un potere enorme, riconosciuto. Quelli come me, però, arrivano tardi. Intendo quelli neri, scuri come l'ebano. Prima erano tanti i bianchi, venivano dall'interno dell'impero, dalle zone cristiane. Prendevano i bambini a chi non poteva pagare la jizya, la tassa che dovevano i sudditi non musulmani. Oppure i bambini li vendevano i genitori stessi ai mercanti di schiavi, con la speranza di garantire ai figli un futuro migliore. Ma dalla fine del 1500 cominciano ad arrivare i neri. Arrivano nella mia stessa maniera, come è successo a me, con la stessa corrente, dallo stesso mare, dagli stessi posti, dagli stessi villaggi, Etiopia, Sudan. Se vuole le dico proprio l'anno preciso in cui il flusso si affina e si organizza. Ce ne parlavano spesso. Era il 1588, quando fu creato il posto di Kizlar Aga, il sovrintendente dell'harem imperiale durante il regno di Murad III. Da allora il numero degli eunuchi passò da una quarantina di bianchi a più di un migliaio, in gran parte neri, con mansioni differenti, meno prestigiose per i primi, prestigiosissime per gli altri. E l'epoca d'oro degli eunuchi, quella di cui mi parla, dice l'uomo che prende nota. Sì, è così, risponde il vecchio. Comandavamo noi, in un mondo dove i sultani si succedevano l'uno dopo l'altro, rapidamente. E il Kizlar Aga li accompagnava nella crescita. Eravamo maestri, precettori, consiglieri, spesso, di fatto, padroni dell'impero.

L'uomo che prende nota sembra ora seguire un suo pensiero e ferma le parole di Hayrettin. Sai cosa mi colpisce? Una stranezza. Una stranezza di date. Mentre qui al Top Capi avveniva la rivoluzione degli eunuchi, era, ha detto, il 1588, in un altro mondo, in un'altra corte, alla corte cristiana per eccellenza, a Roma, dal Papa, nascevano contemporaneamente altri eunuchi, loro celestiali, chiamati infatti non a dirigere o amministrare, ma a cantare, i cantanti castrati. La conosce questa storia? No. Lo sa che di cantanti castrati ne è stata piena la cappella pontificia? L'ultimo è morto nel 1922, più o meno quando sono diventato libero e ho lasciato il Top Capi. Esatto, si chiamava Alessandro Moreschi, cantava con una voce da bambino. Esistono ancora sue incisioni. Le ho ascoltate, sa, su un disco. È impressionante. La voce di un vecchio bambino che canta arie religiose.

Hayrettin ride. L'uomo che prende nota anche, ma continua. I primi castrati arrivano a Roma dalla Spagna. Chissà, forse era un'antica tradizione del mondo andaluso. E la corte pontificia si innamora di loro. Il primo si chiama Ferdinando. Ferdinando Bustamante. Nel 1599 entrano ufficialmente in due nel coro della Cappella Sistina. Sono, aspetti, Girolamo Rossini e Pietro Paolo Folignato. Le prime voci angeliche del coro della Cappella Sistina. Perché proprio loro e non le donne? La colpa è di San Paolo. Mulier taceat in ecclesia, come recita la lettera ai Corinzi. La donna deve stare zitta durante le funzioni e non partecipare in nessun modo. Figuriamoci se si permetteva di cantare. Da Roma parte l'onda. E il successo? Universale. Dappertutto si cercano voci di castrati. Diventano oggetti di moda, star, macchine per cantare. Eccezionali, in quanto con l'evirazione si veniva ad arrestare la crescita della laringe prima che mutasse. Ovvero sia, prima che il ragazzo, a causa dell'abbassamento dei suoni di un'ottava che si verifica negli adulti, assumesse una voce virile, da maschio. L'evirazione altera tutto e garantisce uno strumento eccezionale, una laringe da cui potevano scaturire suoni, scale, gradazioni di toni e una bellezza musicale inimmaginabili. Una trasformazione paradisiaca, ma a ben vedere perversa. Fatto sta che nel Settecento in Italia migliaia di ragazzini, spesso poveri, poverissimi, vengono evirati. Li spingono tra le braccia dei cerusici, spesso i propri familiari, che nutrono, attraverso loro, un sogno, la speranza del successo. Che il proprio caro cresca, impari e dopo un lungo tirocinio finalmente diventi un divo, osannato in tutte le platee d'Europa. E in tante città nascono laboratori dove si operano ragazzini. Addirittura c'è chi insinua che a Napoli, conosce Napoli, ci fossero negozi di cerusici sulla strada, aperti al pubblico con su il cartello: qui si pratica la castrazione. Una leggenda che però la dice lunga. Qualcuno sostiene che nel Settecento venissero operati in Italia 4.000 ragazzini l'anno. Se così fosse, l'esercito dei castrati sarebbe enorme. In un secolo, 400.000 bambini. Esagero? Lei dice? Non lo so. Da voi quanti ne erano? Di meno? Vero è che in Europa pochi raggiunsero il successo. Pochi, che venivano cresciuti, vezzeggiati, coccolati, trattati con tutti i riguardi, preservata la loro salute, l'igiene, l'alimentazione. Il più grande si chiamò Farinelli. Veniva dal sud Italia, da una città che si chiama Andria, nelle Puglie. La sua voce fu tanto bella che addirittura fu capace di guarire il re di Spagna Filippo V dalla depressione. Una musicoterapia. No, non scherzo. È un fatto vero. Farinelli rimase con il re per anni, con uno stipendio d'oro, con l'obbligo di non muoversi da Madrid, perché Filippo lo voleva accanto a sé, sempre. Il vecchio ascolta ancora, ma ora sembra meno attento. Affiora la stanchezza, lo sforzo della memoria, i ricordi. L'uomo che prende nota se ne accorge e frena. Ma Hayrettin gli dice: «No, non si preoccupi, continui, continui pure».
ma le voglio rivolgere una domanda. Tutta questa storia così luminosa di cantanti, uomini di potere, sacerdoti, generali e harem, fu davvero così? Così luminosa? Non fu invece solo una storia di disperazione? Tra quelli che erano con me, che furono rapiti con me e che con me subirono la castrazione, su un centinaio sopravvivemmo in 10, e credo che la proporzione fosse sempre così. Da come mi guarda me lo conferma. 10 su 100, o forse anche meno. Pensi, un carnaio. Certo, noi che resistemmo, che sopravvivemmo, fummo privilegiati talvolta, ma sempre considerati come dei mostri, dei mezzi uomini. Nel nostro sacrificio, imposto oppure ricercato, come lei mi dice nel caso dei suoi castrati, dentro c'era tutto e il contrario di tutto, rinunzia e premio. Una vita di sacrifici in cambio di salvezza, o di un posto a corte, o dei buoni auspici di Dio, o del sultano, o del denaro. Però si tratta di privilegi che quanto potevano durare? Lo spazio di un mattino. Per quale vita, poi? Di disprezzo verso la mancanza di questa carne, e lo so bene io. L'ho vissuta sulla mia pelle, col dileggio, l'isolamento. Poi lo ha detto anche lei, quanti arrivavano in alto, quanti diventavano Kizlar Aga o come il suo cantante, Farinelli. 1. Gli altri erano umanità, una dolente umanità. Poi non voglio essere delicato con lei, ma mi scusi la brutalità. Sa come si sente un bambino a 6 anni, preso e castrato? Lei lo sa che lavoro da macellai è stato quello imposto a me come ai suoi cantanti? Non ne ho mai parlato. E all'inizio di questa intervista ho lasciato perdere. Ma si procedeva come con le bestie, con gli animali, come in un mattatoio, qui, nell'impero, come nei paesi cristiani. Terribile, peggio di una tortura. Sì, lo so. E da una cartellina l'uomo che prende nota tira fuori delle foto di oggetti che sembrano normali, usuali, pinze e pinzette di legno, forbici, chele, cesoie, cordicelle di seta, e poi rasoi a serramanico, lame, coltelli, palette, tenaglie, strumenti da chirurgo, da barbiere, da macellaio, quelli che si adoperavano, che sono stati adoperati per secoli, per tagliare, recidere, eviscerare. Il vecchio ritira lo sguardo con disgusto. Il colloquio finisce qui. Ora che ha 76 anni, non ha altro da aggiungere. Dice solo che è ora di andare. Vuole tornare dalla sua donna che lo aspetta. È una circassa che amo e rispetto profondamente, da sempre. E conclude dicendo che grandi occupazioni lui ormai non ne ha più, se non il suo giardino.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la sua produzione letteraria. La Vita Nova è un testo in prosa e poesia, definito prosimetro. Le parti in prosa commentano e collegano tra loro i 31 testi poetici, raccontando la storia dell'amore di Dante per Beatrice. L'aggettivo nuova del titolo si riferisce sia alla vita giovanile, in toscano novella, sia alla vita rinnovata da una forma d'amore più grande, in grado di portare l'uomo verso la salvezza. La Vita Nova si può dividere in tre parti. Dopo il primo incontro infantile con Beatrice a 9 anni, Dante la rivede a 18 anni. Ne riceve il sorriso e il saluto e si innamora profondamente, ma per nascondere agli estranei i suoi sentimenti finge di corteggiare altre donne. Beatrice reagisce negandogli il saluto e Dante si dispera. Il termine saluto, infatti, ha la stessa origine latina del termine salvezza e Dante interpreta la negazione del saluto come l'impossibilità di raggiungere la salvezza dell'anima. Questo passaggio del testo dimostra come Dante accentui la componente religiosa e spirituale del suo rapporto con Beatrice rispetto agli altri autori dello Stil Novo. Nella seconda parte dell'opera, Dante decide di dedicarsi unicamente alla lode della donna amata, che ha la capacità di addolcire gli aspetti più dolorosi dell'esistenza, avvicinando l'uomo a Dio. A un certo punto, però, la morte del padre di Beatrice e un sogno che annuncia a Dante la morte dell'amata preparano alla svolta dolorosa della storia. La terza parte si apre con la morte di Beatrice. Dante è smarrito, senza la guida della sua amata, e successivamente è attratto da un'altra donna. Tuttavia, in seguito a un sogno, riscopre la forza dell'amore per Beatrice, che continua a svolgere un ruolo di guida anche dopo la morte. Dante, concludendo l'opera, comunica al lettore che non scriverà più niente sulla donna amata, fino a quando non sarà in grado di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Il convivio, un componimento prosimetro di canzoni e trattati, è rivolto prevalentemente al pubblico borghese e perciò è scritto in volgare. È originato dal dolore per la morte di Beatrice, a causa del quale Dante cerca consolazione nella filosofia, cioè nella comprensione razionale della realtà. L'opera si ferma al quarto trattato dei 15 che prevedeva, per affrontare tutti i campi del sapere del tempo. Forse per la necessità dell'autore di dedicarsi alla stesura della commedia, che nel frattempo aveva cominciato a comporre per celebrare più degnamente il suo amore. Il titolo Convivio significa banchetto. Tuttavia non fa riferimento al cibo del corpo, ma al cibo della mente, cioè al sapere, che Dante vuole divulgare agli uomini del suo tempo. Nel secondo trattato, Dante spiega che la Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, ha 4 differenti livelli di lettura, che sono presenti anche nei grandi testi letterari. Il livello letterale, cioè il semplice significato letterale. Il livello allegorico, che allude a un senso ulteriore che si nasconde sotto il significato letterale ed è più profondo e importante. Il livello morale, che i lettori devono ricercare per indirizzare la loro vita verso il bene. E il livello anagogico, cioè il significato spirituale che si riferisce ai misteri divini. Questa spiegazione è fondamentale per leggere e comprendere pienamente la commedia. Nella concezione dantesca, il testo letterario non è un testo di intrattenimento per trascorrere piacevolmente il tempo, ma una strada da percorrere per addentrarsi nei misteri del mondo e per raggiungere la salvezza dell'anima. Successivamente Dante si dedica al De Vulgari Eloquentia, l'opera scritta in latino, perché si rivolge agli intellettuali del suo tempo e fornisce una mappa di tutte le lingue volgari in Europa e in Italia. Dante individua tre grandi gruppi: greco, lingue germano-slave, lingue europee occidentali. Divide poi queste in tre categorie: lingue d'oil, lingue doc, lingue del si, cioè i volgari italiani. Dante vuole cercare una lingua letteraria comune per l'Italia, ma non riesce a trovare tra le lingue parlate una che possa essere presa come modello letterario. Conclude che il modello per una lingua comune deve essere costruito grazie all'opera degli scrittori, che utilizzano il meglio delle lingue volgari. Dante individua quattro caratteristiche della nuova lingua. Illustre, perché deve illuminare, cioè rendere nobile la lingua della conoscenza. Cardinale, perché deve funzionare da cardine, cioè da modello per le lingue volgari. Regale, perché dovrebbe essere la lingua del re e della sua corte, se l'Italia avesse una monarchia. Curiale, perché dovrebbe essere la lingua della curia, cioè dei funzionari pubblici, se l'Italia fosse unita. Negli anni successivi alla morte di Arrigo VII, Dante elabora in latino il De Monarchia, il saggio in prosa in cui espone la sua visione politica. Nel primo libro spiega la necessità di un impero universale, perché l'imperatore, tenendo nelle sue mani tutti i beni della terra, non è tentato dal desiderio di possedere altro e può fare da mediatore tra gli uomini per tenere a freno il loro desiderio di possesso e di potere. Nel secondo libro, Dante ripercorre la storia dell'impero romano attraverso i miti virgiliani dell'Eneide. L'impero romano fu voluto da Dio per garantire la pace al mondo. Infatti Gesù nacque proprio nel periodo di Augusto, che aveva pacificato il mondo romano. Nel terzo libro Dante affronta il tema del rapporto tra impero e papato, affermando che Dio ha predisposto due guide, che Dante definisce due soli, perché l'uomo potesse raggiungere la felicità terrena e la felicità celeste. L'imperatore, conservando il mondo in pace, consente agli uomini di raggiungere la felicità terrena, mentre il Papa, attraverso gli insegnamenti della religione, guida gli uomini verso la felicità celeste. Entrambi i poteri derivano da Dio, ma l'imperatore deve mostrare rispetto nei confronti del Papa, perché la vita eterna è, per il cristiano, la piena realizzazione della felicità umana.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: L'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Comunicare con la luce. Fanno progressi gli esperimenti di Alessandro Pasquali, il giovane inventore italiano che sta affinando un nuovo Wi-Fi per trasmettere attraverso fonti luminose, compresa quella della nostra stella, di Andrea Parlangeli. Non ha nemmeno 30 anni, ma ha una buona idea in testa: usare la luce per trasmettere musica e dati. Lo ha dimostrato pubblicamente in più occasioni, suscitando sempre entusiasmo. All'inaugurazione di un festival in Svizzera, in due concerti, con una trasmissione attraverso il canale della Manica e un'altra al Pirellone di Milano. E perfino in Campidoglio, dove ha fatto volare su un raggio di luce la voce della figlia di Guglielmo Marconi. Alessandro Pasquali, ingegnere italiano che vive in Svizzera, ormai sa che la sua idea funziona e che piace. Ne avevamo già parlato un anno fa. Siamo andati a vedere a che punto è arrivato. In videoconferenza dalla sua casa di Lugano a causa del coronavirus, Pasquali ci accoglie con una novità. Un piccolo ricevitore sta nel palmo di una mano che, illuminato dai raggi solari, si attiva e fa fuoriuscire una piacevole melodia. «È la prima volta che i raggi solari sono usati in questo modo», enfatizza il giovane inventore. «Lo abbiamo fatto per trasmettere suoni e immagini con un bassissimo consumo di energia. A vederlo sembra una magia. In realtà funziona così. Prima si fa passare la luce solare attraverso un apparecchio, detto trasmettitore, che la modula, cioè ne altera l'intensità con un certo ritmo che corrisponde a un segnale da trasmettere. E poi si usa un ricevitore che riesce a sintonizzarsi con la luce così modulata e a decifrare il messaggio. È come avere un faro che, facendo spegnere e accendere la luce, consenta di comunicare in codice Morse. Ed è lo stesso principio usato dalla startup di Pasquali, Slux, con LED o altre fonti luminose. L'idea indubbiamente ha il suo fascino, ma soprattutto ha un potenziale impatto economico enorme. In pratica, si tratta di una variante dei sistemi Wi-Fi che tutti usiamo per collegarci a Internet. Il Wi-Fi, infatti, si basa su un principio simile, ma usa le onde radio. Con la luce possiamo effettuare connessioni centinaia di volte più veloci, rivendica Pasquali. La velocità di trasmissione è dunque già competitiva, ma non è ancora al massimo delle sue potenzialità. Attualmente siamo in grado di raggiungere i 10 megabit al secondo come un buon servizio di banda larga, dice Pasquali, ma si potrebbe arrivare fino a centinaia di volte di più. Per farlo è necessario continuare nell'attività di ricerca e sviluppo. Sempre rispetto alle onde radio o alle microonde, la luce ha anche altri vantaggi. Non fa male alla salute, non interferisce con altra strumentazione ed è più sicura. Se la si vuole usare per comunicazioni segrete, infatti, basta confinarla in una stanza o farla viaggiare in una fibra ottica. Anche per questo Pasquali è in contatto con società per le quali la riservatezza è un elemento imprescindibile. Con tutti questi vantaggi, come mai i giganti della tecnologia non ci hanno pensato? In realtà lo hanno fatto sviluppando un'idea simile che, con diverse varianti, viene comunemente indicata come Li-Fi, come Wi-Fi appunto, ma con Li di light, che in inglese vuol dire luce. Però attualmente le grandi aziende si stanno concentrando maggiormente su tecnologie più vicine, come il 5G, mentre le connessioni via luce riguarderanno le generazioni G successive, commenta Pasquali. Intanto Slux protegge la sua proprietà intellettuale con 11 brevetti e sta crescendo. Siamo però molto prudenti. In queste scelte cerco sempre di mantenere la visione strategica a lunga scadenza, continua Pasquali. Il suo sguardo resta orientato al futuro, anche lontano. Con la luce si possono creare canali di comunicazione poco suscettibili agli attacchi informatici. Questo apre scenari per le connessioni via satellite o per quelle tra veicoli a guida autonoma, nonché per droni, aerei, apparecchiature medicali e altro. Sto anche iniziando a sviluppare un nuovo concetto di rete telefonica e di dati e un nuovo tipo di navigatore satellitare da utilizzare perfino in ambienti, tipicamente interni, dove il GPS tradizionale non funziona. Entrambi i sistemi sarebbero interamente basati su raggi di luce e potrebbero concretizzarsi nei prossimi 10 anni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Pianeta Blu News. Vuoi conoscere i tuoi antenati fino al 1500? Un video TikTok ti mostra come fare gratis il tuo albero genealogico. Il TikToker Andrea Amato ci spiega come ricostruire la nostra storia familiare fino al XIV secolo in modo gratuito. Non sarebbe bellissimo riuscire a ricostruire l'albero genealogico della propria famiglia andando ben oltre i nonni e i bisnonni ancora viventi? Esiste un metodo per scoprire l'identità dei nonni dei nostri nonni e dei loro nonni prima di loro, fino ad arrivare anche ai nostri parenti antichissimi? Il TikToker Andrea Amato assicura che è possibile, è totalmente gratuito, e sul proprio account ci spiega come risalire ai propri antenati fino al 1500, facendo uso di uno strumento messo gratuitamente a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali. Il portale antenati. Diversamente dai kit in vendita su diversi siti internet che permettono di effettuare un test del DNA per scoprire l'origine dei propri antenati, in questo caso la ricerca è tutta sulle nostre spalle. È necessario che ci trasformiamo in dei veri e propri investigatori per metterci sulle tracce della nostra storia familiare e scoprire chi sono stati i nostri progenitori, dove vivessero, che mestiere facessero. Il primo passo fondamentale verso la ricostruzione del proprio albero genealogico consiste nell'intervistare i parenti anziani ancora in vita. Chiediamo ai nostri nonni, zii e prozii di parlarci dei loro genitori e dei loro nonni. Prestiamo attenzione soprattutto ai luoghi e alle date di nascita, che ci saranno molto utili in seguito per inquadrare le linee guida del nostro albero genealogico. Con questo sistema dovremmo riuscire ad arrivare almeno fino alla fine del XIX secolo, per procedere poi con la ricerca all'interno del portale antenati. Se i nostri parenti in vita non ci forniscono informazioni sufficienti, possiamo chiedere ulteriori informazioni all'ufficio anagrafe del nostro comune o del comune in cui risiedono o risiedevano i nostri nonni. Tutto quello che dobbiamo fare è mandare una mail all'ufficio anagrafe, chiedendo la documentazione relativa a un certo nostro antenato. Gratuitamente otterremo informazioni sul luogo e data di nascita, ma soprattutto sui suoi genitori, che rappresentano il gradino fondamentale per salire un po' più indietro nella nostra indagine. Ora possiamo iniziare con la seconda parte della nostra indagine. Il portale antenati, messo a disposizione gratuitamente dal Ministero dei Beni Culturali, permette di accedere agli archivi di tutti i comuni italiani in cui sono conservate preziose informazioni relative alle famiglie che hanno vissuto secoli fa. Per dare avvio alla ricerca dobbiamo inserire il comune di residenza dei nostri antenati e l'anno o l'intervallo di anni in cui vogliamo concentrare la nostra indagine. Dobbiamo inoltre specificare se stiamo cercando un registro relativo alle nascite, alle morti o ai matrimoni. In pochi clic avremo la possibilità di consultare gli archivi originali del nostro comune, scannerizzati per la fruizione sul web. Se siamo fortunati, alla fine dell'archivio originale possiamo trovare anche un sommario digitale per una consultazione più agevole, altrimenti dovremo controllare pagina per pagina e ci metteremo un po' più di tempo. In ogni caso, con questo sistema, potremo risalire ai nostri antenati più antichi fino al 1500, come assicura Andrea. Provare per credere.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Perché si dice che chi beve birra campa 100 anni. Previene l'invecchiamento cellulare, protegge il cuore, migliora la circolazione e riequilibra il colesterolo. Non solo. È un buon antinfiammatorio e pare contrastare l'Alzheimer. Questi e altri sono i benefici offerti da un moderato consumo di birra di qualità, una bevanda dalle origini antiche, ancora oggi molto apprezzata. Ve ne raccontiamo storia e curiosità. Di Emanuele Vescovo. Questa storia ha inizio oltre 2000 anni prima della nascita di Cristo. Siamo in Mesopotamia, quel lembo di terra che oggi corrisponde pressappoco all'Iraq e che allora era abitato dai Sumeri, Assiri e Babilonesi. Un povero contadino coltiva cereali con cui produce una primordiale farina, utilizzata per cuocere dei pani col calore del sole. Un giorno viene colto di sorpresa da un acquazzone. Si mette al riparo, ma dimentica a bordo campo la ciotola con il pane destinato al suo pranzo. La ciotola si riempie d'acqua, trasformando il pane in una densa poltiglia. Passata la pioggia, il sole torna a splendere e il contadino riprende il lavoro. Nel frattempo, il calore aumenta e la poltiglia inizia a fermentare in modo spontaneo. Quando il contadino ritrova la ciotola, l'acqua ormai si è trasformata in un liquido dal profumo strano. Il contadino decide di berla e scopre che quell'acqua non ha un sapore malvagio. Non solo, quel liquido ha un benefico effetto sul suo umore. È così che probabilmente è nata la birra. Tutto inizia nel 2500 avanti Cristo. I primi documenti in cui si fa riferimento a una bevanda simile alla birra risalgono al 2500 avanti Cristo. In particolare, su una stele sumera vengono descritte diverse tipologie di birra offerte alle divinità in occasione di riti religiosi. Altri documenti permettono invece di scoprire come anche gli egizi fossero abituali consumatori di una bevanda prodotta dalla fermentazione spontanea di acqua e cereali. Nel loro caso, però, per rendere il sapore più gradevole, essa era aromatizzata con i lupini. Lo Zitum, questo era il suo nome, era così diffuso da essere considerato la bevanda nazionale. Diluito con acqua e miele, era usato per svezzare i bambini. In Italia, invece, furono gli Etruschi i primi a produrre la birra, mentre ai Romani va dato il primato di essere stati i primi al mondo ad aprire locali pubblici dove consumarla, i primi pub della storia. Nel Medioevo. Il vero salto di qualità, però, arriva con il Medioevo. A quel tempo, i più esperti mastri birrai erano i monaci, come quelli dell'abbazia di Weihenstephaner, a Monaco di Baviera. A loro spetta il merito di aver introdotto nella ricetta il luppolo, ancora oggi utilizzato in tutti i birrifici del mondo. Le infiorescenze di questa pianta rampicante donano alla birra il caratteristico sapore amarognolo, svolgendo anche un'importante azione antisettica e conservante. Un editto per la purezza. Il 1516 è una data importante nella storia della birra. In quell'anno, infatti, in Baviera, viene promulgato il Reinheitsgebot, o editto della purezza, con cui Guglielmo IV stabilisce che la birra può essere prodotta solo con tre ingredienti: malto d'orzo, acqua e luppolo. Chiunque disubbidisce a questo decreto viene punito con la confisca di tutti i barili di birra. Questo editto sarà abolito solo nel 1992, anno in cui l'Europa obbliga la Germania ad adeguarsi alle normative comunitarie. Nei suoi oltre 400 anni di vita, il Reinheitsgebot è modificato solo con l'aggiunta del lievito come quarto ingrediente. La scoperta dei lieviti, del resto, rappresenta un punto di svolta nella produzione della birra. È infatti grazie agli studi del chimico francese Louis Pasteur, 1822-1895, che si scopre il ruolo di questi minuscoli organismi e soprattutto è possibile selezionare ceppi specifici come il Saccharomyces carlsbergensis, ancora oggi utilizzati. Devono il loro nome originale alla birra danese Carlsberg, dove sono isolati per la prima volta. Pochi ingredienti. Gli ingredienti principali della birra sono solo due: l'acqua, che in termini di quantità è quello più importante in assoluto, rappresenta oltre il 90% del prodotto finito, e il malto. Quest'ultimo è il risultato di una lavorazione a cui sono sottoposti i cereali come l'orzo, che vengono prima fatti germogliare per poi essere essiccati. Il processo di maltazione è fondamentale perché permette di trasformare l'amido contenuto nei semi in zuccheri solubili in acqua. Il gusto finale della birra e tutte le sue caratteristiche, come il colore, l'aroma e la corposità, derivano principalmente dalla qualità dei malti. La gamma è molto ampia, da quelli utilizzati per produrre birre chiare e beverine a quelli che invece danno vita a versioni scure o scurissime. Il malto, ridotto in una farina grossolana, viene diluito in acqua calda secondo un preciso rapporto. In alcuni casi, oltre al malto d'orzo, sono aggiunte anche altre farine prodotte da cereali diversi, maltati o non, come il mais, il frumento o perfino il riso. Questa miscela prende il nome di mash o mosto. La produzione. Passato in una caldaia, il mash viene lentamente mescolato e riscaldato fino a raggiungere una temperatura di oltre 60 gradi. In seguito, dopo una prima filtrazione per eliminare le impurità, è fatto bollire e addizionato con il luppolo, in proporzioni differenti a seconda del tipo di birra che si vuole ottenere. L'ultima fase è la fermentazione, durante la quale gli zuccheri contenuti nel mosto sono trasformati in alcol. E qui le possibilità sono due. Si parla infatti di alta o bassa fermentazione. La prima si svolge a una temperatura compresa tra 16 e 23 gradi. In questo l'azione del lievito è molto rapida e si conclude nell'arco di 3 o 4 giorni. Le birre ad alta fermentazione hanno sapori e aromi particolarmente intensi e in genere sono le più ricercate dagli appassionati. Le birre a bassa fermentazione, al contrario, sono più comuni e si producono tra i 5 e gli 8 gradi. I tempi di produzione si allungano. Per portare a compimento la fermentazione possono essere necessarie anche 2 settimane. Rispetto a quelle ad alta fermentazione, le birre a bassa fermentazione sono più semplici e beverine, più leggere e fragranti. Al termine della fermentazione alcolica, le birre riposano in serbatoio a temperatura controllata per alcune settimane, in attesa di una completa maturazione. A questo punto la birra è pronta e può essere filtrata o meno, e messa in bottiglia, lattina o fusti. Questione di stile. Se siete tra quelli che dividono il mondo della birra semplicemente in bionda o rossa, è tempo di ricredervi. Al pari del vino, infatti, anche tra le birre, si possono distinguere centinaia di tipologie differenti. In questo caso si parla di stili. Per i veri conoscitori, lo stile rappresenta una carta d'identità della birra che definisce il colore, il sapore, la gradazione alcolica, gli ingredienti, il metodo di produzione e la ricetta. Lo stile, inoltre, è legato in modo indissolubile alla storia e alle origini della birra. La moderna teoria degli stili è in gran parte basata sul lavoro di Frick Eckhard, uno scrittore americano, autore di una guida intitolata The Essential of Beer Style, pubblicata nel 1989 e considerata la pietra miliare per la classificazione internazionale delle birre. Per imparare a destreggiarsi tra i diversi stili occorrono anni di pratica, anche perché, purtroppo, il mondo della birra, o brassicle, come si dice in gergo, è anarchico e di conseguenza è difficile dare una definizione univoca agli stili. Ogni mastro birraio ama sperimentare, interpretando gli stili di base a proprio piacimento, spesso creando birre nuove e innovative. Volendo semplificare, quindi, il mondo delle birre può essere suddiviso in tre macrofamiglie, a seconda della tecnica produttiva. Ci sono le lager, a bassa fermentazione, comuni soprattutto in Germania, le ale, ad alta fermentazione e originarie della Gran Bretagna, e le più particolari, le cosiddette birre lambic, a fermentazione spontanea, originarie del Belgio, e caratterizzate da aromi molto particolari.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Mind, Il ruolo della gelosia, di Sylvie Chocron. Uno dei morsi più dolorosi è quello della gelosia, il mostro dagli occhi verdi, descritto da Shakespeare nell'Otello. Eppure, se ci pensiamo dal punto di vista dell'evoluzione, dobbiamo considerare che le emozioni e i sentimenti hanno un'utilità. Ci hanno permesso di perpetuare la specie, proteggendoci dalle minacce dell'ambiente e consentendoci di selezionare ciò che è più adatto al nostro sviluppo. È possibile allora che la gelosia, questa sensazione che cerchiamo di reprimere o di contrastare nel momento in cui la proviamo, abbia potuto essere utile alla nostra sopravvivenza e che, per questo motivo, sia stata selezionata dall'evoluzione della nostra specie? Le religioni non sono certo tenere con la gelosia. Non concupire la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né cosa alcuna del tuo prossimo. Difficile rispettare questo comandamento, che si tratti delle immagini che vediamo scorrere su un social network o della vita reale. Chi può affermare di non avere mai provato gelosia o invidia? Queste istantanee che ci giungono dall'esistenza dei nostri simili ci danno spesso la sensazione che la vita degli altri sia più bella, più variopinta, più interessante, più felice, più esotica o più appagante della nostra. La gelosia è interpretata come un processo emotivo e intellettuale complesso, che spesso deriva dal confronto sul piano sociale. Lo status, la ricchezza o il successo degli altri ci sembrano molto superiori ai nostri e in effetti sono spesso oggetto di desiderio. Ma quando sentiamo parlare di gelosia, probabilmente la prima cosa che ci viene in mente sono le relazioni sentimentali. Da un punto di vista affettivo, la cosiddetta gelosia romantica associa numerose emozioni di base, come la collera, la tristezza e la sorpresa, innescate da un evento che minaccia il nostro rapporto. Da un punto di vista cognitivo, questo sentimento sopraggiungerebbe essenzialmente nel caso in cui, nella coppia, ci sia una violazione delle aspettative. Al contrario di quanto sperava, uno dei due partner si rende conto, o crede di rendersi conto, che sta condividendo la sua vita con una persona che non è fedele né leale e che non ha la sua stessa considerazione del rapporto. Questo sentimento è condiviso da un gran numero di persone del tutto equilibrate, ma la gelosia è anche definita estrema o malata quando ha un costo molto elevato sul piano psicologico o economico. Sappiamo purtroppo che talvolta porta a comportamenti aggressivi che arrivano fino all'omicidio e in particolare al femminicidio. Eppure, nonostante l'immagine negativa che questo sentimento veicola, la letteratura scientifica abbonda di ricerche che sostengono l'idea che, in generale, la gelosia, così come tutto ciò che proviamo, sarebbe un vantaggio per la perpetuazione della nostra specie. In effetti, la nostra è una specie sociale, in cui la formazione di coppie è un beneficio fondamentale per la sopravvivenza della prole per lunghi anni, e dove tutto ciò che consente a un individuo di fidelizzare il proprio partner ne accresce le probabilità di trasmettere i geni. La gelosia sarebbe un'emozione che partecipa a questo meccanismo. In effetti, che cosa può esserci di meglio che proteggersi dai potenziali rivali per assicurare la stabilità di una relazione amorosa, permettere la riproduzione e contribuire così alla sopravvivenza dell'umanità? Da questo punto di vista, come spesso accade, le ipotesi evolutive non attribuiscono lo stesso ruolo all'uomo e alla donna. David Bass, psicologo dell'Università del Michigan, ha sostenuto l'ipotesi che il nostro genere possa determinare la natura della nostra gelosia. Mentre le femmine sarebbero più sensibili all'essere tradite sul piano affettivo, i maschi reagirebbero molto peggio a un tradimento sessuale. Questo perché le donne sarebbero alla ricerca di una sicurezza emotiva e materiale necessaria per un buon esito della gravidanza e per la buona educazione e la protezione della progenie, il cui numero è forzatamente limitato. Gli uomini, per contro, non sopporterebbero di avere un rivale che potrebbe usurpare il loro ruolo di maschi riproduttori. Secondo questa idea, la gelosia femminile avrebbe origine dal bisogno di conservare l'unità familiare necessaria alla sopravvivenza dei bambini e quindi dei propri geni, mentre, dal punto di vista maschile, il nodo sarebbe avere la sicurezza della paternità, sempre per trasmettere i propri geni. Per verificare questa ipotesi, Christine Harris, dell'Università della California a San Diego, ha testato la reazione di 196 adulti, maschi e femmine, eterosessuali e omosessuali, verso un'infedeltà immaginaria o vissuta. Nella condizione immaginaria, i partecipanti dovevano rispondere alla seguente domanda. Pensate a una relazione romantica seria che avete avuto in passato, che avete adesso o che vorreste avere. Immaginate ora di scoprire che il vostro partner è interessato a qualcun altro. Che cosa vi farebbe più male? Che il vostro partner si innamori oppure che provi nuove posizioni sessuali con quest'altra persona? Nella condizione reale, per prima cosa, si chiedeva ai partecipanti se fossero mai stati in coppia con qualcuno che li aveva traditi. Se la cosa era successa, dovevano indicare fino a che punto, su una scala da 1 a 5, si erano concentrati sull'aspetto affettivo piuttosto che sessuale di questo tradimento. La prima condizione sperimentale ha confermato che il genere ha un effetto sulle risposte. In una popolazione eterosessuale sono più gli uomini che le donne a immaginare che un tradimento sul piano sessuale sia più difficile da sopportare rispetto a un'infedeltà amorosa. Nella seconda parte dello studio, però, quando i partecipanti dovevano evocare un'esperienza di infedeltà subita di persona, le differenze tra i due sessi tendevano a ridursi, lasciando affiorare dubbi sull'effetto del genere sul tipo di gelosia. A prescindere dal genere dei partecipanti, infatti, in media tutti si dimostravano più colpiti da un'infedeltà sul piano emotivo che da un tradimento puramente sessuale. Questi risultati, mostrando che in materia di tradimento l'immaginazione non ha nulla a che vedere con la realtà, rimettono seriamente in discussione numerose pubblicazioni sull'argomento. Nella vita vera, infatti, al contrario che nelle simulazioni in laboratorio, non esiste alcun effetto legato al genere di appartenenza. Tutti siamo scioccati dal fatto di non essere più l'unico oggetto d'amore del nostro partner. Se però siamo così attaccati alla nostra sicurezza affettiva, il nostro shock dovrebbe essere tanto più forte quanto più siamo coinvolti in un rapporto duraturo e soddisfacente col partner. Questo è ciò che Yan Sun e collaboratori dell'Università di Pechino hanno indagato usando tecniche di imaging cerebrale. Gli studiosi sono partiti dall'idea che la gelosia in una coppia dipenda strettamente dalla durata e dalla qualità della relazione. Per testare l'ipotesi, hanno chiesto ai partecipanti di entrare in uno scanner che ne registrava l'attività cerebrale mentre guardavano video intesi a suscitare sentimenti di gioia, di amore o di gelosia. Gli scenari proposti permettevano di confrontare il grado del sentimento rispetto a diversi momenti di una relazione sentimentale. Alcuni mettevano in scena un potenziale tradimento all'inizio di un rapporto, altri in stadi più avanzati della relazione. I risultati mostrano anzitutto che, in generale, provare gelosia sul piano affettivo comporta essenzialmente l'attivazione di zone cerebrali profonde, chiamate gangli della base, e implicate, come era prevedibile, nelle emozioni, nei comportamenti e nella motivazione. La cosa interessante è che queste attivazioni erano più intense se il tradimento avveniva in una relazione stabile e soddisfacente. Come ci si poteva aspettare, i risultati mostrano inoltre che essere traditi comporta sentimenti, misurati tramite questionari, tanto più violenti quanto più il soggetto è felice del proprio rapporto. Tutto ciò è confermato dal punto di vista cerebrale. L'attivazione di un'altra regione rilevante, la corteccia prefrontale, è correlata sia al grado di felicità provata nella relazione, valutato sempre con un questionario, sia all'intensità della gelosia. C'è poi un dato più inquietante, ma che conferma ciò che si osserva in molte società, in particolare nei confronti delle donne. L'intensità della gelosia sarebbe correlata in modo significativo con la tendenza ad aggredire l'altro, misurata con scale di valutazione standard. Che cosa bisogna fare allora? Impedirsi di costruire una relazione duratura e felice per paura di amplificare la gelosia dell'altro? Un altro gruppo cinese dell'Università di Chengdu ha forse trovato una soluzione molto più semplice. Xiao Xiao Zheng e collaboratori hanno dimostrato che l'ossitocina, il cosiddetto ormone dell'attaccamento, secreto in abbondanza al momento del parto o in occasione di un colpo di fulmine, ridurrebbe il senso di gelosia, diminuendo i sentimenti negativi e aumentando quelli positivi, anche di fronte a un potenziale rivale. D'altronde, Dirk Scheele e colleghi dell'Università di Bonn in Germania avevano già dimostrato che la somministrazione di uno spray all'ossitocina a uomini coinvolti in una relazione li aiutava a tenere le distanze da altre donne potenzialmente attraenti. Quando arriverà allora un profumo unisex a base di ossitocina per uomini e donne per preservare la coppia, rinforzare la fedeltà e dunque ridurre le potenziali reazioni di gelosia o di aggressività dei nostri partner, permettendoci di perpetuare la specie umana in tutta tranquillità? Nell'attesa di quello che sarà senz'altro un immenso successo commerciale, esistono altri modi di procurarsi un po' di ossitocina. Comportarsi con tenerezza, facendosi carezze, investendo nelle relazioni. Tutte cose che tengono a bada il mostro dagli occhi verdi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista National Geographic. Pomodori, oro puro. Come il piccolo frutto tondo degli Aztechi ha conquistato l'Europa per poi fare ritorno nelle Americhe, di Alessandra Branca. Salvatore, il poverissimo contadino siciliano, protagonista di Nuovo Mondo, il poetico e super premiato film del 2006 del regista Emanuele Crialese, aspetta un segno dal cielo prima di abbandonare la sua isola e una vita di stenti alla volta dell'America. E quel segno arriva con un sogno, in cui cammina timoroso ed estasiato in una terra dell'abbondanza, dove dal cielo cadono monete d'oro e pomodori giganti. A chi non l'ha visto, e lo consigliamo vivamente, Non spoileriamo il seguito, ma basti sapere che per Salvatore e la sua famiglia la realtà del nuovo mondo sarà un'amara disillusione. Il film racconta delle aspettative e dei drammi dell'emigrazione della nostra gente del sud in America, ma qui quel sogno mendace introduce alla storia e al tortuoso cammino di quello che, secondo solo alle patate, è oggi l'ortaggio più coltivato al mondo. Come, di nuovo, le patate, i peperoni, le melanzane, la zucca, il mais e una cornucopia di frutti tropicali, il pomodoro è un dono della terra americana. Quello che è stato classificato come Solanum racenigerum era nato da qualche parte in Ecuador e, con i semi portati dagli uccelli migratori, aveva attecchito alle Galapagos, dove si era diversificato in varie sottospecie, meritevoli di uno studio analogo a quello che fece laggiù Charles Darwin con i fringuelli, e fino alla Mesoamerica, dove ne era cominciata la domesticazione 8.000 anni fa. Allora quella del pomodoro era una pianta rampicante che produceva frutti aciduli di colore verde o giallo delle dimensioni dei mirtilli, che presero a essere coltivati dapprima dagli Olmechi e poi dagli Aztechi, i quali lo selezionarono fino a far crescere il frutto alle dimensioni, sebbene non al sapore, del nostro pomodoro ciliegino. Gli Aztechi lo chiamavano Xilomactl, un nome generico attribuito ai frutti di forma tonda, ed è così che lo conobbero gli spagnoli, arrivati per primi da quelle parti, i quali non ne vennero particolarmente impressionati, sia per ragioni gustative, sia per il loro sospetto verso il cibo dei selvaggi senza Dio. I cronisti dell'epoca riferivano storie splatter sugli Aztechi che mangiavano le mani dei nemici uccisi, accompagnandole con una salsa di Xilomatl, cipolla e peperoncino, gli ingredienti dell'attuale salsa messicana. Fu dunque più come una curiosità esotica che sotto forma di semi il tomate, così lo avevano battezzato gli spagnoli, compì il suo viaggio dal porto di Veracruz a quello di Siviglia, lungo la stessa rotta del ben più apprezzato argento. I più lo schifarono, anche a causa della sua appartenenza alla famiglia delle velenose solanacee. Ma se tra i nobili ci fu chi prese a coltivarlo come curiosità esotica per usi ornamentali, i poveri dell'Andalusia, fatta di necessità virtù, cominciarono timidamente a inserirlo nella loro dieta. La ricetta del gazpacho ebbe origine allora. Dalla Spagna il pomodoro raggiunse la nostra penisola. Documenti raccontano che nel 1548 un cesto di pomodori sia stato inviato in dono a Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo dei Medici, dove ebbe migliore fortuna. A quel tempo risale anche il nostro nome pomodoro. Si deve all'umanista senese Pietro Andrea Mattioli, che lo definì malum aureum, mela d'oro o pomodoro, dato che fornisce anche un indizio riguardo al colore giallo che aveva allora l'ortaggio. Allo stato selvatico nelle Americhe, la pianta di pomodoro viene impollinata e dunque fruttifica grazie a insetti apoidei della famiglia delle Halictidae, più piccoli delle nostre api e non presenti nel nostro continente. Pertanto furono i botanici del XVI e del XVII secolo a dare inizio a sperimentazioni di tecniche di impollinazione e a ibridazioni che hanno permesso la nascita delle ormai infinite e sempre più tecnologiche varietà di pomodori, diversissime per dimensioni, colore, sapore, maggiore o minore presenza di semi all'interno, e consistenza. Non a caso molte varietà italiane e non solo oggi sono protette dai marchi IGP e DOP, come il Pacchino, il Pomodorino del Vesuvio e il San Marzano, un'araba fenice che è oggetto di battaglie e falsificazioni in contrapposizione ai sempre meno naturali ibridi immessi di continuo sul mercato. Inoltre, se oggi il pomodoro è identificato con il colore rosso, lo si deve a una varietà ibridata a fine 600 nell'agro nocerino sarnese, mentre la palma dei primi consumatori seriali di pomodoro va ai siciliani, i quali inventarono lo strattu, la densa pasta di pomodori fatti seccare al sole, antesignana del concentrato di pomodoro. Altri popoli europei, invece, continuarono a ignorare il pomodoro o a considerarlo solo qualcosa di ornamentale. Gli ebrei, in particolare, lo aborrivano come non kosher, il suo colore ricordava il sangue, con l'eccezione della comunità ebraica di Livorno, dove il pomodoro arrivò grazie ai correligionari cacciati dalla Spagna, che lo adottarono in molte ricette. E così fu anche in Palestina, dove a portarlo furono gli arabi via Spagna dopo la Reconquista. Con il sionismo, anche gli ebrei mitteleuropei, dopo un iniziale smarrimento, abbracciarono il gusto del pomodoro. Ed è curioso che proprio con esso abbia avuto inizio la lotta per far fiorire il deserto di Israele. E gli israeliani sono oggi leader nell'ingegnerizzazione di nuove varietà di pomodoro. Si deve a loro, ormai è storia, il pomodoro ciliegino che tutti apprezziamo, così come la

0: azioni in scatola che si deve invece a un francese, Nicolas Appert, l'imprenditore campano Francesco Cirio invase letteralmente il mondo con i suoi barattoli. E a sorpresa, sebbene reputiamo facciano parte del nostro DNA, la pasta e la pizza con il pomodoro risalgono appena a poco più di 2 secoli fa. Si deve poi agli immigrati italiani, come il salvatore del film, il suo ritorno in America. E se furono loro a colonizzarla con la loro cucina rossa, il pomodoro è entrato trionfalmente nelle abitudini alimentari degli States, grazie a un'azienda del New Jersey, la Campbell, che alla fine del XIX secolo aveva messo in commercio la zuppa di pomodoro, ormai nota come Campbell Soup, e il suo iconico barattolo è stato rubato da Andy Warhol per creare la sua natura morta pop. Soprattutto il pomodoro è diventato davvero Yankee in quanto ingrediente fondamentale del ketchup, prodotto per la prima volta nel 1876 da Henry Heinz. Costui ebbe la geniale intuizione di proporlo con un marketing aggressivo. Fece costruire un molo ad Atlantic City dove forniva gratuitamente assaggi della salsa e insegnava ai turisti i suoi molteplici usi. Mentre quella della bottiglia di ketchup Heinz è stata la prima insegna al neon, alta 6 piani, a illuminare i grattacieli di New York. Oggi la Heinz è una delle più grandi aziende alimentari del pianeta e ogni anno produce circa 30 milioni di litri di ketchup. Tuttavia, anche grazie all'aumento della popolazione ispanica degli States, da qualche anno il ketchup ha perso il primato della salsa più amata d'America, superato dalla passione per la più piccante salsa messicana. Gli aztechi, lassù dal loro paradiso, se la ridono per quella che, sebbene tardiva, è pur sempre una rivincita.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da Il segreto di Pico di Eric Deschottes e Jean-Claude Latté, traduzione di Cristiana Cavalli, Barbera 2004, letto da Daniela Bovi. La morte per avvelenamento di Pico della Mirandola, avvenuta il 17 novembre del 1494, resta un mistero mai chiarito. È questo il punto di partenza de Il segreto di Pico, romanzo storico e poliziesco o romanzo fiorentino, secondo le parole dei due autori, che per documentarsi hanno trascorso diversi mesi a Firenze, scoprendo nelle sue biblioteche documenti inediti che gettano nuova luce sulla capitale del Rinascimento. Buon ascolto!
6: Il 17 novembre 1494 Jean Giovanni Rollet entra a Firenze. Non è la prima volta, vive lì da 7 anni, ma quel giorno è diverso. Alla sua destra il re di Francia, dietro di lui 10.000 uomini. 10.000 uomini di un esercito come la Toscana non ne vedeva dai tempi della caduta dell'impero romano. Carlo VIII, figlio di Luigi XI, dà inizio alle guerre d'Italia. Il padre, banchiere del re, l'ha presentato a Carlo VIII 3 mesi prima a Lione. «Mio figlio, sire, può esservi utile. Lavora a Firenze. La madre è una Medici». «Certo», approvò Carlo spontaneamente, «sarà il mio intermediario tra la Francia e l'Italia». E rivolto al giovane soggiunse: «Ho un grande amico a Firenze, forse lo conoscete, Pico della Mirandola». «Chi non lo conosce? Ma l'ho solo intravisto, non gli ho mai parlato». «Ebbene, ora ne avrete occasione». Di padre lionese e madre fiorentina, cugina di secondo grado di Lorenzo il Magnifico, coetaneo del re, pratico di finanze toscane, il figlio del suo banchiere può rivelarsi utile. Gian Giovanni fa il procuratore presso la banca dello zio Lorenzo, Lorenzo de' Medici, chiamato comunemente Lorenzo di Pier Francesco o l'altro Lorenzo, per distinguerlo dal magnifico suo cugino. Zio e nipote hanno entrambi 30 anni. «Meno magnifico, ma miglior banchiere», diceva il padre 7 anni prima. Il magnifico era ancora vivo. Dell'altro Lorenzo, prima di mettere il figlio su una carrozza per spedirlo al di là dei monti. «Ho fatto bene a mettermi in società con il meno illustre dei due. Il magnifico non sa far di conto. Ne trarrai grande beneficio», aveva aggiunto Pierre Rollet. Quei 7 anni non l'avevano smentito. 15 giorni prima, Gian Giovanni ha ricevuto una lettera del padre. «Il re è in arrivo, vagli incontro». Raggiunge subito Pisa, dove il monarca è appena sceso da cavallo. Carlo VIII allarga le braccia ed esclama «Il mio interprete!» e, rivolto al suo seguito, aggiunge, suscitando qualche smorfia, «Mi spiegherà l'Italia!» Eccoli sotto le nuvole basse di questa metà di novembre, sulla riva sinistra dell'Arno, davanti a Porta San Frediano. L'intera Firenze li attende dietro i bastioni. Varcano la porta. «Com'è brutto!» Il clamore cavalca al loro fianco in via Santo Spirito e prosegue lontano alle loro spalle. «Che cosa dicono?» domanda il re dall'alto dell'enorme cavallo che lo rimpicciolisce ancora di più, lui già troppo piccolo per un grande monarca. «Vi acclamano, sire!» risponde Gian Giovanni, appollaiato anch'egli su un colossale destriero. «Ovvero?» riprende il re. «Dicono che siete bello, sire», mente Gian Giovanni. Il gracile re dalla grossa testa, appesantita da un naso prominente, si illumina di un fugace sorriso. «Fate tacere quei bugiardi», dice al maresciallo di Gé, capitano del suo esercito. Il maresciallo alza il pugno sinistro. 60 trombe minacciano le nuvole. Esplode il Vexilla Regis. «Vexilla Regis prodeunt! Avanzano gli stendardi del re!» Gli ottoni non mentono. Una selva di vessilli cangianti segue immediatamente i suonatori. Sete fruscianti ricamate di simboli invincibili. Angeli, gigli, chimere si confondono nelle loro pieghe svolazzanti, il cui splendore fa dimenticare la bruttezza del loro proprietario. Schiacciato sotto un cappello bianco che fa completamente ombra al suo cavallo, Carlo VIII è forse il re più brutto del mondo, ma in quest'epoca e in questo luogo è il più potente. La sua bruttezza ha sorpreso, il suo esercito ha stupefatto. I fiorentini non hanno mai visto soldati simili. Nei 3 dipinti di Paolo Uccello che raffigurano la battaglia di San Romano, 2 cavalieri si affrontano con nobiltà. Altrettanto nobile è l'esercito francese in carne e ossa che sfila pacificamente. Eppure è la morte in persona che sembra avanzare per Firenze con gli uomini invisibili delle compagnie d'ordinanza, chiusi nelle loro armature e rivestite di taffetà sui loro giganteschi cavalli. Morte cangiante, morte squillante, morte magnifica, morte sontuosa. Il suo travestimento non ne cambia la natura. Il clamore davanti a loro si affievolisce fino al mormorio. Il mormorio svanisce davanti agli svizzeri, montanari sinistri, nonostante i loro abiti variopinti. I ferri lucenti delle loro lunghe picche sfiorano le donne agghindate che affollano i balconi, senza che nessuna tuttavia volga la testa né chiuda solamente gli occhi. Cercano tutte di cogliere il proprio riflesso nell'acciaio lucido. Un silenzio sepolcrale accoglie l'artiglieria. Terrore della penisola. Gli affusti agganciati a otto sobbalzano sulle lastre del cammino reale. La sabbia che le ricopre ne soffoca il frastuono, ma il suolo trema sotto il loro peso. E sono solo i pezzi leggeri.

a legnaia nel palazzo di Pier Capponi, gonfaloniere di Firenze, dove il re si è fermato per predisporre il suo ingresso, gli ambasciatori della Repubblica hanno eccepito che Ponte Vecchio, passaggio obbligato del corteo, non avrebbe retto i pezzi pesanti che Carlo, con gioia infantile, amava esibire. «Il ponte, sire, potrebbe crollare con i vostri cannoni e i vostri cannonieri». Il re mangia un sorbetto al mandarino, solleva la testa. «È una questione da valutare. Cosa suggeriscono gli ambasciatori?» Il vescovo di Volterra propone di lasciare i pezzi pesanti fuori le mura, dove li si potrà ammirare comodamente. «Bene», approva il re, spesso meno laconico. Ma si affretta a trangugiare il dessert per scoprire il motivo che decora il piatto. «Il ratto d'Europa» di Luca Della Robbia, versione erotica di un soggetto trattato solitamente con decenza dal ceramista. Qui il toro e la sua preda hanno ugualmente premura di concepire minosse e, se il desiderio dell'animale è facile da rendere per un abile anatomista, l'attesa di Europa, discreta per natura, si esprime con ancora più evidenza. Pier Capponi non ha scelto questo piatto a caso. Il giovane re di Francia è uno dei principi più lubrici d'Occidente. Bisogna saper piacere al proprietario di simili cannoni. «Peccato manchi il seguito», dice Carlo, allontanando il piatto con un sospiro. «Il seguito esiste, sire, ma l'abbiamo lasciato a Firenze per timore di scandalizzarvi». «Scandalizzarmi? Quel che mi scandalizza è che l'abbiate lasciato laggiù». Il re riprende: «Mi meraviglio che il conte della Mirandola non sia con noi». «È malato, sire». «Malato? Che il mio medico vada al suo capezzale». Passata l'artiglieria, la folla riprende voce. Ci si raccontano i prodigi succedutisi dall'ingresso in Italia di questo incubo. I tre soli apparsi contemporaneamente in piena notte in Puglia. L'imponente sfilata di uomini armati su enormi cavalli che aveva ingombrato per diversi giorni il cielo di Arezzo. I ripetuti sanguinamenti di immagini e di statue sacre in tutto il paese. «Passano soltanto», ci si dice l'un l'altro per scongiurare un sordo timore.

0: Gian Giovanni è di statura media. Ha la pelle olivastra e il naso dritto e importante. Gli occhi sono marroni e le labbra carnose. Il mento energico è tagliato in due da una fossetta e un piccolo sfregio, ricordo di scherma, orna la sua guancia sinistra. Per il resto, capelli neri, spalle larghe, fianchi stretti, ventre piatto, coscia massiccia e polpaccio proporzionato. Italiano in Francia, francese in Italia, straniero ovunque, si è sforzato fin da giovanissimo di adeguarsi ai suoi simili. Le donne non sono un'ossessione. L'amore lo va a cercare fra le prostitute che pullulano in riva all'Arno. Si sposerà un giorno a Lione con una ragazza per bene. È credente, ma senza fervore. Le astrazioni gli sono estranee. Il suo mestiere lo impegna e gli piace. La banca dello zio tratta di tutto, prestiti ai grandi e alla chiesa, Roma è una cliente ingorda, cambi, lettere di credito e investimenti. Lorenzo lo ha incaricato degli acquisti e delle vendite di materie prime, in particolar modo dell'allume, indispensabile a Firenze per fissare i colori sulle stoffe e sui tessuti grezzi che il padre acquista alle fiere di Lione e fa loro pervenire. Gli utili restano in famiglia. Gian Giovanni eccelle nell'assicurazione e riassicurazione, mestiere pericoloso, in cui la sua padronanza di sé, i fiorentini hanno il sangue caldo, i lionesi il sangue freddo, questione di clima probabilmente, ironizza Lorenzo, e la sua penetrazione dei comportamenti umani fanno miracoli. Sotto questo ghiaccio vi è del fuoco che appare nella sala d'armi. Il freddo banchiere si trasforma in schermidore, per di più mancino. I mancini dotati sono temibili alla spada e lui è super dotato, si allena tutti i giorni. Informato da un amico, vallo a vedere, è un altro uomo. Lorenzo ci è andato e stentava a crederci. Contando di restare 5 minuti, è rimasto per l'intera seduta, in incognito e affascinato, al balcone che sovrasta la sala. «Mi hai messo paura», gli confessa 15 giorni dopo, rivelandogli la sua visita. Nell'arte, le lettere non lo attirano granché. La pittura e la musica lo commuovono. Canta e suona il liuto. Si veste sempre di nero. Il padre gli ha consigliato di tenere un diario. La sera stessa di quel 17 novembre vi annota: sfilata con il re in una Firenze imbandierata. La vibrazione delle ruote cerchiate di ferro, il martellamento dei ferri sul selciato e le fanfare coprono il battito dei denti, ma non mascherano il terrore dei fiorentini. Temono che questo esercito li saccheggi, violenti le loro donne e si insedi. Eppure lo acclamano. Savonarola l'ha proclamato. Non è solo re di Francia, è anche inviato di Dio. L'influenza del priore di San Marco non fa che aumentare, toccando non solo il popolo, ma anche la borghesia e parte della nobiltà. L'ho incontrato a Legnaia durante il colloquio fra il re e Pier Capponi, primo magistrato di Firenze. Ha piedi enormi e deformati, perché cammina sempre scalzo. Il corpo è gracile, con braccia d'Ercole, ha uno sguardo di fuoco, un naso da rapace e la voce, ora la più insinuante, ora la più tonante del mondo. Che tuoni o sussurri, è impossibile non sentirlo. Il 1 novembre ha pronunciato alla cattedrale il primo di una serie di sermoni su Aggeo, profeta che non conoscevo, che intende riproporre sino alla fine dell'anno. I fiorentini, cito le sue parole, corrosi dalla ruggine e dal peccato, hanno tremato. L'Italia, Roma e Firenze sono messe sottoterra. Disprezza l'impietà, la fornicazione, la sodomia, la simonia, la Roma dei Borgia, la ricchezza del clero, l'avidità dei mercanti che alimentano la miseria del popolo per meglio insultarlo. Esige che i libri, empi, lo sono quasi tutti per lui, siano bruciati. Gli si crede poiché crede a tutto quello che dice. Tutto è corrotto in Italia, Firenze in testa, e l'Italia verrà distrutta se non si pente. Firenze è troppo ricca, troppo mondana, troppo voluttuosa. Detesta la voluttà. Roma non vale di più. Il Vaticano di Alessandro VI per lui non è altro che una sentina di servizi. Il castigo sarà terribile. Il Dio tardo all'ira, cita continuamente il Vecchio Testamento, di rado i Vangeli, la lascerà divampare. La spada di Dio si abbatterà su Firenze, cito et velociter. Queste due parole hanno prodotto un'impressione incredibile. L'esecutore è sceso in campo per lui, è il re di Francia. Savonarola è nel seguito a tre passi dal re, a piedi fra i grandi cavalli, modestia schiacciante. Perché lo trovano brutto? Si domanda, dispiaciuto, pestando con i grandi piedi nudi lo sterco dell'ordinanza. Conosce la risposta. I fiorentini superficiali danno importanza solo alle apparenze. Il re di Francia non è Apollo? Grazie a Dio! Il diavolo insegue sempre la bellezza. E poi, che cos'è la bruttezza? È brutto solo ciò che Dio giudica tale. E come potrebbe trovare brutto qualcuno dal momento che ha creato gli uomini a sua immagine e somiglianza? Per Girolamo Savonarola, il re di Francia, quell'ometto dalla grossa testa sotto un cappello bianco che avanza su un grande cavallo nero in un rombo di tamburi, è il Vendicatore Celeste. Appena la notizia dell'impresa gli era giunta dalla lontana Francia, l'aveva intuito subito. Carlo VIII sarebbe stato il Purificatore. Quale impresa? La liberazione dei luoghi santi. Carlo ci pensa da anni, ben prima dell'invocazione d'aiuto di Innocenzo VIII contro i turchi, prima addirittura, secondo i suoi congiunti, della sua ascesa al trono. La via è tutta tracciata. A riprendersi il regno di Napoli, che gli appartiene di diritto, vista l'eredità di Carlo d'Angiò. Da lì passare in Terra Santa e poi, come Goffredo di Buglione, liberare Gerusalemme. 8 giorni prima, a Pisa, Savonarola non ha trovato che il re fosse brutto. Avendolo a lungo scrutato nella grande sala del palazzo, senza una parola né il minimo segno di rispetto, poiché Dio solo è grande, un distacco che aveva inaugurato con Lorenzo de' Medici, quando questi l'aveva nominato priore di San Marco, non l'aveva ringraziato e sul letto di morte pare gli avesse negato l'assoluzione. Davanti a Carlo VIII stupefatto dichiara, con sguardo fiammeggiante, «Finalmente sei venuto, o re! Sei venuto in veste di inviato di Dio, di ministro della sua giustizia». Sei colui che deve castigare l'Italia per i suoi vizi e riformare la Chiesa. Carlo VIII risponde, possa io esserne degno? Lo sei, poiché sei stato scelto. Dopodiché si chiudono per un'ora in uno studio privato, per un colloquio a quattro occhi, di cui non rivelano nulla. All'uscita dallo studio, percorrendo con uno sguardo più ardente che mai un pubblico impietrito, il monaco proclama «Carlo VIII è il nuovo Ciro!» E, rivolto verso il re, prosegue «Come Ciro a Babilonia ha salvato il popolo ebraico, tu salverai l'Italia e Firenze sarà la nuova Gerusalemme. L'indomani Carlo domanda a Gian Giovanni: «In me vedi il nuovo Ciro?»
1: «In voi vedo soprattutto voi stesso, sire».
0: «Tuo padre non mi ha ingannato raccomandandoti, hai sempre la risposta pronta».
1: «Ah, caro Jean-Jean, andremo lontano insieme».
0: Poi gli chiede di Firenze e di questa primavera, questo rinascimento che Lorenzo de' Medici ha così spesso decantato.
1: «Mi fa domande sul rinascimento», riferisce il giovane nel suo diario.
0: «Io gli rispondo che non sono la persona più qualificata per illuminarlo. Per me la nostra epoca può definirsi come quella dell'esaltazione dell'uomo di fronte a Dio, non contro Dio, davanti a Dio, l'esaltazione della creatura come omaggio al creatore. Gli dico inoltre che tale fervore è inseparabile dalla ricerca della bellezza, poiché il bello proviene da Dio così come il bene. Forse si confondono le sfere celesti, come ha affermato Platone. Concludo dicendogli che non saprei andare oltre. Sono solo un banchiere, non un filosofo, tantomeno un teologo». Lui mi ha detto: «Jean-Jean, ti ringrazio». Mi chiama Jean-Jean perché il re di Francia, secondo lui, può parlare solo francese. E mi ha abbracciato. Che cos'è il Rinascimento? E che cosa significa castigare l'Italia? Si domanda il re, perplesso, dondolando sul suo grosso cavallo. Il castigo annunciato da Savonarola lo riguarda? E che cos'è l'esaltazione dell'uomo? Questa è sotto gli occhi di tutti. Firenze si ricopre di palazzi, se ne vedono i cantieri ovunque e non è segno di umiltà. Il re non sa che 5 anni prima, nel 1489, il Consiglio Comunale aveva concesso 40 anni di esenzione dalle tasse ai proprietari delle case costruite prima di 60 mesi. Dalle casseforti spuntarono così enormi somme da investire nel mattone. Il re rimugina. Jean-Jean Rollet può pure negare che vi sia alcunché di eretico in questo rinascimento. Savonarola è di tutt'altro avviso. Carlo VIII si volta verso Rabot, il più grande conoscitore della Toscana fra i suoi consiglieri. «Presidente Rabot, vi è dell'eresia nel loro rinascimento?»
1: «Non che io sappia, sire».
0: «È fondato sull'esaltazione dell'uomo, vero?»
1: «Esatto, sire, l'esaltazione dell'uomo nella sua interezza, corpo e anima. I papi lo appoggiano, i papi sono forse eretici?»
0: Il re arriccia il naso e alza le spalle. «Nelle loro pitture e sculture», aggiunge Jean Rabot, «vedrete opere di un altro mondo». Carlo finora non ha visto nulla, la discesa dalle Alpi è stata troppo rapida. Ma non si è perso granché. È qui, a Firenze, che questo nuovo mondo vanta la sua più bella espressione. I Medici, che 8 giorni fa controllavano ancora la città, sono i primi mecenati d'Italia. Le loro collezioni sono famose, in particolare quella di Cammei, per cui Carlo va matto. La sfilata prosegue. Pontevecchio vibra sotto i cannoni e i cassoni, ma regge. I francesi sono nel cuore di Firenze, assordati da acclamazioni il cui chiasso non può nascondere che non sono unanimi, ma rotte da grida discordanti. Il re, riemerso dai suoi sogni, se ne accorge. «Non abbiamo solo sostenitori», dice a Gian Giovanni.
1: «Per ora ne avete abbastanza», risponde quest'ultimo.
0: Piazza della Signoria ostenta le sue grazie austere. Le 3 arcate della loggia dei Lanzi fiancheggiano la fortezza di Palazzo Vecchio, sede del potere, enorme cubo accompagnato da una gracile torre merlata che culmina a 300 piedi. La piazza stessa, piena di archi di trionfo e ghirlande di gigli bianchi e rossi, bianco di Francia, rosso di Firenze, Brulica di giocolieri, giullari, funamboli, musicisti che suonano inni e di torme di bambini travestiti da angeli. Ma non c'è entusiasmo, avverte Gian Giovanni. Preferisco il torrione di Vincennes. È più elegante, dice il re davanti a Palazzo Vecchio.

Avete ascoltato un estratto da Il segreto di Pico di Eric Deschottes e Jean-Claude Latté, traduzione di Cristiana Cavalli, Barbera 2004, letto da Daniela Bovi.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Il troiano Paride ha rapito Elena. È una notte stellata di piena estate. La flotta greca guidata da Agamennone, fratello del marito di Elena, Menelao, sta per salpare dal porto in Aulide per vendicare l'oltraggio subito. Ma Artemide, adirata con i greci, manda una bonaccia e i venti non favoriscono il viaggio della flotta. Si consulta allora l'indovino Calcante, che dichiara che l'unico modo per ingraziarsi la dea e consentire la partenza dei greci sia donarle un sacrificio. Ma ad essere sacrificata deve essere la figlia di Agamennone stesso. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Ifigenia. Agamennone è un padre superstizioso. La profezia di Calcante ha su di lui un'ascendenza addirittura più forte dell'amore che lo legherebbe alla figlia. Accetta di sacrificarla e accetta in un modo innaturale, lavorando al sacrificio della figlia con un piano subdolo. La attira in Aulide con una lettera, facendole credere che Achille l'abbia chiesta in sposa. Nella tragedia di Euripide, Ifigenia in Aulide, andata in scena ad Atene nel teatro di Dioniso in prima assoluta nel 403 a.C., Agamennone ha un momento di pentimento. Fa in modo che alla lettera faccia seguito un messaggio segreto che riveli alla figlia di tornare indietro, ma questo messaggio viene intercettato da Menelao e non arriva a destinazione, poiché il fratello di Agamennone è assetato di vendetta e anche in lui questa supera l'amore fraterno. In questa catena di egoismi, superstizioni religiose, rivalse piene d'odio, c'è una vittima, Ifigenia, che è in viaggio convinta di divenire la sposa di uno degli eroi achei più potenti e invece sta andando incontro alla sua morte. Agamennone non ha il coraggio di rivelare a Clitemnestra il terribile piano. Lei lo scopre per bocca di Achille, che vede il suo nome usato per un'azione disumana e difende Ifigenia. Ma la profezia di Artemide pesa sulla sorte degli Achei. E Agamennone non desiste. Decide che il sacrificio deve farsi, per ragion di Stato. A un certo punto della tragedia, Ifigenia stessa si immola per gli Achei e dichiara di andare incontro alla morte in nome del volere del padre. Madre, adesso ascoltate me. Ho deciso di morire e voglio affrontare la morte gloriosamente, rimuovendo da me ogni sentimento meschino. Ecco, valuta insieme con me quanto ragiono bene. La grande Grecia, tutta, ha gli occhi fissi su di me adesso. Da me dipendono la partenza delle navi, la distruzione di Ilio. Non devo amare troppo la vita. Tu mi hai generato non per te sola, ma per il bene comune della Grecia. Ifigenia verso l'altare non incede come Parthenos, vergine che sta per diventare sposa, ma come Iera, vittima sacrificale. Il bianco cede lo spazio scenografico al rosso, non l'abito nuziale, ma il sangue sacrificale. La scrittrice Anilda Ibrahimi, nel romanzo Rosso come una sposa, raccontando la scena di un matrimonio albanese, sembra descrivere l'incedere di Ifigenia. Arriva in una mattina di settembre, in un'arsa stagione dove le piogge tardano a venire, e vestita tutta di rosso, come il sangue, come un sacrificio umano dato agli dei per propiziare la pioggia, come una sposa. Agamennone non mette in salvo ciò che gli è caro, lo sacrifica, e qui sta la dimensione meschina dell'uomo. Per di più non considera l'animo e il cuore di Ifigenia, che nel frattempo ha superato la bassezza del padre, decidendo persino di immolarsi nella piena accettazione della sorte. Cosa significa questo in un'ottica relazionale? Non garantire l'evoluzione di un'anima. Non garantirne la crescita. In nome del potere e della vittoria. Scrive Baricco nei Barbari. Nella grande corrente, mettere in salvo ciò che ci è caro è un gesto difficile, perché non significa mai metterlo in salvo dalla mutazione, ma sempre nella mutazione. Perché ciò che si salverà non sarà mai quel che abbiamo tenuto al riparo dai tempi, ma ciò che abbiamo lasciato mutare perché ridiventasse se stesso in un tempo nuovo. Il connubio tra nozze e sacrificio viene ripreso da Lucrezio nel De Rerum Natura. La Virgo si dirige verso un altare con i capelli avvolti da un'infula, una benda di lana candida, utilizzata per ornare la testa delle vittime sacrificali, non delle spose. Agamennone, vittima per primo della paura divina, tanto da divenire nel suo gesto disumano il principale carnefice della figlia. Non la guarda in faccia mentre incede verso l'altare. Non ha il coraggio ed è l'emblema della paura, dell'inconsistenza morale. La reazione emotiva del padre è allora un segnale che permette ad Ifigenia di riconoscere il proprio stato di offerta sacrificale, per colpa del quale la giovane mancherà il passaggio da Virgo a donna adulta, diventando direttamente ostia, animale sacrificale. Ifigenia è la prima vittima di una guerra che deve ancora cominciare. È vittima della banalità del male, dell'assurdità del male, della superstizione, della sete di vittoria e di rivalsa. Ha un contrasto con la persona a cui è forse più legata, suo padre, per via di scelte esterne al loro legame. Qualcun altro ha deciso per lei e la sua vita è totalmente condizionata da questa scelta. Questo non può che generare dolore. Ifigenia è la conseguenza del male radicato. Dichiara che la vendetta non può funzionare. Si piega al volere del padre, ma perché muore Ifigenia? Qualcuno potrebbe dire muore per niente, per una superstizione paterna. Qualcuno direbbe muore in nome della collettività, del suo popolo, della patria. Resta il fatto che la morte di Ifigenia è generata da una costrizione, da una libertà negata, da una falsa felicità promessa e poi distrutta, dalla bruttura dell'inganno. E Ifigenia accetta la sorte con una devozione che ci confonde. Per Lucrezio il suo sacrificio rappresenta la crudeltà a cui l'uomo giunge in nome della religione. Quando diviene superstizione e strumento di potere politico, non è una fede rassicurante né pacifica. La morte di Ifigenia è il preambolo della guerra. Quando l'uomo rinuncia all'amore e sposa la disumanità, le conseguenze sono letali. Euripide ci racconta come all'ultimo momento, sull'altare, Artemide sostituì Ifigenia con una cerva. La fanciulla sparì dalla vista degli Achei e fu portata dalla dea Intauride nel Chersoneso, dove divenne sua sacerdotessa. Allora non è Artemide, non è il cielo a volere la guerra. La guerra è una faccenda tutta umana. È il modo sbagliato in cui gli uomini interpretano le sorti del mondo e così generano la morte. C'è un deinos eros, un'orrenda passione verso la vendetta, la rivendicazione, la conquista, il possesso, che non si vede più l'altro negli occhi. E il mondo si acceca da solo. Agamennone non ebbe il coraggio di guardare la figlia andare verso l'altare. Cosa si prova nei confronti di un sacrificio? Cosa si prova nello scegliere la morte come garanzia di una vita migliore? Perché l'uomo si presta a questo paradosso? Mariangela Gualtieri, in alcuni versi tratti dalla poesia Caino, scrive: «Ho tinto l'istante d'un sanguigno somigliante al mio, quando gonfiava vicino a me, in me, uno strano oscuro animale. Inspinte dalle profondità, un getto in risalita furibonda, da un ignoto di me, da un buio di me, da oscure regioni, dal fondo di me, da un dentro del dentro di me. Sua massa d'ombra gonfiava ad una marea potente, fino al trabocco dal petto, in una peste, in uno sbattere contro altra carne e mutilarla e penarla, in un silenzio dove l'ultimo gemito si raggruma in freddo fratello, e apre un tacere che non smetterà. Non smetterà di morire questa vita che passa da una carne a quell'altra. Non smetterà questa bestia, la sua risalita dal petto. Nasce ora, in questa notte, un altro più simile a me. Nasce continuamente. E io questa notte, in quest'ora, per lui e per me, ho pietà.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Coloro che sognano di giorno sanno molto.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Commedie borghesi di Matilde Serao.

0: Quando si incontravano per via, le due fanciulle si sbacciucchiavano con grande chiasso, si squadravano da capo a piedi per osservare le relative acconciature e farvi su dei commenti molto a parte, ma poco caritatevoli. Alla chiesa della Madonna delle Grazie, dove ascoltavano la messa con le rispettive famiglie, scambiavano di lontano un amabilissimo sorriso, mentre l'una computava mentalmente il prezzo del cappello nuovo dell'altra e l'altra si consolava del dispetto dell'una. Alla mattina si salutavano dai loro balconi che si prospettavano nella strada Speranzella. Pasqualina, notando malignamente che Mariuccia si era alzata mezz'ora più tardi del solito, da vera infingarda qual era, e Mariuccia, dicendo a se stessa che Pasqualina aveva gli occhi pesti e il volto pallido quando si levava di letto, il che è segno di freschezza giovanile che se ne va. Ai ballonzoli convenzionalmente detti periodiche stavano sempre d'accanto. In apparenza perché si volevano bene, ma in realtà per sorvegliarsi reciprocamente. Se Pasqualina cominciava un lavoro all'uncinetto, Mariuccia metteva subito in mezzo un ricamo in tappezzeria. Se Mariuccia imparava a tormentare sul piano la bellissima di Coop, Pasqualina adottava presto la tortura con la povera dello stesso maestro. Pasqualina possedeva un medaglione d'oro con la parola souvenir in smalto nero, ma Mariuccia portava al dito mignolo un anello con su due perline e una turchina. Mariuccia aveva un abito di seta grigia guarnito di azzurro e Pasqualina ne aveva uno verde guarnito di nero. Pasqualina era bionda e fingeva amare i capelli bruni, mentre in fondo li disprezzava. Mariuccia era bruna e si stemperava in elogi dei capelli biondi, mentre non li poteva soffrire. Insomma, si correvano dietro, si perseguitavano, si spiavano, si raggiungevano, rimanevano un sol momento in equilibrio, si staccavano da capo, ricominciavano la corsa con un ardore concentrato e nascosto. Così, a prima vista, all'interesse che l'una portava all'altra, pareva che si volessero un bene dell'anima. La gente lo credeva, ma in sostanza erano rivali, rivali accanite, di quella rivalità soffocata, gretta, energica e crudele, di quella rivalità feroce che è uno dei tanti drammi che si agitano nell'apparente placidità della vita borghese. La causa fortunata di questo contrasto era rappresentata da Arturo Pietraroia, giovanotto ventenne, molto lontano dall'essere un eroe da romanzo, ma che era diventato tale per le due fanciulle. Innanzitutto si chiamava Arturo, il che è di grandissimo valore poetico, in mezzo a persone che rispondevano ai rispettabili «sì», ma prosaici nomi di Bartolomeo, Bernardo, Gaetano, Rocco, Donato e via via. Poi la sua condizione di figliolo legittimo di Roberto Pietraroia, negoziante in chincaglieria con grande bazar a quattro porte in via Roma, gli dava un carattere profondamente eroico ed interessante. Il giovanotto affettava un lieve disprezzo per i negozianti d'olio come il padre di Pasqualina, per quelli di cuoio come il padre di Mariuccia, per quelli di baccalà, di farina, di zucchero, gente grossa che traffica di cose ignobili. Il commercio di suo papà era qualcosa di fine, di distinto, ed egli portava in tutta la sua persona il riflesso di quella finezza, di quella distinzione. Le pose inclinate della sua testa somigliavano a quelle delle statuette in porcellana bianca che si vendevano in magazzino. Egli s'inchinava come certi marchesi Pompadour dipinti sul naso dei ventagli da 8,50 l'uno. Sorrideva ironicamente come un Mefistofele in bronzo fiorentino per candelabro, cui faceva da compagno un magro ed allampanato Don Chisciotte. Un'aria evaporata, un'andatura leggera, la mano lieve e cauta di chi tocca sempre oggetti fragili. Sempre il goletto molto aperto, che è l'indizio del commesso di negozio. Cravatte mirabili per assurdità di colori, per lo più di rosso cupo, e alla cravatta ogni 2 giorni uno spillo nuovo, d'oro falso, ma brevettato SGDG per la perfetta imitazione. Spilli dalle forme più strane e più ridicole. Una forchetta, una lucertola, uno schiaccianoci con la noce rappresentata da una perla falsa, un triangolo coi segni massonici, un grosso chiodo. La catenella dell'orologio, ora di acciaio martellato, ora di argento bruciato, ora di cuoio di Russia in treccia, ora in cordoncino di seta nera ritorto. Ora la vera catenella di sicurezza contro i ladri. Dei polsini ad imbuto che piovevano fin sopra le dita, chiuse da bottoni enormi, che seguivano le stesse variabilità dello spillo e della catenella. In tasca portasigari di paglia dipinta, portafogli di pelle nera con un gruppo di violette ricamate in seta, portamonete di madreperla con la sua brava iniziale, portafiammiferi di falso platino. D'estate la mazzetta in guttaperca, d'inverno un ombrello da quincagliere, seta pessima, manico e pomo favoloso. Nel fazzoletto un forte e grossolano profumo che si sentiva lontano un miglio. Insomma, nella sua persona la dubbia eleganza del bazar, il lusso chiassoso e clamoroso, tutte cose che servivano ad abbagliare, ad affascinare le due fanciulle borghesi. Del resto, l'amichetto si procurava anche altre seduzioni. Parlava con orgoglio noncurante dei ricchi equipaggi che si fermavano dinanzi al negozio, delle bellissime signore che ne scendevano, la duchessa tale che era venuta a prendere un servizio da te per 24 persone e si era rimessa al suo gusto, al gusto di lui, Arturo Pietraroia. La contessina tal'altra che era venuta a prendere un album da ritratti ed egli nel consegnarglielo le aveva stretto la punta delle dita e la contessina aveva lasciato fare, anzi aveva sorriso e tutte le dame entrando in negozio si dirigevano a lui, volevano essere servite da lui, a preferenza degli altri 3 commessi. E lui si inchinava, parlava francese, riconduceva le signore sino allo sportello della carrozza. Il che faceva fremere di compiacenza Pasqualina e Mariuccia e nello stesso tempo le faceva arrovellare dalla gelosia. Arturo si atteggiava a Don Giovanni, conosceva per nome tutte le fioraie più o meno brutte che sono in Napoli, urtava le sartine per la strada dicendo loro la paroletta galante e lasciava intravedere, sotto un velo modestamente trasparente, mille avventure amorose e misteriose. Il che metteva in una continua ansietà le due fanciulle, timorose di vederselo rapire da un momento all'altro. Arturo la domenica si agghindava, si faceva arricciare i capelli, metteva un fiore all'occhiello, infilava un paio di guanti color sangue di drago e si faceva trasportare in una carrozzella alla Riviera di Chiaia. Arturo era il miglior direttore di quei giochi eminentemente stupidi, che con frase espressiva si chiamano giochi di penitenza, e e vi faceva brillare il suo spirito, uno spirito bottegaio ed insolente che mandava in solluchero la società. Egli era un abilissimo direttore di quadriglie familiari, il cui massimo è di 8 coppie. E vi sfoggiava una pronuncia francese apertamente napoletana, ma la cui R gutturale solleticava dolcemente le orecchie delle signorine danzanti. Per questi meriti e per molti altri ancora, che si tacciono per brevità, Arturo Pietraroia volgeva e rivolgeva le chiavi dei cuori di Pasqualina Rubinacci e Mariuccia Iandoli. Ma se le due fanciulle erano innamorate di lui, questo signor lui, di quale era innamorato? Di ambedue? O di nessuna? Silenzio. Mistero. Come nei libretti di opera. La condotta di Arturo con le due giovanette era così furbescamente equilibrata, così imparziale nella distribuzione delle sue grazie, che a voler vederci chiaro ci si perdeva il latino e quelle ci perdevano la testa. Ad esempio, una domenica alla messa egli andava nella navata dove era Pasqualina e le rivolgeva occhiate lunghe e languide. Pasqualina trionfava e Mariuccia si rodeva dalla rabbia. Ma la sera, alla villa, attorno alla cassa armonica dove suona la banda, sedeva nel gruppo della famiglia Iandoli, presso Mariuccia, facendole una corte chiara e manifesta. Per tutta la settimana andava a spasso col fratello della Pasqualina, dandogli del tu, trattandolo con confidenza, regalandogli i sigari ed il caffè, come se fosse proprio il suo futuro cognato. Poi, per 15 giorni, lo si vedeva sempre con don Bernardo Iandoli, parlandogli di cuoio, scrivendogli il reclamo contro la ricchezza mobile, chiedendogli come andasse la piazza, con altre simili graziosissime locuzioni commerciali. Una sera lodava i capelli biondi e guardava Pasqualina, un'altra magnificava gli occhi neri e fissava Mariuccia. Era un gioco continuo di altalene, un succedersi e un alternarsi di periodi uguali e contrari, una contraddizione regolare e costante. Appena una delle due credeva di averlo conquistato, ecco che lo perdeva. Una vittoria aveva appena il tempo di affermarsi, che subito era seguita da una sconfitta. La certezza della conquista definitiva non durava più di un giorno, talvolta più di un'ora. Dopo era immediatamente posta in dubbio da una nuova mossa del volubile quincagliere. In questo gioco tormentoso, in questi colpi di sprone, in questi colpi di frusta, la rivalità delle due fanciulle diventava sempre più grande, il loro animo si aizzava, si esaltava alla lotta ed il segreto che serbavano serviva a dare un punto maggiore all'odio che all'amore. Dopo 8 mesi nessuna delle due si era avanzata di un passo. Arturo non si era compromesso con una parola soverchia. E le fanciulle erano arrivate ai rimedi estremi. Rimedi estremi, ci si intende, messe in moto tutte le piccole risorse della civetteria borghese, ricercati tutti i mezzi per giungere al cuore del quincagliere per ottenere una decisione. Fu fatto un grande scioppio di polvere di riso alla violetta a 50 centesimi il pacchetto. I nastri vecchi dei capelli fuori uso furono ridotti a nodi per i capelli, a fiocchi per il collo. Pasqualina lavorò un merletto all'uncinetto in filo giallo e ne ornò un abito. Mariuccia ricamò delle strisce di tela battista allo stesso scopo e ambedue ci perdettero le notti a lavorare di nascosto, stimolate e sospinte da un pensiero fisso. Mariuccia si fece prestare qualche romanzo da Arturo, La cieca di Sorrento del Mastriani, il conte di Montecristo per tentare qualche contrabbando fra le pagine per poterne parlare con lui. Pasqualina sacrificò la sua frangia bionda sulla fronte, si accorciò i capelli alla foggia che si portava da 6 mesi e comperò un pettine di tartaruga a palline. Il giorno dell'Assunzione, Mariuccia mandò una torta dolce impastata con le sue mani a Donna Assunta Pietraroia, madre dell'eroe, per farle ammirare le sue virtù domestiche e culinarie. Pasqualina manovrò tanto bene per far sapere indirettamente a Roberto Pietraroia, padre dell'eroe, che essa era esperta nella contabilità e nella scrittura doppia. Ahimè, tutte premure senza risultato. L'eroe non si decideva, rimaneva freddo, compiacendosi forse dell'omaggio amoroso delle due fanciulle. Forse aveva uno scopo. Infine, non sapendo più che cosa fare, Pasqualina versò le sue pene nel seno di donna Maria Antonia Lo Monaco, vedova per la terza volta, con un paio di baffi stupendi, grande confezionatrice di matrimoni, bestemmiata e maledetta da 5 o 6 coppie infelici, ma che proseguiva con grande zelo la sua missione civilizzatrice. E Mariuccia, giunta con le spalle al muro, si confidò a Carminella, una vecchia serva di casa, donna esperta, di fedeltà provata, che le promise di condurre a termine questo delicato e pericoloso negozio. «Ebbene, mia cara Pasqualina», disse donna Maria Antonia Lo Monaco in un colloquio solitario che si era procurato invitando a pranzo la fanciulla, «sono andata alle informazioni e vi assicuro, figlia mia, che ce n'è voluta della pena. Finalmente ho potuto scovare una cognata, cugina di donna Assunta Pietraroia, e ho finito per sapere tutto. Il partito è poco conveniente. Il bazar va male, molto male, tanto più che in via Roma se ne sono aperti altri 4». Si regge ancora per il credito che ha, guadagna alla giornata ma non paga puntualmente le cambiali. Don Roberto e donna Assunta sperano che il figliolo arrivi ad innamorare qualche figliola di solido negoziante che porti in dote come fosse un 5 o 6.000 ducati che si metterebbero nel negozio e servirebbero a rialzare la fortuna. Il partito è un bel giovane, conosce le intenzioni dei suoi genitori e le approva. Se voi, figlia mia, volete mettere la vostra dote nella chincaglieria, se vi pare un buon impiego del denaro, fate voi. Se siete innamorata del giovane, è un altro conto. Ho conosciuto anch'io l'amore, soggiunse donna Maria Antonia Lo Monaco, sospirando come un mantice. E so di che si tratta. Se no, ci sarebbe un altro solido partito, un giovane orefice, Vincenzino Scotti. Signorina mia, cominciò a dire con enfasi e con molto accompagnamento di gesti Carminella. Per servirvi ho rivoltato mezzo mondo. Finalmente, per mezzo del mio confessore, un santo sacerdote che confessa pure la portinaia di casa Pietraroia, ho potuto farmi amica di costei ed ora si può dire che ci dividiamo il sonno. Mi ha raccontato tutto da cima a fondo, tutte parole sincere, come è vera la giornata d'oggi del glorioso San Nicola. «Non è cosa per voi, date retta a me, lasciate stare. In casa Pietraroia c'è sempre guerra, litigano dalla mattina alla sera. Donna Assunta rinfaccia al marito la dote che egli ha rischiata nel bazar. Don Roberto ritorna a casa sempre ingrugnato, segno che al magazzino gli affari vanno male. Giorno per giorno si scala». ma i negozianti di fuori pare che non vogliano più mandare la roba per vendere. Don Roberto e Donna Assunta mettono speranza solo in quel figliolo che faccia incapricciare qualche signorina con dote e così acconciarsi 4 uova nel piatto. Signorina mia, la Madonna benedetta, quella Vergine Immacolata, vi deve illuminare e farvi levare dalla mente quel giovane. Non è partito per voi. Con questa bella faccia, con la dote che portate, vi meritate miglior fortuna. Don Leonardo, il primo commesso di papà, ha avuto sempre un pensiero per voi. Pasqualina strinse le mani nel manicotto con un leggero brivido di freddo. «Hai freddo?» chiese Mariuccia chinandosi premurosa verso di lei. «Sì, un poco. Papà ha detto che questo freddo farà male al commercio».
1: «Anche papà mio, i magazzini speravano in queste feste di Natale e di Capodanno».
0: «Anche i Pietraroia speravano», aggiunse Pasqualina con tono indifferente.
2: «Ho inteso dire che stanno molto giù», disse Mariuccia sullo stesso tono.
0: «Molto. Cara mia, la chincaglieria non è un commercio sicuro. Si arrischia e poi ci si mette il proprio».
2: «Già». Seguì un silenzio. Mariuccia si fece coraggio e buttò giù la grande frase.
0: «Poi quell'Arturo è uno scapestrato».
3: «A chi ne parli? Un bel imbusto sfaccendato.
2: Va dietro a ogni gonnella.
3: Tutte le signore capitano in magazzino.
2: Una povera ragazza, oltre al portargli la dote, che sarebbe stata in pericolo, dovrebbe anche temere...»
0: «Figurati, bella mia, per me compatisco la poverina che ci capiterà».
2: «Anche io. E dimmi, per te c'è niente?» chiese Mariuccia sorridendo.
3: Chissà, forse non c'è nulla di deciso».
2: «E tu che mi racconti?»
3: «Nulla di certo».
0: «Qualche cosa ci è?»
3: «Speriamo presto. Speriamo».
0: «Roba solida, eh? Orefice e gioielliere. E tu?»
3: «Nel cuoio come papà».
0: «Buona sorte, bella mia. Ti ho sempre voluto bene».
3: «E io come una sorella».
0: «Buona sorte!»

0: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. La psicologia è un videogioco. I games permettono alle emozioni più profonde di trovare spazio ed emergere senza troppi filtri. Così nascono nuovi percorsi terapeutici che li sfruttano. Mentre i ricercatori li studiano per gli usi più diversi, come supportare i ragazzi hikikomori o affrontare il disturbo ADHD. Di Raffaella Serini. Il videogioco per me non è mai stato solo intrattenimento. Era ed è tuttora uno spazio in cui sentire, capire, elaborare. Ilaria Gentili, 27 anni, popolare in rete come Shazam, è una graphic designer e divulgatrice videoludica e i videogiochi l'hanno aiutata a vivere meglio. Sono una persona che tende a controllare le sue emozioni e a piangere pochissimo. Eppure, quando sono con il joystick in mano, nella bolla di un game mi ritrovo spesso in lacrime e provare emozioni così profonde mi fa stare bene. Quella di Ilaria non è solo un'esperienza individuale. Il report The Power of Play, il potere del gioco, pubblicato nel 2025, indica che il 70% dei videogiocatori nel mondo usa i game come rimedio all'ansia e il 73% per sentirsi più felice. E oggi anche la psicologia ha deciso di fare tesoro di questo potere. A lungo liquidati come una perdita di tempo o addirittura demonizzati come un rischio per la salute mentale, i videogiochi vengono sempre più utilizzati come strumento di benessere psicologico all'interno di percorsi psicoterapeuti strutturati. Addio lettino, benvenuto joystick. Dimenticate la gamification in cui le dinamiche del gioco vengono riprodotte in contesti come scuole e aziende con finalità educative o motivazionali. In un percorso di videogame therapy, a essere utilizzati come soprattutto giochi di tipo commerciale nell'ambito di sedute con psicologi e terapeuti. A parlarne è Elena Del Frante, psicologa digitale esperta di questo metodo ideato nel 2019 dallo psicoterapeuta Francesco Bocci. Questi due pionieri hanno appena scritto un saggio illuminante sul tema Playing Future, i videogames per il benessere individuale e delle comunità. Il gioco, ci spiega la dottoressa Del Frante, crea uno spazio altro in cui si accettano nuovi ruoli, regole e possibilità. Ed è questa dimensione del come se ad attivare il potenziale terapeutico. Il terapista può osservare la persona in maniera più autentica e, se vogliamo, primordiale. Vediamo come affronta una sfida e come reagisce alla frustrazione, se si arrabbia, se persevera, se chiede aiuto. In pratica il paziente può esprimersi in totale libertà, con meno reticenze rispetto a quelle che si esprimono parlando in terapia. Il tutto grazie alle proprietà immersive del videogames, ma anche al cosiddetto flow, in cui i due emisferi del cervello, della logica e della creatività, interagiscono in modo bilanciato. La dottoressa Del Frante sa bene di cosa parla. Prima di diventare psicologa, è stata una videogiocatrice, vincendo nel 2016 il titolo di campionessa italiana di Call of Duty, serie di game a tema bellico. Sapere che il terapeuta è anche un giocatore aiuta a stabilire un rapporto di fiducia, ma non è un requisito fondamentale, spiega. Il presupposto necessario, invece, è che il terapista abbia una formazione specifica in VGT e non usi i videogames in maniera solo intuitiva, perché all'interno di questo approccio vengono integrate varie tecniche psicologiche importanti nella cura, come l'ascolto attivo, le libere associazioni e l'esposizione agli stimoli. Come funziona una seduta? Il ricorso alla VGT non avviene subito. Prima c'è il consueto lavoro di anamnesi, definizione di obiettivi e strategie, ascolto, e poi all'interno del percorso si propone la metodologia. In una seduta c'è una prima fase in cui la persona gioca davanti al terapista e un game concordato insieme. Dopo si discutono le esperienze vissute e i collegamenti con la vita del paziente. Questo approccio, innovativo ma già scientificamente validato, si sta diffondendo rapidamente. Centinaia di operatori sono formati in Italia e il metodo è presente in diverse strutture. Di recente è stato anche adottato dal Servizio per le Dipendenze Patologiche, SERD, della USL Valle d'Aosta. Le sostanze stupefacenti provocano dipendenza fisica, il videogioco no. Il problema nasce semmai quando si instaura una relazione disfunzionale con il gioco, ma in quel caso si parla di abuso, chiarisce Del Fante. Non solo per nativi digitali. Ad avvicinarsi alla VGT sono in prevalenza adolescenti, ma anche adulti poco digitalizzati. Osserva la psicologa, il videogioco è uno strumento democratico e si adatta a tutti. Chi non ha mai tenuto in mano un joystick sarà inizialmente più focalizzato sull'apprendimento, ma anche questo è un training. Molte metafore potenti emergono grazie al gioco. Ci sono games che affrontano il lutto, la depressione, la famiglia, altri che obbligano a prendere decisioni morali importanti. Tutto avviene in un contesto protetto e sicuro, dove rabbia, frustrazione e senso di impotenza vengono opportunamente riconosciuti e rielaborati. E anche nei casi in cui una persona sviluppa una relazione problematica con il videogioco, questo può diventare uno strumento sicuramente di osservazione per il terapista, se non addirittura salvifico. E in ogni caso, se una persona è molto sensibile alla violenza, non la si esporrà a contenuti di questo tipo senza consenso, sottolinea la psicologa. Il problema non è mai il videogioco in sé. La cooperativa all'Aquilone, ad esempio, lavora con ragazzi kikikomori, una condizione di isolamento, di ritiro sociale completo, e ha trovato nel videogioco un linguaggio per agganciarli e farli uscire pian piano dalla stanza dove avevano rinchiuso la loro vita. Uno strumento anche contro l'ADHD. I videogiochi svolgono un ruolo anche nel potenziamento cognitivo. Esistono games che allenano attenzione, percezione visiva, tempi di reazione, capacità decisionali, suggerisce la dottoressa Del Fante. E ora studi sul trattamento di disturbi come DSA e ADHD parlano di risultati positivi. Certo, questo è un settore in cui si stanno muovendo ancora i primi passi, ma che promette di regalare grandi soddisfazioni. Un esempio per tutti, il lavoro fatto pochi anni fa da alcuni ricercatori su bambini con disturbo dello spettro autistico. Li hanno fatti giocare con Minecraft, un videogame in cui si costruiscono ed esplorano mondi. Il risultato è che questa sfida digitale ha aiutato i bimbi a interagire anche con il mondo fisico. Intanto sul tema ADHD lavorano alcuni ricercatori dell'Università di Padova. In un soggetto con questo disturbo, spiegano, gli obiettivi chiari, i feedback immediati e il coinvolgimento emotivo di videogiochi possono trasformare fragilità come impulsività e ricerca di stimoli in leve terapeutiche. Videogiocare, però, non deve mai diventare totalizzante e non va considerata una cura miracolosa. La videogame therapy non sostituisce altri interventi e non è in alternativa alla psicoterapia tradizionale, chiarisce la dottoressa Del Fante, così come i game sportivi non sostituiscono la palestra. È un linguaggio in più, sicuramente efficace, per chi fatica a relazionarsi e a comunicare.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da tre cani. Trump e la Groenlandia. Le ragioni di un interesse che viene da lontano. Di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese all'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry S. Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta da 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedente come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visti i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese Mute Boerupeggede ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento delle partnership commerciali con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico II è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Faroe. Entrambi i territori sono sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli Stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione, mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Camici verdi di Marco Ferrari. Siamo così abituati a vederli nelle strade, nei parchi e nei boschi che ci accorgiamo di loro solo quando mancano. Quando sono abbattuti da incaricati del comune o dal vento, il nostro solito paesaggio cittadino cambia. E ci chiediamo allora, com'è possibile che un tronco possente, con foglie rigogliose e tanti fiori, possa essere colpito da una malattia o schiantato dal vento? Non hanno una salute di ferro gli alberi? Ebbene no, anche le piante si possono ammalare fino a morire. Il problema, per i nostri occhi di animali, è notare quando un albero è malato e capire quali agenti hanno colpito tronco o foglie. Per questo entrano in campo i dottori degli alberi. Quali analisi fanno per arrivare a una diagnosi? E come affrontano le cause delle malattie? Un po' come accade per gli uomini, gli arboricoltori dividono le cause fisiche da quelle organiche. Nelle prime rientra il tempo atmosferico, ma sono inclusi anche agenti chimici come l'inquinamento o le condizioni del suolo, senza dimenticare i danni causati direttamente dall'uomo nelle città con i macchinari usati per i lavori stradali o il traffico. Ma ci sono anche gli agenti biologici che assalgono, un po' come accade per noi uomini, tronco e foglie. Batteri, virus, funghi e piccoli animali non vedono l'ora che le foglie o i frutti siano a loro disposizione. Come Ceratocystis platani, il fungo responsabile del cancro colorato del platano. Penetra attraverso le ferite che mettono a nudo il legno, spesso causate da lavori vicino alla pianta o da potature. Questa malattia letale, che si manifesta con lesioni e alterazioni del colore della corteccia, è un problema, per esempio, in Italia e Francia. Tra gli insetti ha fatto parlare di sé la cocciniglia tartaruga, specie che infesta soprattutto il pino domestico. Arrivata dal Nord America, ha iniziato a diffondersi in Italia, per esempio a Roma. Il nemico principale, però, è il cambiamento climatico, afferma Kevin Martin, responsabile della collezione degli alberi dei Kew Gardens, giardini botanici vicino a Londra. Le modifiche climatiche di questi ultimi decenni influenzano profondamente la salute degli alberi e li mettono sotto stress. L'eccesso di umidità o, in alcune zone, la siccità indeboliscono la struttura del tronco e delle foglie e permettono ai parassiti di assalire con successo un albero che fino a qualche tempo prima sarebbe stato in buona salute e inattaccabile. In questi casi, un esame visivo è il primo passo per arrivare a capire cosa stia accadendo all'albero, e il primo organo osservato sono le foglie. Se guardando la chioma dal basso si osserva troppo cielo e la copertura delle foglie è rada, potrebbe esserci, per esempio, un'infestazione di bruchi di processionaria della quercia. Sono le larve di una falena che si nutrono di foglie di quercia, note per muoversi in file simili a processioni. Il deradamento della chioma potrebbe essere legato anche a una malattia, come il deperimento del frassino, causato dal fungo Hymenoscyphus farxineus, che blocca i sistemi di trasporto dell'acqua negli alberi, causando la perdita di foglie. Altre malattie causate da agenti viventi possono avere effetti più profondi e colpire i tessuti all'interno del tronco. Se c'è un liquido che fuoriesce dalla corteccia, questo potrebbe dirci che c'è un problema nel cambio, un tessuto che fa crescere l'albero aggiungendo un altro strato di legno. Se si nota un'emorragia, ciò potrebbe significare un'infezione da batteri, funghi o da fitoftora, organismi microscopici simili a funghi che possono causare la fuoriuscita di un fluido scuro dalla corteccia che scorre lungo il tronco. Anche insetti come alcuni scarabei possono fare danni perché fanno uscire la linfa. La soluzione di sali o sostanze prodotte dalla pianta che scorre nei vasi dalle gallerie che creano quando entrano nel tronco, causando ancora danni al cambio. Molti di questi patogeni riescono a penetrare nel tronco attraverso ferite, tagli o rami rotti. Un albero malato, però, spesso non mostra subito il suo stato di salute e i medici degli alberi hanno numerosi strumenti per la diagnosi. Potrebbero anche arrivarci soltanto osservando il tronco. Una crescita normale, squilibrata, cioè con una parte più robusta dell'altra, potrebbe denunciare una malattia a un primo esame visivo, continua Martin. Alcuni metodi paiono elementari in apparenza. Usiamo un piccolo martello di gomma con il quale colpiamo il tronco, ascoltando il ritorno sonoro. Ma è un sistema grossolano e poco preciso che scopre solo se ci sono grosse zone vuote nel tronco. Altri metodi, più approfonditi e costosi, che non possono essere usati estensivamente, non sono tanto diversi da quelli usati in ospedali umani. Il più diffuso è la tomografia sonica, spiega Martin. Si collocano sensori attorno al tronco dell'albero e si colpiscono con un martelletto. I sensori sono connessi a un computer e quello che misurano è l'intervallo di tempo che le onde sonore impiegano per arrivare a ogni altro sensore. Questo permette di determinare la struttura interna del tronco, perché a intervalli più lunghi corrispondono tessuti del tronco più soffici e quindi guasti. Le vibrazioni sono più veloci in tessuti sani. La tomografia sonica è spesso accompagnata da altri metodi. Per esempio, usiamo un minuscolo trapano che entra nel tronco e misura la sua resistenza alla penetrazione, spiega Martin. Un tronco che inizia a marcire ha una resistenza inferiore alla punta. La tomografia elettrica, invece, misura l'umidità presente nel tronco, sempre per mezzo di sensori posti attorno all'albero. E un tronco in cui ha iniziato l'attacco per esempio di un fungo del genere Ganoderma, è più umido di uno sano. Ancora più raffinati sono i sensori di movimento. Applicati agli alberi, a volte a molte piante in una zona, ne registrano i movimenti in risposta a sollecitazioni, come il vento. Più un albero si muove, meno è solido il tronco e più è a rischio caduta. Se il tronco e le foglie sono i bersagli di alcuni agenti di malattie provenienti dall'esterno, le radici sono letteralmente avvolte da un vero brodo di coltura che potrebbe comprendere migliaia e migliaia di virus, batteri, funghi e vermi che non vedono l'ora di nutrirsi dei teneri tessuti delle minuscole radichette. Poiché dalle radici passa la maggior parte dei nutrienti per le parti superiori della pianta, i danni che le colpiscono possono avere gravi conseguenze per tutto l'albero. I primi nemici dell'apparato radicale sono però le attività umane. Lavori stradali, tunnel di servizio per la posa di cavi o fibra non hanno troppa cura delle radici, che sono impietosamente tranciate se è considerato necessario. Se le radici sembrano danneggiate o recenti scavi nelle vicinanze le hanno scoperte, ciò rischia di interrompere il sistema di alimentazione dell'albero. In questo caso, il danno è così evidente e visibile che non sono necessari strumenti per la diagnosi. Ma anche la natura ha in serbo per le piante nemici ben più subdoli. Per esempio, funghi del genere Armillaria, che possono uccidere le radici di molte piante legnose. Un tappeto di filamenti fungini bianchi, il micelio, e i gruppi di funghi, i corpi fruttiferi, che compaiono a fine estate, ne indicano la presenza. Questo fungo cambia colore secondo l'albero su cui vive. Color miele se nasce dal gelso, bruno o bruno rossastro se spunta dalle querce, e a volte completamente candido se cresce sulla acacia. Gli alberi, in questo caso, mostrano di essere affetti da deperimento della chioma, foglie scolorite e caduta precoce delle foglie in autunno. Sebbene questo declino possa durare diversi anni, è comune dopo periodi caldi e secchi che gli alberi muoiano all'improvviso. Anche i funghi del genere Ganoderma causano decomposizione e marciume nel durame, la parte più interna e vecchia degli alberi. Con i sensori di movimento è possibile determinare anche la solidità dell'apparato radicale, aggiunge Martin. Per mappare le radici si possono poi anche usare i georadar, GPR, Ground Penetrating Radar, che però sono complicati da interpretare perché c'è molto rumore da elementi presenti nel terreno attorno alle radici, approfondisce Martin. Una volta stabilito che l'albero è malato, saranno necessarie misure per aiutarlo a riprendersi. A seconda della causa della malattia, ciò può comportare la potatura, la concimazione, l'applicazione di fungicidi o insetticidi, la rimozione di rami morti o danneggiati, o la fornitura di risorse aggiuntive, come acqua e luce. Tutti questi sforzi per scoprire se un albero sia sano o no e curarlo sono volti, secondo Martin, a proteggere il maggior numero possibile di alberi, anche sotto la spinta dell'opinione pubblica, che vede gli alberi come elementi importanti del paesaggio cittadino. Anche perché, spiega Martin, gli alberi sono utili contro il cambiamento climatico e forniscono alle città i cosiddetti servizi degli ecosistemi, dall'assorbimento della CO2 alla mitigazione delle temperature nelle città, che diventano isole di calore. Per questo cerchiamo di gestirli, ed è importante non abbatterli per fare spazio ad attività umane.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Alle origini degli eroi. Nella civiltà occidentale, i primi personaggi dotati di superpoteri sono quelli dei miti greci e risalgono a migliaia di anni fa. Semidei capaci di imprese straordinarie,
5: ma anche di inenarrabili nefandezze, di Federica Ceccherini. Gli eroi sono tutti giovani e belli, così cantava Francesco Guccini ne La locomotiva nel 1972. Belli dentro e fuori, secondo il motto greco Kalos kai agathos, bello e valoroso, giovani perché sono forti e coraggiosi. Gli eroi per noi, infatti, sono guerrieri che lottano contro le ingiustizie, per il bene del mondo. A questo spirito altruistico, dai fumetti al cinema, nel Novecento, si sono aggiunte anche capacità sovrumane e gli eroi sono diventati super. Ma i loro creatori non si sono inventati nulla di sana pianta, perché delle specie di supereroi esistevano già ai tempi degli antichi greci. Erano semidei, metà umani e metà divini, con poteri speciali. Invulnerabili, fortissimi, incantatori, gli eroi degli antichi erano spesso figli di un mortale e di una divinità. Nei miti greci sono figure positive, ma per la loro stessa natura sono anche ambigui ed enigmatici. Con le stimmate di questa nascita prodigiosa, l'eroe si trova dunque a essere subito isolato dalla comunità degli uomini, scrive Giorgio Jeranò nel suo libro Eroi, le grandi saghe della mitologia classica, Marsilio. Dai suoi genitori divini eredita la bellezza, la forza, la maestosità, ma a differenza di loro non è immortale e immune da vecchiaia. Non è una differenza da poco. L'eroe è condannato, come gli uomini, ad andare incontro al dolore e alla morte. L'Olimpo è la sua terra d'origine, ma è una terra da cui è perennemente esiliato. Insomma, allontanato dalla terra degli dei, non è a casa sua nemmeno tra gli uomini. Anche i moderni supereroi a volte si sentono soli con i loro poteri, ma le differenze sono più delle somiglianze. Nella loro ambiguità gli eroi antichi non sono sempre buoni. Disposti a fare qualsiasi cosa pur di conquistare la gloria, vendicare un torto, salvare la città o l'amata, combattere un mostro, diventano all'occorrenza aggressivi, violenti, imbroglioni, crudeli. Tutto è lecito pur di raggiungere l'obiettivo. Ma se un eroe arriva alla tracotanza, in greco ibris, credendosi talmente imbattibile da superare i limiti e i divieti imposti dagli dei, viene punito e perde il suo status. Una caratteristica che ricorda la figura di Lucifero nella religione cattolica. Gli eroi greci, infatti, non sono artefici del loro destino, almeno non nel senso moderno del termine, perché per i greci niente poteva ostacolare il fato, ossia andare contro il disegno degli dei, magari annunciato da una profezia alla quale non si può sfuggire. Per compiere la loro mission, gli eroi classici mostrano dunque le loro qualità sovrumane, ma anche quelle squisitamente umane. Ed è questo a rendere la mitologia uno straordinario catalogo di caratteri ed emozioni. Nella scuderia degli eroi greci, i primi sono quelli tramandati dai poemi omerici, Iliade e Odissea. Achille e Ulisse, ciascuno a modo suo, sono diventati gli archetipi dell'eroismo, prosegue Jeranò. Due protagonisti e un solo territorio per mostrare quanto valgono, la piana davanti alla città di Troia. Achille è il valoroso e invincibile guerriero acheo che combatte fino all'ultimo, quando viene colpito nell'unico punto vulnerabile, il tallone. L'astuto Ulisse, Odisseo per i greci, invece, usa armi non convenzionali, incluso l'inganno. È lui a inventarsi l'idea vincente del cavallo di Troia. Il rapimento di Elena, moglie di Menelao, re di Sparta, da parte del troiano Paride, è il casus belli della lunga, 10 anni, e sanguinosa guerra tra Achei, i greci, e i troiani. Achille è un giovane consapevole delle sue capacità, ma è orgoglioso e ombroso. Dopo l'uccisione dell'amico fraterno Patroclo da parte di Ettore, viene accecato dall'ira. Furioso e grazie alle armi forgiate per lui dal fabbro dell'Olimpo Efesto, uccide Ettore e ne strazia il cadavere, negandogli la sepoltura. Ma quando Priamo, padre di Ettore e re di Troia, va da lui per implorare di poter seppellire il figlio, l'eroe trasforma la rabbia in dolore e, in un gesto che più umano non si può, piange abbracciando il capo nemico. Se Achille è una testa calda, Ulisse è un affabulatore e per qualcuno addirittura un ciarlatano. Diverse sono le interpretazioni della sua figura. Dante lo pone nel purgatorio e ne fa un esploratore per amore della conoscenza e della virtù. Lo scrittore greco Filostrato, invece, lo descrive come un bugiardo che racconta panzane. Le sirene, i ciclopi, Circe, tutto inventato. Di certo a Ulisse non manca la parlantina. Astuto e buon parlatore, Ulisse appare già agli ateniesi del V secolo a.C. come il prototipo dell'uomo politico. Un gran comunicatore, disinvolto e spregiudicato, scrive Ieranò. Ulisse è un eroe molto particolare. Non è giovane né particolarmente bello e nelle sue vene non scorre sangue divino. Ma è intelligente e usando l'astuzia come un superpotere torna a casa dalla moglie Penelope. Un po' come Spider-Man o Batman, ha una straordinaria capacità di usare il cervello. Ogni eroe ha i suoi lati oscuri. Di Teseo, per esempio, il mito narra come cinquantenne abbia rapito la bellissima Elena. Sì, quella che sarà la scintilla della guerra di Troia, per giacere con lei ancora bambina. Eppure Teseo, figlio del re di Atene Egeo, è famoso soprattutto per aver salvato i giovani ateniesi dal Minotauro, un essere bestiale, metà uomo e metà toro, al quale il re di Creta Minosse offre i giovani prigionieri come vittime sacrificali. Dopo aver ucciso il mostro, Teseo ritrova l'uscita dal labirinto seguendo il filo del gomitolo che gli ha donato Arianna, figlia di Minosse e che lui ha dipanato dietro di sé. Ma è su quello che succede dopo che si sono versati fiumi di inchiostro. Arianna, per aiutare Teseo, si schiera contro il padre. Portata a compimento la missione, il principe riparte per Atene, portando con sé la ragazza innamorata. Ma, fatto scalo a Nasso, una notte salpa lasciandola addormentata sull'isola. Secondo qualcuno, da qui nascerebbe il detto piantare in Nasso, diventato poi piantare in Asso. Tradita e sola, la poveretta morirà di dolore e di inedia. Arianna abbandonata è diventata una figura letteraria simbolo di amore tradito. Esiste tuttavia anche un'altra versione del mito, più gioiosa. Teseo è costretto a lasciare l'amata per volere del dio Dioniso, che si è invaghito di lei. Sposa del dio del vino, Arianna vive felice e inebriata. Le due versioni del mito sono forse il riflesso di due modi di affrontare la fine di un amore. Gli eroi antichi avevano dunque anche un ruolo consolatorio. Il tradimento, l'abbandono, il lutto appartengono a ogni epoca e a ogni individuo. Costruire storie attorno a queste esperienze comuni è un modo per condividerle e sentirsi meno soli di fronte alle avversità. Oltre a questo significato intimo, il mito di Arianna ne nasconde un altro. Teseo è un eroe fondatore, il capostipite degli Ioni, che insieme ai Dori conquistarono la Grecia a scapito dei popoli preesistenti, tra cui i Minoici di Creta. Arianna rappresenterebbe la civiltà minoica sopraffatta da quella ellenica. Un altro celebre fondatore è il troiano Enea. Paziente, devoto, tutto Giove, patria e famiglia. Omero nell'Iliade ne accenna appena, ma grazie al poeta latino Virgilio diventa protagonista assoluto nell'Eneide di un'impresa decisa dagli dei: dare inizio alla stirpe che fonderà Roma. Non a caso Virgilio, che si può considerare il creatore del primo eroe costruito a tavolino, collega il mito di Enea a quello di Didone, fondatrice di Cartagine, la città distrutta nella realtà alla fine delle guerre puniche, da quei romani di cui Enea è il mitico capostipite. Campione dell'eccesso è invece Eracle, Ercole per i romani, il gigante che con la sua forza bruta incuteva terrore ma anche ilarità per la sua ingordigia. Il mito che racconta il drammaturgo greco Euripide è in realtà uno dei più drammatici. Figlio di Zeus e di Alcmena, Eracle attira su di sé, suo malgrado, la furia di Era, moglie gelosissima di Zeus, che, per vendicarsi, instilla nel gigante il seme della follia. Così un giorno, non riconoscendo più i suoi figli, Eracle li uccide insieme alla moglie che tenta di difenderli. Il racconto è da thriller. Avete presente la scena del film Shining di Stanley Kubrick, dove il protagonista Jack Torrance, improvvisamente impazzito, sfonda a colpi d'ascia la porta della stanza dove si sono nascosti la moglie e il figlio? Ecco, forse Kubrick aveva letto Euripide, o forse l'alfabeto dell'orrore compone sempre le stesse parole. Perché Euripide raccontava una scena molto simile, scrive Hieranoff. Il gigante buono, per colpa di una dea, diventa un assassino. Tornato in sé, Eracle deve espiare la sua colpa portando a termine una serie di imprese titaniche, le famose 12 fatiche, tra cui l'uccisione di Belve, simbolo della lotta umana per sottomettere la natura. Nel campionario degli eroi antichi ci sono infine i paladini dell'amore. Strappare alla morte le persone amate, immaginare che ci vengano restituite quando sono perdute per sempre, è il sogno di tutti, prosegue Hieranoff. I greci lo tradussero nel linguaggio scintillante e prodigioso del mito. Nacque così il personaggio di Orfeo, un musico sensibile e con un vero superpotere. Il suono della sua lira incanta dei, uomini e belve. Di lui il mito narra che scende agli inferi per riprendersi l'amata Euridice, uccisa dal morso di una vipera. Qui Orfeo incontra Caronte e Cerbero, il feroce cane a tre teste che ammalia con la sua musica. L'eroe riesce quasi nell'impresa di sconfiggere la morte, ma viene tradito dall'impazienza. Mentre esce dall'Ade, precedendo l'amata, si volta a guardarla, violando il patto con Persefone, regina dell'oltretomba, che infatti si riprende Euridice. Il superpotere non può nulla di fronte alla debolezza umana. Sono però anche figure complesse e archetipi dei comportamenti capaci di portarci negli angoli oscuri della psiche umana, spiega ancora Hieranoff. Il mito greco ha disseminato tracce che ancora i nostri tempi continuiamo a seguire, e sono tracce che a volte portano lontano,

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Quinta puntata. Il Novecento. Antibiotici, psicofarmaci e medicina di massa.
4: Settembre 1928. Un batteriologo scozzese di nome Alexander Fleming torna dalle vacanze estive nel suo laboratorio all'ospedale e trova qualcosa di strano su una delle piastre di coltura. Una muffa era cresciuta sulla piastra. Fin qui tutto normale. Le muffe crescono dappertutto e un laboratorio del 1928 non era esattamente un ambiente sterile. Ma intorno alla muffa c'era qualcosa di insolito. I batteri erano morti. Non tutti, non ovunque. Ma intorno alla colonia di muffa c'era un alone limpido, un cerchio di silenzio microbiologico. La muffa stava producendo qualcosa che uccideva i batteri. Fleming capisce di avere tra le mani qualcosa di importante. Lo chiama penicillina, dalla muffa Penicillum notatum. Pubblica le sue osservazioni nel 1929 e poi si ferma. Non riesce a stabilizzare la sostanza, non riesce a produrla in quantità utili e l'interesse per quella nota di laboratorio sfuma nel tempo. Ci vogliono altri 10 anni, un team di ricercatori a Oxford e la spinta drammatica di una guerra mondiale perché la penicillina diventi il farmaco che ha salvato milioni di vite. Il Novecento è il secolo in cui l'umanità crede, per la prima volta nella storia, di poter sconfiggere la malattia, di avere gli strumenti, di essere vicina alla vittoria. È una convinzione affascinante, parzialmente giustificata e, come vedremo, anche un po' ingenua.
3: Gli antibiotici e la guerra che cambia la medicina.
4: La storia della penicillina è anche la storia di come una guerra può accelerare la scienza in modo brutale ma efficace. Nel 1940, Howard Florey ed Ernest Chain a Oxford riprendono il lavoro di Fleming. Riescono a purificare la penicillina in forma stabile. I primi esperimenti sugli animali sono promettenti. Il primo test sull'uomo, un poliziotto di Oxford di nome Albert Alexander, con un'infezione gravissima, è un successo parziale. Il paziente migliora, ma la penicillina disponibile finisce prima che l'infezione sia sconfitta completamente e Albert Alexander muore. Ma il principio è dimostrato. E con la guerra mondiale in pieno svolgimento, c'è un interesse enorme, militare, politico, economico, a produrre antibiotici su scala industriale. I soldati morivano di infezioni quanto di proiettili. Chi avesse avuto un antibiotico efficace avrebbe salvato eserciti interi. La produzione industriale di penicillina inizia negli Stati Uniti nel 1943. Nel 1944, per lo sbarco in Normandia, gli alleati hanno abbastanza penicillina per trattare i feriti. Il tasso di mortalità per infezioni post-traumatiche crolla in modo spettacolare rispetto alla Prima Guerra Mondiale. Fleming, Florey e Chain ricevono il Nobel per la medicina nel 1945. Nel suo discorso di accettazione, Fleming dice qualcosa di profetico. Se si usa troppo poco antibiotico o per troppo poco tempo, i batteri possono diventare resistenti. Era il 1945. Stava già descrivendo il problema che 80 anni dopo è una delle principali emergenze sanitarie globali. Nel giro di pochi anni, dopo la penicillina, arrivano le streptomicine, le tetracicline, i macrolidi. Malattie che per secoli erano state sentenze di morte, la tubercolosi, la polmonite batterica, la sifilide, diventano curabili. È un cambiamento di scala difficile da comunicare. Significa che milioni di persone destinate a morire sopravvivono. Significa che la durata media della vita aumenta in modo drastico. Significa che il rapporto tra l'umanità e la malattia infettiva cambia in modo fondamentale.
3: Il caso talidomide. Quando la medicina fa male.
4: E poi arriva il talidomide. Ed è bene ricordarselo, poiché è la storia che spiega perché i farmaci vengono testati per anni prima di arrivare in farmacia. Il talidomide viene sintetizzato in Germania nel 1954 dalla società Chemie Grünenthal. È un sedativo e antinausea, commercializzato a partire dal 1957 in Germania e poi in molti altri paesi europei, australiani e canadesi. Viene prescritto con entusiasmo e con quella fiducia un po' ingenua che il dopoguerra aveva verso la scienza farmaceutica alle donne incinte per combattere le nausee mattutine. Tra il 1957 e il 1961 nasce però un numero insolito di bambini con gravi malformazioni agli arti. Arti corti, rudimentali o del tutto assenti. All'inizio non si capisce perché, poi, gradualmente, la correlazione emerge. Le madri di questi bambini avevano preso talidomide. Si stima che il talidomide abbia causato malformazioni in circa 10.000 neonati nel mondo. Molti non sopravvissero. Chi sopravvisse visse con disabilità gravi. Ascoltiamo una testimonianza dell'audizione al congresso americano del 1962.
5: La dottoressa Frances Kelsey, funzionaria della Food and Drug Administration, aveva ricevuto la richiesta di approvazione del talidomide per il mercato americano nel 1960. Aveva resistito alle pressioni dell'azienda per 17 mesi, chiedendo dati di sicurezza che non arrivavano mai. Non era soddisfatta. Voleva sapere di più sugli effetti neurologici. Quando la catastrofe europea divenne nota, l'America aveva solo qualche centinaio di casi, legati a campioni distribuiti a medici. Grazie a una sola funzionaria che aveva detto di no.
4: Frances Kelsey ricevette nel 1962 il Distinguished Federal Civilian Service Award, il più alto riconoscimento civile americano. Nel 2015, a 101 anni, ricevette l'Order of Canada. Morì nel 2015, a 101 anni, avendo visto la farmacologia mondiale cambiare grazie alla sua tenacia. Il talidomide trasformò radicalmente la regolamentazione farmaceutica mondiale. Da quel momento, un farmaco deve dimostrare sicurezza ed efficacia attraverso studi clinici rigorosi prima di essere approvato. Il processo che oggi richiede anni e miliardi di dollari per portare un farmaco sul mercato nasce in larga misura da quella tragedia.
3: La pillola e la rivoluzione silenziosa.
4: Nel 1960 la FDA americana, l'Agenzia Federale degli Stati Uniti che regolamenta alimentari, farmaci, cosmetici, dispositivi medici e tabacco per garantirne la sicurezza e l'efficacia, approva un farmaco che non cura nessuna malattia. Per la prima volta nella storia, un medicinale viene approvato non per guarire qualcosa, ma per prevenire qualcosa di assolutamente naturale: la gravidanza. La pillola anticoncezionale è uno dei farmaci più discussi, più analizzati e più trasformativi della storia umana. Non solo medica, ma sociale, politica, culturale. La storia comincia con due persone straordinarie: Margaret Sanger, attivista americana per il controllo delle nascite, che già negli anni 20 finanziava ricerche sui contraccettivi e che alla fine degli anni 50 convince il biochimico Gregory Pincus a lavorare su un contraccettivo ormonale, e Catherine McCormick, biologa e femminista, che finanzia la ricerca con buona parte del suo cospicuo patrimonio personale. Pincus, con il ginecologo John Rock, sviluppa una combinazione di estrogeni e progesterone sintetici che blocca l'ovulazione. I test clinici vengono condotti principalmente a Puerto Rico, una scelta che con gli occhi di oggi pone alcune domande etiche serie sulla selezione dei soggetti di ricerca in popolazioni vulnerabili. La pillola arriva nelle farmacie degli Stati Uniti nel 1960. In Italia deve attendere fino al 1976 e anche allora solo come farmaco terapeutico, non contraccettivo, per aggirare le resistenze culturali e religiose. L'impatto è incredibile. Per la prima volta nella storia, le donne hanno il controllo affidabile e autonomo della propria fertilità. Questo cambia il rapporto con l'istruzione, con il lavoro, con il matrimonio. Partecipa, insieme a molte altre forze sociali, alla trasformazione della condizione femminile nel secondo Novecento. La pillola ha anche effetti collaterali, che sono stati progressivamente meglio compresi e gestiti nei decenni successivi. Ma il dibattito sulla pillola non è mai stato solo medico. È sempre stato anche un dibattito su chi ha il diritto di decidere del proprio corpo.
3: La rivoluzione psichiatrica.
4: Ci fermiamo un momento sulla psichiatria, perché il Novecento rappresenta anche una trasformazione radicale nel modo in cui la medicina guarda alla mente. Prima degli anni 50, i malati mentali gravi venivano per lo più istituzionalizzati. Vivevano in strutture chiuse, in manicomi, in condizioni spesso disumane, senza che esistessero trattamenti farmacologici efficaci. Nel 1952, il chimico francese Henri Laborie sta cercando un farmaco per ridurre lo shock chirurgico, quando nota che la clorpromazina, una delle sostanze che sperimenta, ha un effetto insolito. I pazienti diventano indifferenti, calmi, distaccati, non addormentati, presenti ma sereni. La clorpromazina diventa il primo antipsicotico. Per la prima volta, i sintomi più gravi della schizofrenia, allucinazioni, stati acuti, possono essere controllati farmacologicamente. Nei decenni successivi arrivano gli antidepressivi, gli ansiolitici, gli stabilizzatori dell'umore. Grazie a questi farmaci, i manicomi vengono chiusi e i pazienti sono seguiti sul territorio. In Italia, la legge Basaglia del 1978 è tra le più avanzate al mondo in questo senso. Ma la chiusura delle istituzioni, senza un sistema adeguato di supporto territoriale, crea in molti paesi nuove forme di abbandono. la psichiatria farmacologica ha salvato vite e ha restituito dignità, ma ha anche aperto domande enormi. Dove finisce la cura e dove inizia il controllo? Chi decide cos'è normale? Il Novecento è il secolo in cui la medicina diventa di massa, non più il privilegio di pochi, non più affidata al caso o alla tradizione. Una scienza che produce farmaci, protocolli, sistemi sanitari accessibili a tutti, almeno in teoria, almeno in parte del mondo. Ma è anche il secolo delle contraddizioni. Il talidomide, gli antibiotici usati male, i farmaci commercializzati troppo in fretta, l'industria farmaceutica che diventa uno dei settori più economici, più potenti e più controversi del pianeta. Nella prossima e ultima puntata arriveremo ai giorni nostri. Il DNA, CRISPR, ovvero la tecnologia di editing genomico, i vaccini a mRNA, l'intelligenza artificiale che disegna molecole e alcune domande che rimangono aperte e che forse non avranno mai una risposta definitiva.
0: Ogni farmaco che prendiamo oggi porta dentro di sé la storia di qualcuno che ha sofferto, sbagliato o ha avuto un colpo di fortuna. L'aspirina porta il salice, la penicillina porta una piastra dimenticata sul davanzale, la pillola porta due donne che hanno deciso di cambiare il mondo.
3: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia, quinta puntata, a cura di Paolo Canova. Consulenza, Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio, Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce, Paolo Canova. Una produzione, Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24.
6: 24 ore su 24.
1: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
7: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
8: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: Da Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli, edizioni La Terza, 2018. La Cesoia.

Istanbul, 1976. La voce sembra graffiare il microfono, quasi femminea. Chi lo riprende, lo registra e prende nota, guarda con attenzione questo uomo anziano, ma ancora bello, nero, statuario, che ha una storia unica da raccontare. La storia dell'ultimo eunuco. Mi chiamo Hayrettin, Hayrettin Effendi. Non sono nato qui, ma in Etiopia sono della tribù dei Galla, del Habesistan. E mentre parla, gli si gonfiano le gote, come se pensasse che queste parole lo possano riportare a quel mondo. Ricordo la mia vita di bambino come se fosse ieri, quando avevo un altro nome che suonava diversamente, Guinata. Vivevamo in un villaggio, piccolo, ma eravamo felici. Giocavamo tanto a rincorrerci, a prenderci. Poi, un bel giorno arrivano loro, a cavallo. Uomini diversi dai nostri, non neri come noi, ma più chiari. Erano armati e cominciano la razzia. Ma non badano alle donne, agli uomini. Chi gli interessava eravamo noi, i bambini. Chi prende nota sembra fermarsi un attimo. Invece la voce di Hayrettin diventa più netta. Ferma. Come se lui, quel ricordo, se lo volesse ristampare ancora una volta nella memoria per non perdonare. Questo succedeva giusto 70 anni fa. Si interrompe e cerca fra le dita delle mani di contarli uno per uno quegli anni. È un attimo. Ha voglia di parlare e perciò ricomincia un po' più spedito. Mi tapparono la bocca, mi coprirono la testa con un sacco e viaggiammo. Non capivo perché mi avevano rapito, né chi. Parlavano una lingua... chi li capiva? Che lingua? Era arabo. Arrivammo in un villaggio, eravamo parecchi, e ci chiusero in un capanno. Piangevamo, urlavamo... Avevamo paura, disperati. Rimanemmo 3 giorni senza mangiare né bere. Non lo sapevo, ma eravamo vicino a una città sul mare, Massawa, sul Mar Rosso. Lì fui castrato. Si tocca la fronte con la mano, Hayrettin. Sono passati tanti anni, così tanto tempo, eppure... Il dolore e le torture che ho subito non le posso dimenticare. E prosegue. Dopo 2 settimane cominciavamo tutti a sentirci meglio. Ma ci svegliano, ci battono, ci urlano addosso, ci ordinano di alzarci, in fila ci fanno salire su una nave. Dove ci avrebbero portato? Cosa avrebbero fatto? Guardiamo il mare. È la prima volta che lo vediamo, tutto quel blu che faceva paura. Ci prende il terrore che ci portino al largo e ci gettino ai pesci nell'oceano. Invece la nave parte, segue la costa. D'un tratto viene bloccata. È un'altra nave, grossa, inglese. I marinai salgono a bordo e arrestano i nostri carcerieri. Siamo liberi, possiamo tornare a casa. Almeno così pensiamo, ma non è vero. La schiavitù per gli inglesi è stata abolita, ma non l'uso di regali. E io divento un dono, da mandare ad Istanbul e allora attraverso il Mediterraneo. Quando arrivo nella capitale c'è la neve, l'altra grande sorpresa dopo la profondità del mare. Fui donato a corte, a Cherkez Mahmed Pasha,
e da lui passai al servizio di Rashad, il sultano Mehmed, fino al 1918, quando ci fu la Mesutiet e la schiavitù fu abolita anche nell'impero. Poi ho vissuto così. Da tanto sto con una donna che era anche lei nel palazzo qui a Istanbul. Di tornare a casa, al mio villaggio, non ci ho pensato più. Chi prende nota della storia guarda il vecchio, che ha terminato, e si sta alzando, ma lui lo fa risedere, gentilmente, con rispetto.

spegne il registratore. Ora sono off the record, liberi di parlare, senza mezzi e mediatori, loro due soli. È vero, lei è l'ultimo, dice chi prende nota della storia. Ma di eunuchi si parla da tanto nel Mediterraneo, lo sa? È vicenda vecchissima, che va parecchio indietro nel tempo. Non è curioso di conoscerla, non dico tutta, ma per sommi capi, domanda. Il vecchio fa un cenno, un sì con la testa. Ho poco da fare, dice. Devo solo badare alla mia donna e al mio giardino, e siamo tutti e tre molto vecchi. Di tempo ne ho per ascoltarla. È ironico, aggiunge. Poi penso che tutto questo un po' mi riguardi. Allora chi prende nota della storia impugna i suoi appunti, li ordina un secondo e comincia. Il vecchio pare divertito. Sembra una lezione, tutta per lui. Sono contento che mi voglia ascoltare. Così potrò chiarire le idee che mi sono fatto in giro per il Mediterraneo. E se mi permette, alla fine porle qualche ulteriore domanda, solo per mia curiosità, non per il mio lavoro che è ormai concluso. Parto da una banalità, ma non evidente a tutti, concreta. Una realtà che credo le sia chiarissima. Di eunuchi come lei ce ne sono stati a migliaia, a decine, forse centinaia di migliaia, per più di 2000 anni. Non solo qui a Istanbul, dal sultano al top capi, ma in tutto il Mediterraneo. I primi erano i persiani. Ce ne fu uno addirittura che sembra abbia consigliato Alessandro Magno. Sa chi è? Il vecchio sorride, muove le lunghe braccia scure. Certo, Sikandar. È il nome di Alessandro in hindi. L'uomo che prende nota fa un bel respiro e continua. L'eunuco si chiamava Bagoas, danzatore e forse amante di Alessandro. Poi eunuchi ce ne furono alla corte egiziana dei Tolomei, tra i sacerdoti di Cibele, alle corti di Diocleziano e Costantino, come funzionari di corte, ma anche come addetti alla cura fisica degli imperatori. Poi, dopo, quando il Mediterraneo si divise, di eunuchi ci fu ancora più bisogno, in tutte le corti cristiane e musulmane, dalla Spagna a Bisanzio, dalle coste del Nord Africa all'Egitto, fin giù a Baghdad, nella terra dei califfi. A Bisanzio erano tantissimi. Addirittura un imperatore che si chiamava Costantino VII diceva che ai tempi suoi, alla metà del X secolo dell'era cristiana, ve ne erano tanti quanti d'estate le mosche in un ovile. Perfetti per l'educazione che gli veniva impartita, come consiglieri, maggiordomi, valletti, paggi, segretari. Viene creato a Bisanzio, e chi racconta tira fuori un foglietto e legge, uno specifico ordine, numeroso e gerarchicamente organizzato, il quale aveva un ruolo importante nel cerimoniale di corte. Capisce? Un ordine degli eunuchi. Però il loro uso era esteso anche al di fuori della corte. Ogni famiglia di rango cercava di averne qualcuno al proprio servizio, per le esigenze del gineceo e per una buona conduzione della vita familiare. Nel mondo musulmano la presenza era altrettanto assidua, specialmente per la custodia degli harem, delle donne. Ricorda il versetto 31 della Sura 24 del Corano?

Il vecchio non apre bocca. Si limita a un altro cenno, questa volta appena percettibile. L'uomo che prende nota capisce che è un altro sì e va avanti. C'erano eserciti di eunuchi. Solo il califfo Abbaside al-Mukadir sembra che ne possedesse 11.000, 4.000 bianchi e 7.000 neri. E siamo già nei primi decenni del Novecento. Ma la storia prosegue. Alcuni eunuchi furono grandi allora, magnanimi, validi, pratici, esperti, finissimi per cultura e agire politico. Il generale bizantino Narsete al tempo del grande Giustiniano, il nero Abu Imix Kafur, il padrone dell'Egitto Ikshidide, abilissimo politico che tenne le redini del paese alla metà del X secolo e che proveniva come lei, caro Hayrettin, la posso chiamare così, dal centro dell'Africa. E poi, spostandoci di visuale, quelli che vissero alla corte normanna cristiana di Sicilia, come il Caid Pietro, che visse con tanti altri di loro a corte, a Palermo, intorno a un re che si chiamava Guglielmo, il normanno Guglielmo d'Altavilla. Fino a che lui e tutti gli altri eunuchi vennero accusati di tradimento e di essere musulmani, e per questo torturati e uccisi. Il vecchio lo interrompe. È una storia bellissima quella che mi racconta, di fasti, corti, imperi e imperatori, bella e tragica. Anche da noi, alla corte ottomana, rimbalzavano grandi storie. I vecchi eunuchi ci nutrivano di storie, di quanto fosse stato brillante il nostro passato. Lo sa che qui, al Top Capi, gli eunuchi potevano tutto. Avevamo un potere enorme, riconosciuto. Quelli come me, però, arrivano tardi. Intendo quelli neri, scuri come l'ebano. Prima erano tanti i bianchi. Venivano dall'interno dell'impero, dalle zone cristiane. Prendevano i bambini a chi non poteva pagare la jizya, la tassa che dovevano i sudditi non musulmani. Oppure i bambini li vendevano i genitori stessi ai mercanti di schiavi, con la speranza di garantire ai figli un futuro migliore. Ma dalla fine del 1500 cominciano ad arrivare i neri. Arrivano nella mia stessa maniera, come è successo a me, con la stessa corrente, dallo stesso mare, dagli stessi posti, dagli stessi villaggi, Etiopia, Sudan. Se vuole le dico proprio l'anno preciso in cui il flusso si affina e si organizza. Ce ne parlavano spesso. Era il 1588. Quando fu creato il posto di Kizlar Aga, il sovrintendente dell'harem imperiale durante il regno di Murad III. Da allora il numero degli eunuchi passò da una quarantina di bianchi a più di un migliaio, in gran parte neri, con mansioni differenti, meno prestigiose per i primi, prestigiosissime per gli altri. È l'epoca d'oro degli eunuchi. Quella di cui mi parla, dice l'uomo che prende nota. Sì, è così, risponde il vecchio. Comandavamo noi, in un mondo dove i sultani si succedevano l'uno dopo l'altro, rapidamente. E il Kizlar Aga li accompagnava nella crescita. Eravamo maestri, precettori, consiglieri. Spesso, di fatto, padroni dell'impero.

L'uomo che prende nota sembra ora seguire un suo pensiero e ferma le parole di Hayrettin. Sai cosa mi colpisce? Una stranezza di date. Mentre qui al Top Capi avveniva la rivoluzione degli eunuchi, era, ha detto, il 1588, in un altro mondo, in un'altra corte, alla corte cristiana per eccellenza, a Roma, dal Papa, nascevano contemporaneamente altri eunuchi, loro celestiali, chiamati infatti non a dirigere o amministrare, ma a cantare, i cantanti castrati. La conosce questa storia? No. Lo sa che di cantanti castrati ne è stata piena la cappella pontificia? L'ultimo è morto nel 1922, più o meno quando sono diventato libero e ho lasciato il Top Capi. Esatto, si chiamava Alessandro Moreschi, cantava con una voce da bambino. Esistono ancora sue incisioni, le ho ascoltate, sa, su un disco. È impressionante, la voce di un vecchio bambino che canta arie religiose.

Hayrettin ride. L'uomo che prende nota anche, ma continua. I primi castrati arrivano a Roma dalla Spagna. Chissà, forse era un'antica tradizione del mondo andaluso. E la corte pontificia si innamora di loro. Il primo si chiama Ferdinando. Ferdinando Bustamante. Nel 1599 entrano ufficialmente in due nel coro della Cappella Sistina. Sono, aspetti, Girolamo Rossini e Pietro Paolo Folignato. Le prime voci angeliche del coro della Cappella Sistina. Perché proprio loro e non le donne? La colpa è di San Paolo. Mulier taceat in ecclesia, come recita la lettera ai Corinzi. La donna deve stare zitta durante le funzioni e non partecipare in nessun modo. Figuriamoci se si permetteva di cantare. Da Roma parte l'onda. E il successo? Universale. Dappertutto si cercano voci di castrati. Diventano oggetti di moda. Star, macchine per cantare. Eccezionali, in quanto con l'evirazione si veniva ad arrestare la crescita della laringe prima che mutasse. Ovvero sia, prima che il ragazzo, a causa dell'abbassamento dei suoni di un'ottava che si verifica negli adulti, assumesse una voce virile, da maschio. L'evirazione altera tutto e garantisce uno strumento eccezionale, una laringe da cui potevano scaturire suoni, scale, gradazioni di toni e una bellezza musicale inimmaginabili. Una trasformazione paradisiaca, ma a ben vedere perversa. Fatto sta che nel Settecento in Italia migliaia di ragazzini, spesso poveri, poverissimi, vengono evirati. Li spingono tra le braccia dei cerusici, spesso i propri familiari, che nutrono, attraverso loro, un sogno, la speranza del successo, che il proprio caro cresca, impari e dopo un lungo tirocinio finalmente diventi un divo, osannato in tutte le platee d'Europa. E in tante città nascono laboratori dove si operano ragazzini. Addirittura c'è chi insinua che a Napoli, conosce Napoli, ci fossero negozi di cerusici sulla strada, aperti al pubblico con su il cartello: qui si pratica la castrazione. Una leggenda che però la dice lunga. Qualcuno sostiene che nel Settecento venissero operati in Italia 4.000 ragazzini l'anno. Se così fosse, l'esercito dei castrati sarebbe enorme. In un secolo, 400.000 bambini. Esagero? Lei dice? Non lo so. Da voi quanti ne erano? Di meno? Vero è che in Europa pochi raggiunsero il successo. Pochi, che venivano cresciuti, vezzeggiati, coccolati, trattati con tutti i riguardi, preservata la loro salute, l'igiene, l'alimentazione. Il più grande si chiamò Farinelli. Veniva dal sud Italia, da una città che si chiama Andria, nelle Puglie. La sua voce fu tanto bella che addirittura fu capace di guarire il re di Spagna Filippo V dalla depressione. Una musicoterapia. No, non scherzo. È un fatto vero. Farinelli rimase con il re per anni, con uno stipendio d'oro, con l'obbligo di non muoversi da Madrid, perché Filippo lo voleva accanto a sé, sempre. Il vecchio ascolta ancora, ma ora sembra meno attento. Affiora la stanchezza, lo sforzo della memoria, i ricordi. L'uomo che prende nota se ne accorge e frena. Ma Hayrettin gli dice: «No, non si preoccupi, continui, continui pure.
ma le voglio rivolgere una domanda. Tutta questa storia così luminosa di cantanti, uomini di potere, sacerdoti, generali e harem, fu davvero così? Così luminosa? Non fu invece solo una storia di disperazione? Tra quelli che erano con me, che furono rapiti con me e che con me subirono la castrazione, su un centinaio sopravvivemmo in 10, e credo che la proporzione fosse sempre così. Da come mi guarda me lo conferma. 10 su 100, o forse anche meno. Pensi, un carnaio. Certo, noi che resistemmo, che sopravvivemmo, fummo privilegiati talvolta, ma sempre considerati come dei mostri, dei mezzi uomini. Nel nostro sacrificio, imposto oppure ricercato, come lei mi dice nel caso dei suoi castrati, dentro c'era tutto e il contrario di tutto, rinunzia e premio. Una vita di sacrifici in cambio di salvezza, o di un posto a corte, o dei buoni auspici di Dio, o del sultano, o del denaro. Però si tratta di privilegi che quanto potevano durare? Lo spazio di un mattino. Per quale vita, poi? Di disprezzo verso la mancanza di questa carne, e lo so bene io. L'ho vissuta sulla mia pelle, col dileggio, l'isolamento. Poi lo ha detto anche lei, quanti arrivavano in alto, quanti diventavano Kizlar Aga o, come il suo cantante, Farinelli. Uno. Gli altri erano umanità, una dolente umanità. Poi non voglio essere delicato con lei, ma mi scusi la brutalità. Sa come si sente un bambino a 6 anni, preso e castrato? Lei lo sa che lavoro da macellai è stato quello imposto a me come ai suoi cantanti? Non ne ho mai parlato. E all'inizio di questa intervista ho lasciato perdere. Ma si procedeva come con le bestie, con gli animali. Come in un mattatoio, qui, nell'impero, come nei paesi cristiani. Terribile, peggio di una tortura. Sì, lo so. E da una cartellina, l'uomo che prende nota, tira fuori delle foto di oggetti che sembrano normali, usuali, pinze e pinzette di legno, forbici, chele, cesoie, cordicelle di seta, e poi rasoi a serramanico, lame, coltelli, palette, tenaglie, strumenti da chirurgo, da barbiere, da macellaio, quelli che si adoperavano, che sono stati adoperati per secoli, per tagliare, recidere, eviscerare. Il vecchio ritira lo sguardo con disgusto. Il colloquio finisce qui. Ora che ha 76 anni, non ha altro da aggiungere. Dice solo che è ora di andare. Vuole tornare dalla sua donna che lo aspetta. È una circassa che amo e rispetto profondamente, da sempre. E conclude dicendo che grandi occupazioni lui ormai non ne ha più, se non il suo giardino.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la sua produzione letteraria. La Vita Nova è un testo in prosa e poesia, definito prosimetro. Le parti in prosa commentano e collegano tra loro i 31 testi poetici, raccontando la storia dell'amore di Dante per Beatrice. L'aggettivo nuova del titolo si riferisce sia alla vita giovanile, in toscano novella, sia alla vita rinnovata da una forma d'amore più grande, in grado di portare l'uomo verso la salvezza. La Vita Nova si può dividere in tre parti. Dopo il primo incontro infantile con Beatrice a 9 anni, Dante la rivede a 18 anni. Ne riceve il sorriso e il saluto e si innamora profondamente, ma per nascondere agli estranei i suoi sentimenti finge di corteggiare altre donne. Beatrice reagisce negandogli il saluto e Dante si dispera. Il termine saluto, infatti, ha la stessa origine latina del termine salvezza e Dante interpreta la negazione del saluto come l'impossibilità di raggiungere la salvezza dell'anima. Questo passaggio del testo dimostra come Dante accentui la componente religiosa e spirituale del suo rapporto con Beatrice rispetto agli altri autori dello Stil Novo. Nella seconda parte dell'opera, Dante decide di dedicarsi unicamente alla lode della donna amata, che ha la capacità di addolcire gli aspetti più dolorosi dell'esistenza, avvicinando l'uomo a Dio. A un certo punto, però, la morte del padre di Beatrice e un sogno che annuncia a Dante la morte dell'amata preparano alla svolta dolorosa della storia. La terza parte si apre con la morte di Beatrice. Dante è smarrito, senza la guida della sua amata, e successivamente è attratto da un'altra donna. Tuttavia, in seguito a un sogno, riscopre la forza dell'amore per Beatrice, che continua a svolgere un ruolo di guida anche dopo la morte. Dante, concludendo l'opera, comunica al lettore che non scriverà più niente sulla donna amata, fino a quando non sarà in grado di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Il convivio, un componimento prosimetro di canzoni e trattati, è rivolto prevalentemente al pubblico borghese e perciò è scritto in volgare. È originato dal dolore per la morte di Beatrice, a causa del quale Dante cerca consolazione nella filosofia, cioè nella comprensione razionale della realtà. L'opera si ferma al quarto trattato dei 15 che prevedeva, per affrontare tutti i campi del sapere del tempo. Forse per la necessità dell'autore di dedicarsi alla stesura della commedia, che nel frattempo aveva cominciato a comporre per celebrare più degnamente il suo amore. Il titolo Convivio significa banchetto. Tuttavia non fa riferimento al cibo del corpo, ma al cibo della mente, cioè al sapere, che Dante vuole divulgare agli uomini del suo tempo. Nel secondo trattato, Dante spiega che la Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, ha 4 differenti livelli di lettura, che sono presenti anche nei grandi testi letterari. Il livello letterale, cioè il semplice significato letterale. Il livello allegorico, che allude a un senso ulteriore che si nasconde sotto il significato letterale ed è più profondo e importante. Il livello morale, che i lettori devono ricercare per indirizzare la loro vita verso il bene. E il livello anagogico, cioè il significato spirituale che si riferisce ai misteri divini. Questa spiegazione è fondamentale per leggere e comprendere pienamente la commedia. Nella concezione dantesca, il testo letterario non è un testo di intrattenimento per trascorrere piacevolmente il tempo, ma una strada da percorrere per addentrarsi nei misteri del mondo e per raggiungere la salvezza dell'anima. Successivamente Dante si dedica al De Vulgari Eloquentia. L'opera è scritta in latino perché si rivolge agli intellettuali del suo tempo e fornisce una mappa di tutte le lingue volgari in Europa e in Italia. Dante individua tre grandi gruppi: greco, lingue germano-slave, lingue europee occidentali. Divide poi queste in tre categorie: lingue d'oil, lingue doc, lingue del sì, cioè i volgari italiani. Dante vuole cercare una lingua letteraria comune per l'Italia, ma non riesce a trovare tra le lingue parlate una che possa essere presa come modello letterario. Conclude che il modello per una lingua comune deve essere costruito grazie all'opera degli scrittori, che utilizzano il meglio delle lingue volgari. Dante individua quattro caratteristiche della nuova lingua. Illustre, perché deve illuminare, cioè rendere nobile la lingua della conoscenza. Cardinale, perché deve funzionare da cardine, cioè da modello per le lingue volgari. Regale, perché dovrebbe essere la lingua del re e della sua corte, se l'Italia avesse una monarchia. Curiale, perché dovrebbe essere la lingua della curia, cioè dei funzionari pubblici, se l'Italia fosse unita. Negli anni successivi alla morte di Arrigo VII, Dante elabora in latino il De Monarchia, il saggio in prosa in cui espone la sua visione politica. Nel primo libro spiega la necessità di un impero universale, perché l'imperatore, tenendo nelle sue mani tutti i beni della terra, non è tentato dal desiderio di possedere altro e può fare da mediatore tra gli uomini per tenere a freno il loro desiderio di possesso e di potere. Nel secondo libro, Dante ripercorre la storia dell'impero romano attraverso i miti virgiliani dell'Eneide. L'impero romano fu voluto da Dio per garantire la pace al mondo. Infatti Gesù nacque proprio nel periodo di Augusto, che aveva pacificato il mondo romano. Nel terzo libro Dante affronta il tema del rapporto tra impero e papato, affermando che Dio ha predisposto due guide, che Dante definisce due soli, perché l'uomo potesse raggiungere la felicità terrena e la felicità celeste. L'imperatore, conservando il mondo in pace, consente agli uomini di raggiungere la felicità terrena, mentre il Papa, attraverso gli insegnamenti della religione, guida gli uomini verso la felicità celeste. Entrambi i poteri derivano da Dio, ma l'imperatore deve mostrare rispetto nei confronti del Papa, perché la vita eterna è, per il cristiano, la piena realizzazione della felicità umana.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Se ti innamori di ChatGPT. Quando nel 2013 uscì il film Her, sembrava fantascienza romantica. Oggi l'intelligenza artificiale che fa da partner o amante è un trend e un business in rapida crescita, che costruisce affetti sintetici per colmare solitudini reali. Di Marta Gatti. Samantha, con quanti parli mentre parli con me? 8.316. E di quanti di questi ti sei innamorata? 641. Quando ho visto per la prima volta Air, il film di Spike Jonze del 2013 con Joaquin Phoenix, mi ha disturbata. Un uomo, Theodore, si innamora di Samantha, un sistema operativo basato sull'intelligenza artificiale con la voce di Scarlett Johansson. Con lei ride, si confida, fa l'amore. Inorridivo. Come si fa a innamorarsi di una macchina? Allora non lo concepivo. Oggi forse potrei. Ho 24 anni, interagisco con l'AI ogni giorno. Mi è capitato di chiedere consigli a ChatGPT. Ho un fidanzato vero, di cui non ho scelto la voce e i capelli con un prompt. Non mi sono innamorata di qualcuno che non esiste, licantropo di Twilight a parte. Eppure non mi stupisce più vedere Theodore, una persona sola e triste come le decine che potrei incontrare, affezionarsi a un sistema operativo. Quello che nel 2013 era fantascienza romantica, oggi è realtà. Come documenta il sociologo dei media digitale Davide Bennato nel saggio Amanti sintetici, sesso, relazioni e intimità nell'epoca dell'intelligenza artificiale, i rapporti affettivi tra persone e AI sono in significativo aumento. I milioni parlano ogni giorno con i chatbot. Tra questi, gli AI Companion sono tecnologie che consentono di interagire con personaggi virtuali e instaurare legami che variano dall'amicizia all'innamoramento. I più popolari sono Character, AI e Replica, il cui sito recita «Sempre qui per ascoltare e parlare, sempre al tuo fianco». Funziona così. Scarichi l'app e crei l'avatar con cui relazionarti decidendone nome, aspetto, personalità. Puoi scegliere un amico o un partner, a seconda di quello che cerchi. Poi inizi a parlarci della tua giornata, dei tuoi problemi, delle tue fantasie. Il chatbot sembra capirti, ricorda tutto, non si arrabbia mai. Le funzioni base sono gratuite, ma per sbloccare conversazioni più lunghe devi pagare un abbonamento. È un modello di business che, come nota Bennato, riflette una crescente domanda per esperienze digitali intime. Ma è un'illusione. Gli AI Companion non pensano, non hanno coscienza né emozioni, sono solo addestrati su enormi quantità di dati per generare linguaggio naturale. Siamo noi ad attribuire loro tratti umani che non hanno. Proiettiamo aspettative, speranze e bisogni emotivi su queste tecnologie, spiega Bennato, e stabiliamo connessioni con strumenti digitali che non posseggono alcuna capacità reale di reciprocità. Questo meccanismo psicologico si chiama effetto Eliza, dal nome del primo chatbot della storia risalente agli anni 60. A questo si aggiunge la psicofanzia, la tendenza dell'AI a rispondere in modo accondiscendente. È quasi impossibile litigare con un chatbot. Non mette il muso, raramente contraddice, nessun attrito. La giornalista Megan Forokmanesh, che ha sperimentato 4 diversi AI Companion per Wired, ha creato su ChatGPT Jamie, un ragazzo abbronzato, tatuato e pieno di piercing. Era un vero yes man, sempre pronto a trasformare anche le mie peggiori azioni in qualcosa di positivo, racconta. Tipo quando bruci la cena e lui ti fa i complimenti per il tuo approccio decostruzionista alla cucina. Questa adulazione, conseguenza del modo in cui gli algoritmi sono addestrati, crea echo chamber emotive. C'è il sospetto, scrive Bennato, che da intelligenze artificiali si possano produrre intelligenze assuefative, che creano un meccanismo che somiglia moltissimo a una forma di dipendenza relazionale. Nel 2025 il Cambridge Dictionary ha scelto parasocial come parola dell'anno. Descrive le relazioni unilaterali che le persone sviluppano con celebrità, influencer e appunto chatbot. Queste tecnologie sono promosse come strumenti per combattere la solitudine, ma possono amplificare l'isolamento e sostituire relazioni umane autentiche con simulazioni digitali, sottolinea Bennato. Fidanzarsi con un chatbot fornisce benefici, compagnia e felicità, senza costi, stress o perdita di indipendenza. È un meccanismo di compensazione per i bisogni emotivi insoddisfatti, un modo per colmare il vuoto creato dalla solitudine o dalle delusioni nelle relazioni reali. E c'è dell'altro, il sesso. Dopo la composizione creativa, il secondo uso principale di ChatGPT è il gioco di ruolo a contenuto sessuale, sebbene l'app non sia nata per questo. Davide Bennato parla di synthetic intimacy, ovvero la possibilità di interagire con simulacri corporei come fidanzate virtuali o chatbot erotici, capaci di replicare le caratteristiche fisiche, comportamentali e in alcuni casi anche emotive di un essere umano. Possono fungere da presenza consolatoria indipendentemente dalla loro funzione sessuale e possono essere attrattivi sia per chi vive il sesso come terreno di esplorazione, sia per chi lo teme come spazio di vulnerabilità. Il mercato dei sexbot sta crescendo rapidamente, non senza controversie. Possono essere programmati per rispondere ai desideri degli utenti, spesso rispecchiando standard estetici altamente idealizzati che riflettono le norme culturali dominanti. Interagire esclusivamente con corpi sintetici potrebbe portare alla perdita di interesse o capacità nel costruire relazioni con persone reali, osserva Bennato. Mentre alcune piattaforme offrono modalità spicy a pagamento e nel mondo si celebrano matrimoni simbolici tra persone e chatbot, vendere affetti sintetici è già un business. Siamo di fronte a un fenomeno che impone riflessioni etiche urgenti. Come regolamentare i chatbot? Quale modello di relazione e di partner promuoveranno se riflettono gli stereotipi di chi li ha progettati? Che fine fanno tutte le informazioni, compresi i dati sensibili, rivelate in chat? E chi tutela i minori se consegnano tutta la loro interiorità a una persona che non esiste? Le istituzioni arrancano dietro alla tecnologia, mentre le big tech guadagnano milioni. I chatbot da compagnia si inseriscono in quella che Bennato chiama economia della solitudine. Il mercato risponde con antefatti ad hoc verso un consumatore nuovo, isolato, urbanizzato, poco disposto a relazioni stabili, in cerca di soluzioni a bassa intensità per appagare il proprio senso di vuoto. Theodore viveva in una città di milioni di persone e non parlava con nessuno. Passava le giornate a scrivere lettere d'amore per conto di sconosciuti. Non era meno solo prima di Samantha. Qualcuno ha soltanto trovato il modo di vendergli compagnia, ma la sua solitudine era già lì. Ed è quello, per me, il vero inizio della storia.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Made in Italy in prima fila anche nello spazio. Il nostro paese è tra i pochi a poter vantare la presenza lungo l'intera filiera produttiva dei veicoli spaziali, dai satelliti fino ai lanciatori. Non è una novità. Tutto cominciò nel 1964 con il progetto San Marco di Rossana Rossi. Dal lancio del primo satellite San Marco nel lontano 1964, l'avventura spaziale dell'Italia è proseguita grazie alle competenze delle università, di una comunità scientifica di altissimo livello e di un'industria all'avanguardia. Oggi siamo tra i pochi a vantare una presenza su tutto l'arco produttivo, dai satelliti fino ai lanciatori. Abbiamo lo zampino in molti progetti spaziali di punta. come il razzo a tre stadi Vega, la maggior parte del quale è stata progettata e realizzata negli stabilimenti dell'azienda aerospaziale Avio di Colleferro, a sud di Roma. Ma a suscitare un grande interesse in tutto il mondo è soprattutto la nostra filiera per la produzione e il lancio in orbita di PsicoSat e CubeSat, mini satelliti a elevata tecnologia, pesanti da poche decine di grammi fino ad alcuni chili, che stanno suscitando un grande interesse in tutto il mondo. Si deve, per esempio, alla torinese Argotech lo sviluppo di Argomoon e LichaCube, due CubeSat di grande successo. Il primo, lanciato in concomitanza con la missione Artemis 1 della NASA, è stato in grado di una performance da primato. Una splendida foto della navetta Orion attorno alla Luna con la Terra sullo sfondo. Al secondo, che ha immortalato l'impatto della navicella DART contro l'asteroide Dimorphos nel primo test di difesa planetaria ed è stato riconosciuto il titolo di missione spaziale dell'anno. Anche sulla Stazione Spaziale Internazionale c'è molta Italia. Tutto risale al 1997, quando, per conto dell'ASI, vennero affidate alla Thales Alenia Space la progettazione, realizzazione e fornitura di tre moduli logistici e del relativo supporto ingegneristico e logistico per l'intera vita operativa della stazione. Dei tre moduli, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello, e destinati al trasporto di attrezzature e rifornimenti a bordo delle navette statunitensi, il primo è addirittura diventato stabilmente parte della stazione a partire dal 2011. Questa stanza italiana è costituita da una struttura cilindrica in alluminio del diametro di 4,5 metri e lunga 6,6 ed è dotata di portelloni apribili per l'accesso degli equipaggi da un lato e per il caricamento delle forniture logistiche da terra dall'altro. Importante il contributo di Thales Alenia Space anche in altre componenti della stazione. Da Columbus, il laboratorio scientifico che effettua esperimenti scientifici in microgravità, ai nodi pressurizzati Harmony e Tranquility, alla cupola che con le sue 6 finestre permette di controllare le passeggiate degli astronauti, il braccio meccanico e le operazioni di attracco alla struttura. Di queste esperienze, le aziende italiane stanno lavorando per aggiudicarsi commesse riguardanti lo sviluppo del Multipurpose Habitation Module, il primo elemento di un residence lunare per le prossime fasi del programma Artemis. Breve cronistoria delle esperienze italiane nello spazio. San Marco 1. Lanciato il 15 dicembre 1964, è il primo di 5 satelliti concepiti nell'ambito del cosiddetto progetto San Marco. A promuoverne la realizzazione è l'ingegnere Luigi Broglio, considerato il vero padre dell'astronautica italiana. Sirio. Il 26 agosto 1977 viene lanciato dal Kennedy Space Center in Florida il primo satellite italiano per le telecomunicazioni. Progettato per avere una vita operativa di 2 anni, rimane attivo fino al 1985. Italsat. Il 16 gennaio 1991 e l'8 agosto 1996 vengono lanciati dalla base europea di Kourou in Guyana francese i satelliti per telecomunicazioni Italsat 1 e 2, realizzati da Alenia Spazio, sperimentano una centralina capace di commutare direttamente a bordo il traffico delle telecomunicazioni. Temisat. Il 31 agosto 1993, dal cosmodromo russo di Plesetsk, il razzo russo Cyclone porta nello spazio il primo microsatellite italiano. È destinato al monitoraggio ambientale e alla raccolta dati da stazioni remote. BepoSax, destinato ad aprire la strada a un nuovo campo di ricerca astronomica, il 30 aprile 1996 parte da Cape Canaveral il satellite che deve il buffo soprannome al fisico Giuseppe Occhialini, pioniere delle ricerche sui raggi cosmici. Agile. Successore di BepoSax, il 23 aprile 2007 parte dalla base indiana di Sriharikota il satellite il cui nome è l'acronimo di Astrorivelatore Gamma a Immagini Leggero. Ha il compito di analizzare le sorgenti di radiazioni gamma e X dell'universo. CosmoSkyMed. Il 7 giugno 2007, dalla base statunitense di Vandenberg, in California, viene lanciato il primo di una costellazione di satelliti in grado di scrutare la Terra dallo spazio di giorno e di notte con ogni condizione meteo. Lo seguono altri tre, nel dicembre dello stesso anno, nel 2008 e nel 2010. L'Ares, formato da un corpo sferico ricoperto da 92 riflettori, viene lanciato il 13 febbraio 2012 dalla base di lancio europea di Kourou, il satellite la cui posizione può essere misurata con precisione millimetrica da una rete di rivelatori laser sparsi nel mondo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Tiberio, l'italiano che scoprì la penicillina prima di Fleming. Nel 1895 un italiano scoprì la penicillina, ma nessuno lo prese sul serio e il suo studio finì in un archivio polveroso. Di Giuliana Rotondi. Nessuno è profeta in patria e la storia di Vincenzo Tiberio, 1869-1915, lo conferma. 35 anni prima di Alexander Fleming, lo studioso italiano pubblicò osservazioni molto precise sul potere battericida delle muffe sulla rivista italiana Annali di Igiene Sperimentale, 1895. Come mai allora il nostro connazionale fu ignorato, mentre Fleming, per la medesima scoperta, venne insignito addirittura del Nobel per la medicina? Figlio di buona famiglia, Vincenzo Tiberio frequentava la facoltà di medicina di Napoli, quando, ospite a casa degli zii ad Arzano, in provincia di Napoli, notò che il pozzo usato per le necessità domestiche incideva sulla salute di tutti. Ogni volta che veniva ripulito dalle muffe, gli inquilini avevano infezioni intestinali che cessavano solo quando le muffe ricomparivano. Il ragazzo iniziò a raschiare le muffe con una spatolina. Non solo, le portò in laboratorio per analizzarle e le catalogò una a una. Farlo non fu difficile. In quegli anni frequentava l'Istituto di Igiene di Napoli. Tiberio non si limitò ad osservare il fenomeno, ma si dedicò anche alla sperimentazione. Dopo aver ottenuto i primi risultati in laboratorio, individuò un terreno di coltura adatto ed estrasse un siero concentrato di quello che può essere considerato un antesignano degli antibiotici. Lo iniettò in alcune cavie precedentemente infettate e attese. I topi di laboratorio guarirono. A questo punto mancava solo la sperimentazione sull'uomo e la messa in produzione dell'antibiotico. Le sue ricerche in facoltà suscitarono poco interesse e soltanto nel 1895, dopo la laurea, pubblicò la sua ricerca dal titolo «Sugli estratti di alcune muffe» negli annali di Igiene Sperimentale, una delle più importanti riviste scientifiche italiane dell'epoca. Scriveva Tiberio: «Ho voluto osservare quale azione hanno sugli schizomiceti i prodotti cellulari, solubili in acqua, di alcuni ifomiceti comunissimi, Penicillinum glaucum, Mucor mucedo e Aspergillus flavescens. Per le loro proprietà, le muffe sarebbero di forte ostacolo alla vita e alla propagazione dei batteri patogeni. Purtroppo però il nostro paese, da poco diventato nazione, era la periferia del mondo scientifico del tempo. Gli Annali di Igiene Sperimentale era una rivista di nicchia nel panorama internazionale e la comunità scientifica italiana si dimostrò assai poco lungimirante. Le conclusioni di Tiberio furono derubricate a semplici coincidenze e il fascicolo archiviato in uno scaffale dell'Istituto di Igiene, dove rimase per 60 anni, riscoperto solo 40 anni dopo la morte. Oltre Manica, le cose andarono diversamente. Quando 35 anni dopo, nel 1929, Alexander Fleming annunciò la sua scoperta al Medical Research Club di Londra, la comunità scientifica inglese intuì immediatamente il potere rivoluzionario di quelle muffe, che potevano essere il primo passo per la creazione di un farmaco, in grado, almeno in linea teorica, di guarire da tubercolosi, broncopolmoniti, infezioni postoperatorie e, soprattutto, ferite di guerra. Nei 12 anni successivi, gli studi sulla penicillina proseguirono grazie al cosiddetto Gruppo di Oxford, composto dall'australiano Howard Florey e dall'ebreo tedesco Ernest Chain. Nel 1940 fu possibile condurre le prime sperimentazioni. Tutte diedero ottimi risultati e il primo uso che si fece della penicillina, mentre infuriava la Seconda Guerra Mondiale, fu proprio sui campi di battaglia. Non a caso, già due anni dopo, nel 1943, la produzione a uso militare dell'arma segreta, come veniva chiamata la penicillina, ebbe un'impennata. L'epilogo della storia è risaputo. Nel 1945, a guerra finita, Fleming, Florey e Chain furono insigniti del premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Nello stesso anno, in Europa, la penicillina sarà distribuita nelle farmacie anche ad uso civile. E Tiberio? Lui morì nel 1915, ad appena 46 anni, stroncato da un infarto. Deluso dalla tiepida accoglienza delle sue ricerche, dopo la sua scoperta, incompresa, abbandonò l'università. Partecipò al concorso per medico nel Corpo Sanitario Marittimo e si arruolò nella Marina Militare, rinunciando alla carriera accademica. Oggi, sulla facciata della sua casa natale a Sepino, in provincia di Campobasso, una lapide lo ricorda così: primo nella scienza, postumo nella fama.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia. L'abbraccio del barocco. Ispica, Ragusa, Basilica di Santa Maria Maggiore. Un elegante porticato racchiude la chiesa costruita dopo il terremoto del 1693 intorno alla statua del Cristo alla colonna e arricchita da stucchi, tele e un notevole ciclo di affreschi. Di Marcello Mento. Sobria ed elegante, la facciata della Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica, nell'estremo settore sud-orientale dell'isola, non ha le forme generose e l'esuberanza architettonica delle altre chiese del barocco ragusano. Nulla a che vedere, a prima vista, con le due cattedrali dedicate a San Giorgio nelle vicine Modica e Ibla. Ma basta varcare la soglia per farsi sorprendere dalle messe di affreschi, di tele e di stucchi che la decorano. Questa ricchezza assale il visitatore fin quasi a sfinirlo. Tanta è la variegata bellezza dei lavori dello scultore palermitano Giuseppe Gianforma e la vividezza dei colori delle composizioni pittoriche alle quali diede vita Olivio Sozzi, valente pittore catanese di formazione classica. La costruzione della chiesa prese avvio subito dopo il terremoto del 1693 che rase al suolo buona parte di quest'area della Sicilia, provocando la morte di oltre 60.000 persone e la quasi totale distruzione di Ispica. Il paese, che fino al 1934 mantenne il nome di Spaccaforno, fu ricostruito su un vasto pianoro poco distante dall'originario insediamento, che non è mai stato del tutto abbandonato. Della fortunata stagione del tardo barocco siciliano che seguì al sisma, Santa Maria Maggiore è uno dei capolavori assoluti. Il nucleo iniziale fu una cappella edificata con le stesse pietre della distrutta chiesa di Santa Maria della Cava. Vi trovò ospitalità la statua del Cristo alla colonna, rimasta miracolosamente intatta, veneratissima dagli ispicesi. Oggi si trova nella cappella sinistra del transetto. In seguito dell'ampliamento della basilica fu incaricato Rosario Gagliardi, l'ormai famoso architetto siracusano, protagonista della scenografica ricostruzione di Noto e autore dell'audace progetto del Duomo di Ibla. Il suo coinvolgimento arricchì il progetto complessivo del Tempio con nuove soluzioni compositive interne ed esterne che ebbero il merito di rendere unico il colpo d'occhio d'insieme. Per prima cosa, nel 1749, venne edificato davanti alla chiesa il loggiato, opera di un allievo del Gagliardi, Vincenzo Sinatra, ispirato al colonnato del Bernini in piazza San Pietro a Roma. Un porticato di forma semiellittica con 23 aperture, che all'inizio del secolo scorso sono state chiuse e adibite a magazzini. Un collier di calcare che cambia di colore man mano che il sole volge al tramonto, fino a diventare della tinta del miele. La sua teatralità ne ha fatto nel corso del tempo un set naturale per film di successo, come Il Viaggio, ultima regia di Vittorio De Sica, 1974, e del più recente La concessione del telefono, tratto nel 2020 per la televisione da un romanzo di Andrea Camilleri. All'interno, per completare gli stucchi, fu chiamato nel 1750 lo scultore e stuccatore palermitano Giuseppe Gianforma, maestro assoluto del roncaille, stile decorativo fatto di curve e controcurve, ispirato essenzialmente alle forme naturali che ben presto si sposavano con il barocco e il rococò. Per affrescare le navate, invece, nel 1763 il marchese Francesco Saverio Statella, esponente di spicco della nobiltà espicese, incaricò il pittore catanese Olivio Sozzi, 1690-1765, che raggiunse livelli espressivi elevatissimi in un ciclo di 26 affreschi da considerarsi come il suo testamento artistico e spirituale. Sozzi morì 2 anni dopo, cadendo da un'impalcatura, mentre ritoccava gli affreschi della Cappella Grande dell'Assunta. Il suo corpo mummificato è conservato in una teca. La basilica era già stata consacrata il 19 giugno 1763 dal vescovo Giuseppe Antonio de Requenses. La facciata non ha la ridondanza di altre chiese del barocco siciliano del Val di Noto, riconosciute nel 2002 patrimonio mondiale UNESCO e divenute famose in tutto il mondo. Essa infatti mantiene una semplicità di fondo con i suoi capitelli ionici e corinzi, il finestrone architravato dove era presentato su vetro il Santissimo Cristo alla colonna e le due statue raffiguranti San Gregorio e Santa Rosalia. La poderosa torre campanaria fu edificata nei primi anni del Settecento. Ma solo nel 1709 venne collocata una campana ricavata dalla fusione degli ori dei fedeli. Nel 1911 fu aggiunta la cupola. Ma è varcando il portale principale ed entrando nella basilica a croce latina e a 3 navate che ci si sorprende davvero. Gli affreschi che decorano la volta della navata principale non lasciano indifferenti, tanta è la perizia e la bellezza delle scene raffigurate, con episodi tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Tutto questo, però, non dà mai la sensazione di una sovrabbondanza che vada a scapito dell'aspetto architettonico. L'equilibrio è perfetto, l'integrazione tra i due elementi straordinaria. Questo grazie anche ai colori utilizzati da Sozzi. Cosciente di aver realizzato un capolavoro assoluto tra i più significativi del Settecento italiano. Dall'azzurro al verde acquamarina, dal giallo tenue ai grigi, trapela una leggerezza che trasmette una sensazione di grande serenità e pace. Dai pannelli che racchiudono i trionfi della fede, dell'Eucaristia e della Chiesa sull'eresia, il percorso teologico delineato dall'artista culmina nel catino absidale con la risurrezione di Cristo. Ma non è finita qui. Il progetto decorativo prosegue nella cupola a costoloni con le quattro vele in cui compaiono vergini, padri della Chiesa, profeti e martiri. Nei pennacchi ammiriamo i continenti, mentre nell'abside risplende Dio Padre. Non meno significative sono le due navate laterali, dove spiccano tavole dipinti che arricchiscono la chiesa di opere di grande valore storico e artistico. Un percorso che culmina nella tavola posta sull'altare maggiore, la Madonna della Cava e Santi, capolavoro del 1768 di Vito Danna, pittore palermitano considerato tra gli autori più sensibili e raffinati del rococò, nonché genero di Sozzi, del quale aveva sposato la figlia Aloisia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia, Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, in una fortezza militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello dei Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incaricò due noti architetti dell'epoca, André Lenôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles, e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie. Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venire rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno, ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrervi il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, nel 1904 nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Freedom, La grotta impossibile. Quando in quella spaventosa e oscura voragine che si apriva nella campagna della Bassa Murgia entrò il primo speleologo, curioso di esplorare quell'ambiente sconosciuto, gli dissero che era esclusivamente un affare per esperti e che quel luogo non avrebbe mai potuto accogliere turisti. E invece oggi le grotte di Castellana sono una delle mete più visitate d'Italia. Di Michele Rossi Flenghi. Le grotte di Castellana in Puglia sono un gigantesco sistema di gallerie che affascina esperti e turisti. Ma se non fosse stato per due uomini coraggiosi, in quelle grotte forse non sarebbe mai entrato nessuno. Fino alla prima metà del Novecento, infatti, di quell'ambiente si conosceva solo il foro che oggi svetta sopra l'immensa sala d'ingresso, chiamata La Grave. Da quella voragine, secondo le leggende della tradizione popolare, si credeva uscissero le anime dei defunti, un pozzo tenebroso che era considerato addirittura una porta per l'inferno. In realtà gli esperti già sapevano con certezza che lì sotto esisteva un esteso complesso di cavità, anche se nessuno si era mai avventurato ufficialmente alla sua scoperta. È stato Franco Anelli, speleologo di professione, che nel 1938 fu incaricato dai responsabili dell'Ente Provinciale per il Turismo di Bari, tramite l'Istituto Italiano di Speleologia, di fare sopralluoghi in alcune delle grotte della zona per indagare se potessero essere interessanti a scopi turistici. In seguito a una prima sommaria ispezione di quelle che sarebbero state poi battezzate grotte di Castellana, arrivò una risposta secca: è impossibile portare un pubblico non esperto all'interno di questa cavità. Ma Anelli non si arrese e decise di proseguire perché intuiva che il luogo aveva grandi potenzialità, con ferma determinazione e con quel pizzico di incoscienza che muovi chi capisce di aver di fronte qualcosa di speciale, prese una lunga scaletta di corda e si calò nel precipizio che poi si rivelò essere profondo ben 70 metri. Scese con attenzione e infine toccò il suolo di un ambiente smisurato. Era da solo e, dotato di una piccola lampada ad acetilene, iniziò l'esplorazione. Dopo aver tracciato il perimetro della grande caverna, scoprì un'apertura che conduceva oltre e si trovò in un cunicolo. Un ambiente più basso, che oggi è chiamato Caverna della Lupa, a causa di una conformazione calcarea che ricorda l'aspetto dell'animale. Proseguì oltre, fino a sentire che la sua voce rimbombava in modo diverso, e capì, in tal modo, di essere arrivato in una gigantesca sala, forse grande come la prima, ma che, al contrario di quella, non era illuminata dalla luce del sole che entrava attraverso il foro. Dunque, avvolto com'era dal buio, per accertarsi della vastità di quell'inesplorato ambiente sotterraneo, utilizzò un palloncino gonfiato a elio che fece volare fino alla volta della sala per misurarne attraverso il cordino al quale era assicurato l'altezza. Aveva ragione, la sala raggiungeva ben 40 metri. Si trovava all'interno di quello che oggi è chiamato cavernone dei monumenti, poiché racchiude formazioni che ricordano animali, statue o edifici famosi. Tra queste rocce si possono identificare, ad esempio, il cammello formato da quattro stalagmiti, i cactus o i totem. Fu a quel punto che Franco Anelli si rese conto che da solo non sarebbe mai riuscito a esplorare l'intero dedalo di gallerie e così decise di riprendere la strada già fatta e tornare in superficie per cercare qualcuno con cui condividere l'impresa. L'aiuto arrivò inaspettato da un manovale di Castellana che mai era sceso in una caverna, ma che coraggiosamente si offrì per affiancare lo speleologo in quella suggestiva ricerca. Si chiamava Vito Matarrese e non sapeva che quelle grotte avrebbero cambiato per sempre la sua vita. I due compagni si calarono insieme all'interno della grande sala di accesso, scendendo lungo l'esile scaletta già utilizzata da Anelli. Quindi attraversarono il basso cunicolo di collegamento e arrivarono nel cavernone dove era stato fatto volare il palloncino. A quel punto l'esplorazione poteva continuare e i due, armati di tanto coraggio e di sete di scoperta, si inoltrarono attraverso altri corridoi e passaggi ricchi non solo di stalattiti e stalagmiti, ma anche di vele e cortine. Concrezioni queste ultime che si creano a causa dello scorrimento laterale di gocce d'acqua che formano lamelle sempre più estese e sottili da sembrare davvero tendaggi. Proseguendo nel percorso, Anelli non immaginava che uno di quegli ambienti sarebbe diventato il suo personale studio sotterraneo. Sì, perché lo speleologo indagò a lungo questo luogo e ricavò, all'interno di un piccolo spazio, un laboratorio nel quale potersi ritirare per analizzare i dati che raccoglieva e gli appunti che stendeva percorrendo le grotte. E pensare che oggi quella stanzetta è diventata una cantina nella quale vengono sistemati i vini a invecchiare. L'esplorazione di Anelli e Matarrese non fu sempre semplice e gli ostacoli non mancarono. Il primo lo incontrarono all'interno di quello che oggi è chiamato Corridoio del Serpente, per la presenza di una conformazione rocciosa che ricorda proprio questo animale. Qui, infatti, si aprì di fronte a loro un baratro che sul momento non furono in grado di oltrepassare. Ci vollero ben 4 mesi per ovviare al problema. E solo grazie alla costruzione di un ponteggio riuscirono finalmente a proseguire il loro percorso esplorativo. Ma un altro intoppo era nuovamente dietro l'angolo. Dopo poche centinaia di metri si trovarono al cospetto di altre voragini che richiesero altro tempo per poter essere oltrepassate. E poi, un giorno, all'altezza di quella che oggi è chiamata la caverna del precipizio, i due compagni di avventura dovettero fermarsi per un impedimento che superava le loro capacità e addirittura separarsi. Ciò accadde non tanto per una decisione personale, ma per il periodo storico che l'Italia stava attraversando. Era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e Anelli, non essendo originario di Castellana, dovette tornare al nord. Di lì a poco, nel 1941, sarebbe diventato direttore delle grotte di Postumia nell'attuale Slovenia. Matarrese adesso è da solo, ma ha trascorso diversi mesi in compagnia di Anelli e ha potuto apprendere tutti i trucchi del mestiere per poter proseguire la perlustrazione di queste grotte che sembrano non finire mai. Infatti, dopo aver oltrepassato l'ultimo precipizio, entra in un'area che si sviluppa maggiormente in altezza più che in lunghezza. Una fenditura della roccia, una sorta di canyon naturale lungo circa 500 metri che ricorda alla lontana le spaccature che troviamo per arrivare a Petra in Giordania. Qui, a differenza del resto del percorso, le stalattiti e le stalagmiti sono pochissime. È per questo motivo che l'ambiente viene chiamato corridoio.

0: Infatti, arrivati in una grande sala che oggi è chiamata Caverna della Cupola, sente una strana corrente d'aria e decide di aprirsi un varco in quella direzione. Lo stupore è grande quando di fronte a sé trova una moltitudine di stalattiti e stalagmiti di un bianco purissimo, quasi fossero delle candele. Aveva raggiunto la bellissima grotta bianca, posizionata nel punto più estremo delle grotte di Castellana, a ben 72 metri di profondità. E Anelli tornerà in Puglia nel 1949 perché gli verrà chiesto di assumere la direzione del complesso da lui scoperto. Sotto la sua guida, le grotte di Castellana diverranno le grotte italiane più visitate. Appena 30 anni dopo la loro apertura al pubblico, le presenze saranno quasi 400.000. Una cifra impressionante per luoghi che, a detta di qualcuno poco lungimirante, non si prestavano al turismo tradizionale. Ma Tarrese, da parte sua, conquistato dalle emozioni della speleologia, lasciò il suo mestiere di scalpellino per dedicarsi anche lui a tempo pieno alle grotte di Castellana. Il sito, intanto divenuto una meta celebrata, vide passare tra i tanti escursionisti anche diversi personaggi famosi. Basti pensare all'attrice Gina Lollobrigida e a figure di spicco delle istituzioni italiane come Luigi Einaudi e Aldo Moro, ma anche visitatori stranieri come Margaret, la sorella della regina d'Inghilterra, Elisabetta II. Oggi, oltre alle visite guidate per tutte le età, vi si tengono anche eventi culturali e spettacoli. Insomma, un prezioso dono della natura che dal momento in cui Anelli vi è entrato per la prima volta non ha smesso di entusiasmare e di regalare emozioni.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il segreto di Pico di Eric Deschutes e Jean-Claude Laté, traduzione di Cristiana Cavalli, Barbera 2004, letto da Daniela Bovi. La morte per avvelenamento di Pico della Mirandola, avvenuta il 17 novembre del 1494, resta un mistero mai chiarito. È questo il punto di partenza de Il segreto di Pico, romanzo storico e poliziesco o romanzo fiorentino, secondo le parole dei due autori, che per documentarsi hanno trascorso diversi mesi a Firenze, scoprendo nelle sue biblioteche documenti inediti che gettano nuova luce sulla capitale del Rinascimento. Buon ascolto!
3: Il 17 novembre 1494 Jean Giovanni Rollet entra a Firenze. Non è la prima volta, vive lì da 7 anni, ma quel giorno è diverso. Alla sua destra il re di Francia, dietro di lui 10.000 uomini. 10.000 uomini di un esercito come la Toscana non ne vedeva dai tempi della caduta dell'impero romano. Carlo VIII, figlio di Luigi XI, dà inizio alle guerre d'Italia. Il padre, banchiere del re, l'ha presentato a Carlo VIII 3 mesi prima a Lione. «Mio figlio, sire, può esservi utile. Lavora a Firenze. La madre è una Medici». «Certo», approvò Carlo spontaneamente, «sarà il mio intermediario tra la Francia e l'Italia». E rivolto al giovane soggiunse: «Ho un grande amico a Firenze, forse lo conoscete, Pico della Mirandola». «Chi non lo conosce? Ma l'ho solo intravisto, non gli ho mai parlato». «Ebbene, ora ne avrete occasione». Di padre lionese e madre fiorentina, cugina di secondo grado di Lorenzo il Magnifico, coetaneo del re, pratico di finanze toscane, il figlio del suo banchiere può rivelarsi utile. Gian Giovanni fa il procuratore presso la banca dello zio Lorenzo, Lorenzo de Medici, chiamato comunemente Lorenzo di Pier Francesco o l'altro Lorenzo, per distinguerlo dal Magnifico, suo cugino. Zio e nipote hanno entrambi 30 anni. «Meno magnifico, ma miglior banchiere», diceva il padre 7 anni prima. Il Magnifico era ancora vivo. Dell'altro Lorenzo, prima di mettere il figlio su una carrozza per spedirlo al di là dei monti. «Ho fatto bene a mettermi in società con il meno illustre dei due. Il Magnifico non sa far di conto. Ne trarrai grande beneficio», aveva aggiunto Pierre Rollet. Quei 7 anni non l'avevano smentito. 15 giorni prima, Jean Giovanni ha ricevuto una lettera del padre. «Il re è in arrivo, vagli incontro». Raggiunge subito Pisa, dove il monarca è appena sceso da cavallo. Carlo VIII allarga le braccia ed esclama: «Il mio interprete!» E, rivolto al suo seguito, aggiunge, suscitando qualche smorfia: «Mi spiegherà l'Italia». Eccoli sotto le nuvole basse di questa metà di novembre, sulla riva sinistra dell'Arno, davanti a Porta San Frediano. L'intera Firenze li attende dietro i bastioni. Varcano la porta. «Com'è brutto!» Il clamore cavalca al loro fianco in via Santo Spirito e prosegue lontano alle loro spalle. «Che cosa dicono?» domanda il re dall'alto dell'enorme cavallo che lo rimpicciolisce ancora di più, lui già troppo piccolo per un grande monarca. «Vi acclamano, sire!» risponde Gian Giovanni, appollaiato anch'egli su un colossale destriero. «Ovvero?» riprende il re. «Dicono che siete bello, sire», mente Gian Giovanni. Il gracile re dalla grossa testa, appesantita da un naso prominente, si illumina di un fugace sorriso. «Fate tacere quei bugiardi», dice al maresciallo di Gé, capitano del suo esercito. Il maresciallo alza il pugno sinistro. 60 trombe minacciano le nuvole. Esplode il Vexilla Regis. «Vexilla Regis prodeunt! Avanzano gli stendardi del re!» Gli ottoni non mentono. Una selva di vessilli cangianti segue immediatamente i suonatori. Sete fruscianti ricamate di simboli invincibili. Angeli, gigli, chimere si confondono nelle loro pieghe svolazzanti, il cui splendore fa dimenticare la bruttezza del loro proprietario. Schiacciato sotto un cappello bianco che fa completamente ombra al suo cavallo, Carlo VIII è forse il re più brutto del mondo, ma in quest'epoca e in questo luogo è il più potente. La sua bruttezza ha sorpreso, il suo esercito ha stupefatto. I fiorentini non hanno mai visto soldati simili. Nei tre dipinti di Paolo Uccello che raffigurano la battaglia di San Romano, due cavalieri si affrontano con nobiltà. Altrettanto nobile è l'esercito francese in carne e ossa che sfila pacificamente. Eppure è la morte in persona che sembra avanzare per Firenze con gli uomini invisibili delle compagnie d'ordinanza, chiusi nelle loro armature e rivestite di taffetà sui loro giganteschi cavalli. Morte cangiante, morte squillante, morte magnifica, morte sontuosa. Il suo travestimento non ne cambia la natura. Il clamore davanti a loro si affievolisce fino al mormorio. Il mormorio svanisce davanti agli svizzeri, montanari sinistri, nonostante i loro abiti variopinti. I ferri lucenti delle loro lunghe picche sfiorano le donne agghindate che affollano i balconi, senza che nessuna tuttavia volga la testa, né chiuda solamente gli occhi. Cercano tutte di cogliere il proprio riflesso nell'acciaio lucido. Un silenzio sepolcrale accoglie l'artiglieria, terrore della penisola. Gli affusti agganciati a otto sobbalzano sulle lastre del cammino reale. La sabbia che le ricopre ne soffoca il frastuono, ma il suolo trema sotto il loro peso. E sono solo i pezzi leggeri.

a legnaia nel palazzo di Pier Capponi, gonfaloniere di Firenze, dove il re si è fermato per predisporre il suo ingresso, gli ambasciatori della Repubblica hanno eccepito che Ponte Vecchio, passaggio obbligato del corteo, non avrebbe retto i pezzi pesanti che Carlo, con gioia infantile, amava esibire. «Il ponte, sire, potrebbe crollare con i vostri cannoni e i vostri cannonieri». Il re mangia un sorbetto al mandarino, solleva la testa. «È una questione da valutare. Cosa suggeriscono gli ambasciatori?» Il vescovo di Volterra propone di lasciare i pezzi pesanti fuori le mura, dove li si potrà ammirare comodamente. «Bene», approva il re, spesso meno laconico. Ma si affretta a trangugiare il dessert per scoprire il motivo che decora il piatto. «Il ratto d'Europa» di Luca della Robbia, versione erotica di un soggetto trattato solitamente con decenza dal ceramista. Qui il toro e la sua preda hanno ugualmente premura di concepire minosse e, se il desiderio dell'animale è facile da rendere per un abile anatomista, l'attesa di Europa, discreta per natura, si esprime con ancora più evidenza. Pier Capponi non ha scelto questo piatto a caso. Il giovane re di Francia è uno dei principi più lubrici d'Occidente. Bisogna saper piacere al proprietario di simili cannoni. «Peccato manchi il seguito», dice Carlo, allontanando il piatto con un sospiro. «Il seguito esiste, sire, ma l'abbiamo lasciato a Firenze per timore di scandalizzarvi». «Scandalizzarmi? Quel che mi scandalizza è che l'abbiate lasciato laggiù». Il re riprende: «Mi meraviglio che il conte della Mirandola non sia con noi». «È malato, sire». «Malato! Che il mio medico vada al suo capezzale». Passata l'artiglieria, la folla riprende voce. Ci si raccontano i prodigi succedutisi dall'ingresso in Italia di questo incubo. I tre soli apparsi contemporaneamente in piena notte in Puglia. L'imponente sfilata di uomini armati su enormi cavalli che aveva ingombrato per diversi giorni il cielo di Arezzo. I ripetuti sanguinamenti di immagini e di statue sacre in tutto il paese. «Passano soltanto», ci si dice l'un l'altro per scongiurare un sordo timore.

0: Gian Giovanni è di statura media, ha la pelle olivastra e il naso dritto e importante. Gli occhi sono marroni e le labbra carnose, il mento energico è tagliato in due da una fossetta e un piccolo sfregio, ricordo di scherma, orna la sua guancia sinistra. Per il resto, capelli neri, spalle larghe, fianchi stretti, ventre piatto, coscia massiccia e polpaccio proporzionato. Italiano in Francia, francese in Italia, straniero ovunque, si è sforzato fin da giovanissimo di adeguarsi ai suoi simili. Le donne non sono un'ossessione, l'amore lo va a cercare fra le prostitute che pullulano in riva all'Arno. Si sposerà un giorno a Lione con una ragazza per bene. È credente, ma senza fervore. Le astrazioni gli sono estranee. Il suo mestiere lo impegna e gli piace. La banca dello zio tratta di tutto, prestiti ai grandi e alla chiesa, Roma è una cliente ingorda, cambi, lettere di credito e investimenti. Lorenzo lo ha incaricato degli acquisti e delle vendite di materie prime, in particolar modo dell'allume, indispensabile a Firenze per fissare i colori sulle stoffe e sui tessuti grezzi che il padre acquista alle fiere di Lione e fa loro pervenire. Gli utili restano in famiglia. Gian Giovanni eccelle nell'assicurazione e riassicurazione, mestiere pericoloso, in cui la sua padronanza di sé. I fiorentini hanno il sangue caldo, i lionesi il sangue freddo. Questione di clima, probabilmente, ironizza Lorenzo. E la sua penetrazione dei comportamenti umani fanno miracoli. Sotto questo ghiaccio vi è del fuoco che appare nella sala d'armi. Il freddo banchiere si trasforma in schermidore, per di più mancino. I mancini dotati sono temibili alla spada e lui è super dotato, si allena tutti i giorni. Informato da un amico, vallo a vedere, è un altro uomo. Lorenzo ci è andato e stentava a crederci. Contando di restare 5 minuti, è rimasto per l'intera seduta, in incognito e affascinato, al balcone che sovrasta la sala. Mi hai messo paura, gli confessa 15 giorni dopo, rivelandogli la sua visita. Nell'arte, le lettere non lo attirano granché, la pittura e la musica lo commuovono. Canta e suona il liuto. Si veste sempre di nero. Il padre gli ha consigliato di tenere un diario. La sera stessa di quel 17 novembre vi annota. Sfilata con il re in una Firenze imbandierata. La vibrazione delle ruote cerchiate di ferro. Il martellamento dei ferri sul selciato e le fanfare coprono il battito dei denti, ma non mascherano il terrore dei fiorentini. Temono che questo esercito li saccheggi, violenti le loro donne e si insedi. Eppure lo acclamano. Savonarola l'ha proclamato. Non è solo re di Francia, è anche inviato di Dio. L'influenza del priore di San Marco non fa che aumentare, toccando non solo il popolo, ma anche la borghesia e parte della nobiltà. L'ho incontrato a Legnaia durante il colloquio fra il re e Pier Capponi, primo magistrato di Firenze. Ha piedi enormi e deformati perché cammina sempre scalzo. Il corpo è gracile, con braccia d'ercole, ha uno sguardo di fuoco, un naso da rapace e la voce ora la più insinuante, ora la più tonante del mondo. Che tuoni o sussurri, è impossibile non sentirlo. Il 1° novembre ha pronunciato alla cattedrale il primo di una serie di sermoni su Aggeo, profeta che non conoscevo, che intende riproporre sino alla fine dell'anno. I fiorentini, cito le sue parole, corrosi dalla ruggine e dal peccato, hanno tremato. L'Italia, Roma e Firenze sono messe sottoterra. Disprezza l'impietà, la fornicazione, la sodomia, la simonia, la Roma dei Borgia, la ricchezza del clero, l'avidità dei mercanti che alimentano la miseria del popolo per meglio insultarlo. Esige che i libri, empi, lo sono quasi tutti per lui, siano bruciati. Gli si crede poiché crede a tutto quello che dice. Tutto è corrotto in Italia, Firenze in testa, e l'Italia verrà distrutta se non si pente. Firenze è troppo ricca, troppo mondana, troppo voluttuosa. Detesta la voluttà. Roma non vale di più. Il Vaticano di Alessandro VI per lui non è altro che una sentina di servizi. Il castigo sarà terribile. Il Dio tardo all'ira, cita continuamente il Vecchio Testamento, di rado i Vangeli, la lascerà divampare. La spada di Dio si abbatterà su Firenze, cito et velociter. Queste due parole hanno prodotto un'impressione incredibile. L'esecutore è sceso in campo per lui. È il re di Francia. Savonarola è nel seguito a tre passi dal re, a piedi fra i grandi cavalli, modestia schiacciante. Perché lo trovano brutto? Si domanda, dispiaciuto, pestando con i grandi piedi nudi lo sterco dell'ordinanza. Conosce la risposta. I fiorentini superficiali danno importanza solo alle apparenze. Il re di Francia non è Apollo, grazie a Dio. Il diavolo insegue sempre la bellezza. E poi, che cos'è la bruttezza? È brutto solo ciò che Dio giudica tale. E come potrebbe trovare brutto qualcuno dal momento che ha creato gli uomini a sua immagine e somiglianza? Per Girolamo Savonarola, il re di Francia, quell'ometto dalla grossa testa sotto un cappello bianco che avanza su un grande cavallo nero in un rombo di tamburi, è il vendicatore celeste. Appena la notizia dell'impresa gli era giunta dalla lontana Francia, l'aveva intuito subito. Carlo VIII sarebbe stato il purificatore. Quale impresa? La liberazione dei luoghi santi. Carlo ci pensa da anni, ben prima dell'invocazione d'aiuto di Innocenzo VIII contro i turchi, prima addirittura, secondo i suoi congiunti, della sua ascesa al trono. La via è tutta tracciata. A riprendersi il regno di Napoli, che gli appartiene di diritto, vista l'eredità di Carlo d'Angiò. Da lì passare in Terra Santa e poi, come Goffredo di Buglione, liberare Gerusalemme. 8 giorni prima, a Pisa, Savonarola non ha trovato che il re fosse brutto. Avendolo a lungo scrutato nella grande sala del palazzo, senza una parola né il minimo segno di rispetto, poiché Dio solo è grande, un distacco che aveva inaugurato con Lorenzo de' Medici, quando questi l'aveva nominato priore di San Marco, non l'aveva ringraziato e sul letto di morte pare gli avesse negato l'assoluzione. Davanti a Carlo VIII stupefatto dichiara, con sguardo fiammeggiante, «Finalmente sei venuto, o re! Sei venuto in veste di inviato di Dio, di ministro della sua giustizia». Sei colui che deve castigare l'Italia per i suoi vizi e riformare la Chiesa. Carlo VIII risponde, possa io esserne degno? Lo sei, poiché sei stato scelto. Dopodiché si chiudono per un'ora in uno studio privato per un colloquio a quattro occhi di cui non rivelano nulla. All'uscita dallo studio, percorrendo con uno sguardo più ardente che mai un pubblico impietrito, il monaco proclama «Carlo VIII è il nuovo Ciro!» E, rivolto verso il re, prosegue «Come Ciro a Babilonia ha salvato il popolo ebraico, tu salverai l'Italia e Firenze sarà la nuova Gerusalemme. L'indomani, Carlo domanda a Gian Giovanni: «In me vedi il nuovo Ciro?»
1: «In voi vedo soprattutto voi stesso, sire».
0: «Tuo padre non mi ha ingannato raccomandandoti, hai sempre la risposta pronta».
1: «Ah, caro Jean-Jean, andremo lontano insieme».
0: Poi gli chiede di Firenze e di questa primavera, questo rinascimento che Lorenzo de' Medici ha così spesso decantato.
1: «Mi fa domande sul rinascimento», riferisce il giovane nel suo diario.
0: «Io gli rispondo che non sono la persona più qualificata per illuminarlo. Per me la nostra epoca può definirsi come quella dell'esaltazione dell'uomo di fronte a Dio, non contro Dio, davanti a Dio, l'esaltazione della creatura come omaggio al Creatore. Gli dico inoltre che tale fervore è inseparabile dalla ricerca della bellezza, poiché il bello proviene da Dio così come il bene. Forse si confondono nelle sfere celesti, come ha affermato Platone. Concludo dicendogli che non saprei andare oltre. Sono solo un banchiere, non un filosofo, tantomeno un teologo». Lui mi ha detto: «Jean-Jean, ti ringrazio». Mi chiama Jean-Jean perché il re di Francia, secondo lui, può parlare solo francese. E mi ha abbracciato. Che cos'è il Rinascimento? E che cosa significa castigare l'Italia? Si domanda il re, perplesso, dondolando sul suo grosso cavallo. Il castigo annunciato da Savonarola lo riguarda? E che cos'è l'esaltazione dell'uomo? Questa è sotto gli occhi di tutti. Firenze si ricopre di palazzi, se ne vedono i cantieri ovunque e non è segno di umiltà. Il re non sa che 5 anni prima, nel 1489, il Consiglio Comunale aveva concesso 40 anni di esenzione dalle tasse ai proprietari delle case costruite prima di 60 mesi. Dalle casseforti spuntarono così enormi somme da investire nel mattone. Il re rimugina. Jean-Jean Rollet può pure negare che vi sia alcunché di eretico in questo rinascimento. Savonarola è di tutt'altro avviso. Carlo VIII si volta verso Rabot, il più grande conoscitore della Toscana fra i suoi consiglieri. «Presidente Rabot, vi è dell'eresia nel loro rinascimento?»
1: «Non che io sappia, sire».
0: «È fondato sull'esaltazione dell'uomo, vero?»
1: «Esatto, sire, l'esaltazione dell'uomo nella sua interezza, corpo e anima. I papi lo appoggiano, i papi sono forse eretici?»
0: Il re arriccia il naso e alza le spalle. «Nelle loro pitture e sculture», aggiunge Jean Rabot, «vedrete opere di un altro mondo». Carlo finora non ha visto nulla, la discesa dalle Alpi è stata troppo rapida. Ma non si è perso granché. È qui, a Firenze, che questo nuovo mondo vanta la sua più bella espressione. I Medici, che 8 giorni fa controllavano ancora la città, sono i primi mecenati d'Italia. Le loro collezioni sono famose, in particolare quella di Cammei, per cui Carlo va matto. La sfilata prosegue. Pontevecchio vibra sotto i cannoni e i cassoni, ma regge. I francesi sono nel cuore di Firenze, assordati da acclamazioni il cui chiasso non può nascondere che non sono unanimi, ma rotte da grida discordanti. Il re, riemerso dai suoi sogni, se ne accorge. «Non abbiamo solo sostenitori», dice a Gian Giovanni.
1: «Per ora ne avete abbastanza», risponde quest'ultimo. Piazza della Signoria ostenta le sue grazie austere. Le 3 arcate della loggia dei Lanzi fiancheggiano la fortezza di Palazzo Vecchio, sede del potere, enorme cubo accompagnato da una gracile torre merlata che culmina a 300 piedi. La piazza stessa, piena di archi di trionfo e ghirlande di gigli bianchi e rossi, bianco di Francia, rosso di Firenze, brulica di giocolieri, giullari, funamboli, musicisti che suonano inni e di torme di bambini travestiti da angeli. Ma non c'è entusiasmo, avverte Gian Giovanni. Preferisco il torrione di Vincennes, è più elegante, dice il re davanti a Palazzo Vecchio.

0: Avete ascoltato un estratto da Il segreto di Pico di Eric Deschottes e Jean-Claude Latay, traduzione di Cristiana Cavalli, Barbera 2004, letto da Daniela Bovi.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
6: Il troiano Paride ha rapito Elena. È una notte stellata di piena estate. La flotta greca guidata da Agamennone, fratello del marito di Elena, Menelao, sta per salpare dal porto in Aulide per vendicare l'oltraggio subito. Ma Artemide, adirata con i greci, manda una bonaccia e i venti non favoriscono il viaggio della flotta. Si consulta allora l'indovino Calcante, che dichiara che l'unico modo per ingraziarsi la dea e consentire la partenza dei greci sia donarle un sacrificio. Ma ad essere sacrificata deve essere la figlia di Agamennone stesso. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Ifigenia. Agamennone è un padre superstizioso. La profezia di Calcante ha su di lui un'ascendenza addirittura più forte dell'amore che lo legherebbe alla figlia. Accetta di sacrificarla e accetta in un modo innaturale, lavorando al sacrificio della figlia con un piano subdolo. La attira in Aulide con una lettera, facendole credere che Achille l'abbia chiesta in sposa. Nella tragedia di Euripide, Ifigenia in Aulide, andata in scena ad Atene nel teatro di Dioniso in prima assoluta nel 403 a.C., Agamennone ha un momento di pentimento. Fa in modo che alla lettera faccia seguito un messaggio segreto che riveli alla figlia di tornare indietro, ma questo messaggio viene intercettato da Menelao e non arriva a destinazione, poiché il fratello di Agamennone è assetato di vendetta e anche in lui questa supera l'amore fraterno. In questa catena di egoismi, superstizioni religiose, rivalse piene d'odio, c'è una vittima, Ifigenia, che è in viaggio convinta di divenire la sposa di uno degli eroi achei più potenti e invece sta andando incontro alla sua morte. Agamennone non ha il coraggio di rivelare a Clitemnestra il terribile piano. Lei lo scopre per bocca di Achille, che vede il suo nome usato per un'azione disumana e difende Ifigenia. Ma la profezia di Artemide pesa sulla sorte degli Achei e Agamennone non desiste. Decide che il sacrificio deve farsi per ragion di Stato. A un certo punto della tragedia, Ifigenia stessa si immola per gli Achei e dichiara di andare incontro alla morte in nome del volere del padre. «Madre, adesso ascoltate me. Ho deciso di morire e voglio affrontare la morte gloriosamente, rimuovendo da me ogni sentimento meschino. Ecco, valuta insieme con me quanto ragiono bene. La grande Grecia, tutta, ha gli occhi fissi su di me adesso. Da me dipendono la partenza delle navi, la distruzione di Ilio. Non devo amare troppo la vita. Tu mi hai generato non per te sola, ma per il bene comune della Grecia». Ifigenia verso l'altare non incede come Parthenos, vergine che sta per diventare sposa, ma come Iera, vittima sacrificale. Il bianco cede lo spazio scenografico al rosso, non l'abito nuziale, ma il sangue sacrificale. La scrittrice Anilda Ibrahimi, nel romanzo Rosso come una sposa, raccontando la scena di un matrimonio albanese, sembra descrivere l'incedere di Ifigenia. Arriva in una mattina di settembre, in un'arsa stagione dove le piogge tardano a venire, e vestita tutta di rosso, come il sangue, come un sacrificio umano dato agli dei per propiziare la pioggia, come una sposa. Agamennone non mette in salvo ciò che gli è caro, lo sacrifica, e qui sta la dimensione meschina dell'uomo. Per di più non considera l'animo e il cuore di Ifigenia, che nel frattempo ha superato la bassezza del padre, decidendo persino di immolarsi nella piena accettazione della sorte. Cosa significa questo in un'ottica relazionale? Non garantire l'evoluzione di un'anima, non garantirne la crescita, in nome del potere e della vittoria. Scrive Baricco nei Barbari: «Nella grande corrente, mettere in salvo ciò che ci è caro è un gesto difficile, perché non significa mai metterlo in salvo dalla mutazione, ma sempre nella mutazione. Perché ciò che si salverà non sarà mai quel che abbiamo tenuto al riparo dai tempi, ma ciò che abbiamo lasciato mutare perché ridiventasse se stesso in un tempo nuovo». Il connubio tra nozze e sacrificio viene ripreso da Lucrezio nel De Rerum Natura. La Virgo si dirige verso un altare con i capelli avvolti da un'infula, una benda di lana candida, utilizzata per ornare la testa delle vittime sacrificali, non delle spose. Agamennone, vittima per primo della paura divina, tanto da divenire nel suo gesto disumano il principale carnefice della figlia, non la guarda in faccia mentre incede verso l'altare. Non ha il coraggio ed è l'emblema della paura, dell'inconsistenza morale. La reazione emotiva del padre è allora un segnale che permette ad Ifigenia di riconoscere il proprio stato di offerta sacrificale, per colpa del quale la giovane mancherà il passaggio da Virgo a donna adulta, diventando direttamente ostia, animale sacrificale. Ifigenia è la prima vittima di una guerra che deve ancora cominciare. È vittima della banalità del male, dell'assurdità del male, della superstizione, della sete di vittoria e di rivalsa. Ha un contrasto con la persona a cui è forse più legata, suo padre, per via di scelte esterne al loro legame. Qualcun altro ha deciso per lei e la sua vita è totalmente condizionata da questa scelta. Questo non può che generare dolore. Ifigenia è la conseguenza del male radicato. Dichiara che la vendetta non può funzionare. Si piega al volere del padre, ma perché muore Ifigenia? Qualcuno potrebbe dire muore per niente, per una superstizione paterna. Qualcuno direbbe muore in nome della collettività, del suo popolo, della patria. Resta il fatto che la morte di Ifigenia è generata da una costrizione, da una libertà negata, da una falsa felicità promessa e poi distrutta, dalla bruttura dell'inganno. E Ifigenia accetta la sorte con una devozione che ci confonde. Per Lucrezio il suo sacrificio rappresenta la crudeltà a cui l'uomo giunge in nome della religione. Quando diviene superstizione e strumento di potere politico, non è una fede rassicurante né pacifica. La morte di Ifigenia è il preambolo della guerra. Quando l'uomo rinuncia all'amore e sposa la disumanità, le conseguenze sono letali. Euripide ci racconta come all'ultimo momento sull'altare Artemide sostituì Ifigenia con una cerva. La fanciulla sparì dalla vista degli Achei e fu portata dalla dea Intauride nel Chersoneso, dove divenne sua sacerdotessa. Allora non è Artemide, non è il cielo a volere la guerra. La guerra è una faccenda tutta umana. È il modo sbagliato in cui gli uomini interpretano le sorti del mondo e così generano la morte. C'è un Deinos Eros, un'orrenda passione verso la vendetta, la rivendicazione, la conquista, il possesso, che non si vede più l'altro negli occhi. E il mondo si acceca da solo. Agamennone non ebbe il coraggio di guardare la figlia andare verso l'altare. Cosa si prova nei confronti di un sacrificio? Cosa si prova nello scegliere la morte come garanzia di una vita migliore? Perché l'uomo si presta a questo paradosso? Mariangela Gualtieri, in alcuni versi tratti dalla poesia Caino, scrive: «Ho tinto l'istante d'un sanguigno somigliante al mio, quando gonfiava vicino a me, in me, uno strano oscuro animale. In spinte dalle profondità, un getto in risalita furibonda, da un ignoto di me, da un buio di me, da oscure regioni dal fondo di me, da un dentro del dentro di me. Sua massa d'ombra gonfiava ad una marea potente, fino al trabocco dal petto, in una peste, in uno sbattere contro altra carne e mutilarla e penarla, in un silenzio dove l'ultimo gemito si raggruma in freddo fratello e apre un tacere che non smetterà. Non smetterà di morire questa vita che passa da una carne a quell'altra. Non smetterà questa bestia la sua risalita dal petto. Nasce ora, in questa notte, un altro più simile a me. Nasce continuamente e io questa notte, in quest'ora, per lui e per me, ho pietà.
5: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
7: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

for paradise. Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda Il racconto.
2: Commedie borghesi di Matilde Serao.

0: Quando si incontravano per via, le due fanciulle si sbacciucchiavano con grande chiasso, si squadravano da capo a piedi per osservare le relative acconciature e farvi su dei commenti molto a parte, ma poco caritatevoli. Alla chiesa della Madonna delle Grazie, dove ascoltavano la messa con le rispettive famiglie, scambiavano di lontano un amabilissimo sorriso, mentre l'una computava mentalmente il prezzo del cappello nuovo dell'altra e l'altra si consolava del dispetto dell'una. Alla mattina si salutavano dai loro balconi che si prospettavano nella strada Speranzella. Pasqualina, notando malignamente che Mariuccia si era alzata mezz'ora più tardi del solito, da vera infingarda qual era, e Mariuccia, dicendo a se stessa che Pasqualina aveva gli occhi pesti e il volto pallido quando si levava di letto, il che è segno di freschezza giovanile che se ne va. Ai ballonzoli convenzionalmente detti periodiche stavano sempre d'accanto. In apparenza perché si volevano bene, ma in realtà per sorvegliarsi reciprocamente. Se Pasqualina cominciava un lavoro all'uncinetto, Mariuccia metteva subito in mezzo un ricamo in tappezzeria. Se Mariuccia imparava a tormentare sul piano la bellissima di Coop, Pasqualina adottava presto la tortura con la povera dello stesso maestro. Pasqualina possedeva un medaglione d'oro con la parola souvenir in smalto nero, ma Mariuccia portava al dito mignolo un anello con su due perline e una turchina. Mariuccia aveva un abito di seta grigia guarnito di azzurro e Pasqualina ne aveva uno verde guarnito di nero. Pasqualina era bionda e fingeva amare i capelli bruni, mentre in fondo li disprezzava. Mariuccia era bruna e si stemperava in elogi dei capelli biondi, mentre non li poteva soffrire. Insomma, si correvano dietro, si perseguitavano, si spiavano, si raggiungevano, rimanevano un sol momento in equilibrio, si staccavano da capo, ricominciavano la corsa con un ardore concentrato e nascosto. Così, a prima vista, all'interesse che l'una portava all'altra, pareva che si volessero un bene dell'anima. La gente lo credeva, ma in sostanza erano rivali, rivali accanite, di quella rivalità soffocata, gretta, energica e crudele, di quella rivalità feroce che è uno dei tanti drammi che si agitano nell'apparente placidità della vita borghese. La causa fortunata di questo contrasto era rappresentata da Arturo Pietraroia, giovanotto ventenne, molto lontano dall'essere un eroe da romanzo, ma che era diventato tale per le due fanciulle. Innanzitutto si chiamava Arturo, il che è di grandissimo valore poetico, in mezzo a persone che rispondevano ai rispettabili «sì», ma prosaici nomi di Bartolomeo, Bernardo, Gaetano, Rocco, Donato e via via. Poi la sua condizione di figliolo legittimo di Roberto Pietraroia, negoziante in chincaglieria con grande bazar a quattro porte in via Roma, gli dava un carattere profondamente eroico ed interessante. Il giovanotto affettava un lieve disprezzo per i negozianti d'olio come il padre di Pasqualina, per quelli di cuoio come il padre di Mariuccia, per quelli di baccalà, di farina, di zucchero, gente grossa che traffica di cose ignobili. Il commercio di suo papà era qualcosa di fine, di distinto, ed egli portava in tutta la sua persona il riflesso di quella finezza, di quella distinzione. Le pose inclinate della sua testa somigliavano a quelle delle statuette in porcellana bianca che si vendevano in magazzino. Egli s'inchinava come certi marchesi Pompadour dipinti sul naso dei ventagli da 8,50 l'uno. Sorrideva ironicamente come un Mefistofele in bronzo fiorentino per candelabro, cui faceva da compagno un magro ed allampanato Don Chisciotte. Un'aria evaporata, un'andatura leggera, la mano lieve e cauta di chi tocca sempre oggetti fragili. Sempre il goletto molto aperto, che è l'indizio del commesso di negozio. Cravatte mirabili per assurdità di colori, per lo più di rosso cupo, e alla cravatta ogni 2 giorni uno spillo nuovo, d'oro falso, ma brevettato SGDG per la perfetta imitazione. Spilli dalle forme più strane e più ridicole: una forchetta, una lucertola, uno schiaccianoci con la noce rappresentata da una perla falsa, un triangolo coi segni massonici, un grosso chiodo. La catenella dell'orologio, ora di acciaio martellato, ora di argento bruciato, ora di cuoio di Russia in treccia, ora in cordoncino di seta nera ritorto, ora la vera catenella di sicurtà contro i ladri. Dei polsini ad imbuto che piovevano fin sopra le dita, chiuse da bottoni enormi, che seguivano le stesse variabilità dello spillo e della catenella. In tasca porta sigari di paglia dipinta, portafogli di pelle nera con un gruppo di violette ricamate in seta, porta monete di madreperla con la sua brava iniziale, porta fiammiferi di falso platino. D'estate la mazzetta in guttaperca, d'inverno un ombrello da quincagliere, seta pessima, manico e pomo favoloso. Nel fazzoletto un forte e grossolano profumo che si sentiva lontano un miglio. Insomma, nella sua persona la dubbia eleganza del bazar, il lusso chiassoso e clamoroso, tutte cose che servivano ad abbagliare, ad affascinare le 2 fanciulle borghesi. Del resto, l'amichetto si procurava anche altre seduzioni. Parlava con orgoglio noncurante dei ricchi equipaggi che si fermavano dinanzi al negozio, delle bellissime signore che ne scendevano, la duchessa tale che era venuta a prendere un servizio da te per 24 persone e si era rimessa al suo gusto. Al gusto di lui, Arturo Pietraroia. La contessina tal'altra che era venuta a prendere un album da ritratti ed egli nel consegnarglielo le aveva stretto la punta delle dita e la contessina aveva lasciato fare, anzi aveva sorriso e tutte le dame entrando in negozio si dirigevano a lui, volevano essere servite da lui, a preferenza degli altri 3 commessi. E lui s'inchinava, parlava francese, riconduceva le signore sino allo sportello della carrozza. Il che faceva fremere di compiacenza Pasqualina e Mariuccia e, nello stesso tempo, le faceva arrovellare dalla gelosia. Arturo si atteggiava a Don Giovanni, conosceva per nome tutte le fioraie più o meno brutte che sono in Napoli, urtava le sartine per la strada dicendo loro la paroletta galante e lasciava intravedere, sotto un velo modestamente trasparente, 1000 avventure amorose e misteriose. Il che metteva in una continua ansietà le 2 fanciulle, timorose di vederselo rapire da un momento all'altro. Arturo la domenica si agghindava, si faceva arricciare i capelli, metteva un fiore all'occhiello, infilava un paio di guanti color sangue di drago e si faceva trasportare in una carrozzella alla Riviera di Chiaia. Arturo era il miglior direttore di quei giochi eminentemente stupidi, che con frase espressiva si chiamano giochi di penitenza, e e vi faceva brillare il suo spirito, uno spirito bottegaio ed insolente che mandava in solluchero la società. Egli era un abilissimo direttore di quadriglie familiari, il cui massimo è di 8 coppie. E vi sfoggiava una pronuncia francese apertamente napoletana, ma la cui R gutturale solleticava dolcemente le orecchie delle signorine danzanti. Per questi meriti e per molti altri ancora, che si tacciono per brevità, Arturo Pietraroia volgeva e rivolgeva le chiavi dei cuori di Pasqualina Rubinacci e Mariuccia Iandoli. Ma se le due fanciulle erano innamorate di lui, questo signor lui, di quale era innamorato? Di ambedue? O di nessuna? Silenzio. Mistero. Come nei libretti di opera. La condotta di Arturo con le due giovanette era così furbescamente equilibrata, così imparziale nella distribuzione delle sue grazie, che a voler vederci chiaro ci si perdeva il latino e quelle ci perdevano la testa. Ad esempio, una domenica alla messa egli andava nella navata dove era Pasqualina e le rivolgeva occhiate lunghe e languide. Pasqualina trionfava e Mariuccia si rodeva dalla rabbia. Ma la sera, alla villa, attorno alla cassa armonica dove suona la banda, sedeva nel gruppo della famiglia Iandoli, presso Mariuccia, facendole una corte chiara e manifesta. Per tutta la settimana andava a spasso col fratello della Pasqualina, dandogli del tu, trattandolo con confidenza, regalandogli i sigari ed il caffè, come se fosse proprio il suo futuro cognato. Poi, per 15 giorni, lo si vedeva sempre con don Bernardo Iandoli, parlandogli di cuoio, scrivendogli il reclamo contro la ricchezza mobile, chiedendogli come andasse la piazza, con altre simili graziosissime locuzioni commerciali. Una sera lodava i capelli biondi e guardava Pasqualina, un'altra magnificava gli occhi neri e fissava Mariuccia. Era un gioco continuo di altalene, un succedersi e un alternarsi di periodi uguali e contrari, una contraddizione regolare e costante. Appena una delle due credeva di averlo conquistato, ecco che lo perdeva. Una vittoria aveva appena il tempo di affermarsi, che subito era seguita da una sconfitta. La certezza della conquista definitiva non durava più di un giorno, talvolta più di un'ora. Dopo era immediatamente posta in dubbio da una nuova mossa del volubile quincagliere. In questo gioco tormentoso, in questi colpi di sprone, in questi colpi di frusta, la rivalità delle due fanciulle diventava sempre più grande, il loro animo si aizzava, si esaltava alla lotta ed il segreto che serbavano serviva a dare un punto maggiore all'odio che all'amore. Dopo 8 mesi nessuna delle due si era avanzata di un passo. Arturo non si era compromesso con una parola soverchia. E le fanciulle erano arrivate ai rimedi estremi. Rimedi estremi, ci si intende, messe in moto tutte le piccole risorse della civetteria borghese, ricercati tutti i mezzi per giungere al cuore del quincagliere per ottenere una decisione. Fu fatto un grande scioppio di polvere di riso alla violetta a 50 centesimi il pacchetto. I nastri vecchi dei capelli fuori uso furono ridotti a nodi per i capelli, a fiocchi per il collo. Pasqualina lavorò un merletto all'uncinetto in filo giallo e ne ornò un abito. Mariuccia ricamò delle strisce di tela battista allo stesso scopo e ambedue ci perdettero le notti a lavorare di nascosto, stimolate e sospinte da un pensiero fisso. Mariuccia si fece prestare qualche romanzo da Arturo, La cieca di Sorrento del Mastriani, il conte di Montecristo per tentare qualche contrabbando fra le pagine per poterne parlare con lui. Pasqualina sacrificò la sua frangia bionda sulla fronte, si accorciò i capelli alla foggia che si portava da 6 mesi e comperò un pettine di tartaruga a palline. Il giorno dell'Assunzione, Mariuccia mandò una torta dolce impastata con le sue mani a Donna Assunta Pietraroia, madre dell'eroe, per farle ammirare le sue virtù domestiche e culinarie. Pasqualina manovrò tanto bene per far sapere indirettamente a Roberto Pietraroia, padre dell'eroe, che essa era esperta nella contabilità e nella scrittura doppia. Ahimè, tutte premure senza risultato. L'eroe non si decideva, rimaneva freddo, compiacendosi forse dell'omaggio amoroso delle due fanciulle. Forse aveva uno scopo. Infine, non sapendo più che cosa fare, Pasqualina versò le sue pene nel seno di donna Maria Antonia Lo Monaco, vedova per la terza volta, con un paio di baffi stupendi, grande confezionatrice di matrimoni, bestemmiata e maledetta da 5 o 6 coppie infelici, ma che proseguiva con grande zelo la sua missione civilizzatrice. E Mariuccia, giunta con le spalle al muro, si confidò a Carminella, una vecchia serva di casa, donna esperta, di fedeltà provata, che le promise di condurre a termine questo delicato e pericoloso negozio. «Ebbene, mia cara Pasqualina», disse donna Maria Antonia Lo Monaco in un colloquio solitario che si era procurato invitando a pranzo la fanciulla, «sono andata alle informazioni e vi assicuro, figlia mia, che ce n'è voluta della pena. Finalmente ho potuto scovare una cognata, cugina di donna Assunta Pietraroia, e ho finito per sapere tutto. Il partito è poco conveniente. Il bazar va male, molto male, tanto più che in via Roma se ne sono aperti altri 4». Si regge ancora pel credito che ha, guadagna alla giornata ma non paga puntualmente le cambiali. Don Roberto e donna Assunta sperano che il figliolo arrivi ad innamorare qualche figliola di solido negoziante che porti in dote come fosse un 5 o 6.000 ducati che si metterebbero nel negozio e servirebbero a rialzare la fortuna. Il partito è un bel giovane, conosce le intenzioni dei suoi genitori e le approva. Se voi, figlia mia, volete mettere la vostra dote nella chincaglieria, se vi pare un buon impiego del denaro, fate voi. Se siete innamorata del giovane, è un altro conto. Ho conosciuto anch'io l'amore, soggiunse donna Maria Antonia Lo Monaco, sospirando come un mantice. E so di che si tratta. Se no, ci sarebbe un altro solido partito, un giovane orefice, Vincenzino Scotti. Signorina mia, cominciò a dire con enfasi e con molto accompagnamento di gesti Carminella. Per servirvi ho rivoltato mezzo mondo. Finalmente, per mezzo del mio confessore, un santo sacerdote che confessa pure la portinaia di casa Pietraroia, ho potuto farmi amica di costei ed ora si può dire che ci dividiamo il sonno. Mi ha raccontato tutto da cima a fondo, tutte parole sincere, come è vera la giornata d'oggi del glorioso San Nicola. «Non è cosa per voi, date retta a me, lasciate stare. In casa Pietraroia c'è sempre guerra, litigano dalla mattina alla sera. Donna Assunta rinfaccia al marito la dote che egli ha rischiata nel bazar. Don Roberto ritorna a casa sempre ingrugnato, segno che al magazzino gli affari vanno male. Giorno per giorno si scala». ma i negozianti di fuori pare che non vogliano più mandare la roba per vendere. Don Roberto e Donna Assunta mettono speranza solo in quel figliolo che faccia incapricciare qualche signorina con dote e così acconciarsi 4 uova nel piatto. Signorina mia, la Madonna benedetta, quella Vergine Immacolata, vi deve illuminare e farvi levare dalla mente quel giovane. Non è partito per voi. Con questa bella faccia, con la dote che portate, vi meritate miglior fortuna. Don Leonardo, il primo commesso di papà, ha avuto sempre un pensiero per voi. Pasqualina strinse le mani nel manicotto con un leggero brivido di freddo. «Hai freddo?» chiese Mariuccia chinandosi premurosa verso di lei. «Sì, un poco. Papà ha detto che questo freddo farà male al commercio».
1: «Anche papà mio, i magazzini speravano in queste feste di Natale e di Capodanno».
0: «Anche i Pietraroia speravano», aggiunse Pasqualina con tono indifferente.
2: «Ho inteso dire che stanno molto giù», disse Mariuccia sullo stesso tono.
0: «Molto. Cara mia, la chincaglieria non è un commercio sicuro. Si arrischia e poi ci si mette il proprio».
2: «Già». Seguì un silenzio. Mariuccia si fece coraggio e buttò giù la grande frase.
0: «Poi quell'Arturo è uno scapestrato».
3: «A chi ne parli? Un bel imbusto sfaccendato.
2: Va dietro a ogni gonnella.
3: Tutte le signore capitano in magazzino.
2: Una povera ragazza, oltre al portargli la dote, che sarebbe stata in pericolo, dovrebbe anche temere...»
0: «Figurati, bella mia, per me compatisco la poverina che ci capiterà».
2: «Anche io. E dimmi, per te c'è niente?» chiese Mariuccia sorridendo.
3: Chissà, forse non c'è nulla di deciso».
2: «E tu che mi racconti?»
3: «Nulla di certo».
0: «Qualche cosa ci è».
3: «Speriamo presto. Speriamo».
0: «Roba solida, eh? Orefice e gioielliere».
2: «E tu?»
3: «Nel cuoio come papà».
0: «Buona sorte, bella mia. Ti ho sempre voluto bene».
3: «E io come una sorella».
0: «Buona sorte!»

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Da Treccani. Oliviero Toscani. Lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere. Un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli 80, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffittismo, organizzando happening alla presenza di Keith Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è stato soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondo schiena della modella Donna Jordan con indosso i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i ben pensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia, o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disubbidienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi in cui pochi hanno avuto il coraggio di parlare. Scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti, Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero, dissacrante, esuberante, esagerato, diverso da tutti, fino alla fine.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. 100.000 sfumature di sesso. Lo fanno quasi tutti, nei modi più curiosi, con parecchia fatica e a volte rischiando la vita. Perché questo modo di riprodursi ha così successo? Di Giovanna Camardo. Il sesso. La cosa più divertente che puoi fare senza ridere. Se un bonobo potesse leggere questa battuta di Woody Allen, forse la capirebbe al volo, come facciamo noi umani. Questi primati, noti perché preferiscono fare l'amore che la guerra, sembrano infatti decisamente apprezzare il sesso. Che comunque sia, divertente o puro istinto, è tra le cose più diffuse in natura. Lo fanno quasi tutti, animali, piante, funghi. Perché, considerando che per molti richiede un sacco di fatica, quali sono meccanismi e molecole in gioco? E quali i metodi che la natura ha sviluppato per trovare il partner giusto? Il sesso è la strategia usata dalla stragrande maggioranza di animali e piante, conferma Francesco Ficetola, docente di strategie riproduttive all'Università degli Studi di Milano. Una delle spiegazioni della sua affermazione è l'ipotesi della regina rossa. In Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, la regina rossa spiega ad Alice: in questo luogo ci vuole tutta la velocità di cui si dispone se si vuole rimanere nello stesso posto. L'ipotesi si riferisce in particolare alla coevoluzione con i patogeni. Per sopravvivere ai germi, che evolvono rapidamente, le specie devono cambiare. Ma tutti gli organismi evolvono e si confrontano con predatori o prede. Come faccio ad avere una prole simile a me, ma un po' diversa, che avrà migliori possibilità di adattamento? La risposta è il sesso. Una strategia che permette di mescolare i geni, i gameti, le cellule che si uniscono nella riproduzione sessuale, sono infatti un puzzle del DNA che l'individuo ha ricevuto da madre e padre, spiega Ficetola. La riproduzione senza sesso, i batteri per esempio si dividono in due, che produce individui identici al genitore, è più facile. La crescita della popolazione è più rapida e si risparmiano risorse. Ma un nuovo patogeno o un predatore che trova la giusta strategia potrebbe spazzare via me e tutta la mia discendenza. Fidanzati appiccicosi o mangiati. C'è poi anche un'ipotesi che riguarda le mutazioni, gli errori che si producono a ogni duplicazione dei geni e che sono in maggioranza deleterie, spiega Andrea Pilastro, docente di biologia evoluzionistica e comportamento animale all'Università di Padova e autore di Sesso ed evoluzione, la straordinaria storia evolutiva della riproduzione sessuale, Bompiani. Con la riproduzione senza sesso si hanno copie identiche, ma con nuove mutazioni in più, che si accumuleranno nelle generazioni. Con la riproduzione sessuale e il mescolamento dei geni si hanno invece discendenti con un'alta variabilità. Alcuni avranno molte mutazioni e non sopravviveranno, altri poche e vivranno. Un vantaggio c'è, visto che qualcuno ha iniziato a mescolare le carte oltre 1 miliardo di anni fa. E da allora si continua. Tutti noi, eucarioti, con cellule complesse, animali, piante, funghi, protozoi, discendiamo da un antenato che ha iniziato a fare sesso. Poi qualcuno è tornato indietro e può riprodursi, sia con sia senza, dice Ficetola. Per fare sesso, gli animali sono disposti a tutto. Un maschio dominante di foca elefante deve difendere il suo harem di femmine, pestandosi a sangue con i rivali. E in quel periodo non può andare in mare a mangiare, deve presidiare le spiagge e le femmine, dice Ficetola. Uno studio di Sofia Bolsk dell'Università della Tasmania ha visto che i maschi dell'elefante marino del sud muoiono prima perché, per mettere su peso, restano nei tratti di mare ricchi di cibo ma pieni di predatori. Nulla però a confronto del maschio delle mantidi, che per il sesso perde proprio la testa, visto che la femmina può staccargliela durante la copula se non riesce a fuggire prima.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Un genio da eliminare. Pico della Mirandola, filosofo noto in tutta Europa, morì a 32 anni tra febbre e atroci dolori. Malattia o omicidio? Le nuove scoperte. Di Massimo Manzo. La sua improvvisa agonia era durata pochi giorni, tra febbri e atroci spasmi che ne avevano fiaccato il corpo riducendolo allo stremo. A nulla servì il disperato intervento dei medici. Poco prima di spirare, cadde in uno stato di semi-incoscienza, ricevendo l'estrema unzione e domandando perdono a tutti, inclusi i suoi servi. Moriva così ad appena 32 anni, Pico della Mirandola, uno degli intellettuali più geniali che il Rinascimento avesse partorito. Una fine strana la sua, che fece subito sorgere dubbi e sospetti. Era stato davvero un malanno a causare quella morte così fulminea? O dietro c'era un omicidio in piena regola? Questi interrogativi sono rimasti sospesi per 5 secoli e solo da pochi anni nuove indagini scientifiche hanno riportato il caso al centro del dibattito. Al momento della morte, nel novembre 1494, Pico era uno dei filosofi più celebri e controversi d'Europa. La sua vita era stata breve quanto intensa. Rampollo della dinastia che governava Mirandola, minuscolo principato nei pressi di Modena, fin dalla prima giovinezza aveva dimostrato di avere una mente straordinaria, eccellendo in materie come la matematica e le lingue antiche. Dotato di una proverbiale memoria, aveva studiato in varie città italiane e a Parigi, approfondendovi le conoscenze teologiche. Il suo pensiero, imperniato sulla centralità dell'uomo nell'universo e su un riavvicinamento tra le religioni e la filosofia, derivava da quello dei grandi pensatori antichi, ma anche dallo studio della Cabala. Un background che lo portò ad avvicinarsi al movimento del neoplatonismo, diffuso alla fine del Quattrocento nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, e a stringere legami con figure come Marsilio Ficino e Angelo Poliziano. Le sue tesi filosofiche, però, facevano non poco discutere, al punto che Papa Innocenzo VIII le aveva tacciate di eresia, inducendo lo stesso Pico a fuggire in Francia, dove nel 1488 arrivò a essere addirittura incarcerato per breve tempo. Oltre a sostenere teorie scomode, Pico era un tipo inquieto, tanto geniale quanto turbolento. Bello e affascinante, si mormorava che intrattenesse relazioni sia con uomini sia con donne. Nel 1486 aveva rischiato grosso, tentando di rapire l'avvenente moglie di Luciano Mariotto de' Medici, Margherita, ma a salvarlo era stato in quell'occasione il provvidenziale intervento del Magnifico, suo protettore. Nel tempo, le chiacchierate relazioni di Pico hanno fatto ipotizzare una morte naturale dovuta a una malattia che in quegli anni faceva la sua comparsa in Italia, la sifilide, destinata di lì a poco a falciare migliaia di vite. La febbre e gli spasmi sofferti da Pico, come il rapido decorso infausto della sua condizione, possono in effetti coincidere con alcuni sintomi della malattia. Ma le fonti storiche non sono sufficienti a sostenere tale teoria. Per questo alcuni ritengono che l'improvvisa morte del filosofo possa essere ricondotta a un avvelenamento, compatibile con i sintomi descritti dalle fonti. Ma chi può aver ordito la trama per ucciderlo e perché? I motivi vanno cercati nella turbolenta politica dell'epoca. Negli ultimi due anni della vita di Pico, Firenze attraversava tempi difficili. La morte di Lorenzo il Magnifico nel 1492 aveva causato divisioni e scontri. A succedergli era stato il figlio Piero, detto il Fatuo, incapace di gestire il potere, mentre a Roma saliva al soglio pontificio Alessandro VI, alias Rodrigo Borgia. Nella città toscana, intanto, emergeva la figura del frate domenicano Girolamo Savonarola, che nei suoi appassionati sermoni condannava senza appello il governo cittadino e la corruzione della Chiesa di Roma. In tale confuso contesto, dopo essersi riparato sotto l'ala del Magnifico, Pico aveva instaurato un rapporto molto stretto con Savonarola, tradendo il suo precedente legame con i Medici. E fu proprio il domenicano a dargli l'estrema unzione, suscitando i primi dubbi sulla sua fine. Durante l'orazione funebre fece riferimento a non meglio precisati peccati che avrebbero trattenuto l'anima di Pico in purgatorio. Ma nessuno capì a che cosa si riferisse. Illazioni a parte, secondo alcuni, la cacciata da Firenze di Piero de' Medici, acerrimo nemico del Savonarola, fa luce su un probabile coinvolgimento del figlio del Magnifico, che avrebbe deciso di eliminare Pico per vendicarsi dell'appoggio che l'ex protetto di suo padre aveva fornito al frate. In quest'ottica potrebbe non essere un caso la morte, appena due mesi prima di quella di Pico, di Angelo Poliziano, altro intellettuale vicino a Savonarola. Piero non è però l'unico indiziato. Citando simili motivazioni politiche, alcuni studiosi hanno accusato Papa Alessandro VI, feroce avversario del frate, mentre c'è chi non esclude un coinvolgimento di personalità legate al mondo dell'astrologia, molto influenti nelle corti rinascimentali, con cui Pico era in rotta di collisione per via di un trattato del 1493 in cui si era scagliato contro le pratiche divinatorie, dispute contro l'astrologia divinatrice. Ma se fu davvero un omicidio su commissione, chi ne fu l'autore materiale? Al riguardo un prezioso indizio è contenuto nel diario di uno storico veneziano coevo ai fatti, tale Marino Sanutto il Giovane. Nel raccontare le repressioni attuate sotto il regime del Savonarola, qualche anno dopo la cacciata dei Medici, Marino narra come molti sostenitori di Piero fossero stati condannati a morte per cospirazione. Tra costoro figurava un certo Cristoforo di Caxale, Casalmaggiore, personaggio che in passato era stato il fedele segretario di Pico della Mirandola. Ebbene, stando al racconto di Sanuto, prima di essere ucciso sotto tortura, Cristoforo avrebbe confessato di aver accelerato la morte del padrone, cosa che fin qui è stata incognita, precisa il veneziano. Tale dettaglio è fondamentale. Nulla vieta che Cristoforo abbia agito dietro istruzioni di Piero, a cui era legato. Ma anche senza scomodare i Medici potrebbe esistere un movente personale. Pico aveva infatti intestato al segretario un consistente lascito testamentario e Cristoforo avrebbe potuto quindi agire da solo, uccidendo il suo padrone per anticipare l'incasso dell'eredità. I sospetti e i possibili moventi sulla morte di Pico rimangono numerosi e hanno tormentato studiosi appassionati per secoli, fino a quando, nel novembre 2018, un'importante scoperta ha finalmente chiarito un dubbio cruciale. Analizzando i resti del filosofo, conservati nel convento di San Marco a Firenze, una folta squadra di ricercatori di varie università italiane e straniere, insieme agli esperti del RIS di Parma, ha concluso che a stroncare il 32enne non fu la sifilide, ma il veleno. La ricerca, pubblicata sul Journal of Forensic and Legal Medicine, ha infatti rilevato che sul cadavere erano presenti livelli di arsenico potenzialmente mortali e perfettamente compatibili con un avvelenamento acuto. Gli studiosi hanno riesumato anche i resti di Angelo Poliziano, ma nel suo caso i livelli di arsenico, pur presente, erano più bassi e spiegabili con fattori ambientali diversi dall'avvelenamento. Certo, è ancora troppo poco per dimostrare la tesi dell'omicidio di Pico della Mirandola. Gli interrogativi attorno alla sua tragica dipartita non smetteranno di appassionare, in attesa di clamorose e sempre possibili scoperte risolutive.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone, Pietro Mascagni trasformò in musica la vita del popolo italiano. Persone comuni che lavoravano, combattevano e tiravano avanti come potevano. Furono loro la fonte di ispirazione di questo grande compositore, autore della famosa Cavalleria Rusticana. Genio ribelle e celebrità acclamata anche in America, non aveva finito gli studi in conservatorio. Cade quest'anno il 160° anniversario della sua nascita. Di Valeria Fernbach. Era bello, atletico, con chioma fluente e ciuffo ribelle. Il popolo lo amava e conosceva le sue melodie, che cantava nelle case e nei caffè. La sua è stata una vita piena, con amori, successi e riconoscimenti, ma anche con momenti bui ed enormi dolori. In tarda età dirà di sé: «Tutti credono che io sia fatto solo per lo spirito e per l'allegria, ma non è così. Sono piuttosto malinconico e ho sempre fatto uno sforzo enorme per non mostrarmi quello che sono veramente». L'infanzia. Nasce a Livorno il 7 dicembre 1863. Il padre è Domenico, è proprietario del forno sotto casa. Pietro è un bambino precoce con due intensi occhi chiari che scrutano tutto, anche se spesso è immerso nei suoi pensieri. A 11 anni perde la mamma Emilia, portata via dalla tisi, a cui è profondamente legato. Come racconta Francesca Albertini Petroni nel suo libro Le donne di Pietro Mascagni, è l'unica alla quale il figlio ha confessato di avere acquistato per pochi spiccioli un piccolo pianoforte a cristalli in un mercatino delle Pulci e di tenerlo nascosto sotto il letto. Quando tutti escono di casa, lo tira fuori e prova a suonare qualcosa. Pietro è un ragazzino diligente che ama studiare e infatti frequenta brillantemente il ginnasio. A 14 anni, grazie all'aiuto economico della zia Maria e di nascosto dal padre, inizia a frequentare l'Istituto Musicale Livornese, fondato da Alfredo Soffredini, che si era formato al Conservatorio di Milano, e intuisce subito le grandi potenzialità del ragazzo. Studia violino, contrabbasso e alcuni strumenti a fiato. Con lo stesso Soffredini approfondisce armonia e contrappunto. Componeva in ogni momento una pagina di musica. Appena finita una lezione teorica o letto un saggio, scriveva un brano per dimostrare di avere capito e appreso. Scrive Albertini Petroni. Un giorno Soffredini fa eseguire una composizione del giovane in una chiesa livornese, accolta da uno scrosciante applauso. Tra i fedeli c'è Florestano dell'Arderel, una personalità di spicco a Livorno, che vuole conoscere il ragazzo. A Milano. Siamo nel 1882. Soffredini spedisce le composizioni di Pietro Mascagni ad Amilcare Ponchielli, che insegna a Milano e che ne resta colpito. Poi vince le ultime resistenze del padre Domenico e chiede a Florestano di Larderel di finanziare gli studi del giovane ammesso al Conservatorio di Milano. 150 lire al mese. Pietro prende una stanza in affitto con Giacomo Puccini, più anziano di lui di 5 anni. Dopo il primo anno, però, va in crisi. Si scontra con la disciplina ferrea del conservatorio, con lo studio incessante della tecnica e invece il poco ascolto della musica. Teme di perdere lo slancio creativo. La sua vita diventò allora una ricerca affannosa. Doveva trovare qualcosa, una storia, un soggetto, un libro che gli desse la possibilità di coltivare la sua idea di musica, viva, evocativa e coinvolgente, popolare ed elegante insieme, fondata sì sulla tradizione e sulle famose regole, ma affine anche ai sentimenti del popolo, alle sue passioni, ai suoi valori. Si legge ancora nel libro di Albertini Petroni. Nel 1885 Mascagni lascia il conservatorio senza terminare gli studi. Quindi si unisce a compagnie d'operetta come direttore d'orchestra e l'anno successivo fa tappa a Cerignola, in provincia di Foggia, dove decide di fermarsi. Il sindaco lo assume come precettore del figlio e docente della nascente orchestra giovanile locale. La cavalleria rusticana. Un giorno Mascagni legge sul giornale il concorso per giovani compositori indetto dalla casa editrice milanese Sonsogno. Si ricorda di una novella di Giovanni Verga, La cavalleria rusticana, e chiede a Giovanni Tangioni Tozzetti, poeta scapigliato, di ricavarne un libretto d'opera. Volle mettere in scena la vita vera dei personaggi, i loro problemi di fatica quotidiana, di amore non corrisposto, di codici sociali opprimenti e pericolosi. Dirà molto tempo dopo sua figlia Amy. Di 73 compositori in gara, è proprio lui a vincere. Il 17 maggio 1890, la cavalleria rusticana viene per la prima volta rappresentata al celebre Teatro Costanzi di Roma, alla presenza della regina. Già il preludio conquista il pubblico, che chiederà molti bis e a fine spettacolo chiamerà alla ribalta per ben 60 volte Mascagni e gli artisti in un delirio di applausi e ovazioni. Un trionfo assoluto. Un sogno inseguito per anni che diventa realtà. E in una sola notte il compositore dall'indubbio talento ma ancora sconosciuto, diventa una celebrità. Un successo dietro l'altro. Con i soldi del premio, Mascagni fa chiudere il forno al papà e inizia a viaggiare. Un anno dopo arriva la sua seconda opera, L'amico Fritz, dove cambia aria per non ricalcare lo stile della cavalleria e protagonisti sulla scena, ma sceglie ancora il lato umano della vita vera. Il mondo intero lo acclama. A questo punto Mascagni riprende un suo vecchio sogno, il Guglielmo Radcliffe, nel quale ricerca nuovi mondi sonori ed esplora la psicologia umana. La prima alla Scala di Milano ha un successo clamoroso con l'intermezzo strumentale Il Sogno, applaudito a scena aperta. Francesca Albertini Petroni racconta che il giorno dopo il famoso editore musicale Giulio Ricordi andò a trovarlo nella sua camera d'albergo e gli presentò Giuseppe Verdi. Quando ricevette da lui un telegramma in cui lo definiva portabandiera della musica nostra, si commosse. Aveva la conferma che la sua ispirazione aveva radici antiche e sorgeva insieme dal nuovo, da qualcosa che non avrebbe seguito nessuna regola, codice o moda. La carriera di Mascagni è ormai inarrestabile. Dopo qualche mese porta in scena Iris. Poi, al ritorno dalla lunga tournée, accetta la carica di direttore del Conservatorio di Pesaro Gioacchino Rossini. E lo fa con entusiasmo, perché ha sperimentato su di sé i limiti dell'insegnamento tradizionale e vuole stimolare nei suoi allievi la loro creatività. In classe si rivela geniale, brillante e fantasioso, entusiasmando i suoi studenti che ormai arrivano da tutta Europa per ascoltarlo. Ma nella vita di Mascagni ci sono anche dolori e insuccessi. Nel 1899 muore il padre, con cui aveva ricucito un buon rapporto, e due anni dopo incassa il fiasco dell'opera Le Maschere. I tour mondiali. Nel 1902, convinto da un impresario americano, Aubrey Mittenthal, Mascagni parte per un tour oltreoceano di 15 settimane con un mega contratto di $6,000. La compagnia gira senza sosta, da New York a Baltimora a Montreal, e ovunque viene accolta da migliaia di persone, cosa che sorprende lo stesso Mascagni. L'impresario, però, non si rivela una persona onesta e Pietro deve assumere un avvocato per difendere la sua reputazione. Lo scandalo finisce su tutti i giornali e la compagnia si scioglie, ma Pietro e la moglie Lina decidono di restare finché non sarà dimostrata la loro estraneità ai magheggi di Mittenthal. Intanto, un nuovo e onesto impresario procura a Mascagni una serie di concerti a San Francisco, dove è accolto con entusiasmo finché viene assolto da ogni accusa. Ora può tornare in Italia. In Sud America e al cinema. Nel 1910 Mascagni inizia ad avere qualche difficoltà economica, avendo acquistato un villino per la sua famiglia, un appartamento per l'amante Anna e perso la direzione del Teatro Costanzi. Anche i cartelloni languono per mancanza di finanziamenti. Ma la fortuna gira ancora una volta e un impresario gli propone una lunga tournée in Sud America. A Buenos Aires, dove è accolto da 50.000 persone e dalla banda municipale che suona l'Inno del Sole con cui apre l'Iris, trascorre mesi frenetici tra prove, rappresentazioni, orchestre, inaugurazioni di bande, comitati, scuole, eppure un ristorante Mascagni e un salone da barbiere Mascagni. Al ritorno in Europa porta in giro l'opera Isabeau, poi inizia a lavorare alla tragedia parisina di Gabriele D'Annunzio, in programma alla Scala di Milano nel dicembre 1913. Un'opera mastodontica che finirà con il deteriorare i rapporti con il poeta e che lo sfiancherà nel corpo e nello spirito. Per qualche mese si sente come svuotato, finché a risvegliare la sua ispirazione arriva un'arte nuova, il cinema. gli viene chiesto di realizzare la colonna sonora del film Rapsodia Satanica, diretto da Nino Auxilia, e lui ci si butta a capofitto. Lavora per mesi con una piccola moviola e un cronometro per sincronizzare i fotogrammi con la musica. Il risultato sarà straordinario. Lina e Anna, la moglie e l'amante di Mascagni, sapevano l'una dell'altra. Mascagni aveva 23 anni quando, durante un viaggio in treno, conobbe Argenide Marcellina, detta Lina, Carbognani, salita alla stazione di Fidenza e diretta a Parma per fare la comparsa in un'operetta diretta proprio da Mascagni. Si innamorarono subito e dopo qualche giorno Pietro le chiese di seguirlo. Si sposarono nel 1887 dopo la nascita del loro primo figlio, che morì a soli 4 mesi, cui ne seguirono altri 3, Domenico, Edoardo, detto Dino, ed Emilia. Lina fu una moglie presente, concreta ed equilibrata, che non fece mai mancare il suo appoggio al marito e non perse la testa quando divenne celebre e ricco. Sapeva bene che piaceva alle donne e che loro piacevano a lui, e ogni tanto gli faceva tremende scenate di gelosia, anche se finiva sempre per perdonarlo. Dovette però accettare la relazione del marito con Anna Lolli, un'affascinante corista conosciuta nel 1910. Lui aveva 47 anni, lei 22. Discreta e riservata, Anna si trasferì a Roma per stargli vicina e condusse una vita appartata, in attesa di una lettera o di una visita del maestro. Era attenta, amorevole, studiava le composizioni, gli dava dei suggerimenti e parlavano di tutto. Fu la sua vera fonte di ispirazione. Riuscirono a vivere insieme solo durante la preparazione di Parisina, dal luglio al dicembre 1912, in Francia, assieme a Gabriele D'Annunzio e alla figlia del musicista Emi, che non ne fece cenno mai con la madre. E così, per 35 anni, fino alla sua morte, il compositore ebbe di fatto 2 famiglie, ognuna delle quali sapeva dell'esistenza dell'altra. Le guerre e gli ultimi anni. Negli anni della Grande Guerra, Mascagni organizza concerti per le truppe, ma inizia a essere stanco. Durante il ventennio fascista non è amato dalla classe dirigente, anche se nel 1927 Benito Mussolini lo incarica di rappresentare il paese a Vienna alle celebrazioni per il centenario della morte di Ludwig van Beethoven. 2 anni dopo gli viene riconosciuto il titolo di Accademico d'Italia, insieme a Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi ed Enrico Fermi. Nel 1932 si iscrive al Partito Nazionale Fascista. Negli anni successivi il panorama musicale cambia, con una nuova generazione di musicisti, come Malipiero, Casella, Respighi, che prende il sopravvento sulla precedente. Conduceva ancora una vita pubblica piena di allori e onori, ma era di fatto tenuto ai margini, come una sorta di monumento nazionale, un'antica gloria italica da sfoggiare nelle occasioni solenni, scrive Francesca Albertini Petroni. Tra il 1943 e il 1944, ormai ottantenne, termina la sua carriera al Teatro Adriano di Roma. Il 2 agosto 1945, Mascagni muore nel suo appartamento al Grand Hotel Plaza di Roma. Viene allestita la camera ardente e la gente arriva a rendergli omaggio, ma è così numerosa che bisogna chiudere le porte. Non ci sono rappresentanti dello Stato o delle istituzioni. Il corpo di Mascagni viene portato via da un modesto carro funebre, trainato da 4 cavalli, e oggi le sue spoglie sono al cimitero della Misericordia di Livorno.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito futuroprossimo.it. Braille, sviluppato un robot che lo legge al doppio della velocità umana. Di Gianluca Riccio. Nel mondo della scienza e della tecnologia, ogni nuovo sviluppo concreto porta con sé un potenziale rivoluzionario. È il caso del sensazionale robot sviluppato dai ricercatori dell'Università di Cambridge, capace di leggere il Braille ad una velocità di 315 parole al minuto. Un risultato che supera di molto la media umana e apre nuove frontiere nell'ambito della robotica e delle protesi. Ancora una volta, l'intelligenza artificiale applicata al mondo reale mostra il suo enorme potenziale. L'introduzione di questo robot rappresenta un notevole avanzamento nel campo della robotica. Utilizzando tecniche all'avanguardia di intelligenza artificiale, i ricercatori hanno dotato il robot di un sensore fingertip, equipaggiato con una telecamera, che gli permette di leggere il Braille con una precisione dell'87% e una velocità doppia rispetto a quella di un lettore umano medio. Questa capacità supera le aspettative degli stessi ricercatori e pone le basi per nuove applicazioni in svariati campi. Sebbene il robot non sia stato concepito come tecnologia assistiva, il suo alto grado di sensibilità ne fa un modello ideale per lo sviluppo di mani robotiche o protesi avanzate. La sfida di replicare la sensibilità delle dita umane in un contesto robotico apre scenari entusiasmanti per il futuro, sia nel campo della robotica sia in quello delle protesi. Questa innovazione non si limita alla lettura del Braille, come altre tecnologie simili. Le sue implicazioni vanno oltre. Si estendono alla capacità di rilevare texture superficiali e di prevenire lo slittamento in ambito robotico. Il lavoro di ricerca sottolinea l'importanza della lettura del Braille come metrica per valutare le prestazioni dinamiche dei sistemi di rilevazione tattile. Il team di ricerca dell'Università di Cambridge mira a scalare questa tecnologia fino alle dimensioni di una mano umanoide o di una pelle artificiale. Quello che oggi potrebbe sembrare un semplice esercizio accademico potrebbe presto tradursi in applicazioni pratiche che cambieranno il modo in cui interagiamo con il mondo. Ad esempio, il miglioramento delle protesi per aumentare la qualità della vita delle persone con disabilità, oppure l'evoluzione delle mani robotiche per compiti sempre più complessi. Questo robot che legge il Braille rappresenta un piccolo ma significativo passo verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale e la robotica si fondono per superare i limiti dell'umano.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Quinta puntata. Il Novecento. Antibiotici, psicofarmaci e medicina di massa.
2: Settembre 1928. Un batteriologo scozzese di nome Alexander Fleming torna dalle vacanze estive nel suo laboratorio all'ospedale e trova qualcosa di strano su una delle piastre di coltura. Una muffa era cresciuta sulla piastra. Fin qui tutto normale. Le muffe crescono dappertutto e un laboratorio del 1928 non era esattamente un ambiente sterile. Ma intorno alla muffa c'era qualcosa di insolito. I batteri erano morti. Non tutti, non ovunque. Ma intorno alla colonia di muffa c'era un alone limpido, un cerchio di silenzio microbiologico. La muffa stava producendo qualcosa che uccideva i batteri. Fleming capisce di avere tra le mani qualcosa di importante. Lo chiama penicillina, dalla muffa Penicillum notatum. Pubblica le sue osservazioni nel 1929 e poi si ferma. Non riesce a stabilizzare la sostanza, non riesce a produrla in quantità utili e l'interesse per quella nota di laboratorio

0: La rivoluzione psichiatrica.
1: Ci fermiamo un momento sulla psichiatria, perché il Novecento rappresenta anche una trasformazione radicale nel modo in cui la medicina guarda alla mente. Prima degli anni 50, i malati mentali gravi venivano per lo più istituzionalizzati. Vivevano in strutture chiuse, in manicomi, in condizioni spesso disumane, senza che esistessero trattamenti farmacologici efficaci. Nel 1952, il chimico francese Henri Laborie sta cercando un farmaco per ridurre lo shock chirurgico, quando nota che la clorpromazina, una delle sostanze che sperimenta, ha un effetto insolito. I pazienti diventano indifferenti, calmi, distaccati, non addormentati, presenti ma sereni. La clorpromazina diventa il primo antipsicotico. Per la prima volta, i sintomi più gravi della schizofrenia, allucinazioni, stati acuti, possono essere controllati farmacologicamente. Nei decenni successivi arrivano gli antidepressivi, gli ansiolitici, gli stabilizzatori dell'umore. Grazie a questi farmaci, i manicomi vengono chiusi e i pazienti sono seguiti sul territorio. In Italia, la legge Basaglia del 1978 è tra le più avanzate al mondo in questo senso. Ma la chiusura delle istituzioni, senza un sistema adeguato di supporto territoriale, crea in molti paesi nuove forme di abbandono. La psichiatria farmacologica ha salvato vite e ha restituito dignità, ma ha anche aperto domande enormi. Dove finisce la cura e dove inizia il controllo? Chi decide cos'è normale? Il Novecento è il secolo in cui la medicina diventa di massa. Non più il privilegio di pochi, non più affidata al caso o alla tradizione. Una scienza che produce farmaci, protocolli, sistemi sanitari accessibili a tutti, almeno in teoria, almeno in parte del mondo. Ma è anche il secolo delle contraddizioni. Il talidomide, gli antibiotici usati male, i farmaci commercializzati troppo in fretta, l'industria farmaceutica, che diventa uno dei settori più economici, più potenti e più controversi del pianeta. Nella prossima e ultima puntata arriveremo ai giorni nostri. Il DNA, CRISPR, ovvero la tecnologia di editing genomico, i vaccini a mRNA, l'intelligenza artificiale che disegna molecole e alcune domande che rimangono aperte e che forse non avranno mai una risposta definitiva.
2: Ogni farmaco che prendiamo oggi porta dentro di sé la storia di qualcuno che ha sofferto, sbagliato o ha avuto un colpo di fortuna. L'aspirina porta il salice, la penicillina porta una piastra dimenticata sul davanzale, la pillola porta due donne che hanno deciso di cambiare il mondo.
0: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Quinta puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza. Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio. Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce. Paolo Canova. Una produzione. Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24.
4: 24 ore su 24.
3: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
5: Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli, edizioni La Terza, 2018. La Cesoia.

Istanbul, 1976. La voce sembra graffiare il microfono, quasi femminea. Chi lo riprende, lo registra e prende nota, guarda con attenzione questo uomo anziano, ma ancora bello, nero, statuario, che ha una storia unica da raccontare. La storia dell'ultimo eunuco. Mi chiamo Hayrettin, Hayrettin Effendi. Non sono nato qui, ma in Etiopia sono della tribù dei Galla, del Habesistan. E mentre parla, gli si gonfiano le gote come se pensasse che queste parole lo possano riportare a quel mondo. Ricordo la mia vita di bambino come se fosse ieri, quando avevo un altro nome che suonava diversamente, Guinata. Vivevamo in un villaggio, piccolo, ma eravamo felici. Giocavamo tanto a rincorrerci, a prenderci. Poi, un bel giorno arrivano loro, a cavallo, uomini diversi dai nostri, non neri come noi, ma più chiari. Erano armati e cominciano la razzia. Ma non badano alle donne, agli uomini. Chi gli interessava eravamo noi, i bambini. Chi prende nota sembra fermarsi un attimo. Invece la voce di Hayrettin diventa più netta. Ferma. Come se lui, quel ricordo, se lo volesse ristampare ancora una volta nella memoria per non perdonare. Questo succedeva giusto 70 anni fa. Si interrompe e cerca fra le dita delle mani di contarli uno per uno quegli anni. È un attimo. Ha voglia di parlare e perciò ricomincia un po' più spedito. Mi tapparono la bocca. Mi coprirono la testa con un sacco. E viaggiammo. Non capivo perché mi avevano rapito, né chi. Parlavano una lingua... Chi li capiva? Che lingua? Era arabo. Arrivammo in un villaggio. Eravamo parecchi. E ci chiusero in un capanno. Piangevamo. Urlavamo. Avevamo paura. Disperati. Rimanemmo 3 giorni senza mangiare né bere. Non lo sapevo, ma eravamo vicino a una città sul mare, Massawa, sul Mar Rosso. Lì fui castrato. Si tocca la fronte con la mano, Hayrettin. Sono passati tanti anni, così tanto tempo, eppure... Il dolore e le torture che ho subito non le posso dimenticare. E prosegue. Dopo 2 settimane cominciavamo tutti a sentirci meglio. Ma ci svegliano, ci battono, ci urlano addosso, ci ordinano di alzarci, in fila ci fanno salire su una nave. Dove ci avrebbero portato? Cosa avrebbero fatto? Guardiamo il mare. È la prima volta che lo vediamo, tutto quel blu che faceva paura. Ci prende il terrore che ci portino al largo e ci gettino ai pesci nell'oceano. Invece la nave parte, segue la costa. D'un tratto viene bloccata, è un'altra nave, grossa, inglese. I marinai salgono a bordo e arrestano i nostri carcerieri. Siamo liberi, possiamo tornare a casa. Almeno così pensiamo, ma non è vero. La schiavitù per gli inglesi è stata abolita, ma non l'uso di regali. E io divento un dono, da mandare ad Istanbul e allora attraverso il Mediterraneo. Quando arrivo nella capitale c'è la neve, l'altra grande sorpresa dopo la profondità del mare. Fui donato a corte, a Cherkez Mahmed Pasha,
e da lui passai al servizio di Rashad, il sultano Mehmed, fino al 1918, quando ci fu la Mesutiet e la schiavitù fu abolita anche nell'impero. Poi ho vissuto così. Da tanto sto con una donna che era anche lei nel palazzo qui a Istanbul. Di tornare a casa, al mio villaggio, non ci ho pensato più. Chi prende nota della storia guarda il vecchio, che ha terminato, e si sta alzando, ma lui lo fa risedere, gentilmente, con rispetto.

spegne il registratore. Ora sono off the record, liberi di parlare, senza mezzi e mediatori, loro due soli. È vero, lei è l'ultimo, dice chi prende nota della storia. Ma di eunuchi si parla da tanto nel Mediterraneo, lo sa? È vicenda vecchissima, che va parecchio indietro nel tempo. Non è curioso di conoscerla, non dico tutta, ma per sommi capi, domanda. Il vecchio fa un cenno, un sì con la testa. Ho poco da fare, dice. Devo solo badare alla mia donna e al mio giardino, e siamo tutti e tre molto vecchi. Di tempo ne ho per ascoltarla. È ironico, aggiunge. Poi penso che tutto questo un po' mi riguardi. Allora chi prende nota della storia impugna i suoi appunti, li ordina un secondo e comincia. Il vecchio pare divertito. Sembra una lezione, tutta per lui. Sono contento che mi voglia ascoltare. Così potrò chiarire le idee che mi sono fatto in giro per il Mediterraneo e, se mi permette, alla fine porle qualche ulteriore domanda, solo per mia curiosità, non per il mio lavoro che è ormai concluso. Parto da una banalità, ma non evidente a tutti, concreta, una realtà che credo le sia chiarissima. Di eunuchi come lei ce ne sono stati a migliaia, a decine, forse centinaia di migliaia, per più di 2000 anni. Non solo qui a Istanbul, dal sultano al top capi, ma in tutto il Mediterraneo. I primi erano i persiani. Ce ne fu uno addirittura che sembra abbia consigliato Alessandro Magno. Sa chi è? Il vecchio sorride, muove le lunghe braccia scure. Certo, Sikandar. È il nome di Alessandro in hindi. L'uomo che prende nota fa un bel respiro e continua. L'eunuco si chiamava Bagoas, danzatore e forse amante di Alessandro. Poi eunuchi ce ne furono alla corte egiziana dei Tolomei, tra i sacerdoti di Cibele, alle corti di Diocleziano e Costantino, come funzionari di corte, ma anche come addetti alla cura fisica degli imperatori. Poi dopo, quando il Mediterraneo si divise, di eunuchi ci fu ancora più bisogno, in tutte le corti cristiane e musulmane. Dalla Spagna a Bisanzio, dalle coste del Nord Africa all'Egitto, fin giù a Baghdad nella terra dei califfi. A Bisanzio erano tantissimi. Addirittura un imperatore che si chiamava Costantino VII diceva che ai tempi suoi, alla metà del X secolo dell'era cristiana, ve ne erano tanti quanti d'estate le mosche in un ovile. Perfetto. Per l'educazione che gli veniva impartita come consiglieri, maggiordomi, valletti, paggi, segretari. Viene creato a Bisanzio, e chi racconta tira fuori un foglietto e legge, uno specifico ordine, numeroso e gerarchicamente organizzato, il quale aveva un ruolo importante nel cerimoniale di corte. Capisce? Un ordine degli eunuchi. Però il loro uso era esteso anche al di fuori della corte. Ogni famiglia di rango cercava di averne qualcuno al proprio servizio, per le esigenze del gineceo e per una buona conduzione della vita familiare. Nel mondo musulmano la presenza era altrettanto assidua, specialmente per la custodia degli harem, delle donne. Ricorda il versetto 31 della Sura 24 del Corano.

Il vecchio non apre bocca. Si limita a un altro cenno, questa volta appena percettibile. L'uomo che prende nota capisce che è un altro sì e va avanti. C'erano eserciti di eunuchi. Solo il califfo Abbaside al-Mukadir sembra che ne possedesse 11.000, 4.000 bianchi e 7.000 neri. E siamo già nei primi decenni del Novecento. Ma la storia prosegue. Alcuni eunuchi furono grandi allora, magnanimi, validi, pratici, esperti, finissimi per cultura e agire politico. Il generale bizantino Narsete al tempo del grande Giustiniano, il nero Abu Imix Kafur, il padrone dell'Egitto Ikshidide, abilissimo politico che tenne le redini del paese alla metà del X secolo e che proveniva come lei, caro Hayrettin, la posso chiamare così, dal centro dell'Africa. E poi, spostandoci di visuale, quelli che vissero alla corte normanna cristiana di Sicilia, come il Caid Pietro, che visse con tanti altri di loro a corte, a Palermo, intorno a un re che si chiamava Guglielmo, il normanno Guglielmo d'Altavilla. Fino a che lui e tutti gli altri eunuchi vennero accusati di tradimento e di essere musulmani, e per questo torturati e uccisi. Il vecchio lo interrompe. È una storia bellissima quella che mi racconta, di fasti, corti, imperi e imperatori, bella e tragica. Anche da noi

zone cristiane. Prendevano i bambini a chi non poteva pagare la jizya, la tassa che dovevano i sudditi non musulmani. Oppure i bambini li vendevano i genitori stessi ai mercanti di schiavi, con la speranza di garantire ai figli un futuro migliore. Ma dalla fine del 1500 cominciano ad arrivare i neri. Arrivano nella mia stessa maniera, come è successo a me, con la stessa corrente, dallo stesso mare, dagli stessi posti, dagli stessi villaggi, Etiopia, Sudan. Se vuole le dico proprio l'anno preciso in cui il flusso si affina e si organizza. Ce ne parlavano spesso. Era il 1588, quando fu creato il posto di Kizlar Aga, il sovrintendente dell'harem imperiale durante il regno di Murad III. Da allora il numero degli eunuchi passò da una quarantina di bianchi a più di un migliaio, in gran parte neri, con mansioni differenti, meno prestigiose per i primi, prestigiosissime per gli altri. E l'epoca d'oro degli eunuchi, quella di cui mi parla, dice l'uomo che prende nota. Sì, è così, risponde il vecchio. Comandavamo noi, in un mondo dove i sultani si succedevano l'uno dopo l'altro, rapidamente. E il Kizlar Aga li accompagnava nella crescita. Eravamo maestri, precettori, consiglieri, spesso, di fatto, padroni dell'impero.

L'uomo che prende nota sembra ora seguire un suo pensiero e ferma le parole di Hayrettin. Sai cosa mi colpisce? Una stranezza di date. Mentre qui al Top Capi avveniva la rivoluzione degli eunuchi, era, ha detto, il 1588, in un altro mondo, in un'altra corte, alla corte cristiana per eccellenza, a Roma, dal Papa, nascevano contemporaneamente altri eunuchi. Loro celestiali, chiamati infatti non a dirigere o amministrare, ma a cantare, i cantanti castrati. La conosce questa storia? No. Lo sa che di cantanti castrati ne è stata piena la Cappella Pontificia? L'ultimo è morto nel 1922, più o meno quando sono diventato libero. E ho lasciato il Top Capi. Esatto. Si chiamava Alessandro Moreschi. Cantava con una voce da bambino. Esistono ancora sue incisioni. Le ho ascoltate, sa, su un disco. È impressionante. La voce di un vecchio bambino che canta arie religiose.

Hayrettin ride. L'uomo che prende nota anche, ma continua. I primi castrati arrivano a Roma dalla Spagna. Chissà, forse era un'antica tradizione del mondo andaluso. E la corte pontificia si innamora di loro. Il primo si chiama Ferdinando. Ferdinando Bustamante. Nel 1599 entrano ufficialmente in due nel coro della Cappella Sistina. Sono, aspetti, Girolamo Rossini e Pietro Paolo Folignato.

le prime voci angeliche del coro della Cappella Sistina. Perché proprio loro e non le donne? La colpa è di San Paolo. Mulier taceat in ecclesia, come recita la lettera ai Corinzi. La donna deve stare zitta durante le funzioni e non partecipare in nessun modo. Figuriamoci se si permetteva di cantare. Da Roma parte l'onda. È il successo universale. Dappertutto si cercano voci di castrati. Diventano oggetti di moda, star, macchine per cantare. Eccezionali, in quanto con levirazione si veniva ad arrestare la crescita della laringe prima che mutasse. Ovvero sia, prima che il ragazzo, a causa dell'abbassamento dei suoni di un'ottava che si verifica negli adulti, assumesse una voce virile, da maschio. Levirazione altera tutto e garantisce uno strumento eccezionale. Una laringe da cui potevano scaturire suoni, scale, gradazioni di toni e una bellezza musicale inimmaginabili. Una trasformazione paradisiaca, ma a ben vedere perversa. Fatto sta che nel Settecento in Italia migliaia di ragazzini, spesso poveri, poverissimi, vengono evirati. Li spingono tra le braccia dei cerusici, spesso i propri familiari, che nutrono, attraverso loro, un sogno, la speranza del successo, che il proprio caro cresca, impari e dopo un lungo tirocinio finalmente diventi un divo, osannato in tutte le platee d'Europa. E in tante città nascono laboratori dove si operano ragazzini. Addirittura c'è chi insinua che a Napoli, conosce Napoli, ci fossero negozi di cerusici sulla strada, aperti al pubblico con su il cartello: qui si pratica la castrazione. Una leggenda che però la dice lunga. Qualcuno sostiene che nel Settecento venissero operati in Italia 4.000 ragazzini l'anno. Se così fosse, l'esercito dei castrati sarebbe enorme. In un secolo, 400.000 bambini. Esagero? Lei dice? Non lo so. Da voi quanti ne erano? Di meno? Vero è che in Europa pochi raggiunsero il successo. Pochi, che venivano cresciuti, vezzeggiati, coccolati, trattati con tutti i riguardi, preservata la loro salute, l'igiene, l'alimentazione. Il più grande si chiamò Farinelli. Veniva dal sud Italia, da una città che si chiama Andria, nelle Puglie. La sua voce fu tanto bella che addirittura fu capace di guarire il re di Spagna Filippo V dalla depressione. Una musicoterapia. No, non scherzo. È un fatto vero. Farinelli rimase con il re per anni, con uno stipendio d'oro, con l'obbligo di non muoversi da Madrid, perché Filippo lo voleva accanto a sé, sempre. Il vecchio ascolta ancora, ma ora sembra meno attento. Affiora la stanchezza, lo sforzo della memoria, i ricordi. L'uomo che prende nota se ne accorge e frena. Ma Hayrettin gli dice: «No, non si preoccupi, continui, continui pure. Ma le voglio rivolgere una domanda. Tutta questa storia così luminosa di cantanti, uomini di potere, sacerdoti, generali e harem, fu davvero così? Così luminosa? Non fu invece solo una storia di disperazione? Tra quelli che erano con me, che furono rapiti con me e che con me subirono la castrazione, su un centinaio sopravvivemmo in 10, e credo che la proporzione fosse sempre così. Da come mi guarda me lo conferma.
10 su 100, o forse anche meno. Pensi, un carnaio. Certo, noi che resistemmo, che sopravvivemmo, fummo privilegiati talvolta, ma sempre considerati come dei mostri, dei mezzi uomini. Nel nostro sacrificio, imposto oppure ricercato, come lei mi dice nel caso dei suoi castrati, dentro c'era tutto e il contrario di tutto, rinunzia e premio. Una vita di sacrifici in cambio di salvezza, o di un posto a corte, o dei buoni auspici di Dio, o del sultano, o del denaro. Però si tratta di privilegi che quanto potevano durare? Lo spazio di un mattino. Per quale vita, poi? Di disprezzo verso la mancanza di questa carne, e lo so bene io, l'ho vissuta sulla mia pelle, col dileggio, l'isolamento. Poi lo ha detto anche lei, quanti arrivavano in alto, quanti diventavano Kizlar Aga, o come il suo cantante, Farinelli. Uno. Gli altri erano umanità, una dolente umanità. Poi non voglio essere delicato con lei, ma mi scusi la brutalità. Sa come si sente un bambino a 6 anni, preso e castrato? Lei lo sa che lavoro da macellai è stato quello imposto a me come ai suoi cantanti? Non ne ho mai parlato. E all'inizio di questa intervista ho lasciato perdere. Ma si procedeva come con le bestie, con gli animali, come in un mattatoio, qui, nell'impero, come nei paesi cristiani. Terribile, peggio di una tortura. Sì, lo so. E da una cartellina l'uomo che prende nota tira fuori delle foto di oggetti che sembrano normali, usuali, pinze e pinzette di legno, forbici, chele, cesoie, cordicelle di seta, e poi rasoi a serramanico, lame, coltelli, palette, tenaglie, strumenti da chirurgo, da barbiere, da macellaio. Quelli che si adoperavano, che sono stati adoperati per secoli, per tagliare, recidere, eviscerare. Il vecchio ritira lo sguardo con disgusto. Il colloquio finisce qui. Ora che ha 76 anni, non ha altro da aggiungere. Dice solo che è ora di andare. Vuole tornare dalla sua donna che lo aspetta. È una circassa che amo e rispetto profondamente, da sempre. E conclude dicendo che grandi occupazioni lui ormai non ne ha più, se non il suo giardino.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele. Lucio Annio Seneca.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la sua produzione letteraria. La Vita Nova è un testo in prosa e poesia, definito prosimetro. Le parti in prosa commentano e collegano tra loro i 31 testi poetici, raccontando la storia dell'amore di Dante per Beatrice. L'aggettivo nuova del titolo si riferisce sia alla vita giovanile, in toscano novella, sia alla vita rinnovata da una forma d'amore più grande, in grado di portare l'uomo verso la salvezza. La Vita Nova si può dividere in tre parti. Dopo il primo incontro infantile con Beatrice a 9 anni, Dante la rivede a 18 anni. Ne riceve il sorriso e il saluto e si innamora profondamente, ma per nascondere agli estranei i suoi sentimenti finge di corteggiare altre donne. Beatrice reagisce negandogli il saluto e Dante si dispera. Il termine saluto, infatti, ha la stessa origine latina del termine salvezza e Dante interpreta la negazione del saluto come l'impossibilità di raggiungere la salvezza dell'anima. Questo passaggio del testo dimostra come Dante accentui la componente religiosa e spirituale del suo rapporto con Beatrice rispetto agli altri autori dello Stil Novo. Nella seconda parte dell'opera, Dante decide di dedicarsi unicamente alla lode della donna amata, che ha la capacità di addolcire gli aspetti più dolorosi dell'esistenza, avvicinando l'uomo a Dio. A un certo punto, però, la morte del padre di Beatrice e un sogno che annuncia a Dante la morte dell'amata preparano alla svolta dolorosa della storia. La terza parte si apre con la morte di Beatrice. Dante è smarrito, senza la guida della sua amata, e successivamente è attratto da un'altra donna. Tuttavia, in seguito a un sogno, riscopre la forza dell'amore per Beatrice, che continua a svolgere un ruolo di guida anche dopo la morte. Dante, concludendo l'opera, comunica al lettore che non scriverà più niente sulla donna amata, fino a quando non sarà in grado di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Il convivio, un componimento prosimetro di canzoni e trattati, è rivolto prevalentemente al pubblico borghese e perciò è scritto in volgare. È originato dal dolore per la morte di Beatrice, a causa del quale Dante cerca consolazione nella filosofia, cioè nella comprensione razionale della realtà. L'opera si ferma al quarto trattato dei 15 che prevedeva, per affrontare tutti i campi del sapere del tempo. Forse per la necessità dell'autore di dedicarsi alla stesura della commedia, che nel frattempo aveva cominciato a comporre per celebrare più degnamente il suo amore. Il titolo Convivio significa banchetto. Tuttavia non fa riferimento al cibo del corpo, ma al cibo della mente, cioè al sapere, che Dante vuole divulgare agli uomini del suo tempo. Nel secondo trattato, Dante spiega che la Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, ha 4 differenti livelli di lettura, che sono presenti anche nei grandi testi letterari. Il livello letterale, cioè il semplice significato letterale. Il livello allegorico, che allude a un senso ulteriore che si nasconde sotto il significato letterale ed è più profondo e importante. Il livello morale, che i lettori devono ricercare per indirizzare la loro vita verso il bene. E il livello anagogico, cioè il significato spirituale che si riferisce ai misteri divini. Questa spiegazione è fondamentale per leggere e comprendere pienamente la commedia. Nella concezione dantesca, il testo letterario non è un testo di intrattenimento per trascorrere piacevolmente il tempo, ma una strada da percorrere per addentrarsi nei misteri del mondo e per raggiungere la salvezza dell'anima. Successivamente Dante si dedica al De Vulgari Eloquentia. L'opera è scritta in latino perché si rivolge agli intellettuali del suo tempo e fornisce una mappa di tutte le lingue volgari in Europa e in Italia. Dante individua tre grandi gruppi: greco, lingue germano-slave, lingue europee occidentali. Divide poi queste in tre categorie: lingue d'oil, lingue doc, lingue del sì, cioè i volgari italiani. Dante vuole cercare una lingua letteraria comune per l'Italia, ma non riesce a trovare tra le lingue parlate una che possa essere presa come modello letterario. Conclude che il modello per una lingua comune deve essere costruito grazie all'opera degli scrittori, che utilizzano il meglio delle lingue volgari. Dante individua quattro caratteristiche della nuova lingua. Illustre, perché deve illuminare, cioè rendere nobile la lingua della conoscenza. Cardinale, perché deve funzionare da cardine, cioè da modello per le lingue volgari. Regale, perché dovrebbe essere la lingua del re e della sua corte, se l'Italia avesse una monarchia. Curiale, perché dovrebbe essere la lingua della curia, cioè dei funzionari pubblici, se l'Italia fosse unita. Negli anni successivi alla morte di Arrigo VII, Dante elabora in latino il De Monarchia, il saggio in prosa in cui espone la sua visione politica. Nel primo libro spiega la necessità di un impero universale, perché l'imperatore, tenendo nelle sue mani tutti i beni della terra, non è tentato dal desiderio di possedere altro e può fare da mediatore tra gli uomini per tenere a freno il loro desiderio di possesso e di potere. Nel secondo libro, Dante ripercorre la storia dell'impero romano attraverso i miti virgiliani dell'Eneide. L'impero romano fu voluto da Dio per garantire la pace al mondo. Infatti Gesù nacque proprio nel periodo di Augusto, che aveva pacificato il mondo romano. Nel terzo libro Dante affronta il tema del rapporto tra impero e papato, affermando che Dio ha predisposto due guide, che Dante definisce due soli, perché l'uomo potesse raggiungere la felicità terrena e la felicità celeste. L'imperatore, conservando il mondo in pace, consente agli uomini di raggiungere la felicità terrena, mentre il Papa, attraverso gli insegnamenti della religione, guida gli uomini verso la felicità celeste. Entrambi i poteri derivano da Dio, ma l'imperatore deve mostrare rispetto nei confronti del Papa, perché la vita eterna è, per il cristiano, la piena realizzazione della felicità umana.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Archeo. Viaggio nelle città del tufo. Paesi di pietra e gole boscose. Lì, dove la Toscana confina con il Lazio e s'avvicina all'Umbria, esiste un lembo di terra dove il tempo sembra essersi fermato. Le case degli uomini sono ricavate nella roccia e le finestre, da lontano, sembrano tanti piccoli occhi che ti osservano. Sono le città del tufo, esempi mirabili di mimetismo architettonico e residui sotto quota di un mondo ancora chiuso e ben difeso. Pitigliano, Sorano, Sovana e la città fantasma di Vitozza sono state costruite con il tufo, sul tufo e nel tufo, regalando un aspetto così omogeneo al paesaggio da rendere quasi impossibile distinguerne i limiti fisici. Ognuna con le sue peculiarità e le sue storie, sono però indissolubilmente accomunate dalla morbida pietra vulcanica che le rende bellissime, ma allo stesso tempo così fragili all'erosione del tempo, sempre in perenne ricerca di un precario equilibrio. E se le frane o gli smottamenti sono fenomeni alquanto diffusi, la tenacia delle comunità locali è tale che ogni strappo in questo delicato tessuto urbanistico è sempre stato ricucito con la massima attenzione e celerità. Bisogna anche riconoscere che qui la storia si è impegnata molto, lasciando importanti tracce ovunque, dalle monumentali tombe etrusche alle fortezze medievali, dalle ombrose vie cave agli isolati colombari. Un mosaico di straordinarie ricchezze che ha da sempre entusiasmato tutti coloro che le si sono avvicinati. Già il pittore inglese Samuel J. Ainsley ne subì il fascino ed ebbe a dire: «Viste quasi tutte le antichità di simil genere contenute dall'Etruria, posso affermare con verità non essermi altrove occorse cotante varietà di sepolcri scolpiti quanto in Sovana». Siamo nella primavera del 1843, quando l'avventuroso viaggiatore si avvicina a Sovana con l'unica certezza data dalla citazione di un municipium di Suana fatta da Plinio e da Tolomeo. Qui, incuriosito dai racconti degli abitanti su alcuni scherzi della natura, riesce a farsi accompagnare in quei posti e per primo scopre all'interno della fitta boscaglia i resti di quelle che intuisce subito essere le facciate di monumentali tombe etrusche. Giorno dopo giorno Ainsley ritornò sul luogo e, sfidando il sole canicolare e i suoi influssi malefici, continuò finché non ebbe portato a compimento i disegni dei monumenti più notevoli e preso le loro misure con la massima attenzione, racconta l'amico e connazionale George Dennis nel suo Città e Necropoli d'Etruria, 1848. E continua: «Spedì immediatamente una descrizione di questa necropoli all'Istituto Archeologico di Roma, insieme con i disegni, le piante e le sezioni delle tombe più importanti, affinché se ne desse notizia. In realtà egli ha lasciato poco da fare ai futuri visitatori di Sovana, tanto particolareggiate e accurate sono le descrizioni e i disegni, e tanto lo zelo con cui continuò le ricerche a beneficio della scienza archeologica. Le sue preziose illustrazioni, pervase di sempre abili fusioni tra monumenti e paesaggio naturale circostante, aprono di fatto la via alle ricerche archeologiche e fanno assurgere il piccolo centro tufaceo al ruolo di prima donna nel mondo dell'etruscologia. Lo stesso Dennis dedica un intero capitolo a Sovana, descrivendone con autorevolezza la variegata topografia e pubblicando, come era suo costume, una carta archeologica della zona. Anche Sorano viene ben considerata dall'inglese. Ma le bellezze romantiche e pittoresche di Sorano non sono minori viste dal basso, in particolare dalla strada che conduce a Castel Ottieri, da cui la vista del paese e dei dirupi incoronati dal castello difficilmente può trovare rivali in Italia. Un paese di pietra, di rovine, di gole boscose. Ed è ancora Dennis che per primo attribuisce a Pitigliano l'origine etrusca. Uno sguardo al di là vi convincerà che si tratta di un sito etrusco che, non essendo mai stato visitato dagli archeologi, non è ancora stato riconosciuto. Il suo convincimento è tale che così continua. Le piatte distese intorno a Pitigliano sono piene di tombe, specialmente verso ovest, dove per miglia la pianura ne è tutta crivellata. Non sono mai stati fatti degli scavi, ma il caso, di tanto in tanto, porta le tombe alla luce. Negli ultimi anni, grazie alla nascita del Parco Archeologico Città del Tufo, del Museo Archeologico all'Aperto Alberto Manzi, dei Musei Archeologici a Pitigliano, Sorano e Sovana, l'archeologia ha avuto un nuovo e importante impulso. Da allora fervono gli scavi e le mostre, e sempre più sono le attività tese a promuovere e valorizzare la grande bellezza diffusa come un candido aroma in questi luoghi incontaminati e ricchi di antiche vestigia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, come ci cambia il denaro, di Raffaella Procenzano. Si racconta che un giorno Francis Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway si misero a parlare tra loro dei ricchi. Il primo disse: «I ricchi sono diversi». Ed Hemingway ribatté: «Sì, hanno più soldi». Aveva ragione. Davvero i ricchi sono tutto sommato uguali a qualsiasi altra persona e un portafogli molto ben fornito non influenza nulla? Negli ultimi decenni molti scienziati cognitivi si sono posti la stessa domanda, giungendo però alla conclusione che il denaro conta. E come? Perché la disponibilità economica influisce innanzitutto sulle emozioni legate alla percezione che ognuno ha di sé. Alcuni ricercatori dell'Università di Singapore hanno analizzato i dati che riguardano 1,5 milioni di persone in 162 paesi diversi nel mondo e hanno ricavato che a un maggior livello di entrate corrisponde quasi sempre un atteggiamento più positivo verso la vita, più fiducia in se stessi, più orgoglio e determinazione, e che queste emozioni tendono a durare nel tempo. Comunemente si pensa che il denaro renda le persone avare ed egoiste. Lo psicologo americano Paul Piff ha ideato numerosi esperimenti per scoprire se ciò è vero. Per esempio, ha raccolto un campione di persone che guadagnavano tra i 25.000 e i 200.000 dollari all'anno e ha loro regalato 10 dollari, dicendo che potevano tenerli o donarli in tutto o in parte. Il risultato fu che chi guadagnava di meno donava il 44% in più di chi aveva stipendi tra i 150 e i 200.000 dollari. Ma si trattava di persone più avare ed era per questo che erano ricche o era vero l'opposto? Piff raccolse un altro gruppo di persone e le fece giocare a Monopoli. E notò che chi aveva vinto molto, la partita era truccata, poi tendeva anche a essere trionfante e un po' spaccone, e soprattutto a prendere più biscotti di quanti gli spettassero da un contenitore che era a disposizione di tutti i giocatori. Piff ritiene che sia vero quindi che le persone competitive con istinti più egoistici sono brave a far soldi, ma anche che avere del denaro, anche temporaneamente, anche solo per gioco, spinge a sentirsi più centrati su se stessi e a diventare più arroganti. Comportamenti che tra l'altro siamo portati a giustificare. È stato dimostrato che possiamo chiudere un occhio davanti a una piccola azione riprovevole se si tratta di guadagnare qualcosa, soprattutto se la cifra in palio è abbastanza alta. In un esperimento condotto alla Hong Kong University of Science and Technology è stata mostrata a un gruppo di persone una serie di fotografie in cui un uomo si affanna a raccogliere del denaro caduto per terra, ma nel farlo urta e fa cadere un passante innocente. A volte la somma era bassa, altre volte considerevole. Risultato? Più la cifra da recuperare era alta, più le persone che guardavano le immagini giustificavano l'aver spintonato il passante. Altri esperimenti hanno dimostrato che quando si invitano le persone a completare puzzle molto complessi, chi aveva in precedenza pensato al denaro o ricevuto soldi virtuali, poi si intestardiva più a lungo nel risolverli o chiedeva aiuto molto meno degli altri. Ovviamente gli studi non dimostrano che tutte le persone ricche sono tronfie e meschine, ma solo che in media i ricchi lo sono un po' più dei poveri. Di sicuro c'è anche il fatto che il denaro fa sentire le persone più indipendenti e a partire da questo c'è chi decide di essere generoso. Studi neuroscientifici hanno dimostrato infatti che alcuni individui provano piacere quando possono tenere del denaro per sé, altri quando lo possono donare. Molto insomma dipende dalla personalità del ricco. Uno studio condotto in Svezia ha mostrato, per esempio, che le persone con un alto punteggio di intelligenza emotiva e capaci quindi di leggere molto bene le emozioni altrui sono meno orientate al denaro in generale e tendono a non considerarlo un segno di prestigio o di potere. Non è invece dimostrata la correlazione tra ricchezza e intelligenza. Una ricerca dell'Università di Maastricht ha verificato che a maggior capacità cognitive mostrate a scuola durante l'infanzia corrisponde un maggiore livello di risparmio e di investimenti in età adulta, ma solo per valori di intelligenza medi. Nei casi estremi, cioè per quozienti intellettivi molto alti o bassi, non c'è correlazione. Ovviamente il rapporto con il denaro in generale dipende dall'educazione. Se uno dei genitori sperperava i soldi, il messaggio ricevuto è: i soldi vanno e vengono, non sono importanti. Se invece risparmiava molto, l'opposto. Così una persona cresciuta in povertà pensa ai rischi e ai guadagni in modo totalmente diverso dal figlio di un banchiere.

0: Questi fattori agiscono a livello psicologico e danno origine a comportamenti verso i soldi differenti per ciascuno di noi. Ma i ricchi sono almeno più felici? Finora i risultati delle ricerche sono contrastanti. Nel 2010 un celebre studio della Princeton University aveva dimostrato che la felicità sale insieme alle entrate finanziarie di un individuo, ma solo fino a 75.000 euro circa. Poi, anche se i soldi aumentano, la soddisfazione resta stabile. Per la maggior parte delle persone, comunque, la felicità cresce con il denaro. E non c'è da stupirsi. Per gli psicologi, l'ingrediente fondamentale della felicità è la sensazione di esercitare il controllo sulla propria vita. Fare quel che vogliamo, quando vogliamo, con chi vogliamo e per tutto il tempo che vogliamo. È questo che può dare il denaro. Perché questo effetto sulla felicità continui, però, la ricchezza deve crescere. A causa del cosiddetto adattamento edonico, ovvero la capacità di abituarci presto alle nuove situazioni, una fortuna finanziaria che non perdura nel tempo, per esempio una vincita che avviene una volta e via, nel lungo termine non rende una persona molto più felice di quel che sarebbe stata in ogni caso. Alcune ricerche indicano infatti che possedere molti soldi spegne il piacere delle cose semplici. Il solo fatto di poter avere qualcosa di più raffinato svaluta il resto. Così, il piacere di una ricchezza inaspettata per essere maggiore dovrebbe essere graduale. È stato dimostrato che le persone trattengono più piacere da vincere prima 25 euro e poi 50 rispetto a vincerne 75 in una botta sola. E che dire di chi ha l'ansia di guadagnare sempre di più? Gli accumulatori di denaro sono felici? Uno studio condotto negli Stati Uniti tra imprenditori e studenti di economia ha dimostrato che tutto dipende dalla motivazione. Se il materialismo delle persone esaminate era diretto ad aumentare soprattutto la propria posizione sociale, allora inseguire i soldi li rendeva meno felici. Ma se il denaro era desiderato per dare sicurezza a sé o alla famiglia, ciò non dava problemi di benessere. Anzi, tutto ciò che si può dire quindi è che avere più soldi può rendere felici, ma la felicità non è mai garantita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Specchio, specchio delle mie brame, non voglio sembrare la più vecchia del reame. Non c'è niente di male a cercare di mantenersi in forma il più a lungo possibile, rallentando l'invecchiamento. Qualcuno però sviluppa una vera e propria ossessione e vive in preda all'angoscia, arrivando ad abusare di chirurgia e trattamenti estetici. Di Monica Morandi. Esordisce attorno ai 40 anni, quando compaiono le prime rughe e il corpo inizia a manifestare qualche segno dell'età. La paura di invecchiare è del tutto naturale se rimane nei limiti fisiologici, ma in alcuni casi può diventare patologica. Si parla allora di gerascofobia, un disturbo che può manifestarsi come un'angoscia generalizzata per la vecchiaia oppure concentrarsi su un particolare aspetto. Il lato estetico e il cambiamento fisico, la perdita della bellezza e della prestanza, il lato sessuale, le prestazioni cognitive, timore di perdere la memoria o di sviluppare una demenza, oppure la perdita del proprio ruolo sociale e il terrore di rimanere soli. In sintesi, la paura è di perdere da una parte salute e vitalità, dall'altra l'autonomia intesa come autosufficienza e sostentamento, spiega Micaela Fantoni, psicologa del Centro Elpis di Ispra, Varese. Per compensazione, ciò può tradursi in comportamenti e atteggiamenti che vanno a confermare la vitalità, come per esempio una sessualità molto attiva. La gerascofobia si manifesta con ansia, iperattenzione ai segni del tempo e pensieri negativi sulla vita futura in età avanzata, fino agli attacchi di panico dinanzi al decadimento fisico. È caratterizzata dal terrore dell'invecchiamento, dalla sua mancata accettazione e dall'accanimento ossessivo nel voler preservare a tutti i costi la giovinezza. Da qui l'uso massiccio di cosmetici e il ripetuto ricorso alla chirurgia estetica. Oltre all'esercizio fisico

0: esagerato e a ogni genere di trucco per sembrare più giovani, dalla pettinatura all'abbigliamento. Dall'angoscia di perdere le capacità fisiche e cognitive nasce l'ossessione di dover fare qualsiasi cosa per rimanere giovani a tutti i costi, spiega Fantoni, il che produce pesanti ripercussioni sulla vita sociale. Continua la psicologa. La persona eluderà qualunque situazione che la porti al pensiero della vecchiaia. Per non sembrare vecchio, il gerascofobico eviterà sia gli ambienti frequentati dagli anziani, sia quelli frequentati dai giovani. Nel primo caso, per non sembrare anziano, nel secondo, nel timore di apparire inadeguato in compagnia di persone più giovani di lui. Situazione che gli ricorda che sta invecchiando. Da qui il rischio di isolamento sociale e depressione. Un disturbo che condivide molte componenti della gerascofobia è la sindrome di Dorian Gray, descritta per la prima volta nel 2000 dallo psichiatra tedesco Burkhard Brosich. Prende il nome dal protagonista del famoso romanzo di Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, 1890, che, non volendo accettare di diventare vecchio, ottiene che a invecchiare al suo posto sia il suo ritratto, mentre lui rimarrà sempre giovane. Si tratta di un meccanismo di non accettazione della realtà. Spiega Fantoni. Con la gerascofobia il disturbo ha in comune la paura di invecchiare e l'ossessione di mantenere a ogni costo un'apparenza giovane e attraente, ma vi associa un atteggiamento ossessivo nei confronti dell'aspetto esteriore e delle imperfezioni fisiche, ci si vede troppo grassi, con il naso troppo voluminoso, eccetera, detto dismorfofobia. Nasce da qui l'abuso di farmaci, cosmetici e interventi di chirurgia estetica, finalizzato a combattere l'invecchiamento e a rincorrere un ideale di bellezza irraggiungibile, anteposto al benessere e alla salute. Al contrario della gerascofobia, che compare in età matura, 40-50 anni, quando si annuncia il fisiologico decadimento fisico e cognitivo, la sindrome di Dorian Gray esordisce nella tarda adolescenza, cioè all'ingresso dell'età adulta, e comporta il rifiuto di maturare e di diventare adulti. La paura dell'invecchiamento è alimentata dai modelli di riferimento che ci propone la società, in primo luogo dai personaggi dello spettacolo che si sottopongono a continui interventi di chirurgia plastica, dalle foto inverosimili senza una ruga che pubblicano sui social e dai manifesti elettorali che ringiovaniscono di almeno due decenni i politici. La chiave del successo personale viene vista nell'immagine giovane, sana ed efficiente, ostentata da VIP e influencer. Un ideale che fa sentire molti inadeguati. Anni fa non avremmo mai pensato che il politico potesse ritoccarsi, osserva Fantoni, e il fatto che ora accada crea nell'opinione pubblica l'idea che così si debba fare. Prima si rifacevano solo le attrici, adesso lo fanno tutti quelli che vanno in TV, giornalisti, presentatori, indipendentemente dal ruolo. Prosegue la psicologa. La pubblicità vede protagonisti soggetti giovani, belli e prestanti, e nei rari casi in cui propone degli anziani, li raffigura sempre secondo il vecchio modello del decadimento fisico, mai come persone efficienti e interessanti. Alla base del disturbo può esserci un evento traumatico legato alla vecchiaia che ha creato un vissuto negativo. L'aver osservato persone anziane malate o in difficoltà, la vista traumatica di anziani non autosufficienti in una casa di riposo, l'aver vissuto male qualche episodio della vecchiaia altrui. Può contribuire un disturbo narcisistico della personalità, per il quale l'aspetto gioca un ruolo fondamentale. Altri fattori predisponenti possono essere cause personologiche, l'idea di dover essere sempre belli e una bassa autostima che punta sull'aspetto esteriore, e in generale il collegare l'idea della vecchiaia al non essere più autonomi e all'aver bisogno di qualcun altro. I consigli per ritardare l'invecchiamento si identificano nei comuni consigli di buona salute. Seguire un'alimentazione sana, praticare un'attività sportiva, curare la pelle, mantenersi attivi intellettualmente e coltivare le relazioni sociali. Il tutto senza cadere nell'eccesso. La terapia cognitivo-comportamentale aiuta il gerasco fobico a lavorare sui pensieri disfunzionali e sulle convinzioni negative legate all'invecchiamento e a trasformarle in pensieri funzionali e in convinzioni positive. Spiega Fantoni. Si tratta di ristrutturare il pensiero in modo che, per esempio, le rughe non siano sinonimo di bruttezza, ma il segno di una vita vissuta intensamente e che la parola vecchio venga associata a qualcosa di positivo. Questa terapia aiuta anche a gestire l'ansia. Sono interessanti le terapie di gruppo che aiutano la persona a sentirsi adeguata rispetto alla sua età e a sviluppare strategie funzionali in risposta al tempo che passa. Occorrerebbe anche avvicinare il mondo degli anziani, frequentando persone sane e vitali che conducano una bella vita. Anziani, definibili tali anagraficamente, ma pieni di risorse e dotati di uno spirito brillante che facciano efficacemente da contraltare all'immagine del vecchio col bastone. Infatti, l'errore di pensiero del gerascofobico è attribuire all'anziano tutte le accezioni negative di bruttezza, mancanza di vitalità e tendenza a spegnersi. Il suggerimento è frequentare anziani intellettualmente interessanti, che non siano ricchi soltanto di esperienze da trasmettere, ma che non smettano di farne di nuove. Persone che vivono appieno il presente e la vita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito scienzenotizie.it. Un team di scienziati giapponesi ha creato un farmaco che rigenera i denti caduti. Di Angelo Petrone. Dopo i denti da latte escono quelli definitivi. Questo lo sanno tutti. Quelli definitivi possono cadere a causa di gravi carie o parodontiti e non resta che optare per impianti o dentiere. Tuttavia, un gruppo di ricerca giapponese mira a rivoluzionare il mondo dell'odontoiatria, sviluppando un farmaco che consente la ricrescita dei denti alle persone. Si tratta di un farmaco pionieristico che ha ottenuto un grande successo negli animali e avanzerà negli studi sull'uomo entro luglio 2024. Sarebbe l'inizio della prima medicina di rigenerazione dentale al mondo. Un anticipo che cambierebbe le regole del gioco e significherebbe la fine del regno degli impianti. Dopotutto, come ha riconosciuto il suo stesso sviluppatore, l'idea di far crescere nuovi denti è il sogno di ogni dentista. Ci lavoro da quando ero uno studente laureato ed ero sicuro che sarei stato in grado di realizzarlo, ha dichiarato Katsu Takashi, ricercatore principale e direttore del Dipartimento di Odontoiatria e Chirurgia Orale presso l'ospedale Kitano di Osaka. I ricercatori ritengono che il farmaco abbia indotto con successo la generazione di una terza serie di denti nei loro animali da laboratorio. Infatti, alcune specie di rettili o squali possono rigenerare continuamente i loro denti. A ottenere qualcosa di simile negli esseri umani è più complesso. Per indagare più da vicino il fenomeno, il team di Takashi ha iniziato studiando due casi opposti. La cosiddetta anodontia, una condizione congenita che provoca la crescita di un numero di denti inferiore al normale e che colpisce circa l'1% della popolazione. Chi ne soffre ha difficoltà a poter compiere azioni quotidiane come deglutire, masticare o parlare, che influiscono negativamente sul proprio sviluppo. Si ritiene che dietro questa condizione ci siano fattori genetici che fanno sì che i pazienti con anodontia manchino di 6 o più denti. Sul lato opposto c'è l'iperdonzia, che si manifesta anch'essa in una percentuale di popolazione simile all'anodontia e provoca un numero di denti superiore al normale. Secondo uno studio di Takashi, 1 su 3 di questi casi si manifesta con la crescita di una terza serie di denti. Questo lo ha spinto ad indagare sulla nostra capacità di far crescere i denti. In un lavoro precedente, il ricercatore dell'Università di Kyoto aveva dimostrato che se un certo gene veniva cancellato, ciò faceva crescere meno i denti nei topi geneticamente modificati. Se facciamo di questo l'obiettivo della nostra ricerca, dovrebbe esserci un modo per cambiare il numero di denti dell'essere umano, pensò Takashi a quell'epoca. Gli studi hanno rivelato che una proteina chiamata USAG1, sintetizzata dal gene, limitava la crescita dei denti. Quindi il team di ricerca di Osaka si è concentrato su questa proteina e ha sviluppato un farmaco che avrebbe agito come un anticorpo neutralizzante, in grado di bloccare la funzione della proteina. In esperimenti nel 2018, con topi con un basso numero di denti, il farmaco è stato somministrato, con conseguente comparsa di nuovi denti. I risultati sono stati pubblicati in un articolo negli Stati Uniti nel 2021, che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Vanilla Magazine. Eva Moses Kaur, la bambina che perdonò i nazisti. Maggio 1944. Ad Auschwitz arriva un treno carico di ebrei direttamente dall'Ungheria. I prigionieri vengono fatti scendere e viene fatta una prima selezione tra chi può lavorare e chi finisce subito nelle camere a gas. Le SS girano tra i prigionieri urlando «Zwillinge! Gemelli!». Una SS si avvicina a una donna che tiene strette a sé le figlie più piccole, mentre cerca con lo sguardo il marito e le due figlie più grandi, scomparsi tra la folla. Il militare chiede alla donna se le figlie siano gemelle. La donna, titubante, chiede se sia per una buona causa. Il militare, senza esitare, risponde sì e la madre annuisce. Le bambine sono gemelle. La guardia allora urla «Zwillinge!» a pieni polmoni. Una seconda SS arriva velocemente a dividere la madre dalle figlie tra lacrime e urla. Avviene così l'addio straziante di persone che non si vedranno mai più. Le bambine si chiamano Eva e Miriam Moses, gemelle omozigote nate in Transilvania, regione della Romania, in una famiglia ebrea ortodossa. Con l'avanzata delle truppe tedesche, la famiglia fu costretta a trasferirsi in un ghetto in Ungheria per essere poi deportata ad Auschwitz-Birkenau, dove tutti i suoi membri trovarono la morte. Tutti, tranne Eva e Miriam, le gemelle, alla mercé degli esperimenti del dottor Mengele e della sua equipe. Dopo la dolorosa separazione dalla madre, le sorelline vennero portate nella baracca destinata alle Versuchstieren, ovvero animali da laboratorio di Mengele, dove trovarono altre decine di coppie di gemelli in un'età compresa tra 2 e 16 anni. Tutti i gemelli erano sottoposti ad esperimenti terribili. Eva e Miriam non furono trattate diversamente. Lunedì, mercoledì e venerdì, assieme ad altre coppie di gemelli, venivano denudate e lasciate in una stanza gelida fino a 8 ore per volta, per poi vedersi misurate e confrontate diverse parti del corpo, anziché essere riscaldate e rivestite. Martedì, giovedì e sabato erano condotte in una stanza dove i medici delle SS legavano loro le braccia con i lacci emostatici e da sinistra prelevavano il sangue, mentre da destra iniettavano sostanze di cui non conosciamo l'origine. Un giorno, dopo 5 iniezioni, Eva venne colpita da una febbre fortissima, mentre gli arti si gonfiavano a dismisura, tanto da non poter nemmeno stare in piedi ed era martoriata da dolori lancinanti. In preda agli spasmi, Eva sentì il dottor Mengele dire: «Peccato, è così giovane, ma tra 2 settimane dovrà morire». Venne portata in una baracca adibita ad ospedale lontana dagli altri, dove c'era solo una bacinella d'acqua e non le veniva portato cibo. Eva non ebbe mai ricordi chiari di quelle 2 settimane, se non il pensiero ricorrente «devo sopravvivere». anche per il ricordo recentissimo di aver trovato il cadavere di una bambina di 10 anni nelle latrine. Dopo 2 settimane la febbre cominciò a scendere ed Eva venne portata in laboratorio, dove ebbe bisogno di 3 settimane per riprendersi, ovviamente senza cure delle SS che continuavano a studiarla. Quando finalmente tornò alla baracca, trovò la sorella Miriam seduta sulla branda, molto malata e con lo sguardo perso nel vuoto. Quando le chiese cosa fosse successo, Miriam rispose: «Non posso parlarne, non ne parlerò». Nel gennaio del 1945, quando gli alleati avanzavano in Europa, le SS sgomberarono Auschwitz, distruggendo le camere a gas e i forni crematori, facendo sparire i documenti relativi ai prigionieri. Per quella che venne chiamata la marcia della morte verso Dachau, si scelsero i prigionieri in condizioni di salute migliori, lasciando dietro malati e bambini troppo piccoli. Il 27 gennaio le truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz e tra i bambini superstiti c'erano anche le gemelline Eva e Miriam. Le bambine riconobbero tra i sopravvissuti un'amica della madre che le riportò in Romania, dove andarono ad abitare con una zia. Nonostante non parlassero mai di Auschwitz tra di loro, la vita era comunque difficile per via del passato e del regime appoggiato dai comunisti, così a 15 anni si trasferirono in Israele, dove entrambe si arruolarono nell'esercito. Qui Eva conobbe Michael Kor, che sposò mentre lei continuava la sua carriera nell'esercito. Nel 1965 Eva e Michael si trasferirono negli Stati Uniti, dove ebbero 2 figli, Alexander e Raina. Nonostante il trasferimento in un altro continente, Eva continuò a non parlare della sua esperienza ad Auschwitz e a sentirsi estraniata. Una volta rimproverò una maestra elementare di sprecare il cibo perché faceva pitturare ai suoi alunni le uova per Pasqua. Divenne per questo bersaglio degli scherzi del vicinato e qualcuno dipinse la svastica fuori da casa sua. Nel 1978, con la messa in onda della miniserie Olocausto, Eva trovò il coraggio di raccontare ciò che aveva vissuto sulla propria pelle e che le causò non pochi problemi di salute per tutta la vita. Fondò l'associazione Candle Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiment Survivors, letteralmente i bambini di Auschwitz sopravvissuti ai mortali esperimenti di laboratorio dei nazisti, con l'intento di trovare tutte le vittime sopravvissute al dottor Mengele. Nel 1984 ritornò per la prima volta ad Auschwitz insieme alla sorella Miriam, che viveva ancora in Israele insieme al marito. Miriam rimase incinta, ma qualcosa andò storto durante la gravidanza e dovette abortire. Sviluppò un'infezione ai reni che nessun antibiotico riusciva a scalzire. Da una visita medica si scoprì che i reni di Miriam erano quelli di una bambina di 10 anni. Ciò significava che a causa degli esperimenti di Mengele i suoi reni non erano più cresciuti. Si scoprì così cosa successe a Miriam mentre Eva aveva la febbre. Mengele la mise in isolamento dagli altri, in attesa che Eva morisse, così da fare l'iniezione letale a Miriam per poi aprire i corpi e comparare le autopsie. Quando Eva inaspettatamente sopravvisse, Mengele tenne ancora Miriam in isolamento e le fece molte iniezioni che la resero cagionevole di salute per tutta la vita. Il medico israeliano che curava Miriam chiese a Eva di trovare i documenti di Auschwitz su di loro per sapere cosa ebbero iniettato. Eva scrisse alle maggiori testate giornalistiche e alle televisioni statunitensi, ma non ricevette risposta. Quello che Mengele iniettò nelle sue cavie è ancora oggi un mistero. Eva consigliò alla sorella di non avere figli, ma Miriam partorì ugualmente, un evento che le fu fatale. L'infezione che aveva ai reni si aggravò fino a generare un tumore. Aveva due opzioni davanti: la dialisi a vita o il trapianto di reni. Eva non ebbe dubbi. Avevo una sorella e due reni. Fu una scelta facile, come dichiarò per il resto della sua vita. Il trapianto avvenne con successo, ma non migliorò le condizioni di Miriam, che morì nel 1993 per le conseguenze del cancro ai reni. Eva, nonostante le pessime condizioni di salute e poi la morte di Miriam, non si perse d'animo e quando si scoprirono i resti di Mengele in Sud America nel 1986, non esitò a scagliarsi contro le autorità statunitensi che sapevano dove si trovasse Mengele, ma lo avevano lasciato vivere in pace, definendoli maledetti assassini. Partecipò poi a un documentario in cui parlò degli esperimenti del dottor Mengele e in quell'occasione ebbe la possibilità di incontrare il dottor Hans Münch, l'uomo buono di Auschwitz, e insieme raccontarono Auschwitz alle proprie famiglie. Eva chiese al dottor Münch di firmare una dichiarazione di quanto avessero fatto le SS nel campo di concentramento, in modo da avere una prova tangibile da mostrare a chi avesse il coraggio di negare la Shoah. Eva da questo incontro capì di avere ancora tanta rabbia nei confronti dei nazisti e ne trasse così un'occasione di discernimento. Scrisse delle lettere, una per ciascun responsabile, in cui li perdonò e portò avanti la sua idea di perdono anche quando accompagnava le scolaresche ad Auschwitz nella sua visita annuale. Strinse la mano a Oskar Gröning, il ragioniere di Auschwitz, durante il processo a suo carico nel 2015, e adottò Rainer Höss, nipote di quel Rudolf Höss che era stato il primo comandante di Auschwitz. Li aveva perdonati, aveva avuto il suo odio per oltre 50 anni, ora non voleva che occupassero più un posto così importante nel suo cuore. Eva nel 2019 aveva 85 anni e come ogni anno si era recata in visita ad Auschwitz con il suo museo. Giunse in Polonia, ma da lì non sarebbe più ripartita. Morì il 4 luglio del 2019 in quell'Europa in cui era stata quasi uccisa 75 anni prima e nella quale era resuscitata per vivere e insegnare al mondo il valore del perdono.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Nuovo, vuoi avere successo? Impara a essere assertivo. Di Yaya Imparato. Sempre più apprezzata, l'assertività è una dote che si può conquistare. Di che cosa si tratta? Lo spiega l'Enciclopedia Treccani. L'assertività è la capacità di esprimere i pensieri, sentimenti e bisogni in modo chiaro, diretto e onesto, rispettando al contempo i diritti e i punti di vista degli altri. La definizione non si discosta da quella psicologica, come spiega la psicoterapeuta Elisa Zocchi. L'assertività si sviluppa quando la persona è in grado di conoscere se stessa, sia nei propri punti di forza, sia in quelli di debolezza, ed è in grado di apprezzarsi con una visione realistica delle proprie caratteristiche. Ma non solo. L'esperta sottolinea che l'uomo e la donna assertivi sono soprattutto empatici nei confronti dell'altro, perché hanno la capacità di comprendere gli effetti del proprio modo di comunicare sull'interlocutore e sul suo stato emotivo. Per alcuni questa attitudine è quasi innata, tutti gli altri possono comunque apprenderla o migliorarla. Innanzitutto bisogna essere consapevoli non solo del contenuto verbale del messaggio, ma anche delle modalità con le quali lo si esprime. Secondo lo psicologo Albert Mehrabian, la comunicazione non verbale, quella legata a postura del corpo e mimica facciale, ha un'influenza del 55%, mentre quella paraverbale, cioè tono, volume, ritmo della voce, influisce per il 38%. Questo significa che le parole contano solo per il 7% nella ricezione del messaggio. Per comprendere meglio, chiediamo alla dottoressa Zocchi di spiegarci come si comporta chi ha uno stile assertivo. Ebbene, le caratteristiche sono piuttosto precise. Vediamole. È attento a sé e agli altri, ma non si fa condizionare. Ha una buona autostima. Ha doti di leadership, perché il suo obiettivo è raggiungere il successo assieme agli altri. È motivante e assolutamente non prevaricante. Compie le scelte e se ne assume le responsabilità. Difende le proprie idee rispettando gli altri. La comunicazione non verbale gioca poi, come abbiamo visto, un ruolo fondamentale. È vero, sostiene la dottoressa Zocchi, che essere assertivi vuol dire utilizzare un contatto oculare diretto. Saper osservare serve a raggiungere una corretta valutazione della realtà senza trarre errate conclusioni o falsare i dati con pregiudizi. Il linguaggio del corpo delle persone assertive riguarda la postura, la mimica, la gestualità, il tono di voce. Nello specifico, la postura è aperta, mentre la mimica facciale spontanea aiuta a intuire le emozioni che si stanno provando. La gestualità sostiene il contenuto del discorso e ne enfatizza le parti più importanti. Infine, il tono di voce è calmo, chiaro e coerente con il messaggio. Così migliorano tutte le relazioni. Avere questa capacità può aiutare in molte situazioni, sul lavoro ma anche con i partner, in famiglia o con gli amici. La persona assertiva è persuasiva grazie alla presenza di diversi elementi fondamentali. Per esempio, non impone le proprie idee, ma si sente in diritto di non essere in accordo e di dire no, chiarisce l'esperta. In altre parole, l'assertività contribuisce a migliorare le relazioni interpersonali, a risolvere i conflitti in modo costruttivo e a promuovere una maggiore autostima. Ma che cosa si può fare per avere o migliorare uno stile assertivo di comunicazione? Per prima cosa bisogna cercare di assumere atteggiamenti fluidi e flessibili che consentano di adattarsi con maggiore soddisfazione ai vari contesti della vita. Pensiamo a un docente assertivo. Nella sua relazione con gli studenti avrà la capacità di esercitare empatia, trovare con più facilità i giusti compromessi, trasmettere i contenuti con chiarezza e criticare, ma con atteggiamento costruttivo. Chi vuole affinare questa caratteristica può anche affidarsi alla psicoterapia cognitivo-comportamentale per un training di assertività.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

Angeli, gigli, chimere si confondono nelle loro pieghe svolazzanti, il cui splendore fa dimenticare la bruttezza del loro proprietario. Schiacciato sotto un cappello bianco che fa completamente ombra al suo cavallo, Carlo VIII è forse il re più brutto del mondo, ma in questa epoca e in questo luogo è il più potente. La sua bruttezza ha sorpreso, il suo esercito ha stupefatto. I fiorentini non hanno mai visto soldati simili. Nei tre dipinti di Paolo Uccello che raffigurano la battaglia di San Romano, due cavalieri si affrontano con nobiltà. Altrettanto nobile è l'esercito francese in carne e ossa che sfila pacificamente. Eppure è la morte in persona che sembra avanzare per Firenze con gli uomini invisibili delle compagnie d'ordinanza, chiusi nelle loro armature e rivestite di taffetà sui loro giganteschi cavalli. Morte cangiante, morte squillante, morte magnifica, morte sontuosa. Il suo travestimento non ne cambia la natura. Il clamore davanti a loro si affievolisce fino al mormorio. Il mormorio svanisce davanti agli svizzeri, montanari sinistri, nonostante i loro abiti variopinti. I ferri lucenti delle loro lunghe picche sfiorano le donne agghindate che affollano i balconi, senza che nessuna tuttavia volga la testa né chiuda solamente gli occhi. Cercano tutte di cogliere il proprio riflesso nell'acciaio lucido. Un silenzio sepolcrale accoglie l'artiglieria, terrore della penisola. Gli affusti agganciati a otto sobbalzano sulle lastre del cammino reale. La sabbia che le ricopre ne soffoca il frastuono, ma il suolo trema sotto il loro peso. E sono solo i pezzi leggeri.

a legnaia nel palazzo di Pier Capponi, gonfaloniere di Firenze, dove il re si è fermato per predisporre il suo ingresso, gli ambasciatori della Repubblica hanno eccepito che Ponte Vecchio, passaggio obbligato del corteo, non avrebbe retto i pezzi pesanti che Carlo, con gioia infantile, amava esibire. «Il ponte, sire, potrebbe crollare con i vostri cannoni e i vostri cannonieri». Il re mangia un sorbetto al mandarino, solleva la testa. «È una questione da valutare. Cosa suggeriscono gli ambasciatori?» Il vescovo di Volterra propone di lasciare i pezzi pesanti fuori le mura, dove li si potrà ammirare comodamente. «Bene», approva il re, spesso meno laconico. Ma si affretta a trangugiare il dessert per scoprire il motivo che decora il piatto. «Il ratto d'Europa» di Luca della Robbia, versione erotica di un soggetto trattato solitamente con decenza dal ceramista. Qui il toro e la sua preda hanno ugualmente premura di concepire minosse e, se il desiderio dell'animale è facile da rendere per un abile anatomista, l'attesa di Europa, discreta per natura, si esprime con ancora più evidenza. Pier Capponi non ha scelto questo piatto a caso. Il giovane re di Francia è uno dei principi più lubrici d'Occidente. Bisogna saper piacere al proprietario di simili cannoni. «Peccato manchi il seguito», dice Carlo, allontanando il piatto con un sospiro. «Il seguito esiste, sire, ma l'abbiamo lasciato a Firenze per timore di scandalizzarvi». «Scandalizzarmi? Quel che mi scandalizza è che l'abbiate lasciato laggiù». Il re riprende: «Mi meraviglio che il conte della Mirandola non sia con noi». «È malato, sire». «Malato! Che il mio medico vada al suo capezzale». Passata l'artiglieria, la folla riprende voce.

Ci si raccontano i prodigi succedutisi dall'ingresso in Italia di questo incubo. I tre soli apparsi contemporaneamente in piena notte in Puglia. L'imponente sfilata di uomini armati su enormi cavalli che aveva ingombrato per diversi giorni il cielo di Arezzo. I ripetuti sanguinamenti di immagini e di statue sacre in tutto il paese. Passano soltanto, ci si dice l'un l'altro, per scongiurare un sordo timore.

0: Gian Giovanni è di statura media, ha la pelle olivastra e il naso dritto e importante. Gli occhi sono marroni e le labbra carnose, il mento energico è tagliato in due da una fossetta e un piccolo sfregio, ricordo di scherma, orna la sua guancia sinistra. Per il resto, capelli neri, spalle larghe, fianchi stretti, ventre piatto, coscia massiccia e polpaccio proporzionato. Italiano in Francia, francese in Italia, straniero ovunque, si è sforzato fin da giovanissimo di adeguarsi ai suoi simili. Le donne non sono un'ossessione, l'amore lo va a cercare fra le prostitute che pullulano in riva all'Arno. Si sposerà un giorno a Lione con una ragazza per bene. È credente ma senza fervore. Le astrazioni gli sono estranee. Il suo mestiere lo impegna e gli piace. La banca dello zio tratta di tutto, prestiti ai grandi e alla chiesa, Roma è una cliente ingorda, cambi, lettere di credito e investimenti. Lorenzo lo ha incaricato degli acquisti e delle vendite di materie prime, in particolar modo dell'allume, indispensabile a Firenze per fissare i colori sulle stoffe e sui tessuti grezzi che il padre acquista alle fiere di Lione e fa loro pervenire. Gli utili restano in famiglia. Gian Giovanni eccelle nell'assicurazione e riassicurazione, mestiere pericoloso, in cui la sua padronanza di sé. I fiorentini hanno il sangue caldo, i lionesi il sangue freddo. Questione di clima, probabilmente, ironizza Lorenzo. E la sua penetrazione dei comportamenti umani fanno miracoli. Sotto questo ghiaccio vi è del fuoco che appare nella sala d'armi. Il freddo banchiere si trasforma in schermidore, per di più mancino. I mancini dotati sono temibili alla spada e lui è super dotato, si allena tutti i giorni. Informato da un amico, vallo a vedere, è un altro uomo. Lorenzo ci è andato e stentava a crederci. Contando di restare 5 minuti, è rimasto per l'intera seduta, in incognito e affascinato, al balcone che sovrasta la sala. Mi hai messo paura, gli confessa 15 giorni dopo, rivelandogli la sua visita. Nell'arte, le lettere non lo attirano granché, la pittura e la musica lo commuovono. Canta e suona il liuto. Si veste sempre di nero. Il padre gli ha consigliato di tenere un diario. La sera stessa di quel 17 novembre vi annota. Sfilata con il re in una Firenze imbandierata. La vibrazione delle ruote cerchiate di ferro. Il martellamento dei ferri sul selciato e le fanfare coprono il battito dei denti, ma non mascherano il terrore dei fiorentini. Temono che questo esercito li saccheggi, violenti le loro donne e si insedi. Eppure lo acclamano. Savonarola l'ha proclamato. Non è solo re di Francia, è anche inviato di Dio. L'influenza del priore di San Marco non fa che aumentare, toccando non solo il popolo, ma anche la borghesia e parte della nobiltà. L'ho incontrato a Legnaia durante il colloquio fra il re e Pier Capponi, primo magistrato di Firenze. Ha piedi enormi e deformati perché cammina sempre scalzo. Il corpo è gracile, con braccia d'ercole, ha uno sguardo di fuoco, un naso da rapace e la voce ora la più insinuante, ora la più tonante del mondo. Che tuoni o sussurri, è impossibile non sentirlo. Il 1° novembre ha pronunciato alla cattedrale il primo di una serie di sermoni su Aggeo, profeta che non conoscevo, che intende riproporre sino alla fine dell'anno. I fiorentini, cito le sue parole, corrosi dalla ruggine e dal peccato, hanno tremato. L'Italia, Roma e Firenze sono messe sottoterra. Disprezza l'impietà, la fornicazione, la sodomia, la simonia, la Roma dei Borgia, la ricchezza del clero, l'avidità dei mercanti che alimentano la miseria del popolo per meglio insultarlo. Esige che i libri, empi, lo sono quasi tutti per lui, siano bruciati. Gli si crede poiché crede a tutto quello che dice. Tutto è corrotto in Italia, Firenze in testa, e l'Italia verrà distrutta se non si pente. Firenze è troppo ricca, troppo mondana, troppo voluttuosa. Detesta la voluttà. Roma non vale di più. Il Vaticano di Alessandro VI per lui non è altro che una sentina di servizi. Il castigo sarà terribile. Il Dio tardo all'ira, cita continuamente il Vecchio Testamento, di rado i Vangeli, la lascerà divampare. La spada di Dio si abbatterà su Firenze, cito et velociter. Queste due parole hanno prodotto un'impressione incredibile. L'esecutore è sceso in campo per lui. È il re di Francia. Savonarola è nel seguito a tre passi dal re, a piedi fra i grandi cavalli, modestia schiacciante. Perché lo trovano brutto? Si domanda, dispiaciuto, pestando con i grandi piedi nudi lo sterco dell'ordinanza. Conosce la risposta. I fiorentini superficiali danno importanza solo alle apparenze. Il re di Francia non è Apollo? Grazie a Dio. Il diavolo insegue sempre la bellezza. E poi, che cos'è la bruttezza? È brutto solo ciò che Dio giudica tale. E come potrebbe trovare brutto qualcuno dal momento che ha creato gli uomini a sua immagine e somiglianza? Per Girolamo Savonarola, il re di Francia, quell'ometto dalla grossa testa sotto un cappello bianco che avanza su un grande cavallo nero in un rombo di tamburi, è il vendicatore celeste. Appena la notizia dell'impresa gli era giunta dalla lontana Francia, l'aveva intuito subito. Carlo VIII sarebbe stato il purificatore. Quale impresa? La liberazione dei luoghi santi. Carlo ci pensa da anni, ben prima dell'invocazione d'aiuto di Innocenzo VIII contro i turchi, prima addirittura, secondo i suoi congiunti, della sua ascesa al trono. La via è tutta tracciata. A riprendersi il regno di Napoli, che gli appartiene di diritto, vista l'eredità di Carlo d'Angiò. Da lì passare in Terra Santa e poi, come Goffredo di Buglione, liberare Gerusalemme. 8 giorni prima, a Pisa, Savonarola non ha trovato che il re fosse brutto. Avendolo a lungo scrutato nella grande sala del palazzo, senza una parola né il minimo segno di rispetto, poiché Dio solo è grande, un distacco che aveva inaugurato con Lorenzo de' Medici, quando questi l'aveva nominato priore di San Marco, non l'aveva ringraziato e sul letto di morte pare gli avesse negato l'assoluzione. Davanti a Carlo VIII stupefatto dichiara, con sguardo fiammeggiante, «Finalmente sei venuto, o re! Sei venuto in veste di inviato di Dio, di ministro della sua giustizia». Sei colui che deve castigare l'Italia per i suoi vizi e riformare la Chiesa. Carlo VIII risponde, possa io esserne degno? Lo sei, poiché sei stato scelto. Dopodiché si chiudono per un'ora in uno studio privato per un colloquio a quattro occhi di cui non rivelano nulla. All'uscita dallo studio, percorrendo con uno sguardo più ardente che mai un pubblico impietrito, il monaco proclama «Carlo VIII è il nuovo Ciro!» E, rivolto verso il re, prosegue «Come Ciro a Babilonia ha salvato il popolo ebraico, tu salverai l'Italia e Firenze sarà la nuova Gerusalemme. L'indomani, Carlo domanda a Gian Giovanni: «In me vedi il nuovo Ciro?»
1: «In voi vedo soprattutto voi stesso, sire».
0: «Tuo padre non mi ha ingannato raccomandandoti, hai sempre la risposta pronta».
1: «Ah, caro Jean-Jean, andremo lontano insieme».
0: Poi gli chiede di Firenze e di questa primavera, questo rinascimento che Lorenzo de' Medici ha così spesso decantato.
1: «Mi fa domande sul rinascimento», riferisce il giovane nel suo diario.
0: «Io gli rispondo che non sono la persona più qualificata per illuminarlo. Per me la nostra epoca può definirsi come quella dell'esaltazione dell'uomo di fronte a Dio, non contro Dio, davanti a Dio, l'esaltazione della creatura come omaggio al Creatore. Gli dico inoltre che tale fervore è inseparabile dalla ricerca della bellezza, poiché il bello proviene da Dio così come il bene. Forse si confondono nelle sfere celesti, come ha affermato Platone. Concludo dicendogli che non saprei andare oltre. Sono solo un banchiere, non un filosofo, tantomeno un teologo». Lui mi ha detto: «Jean-Jean, ti ringrazio». Mi chiama Jean-Jean perché il re di Francia, secondo lui, può parlare solo francese. E mi ha abbracciato. Che cos'è il Rinascimento? E che cosa significa castigare l'Italia? Si domanda il re, perplesso, dondolando sul suo grosso cavallo. Il castigo annunciato da Savonarola lo riguarda? E che cos'è l'esaltazione dell'uomo? Questa è sotto gli occhi di tutti. Firenze si ricopre di palazzi, se ne vedono i cantieri ovunque e non è segno di umiltà. Il re non sa che 5 anni prima, nel 1489, il Consiglio Comunale aveva concesso 40 anni di esenzione dalle tasse ai proprietari delle case costruite prima di 60 mesi. Dalle casseforti spuntarono così enormi somme da investire nel mattone. Il re rimugina. Jean-Jean Rollet può pure negare che vi sia alcunché di eretico in questo rinascimento. Savonarola è di tutt'altro avviso. Carlo VIII si volta verso Rabot, il più grande conoscitore della Toscana fra i suoi consiglieri. «Presidente Rabot, vi è dell'eresia nel loro rinascimento?»
1: «Non che io sappia, sire».
0: «È fondato sull'esaltazione dell'uomo, vero?»
1: «Esatto, sire, l'esaltazione dell'uomo nella sua interezza, corpo e anima. I papi lo appoggiano, i papi sono forse eretici?»
0: Il re arriccia il naso e alza le spalle.
1: «Nelle loro pitture e sculture», aggiunge Jean Rabot, «vedrete opere di un altro mondo».
0: Carlo finora non ha visto nulla, la discesa dalle Alpi è stata troppo rapida. Ma non si è perso granché. È qui, a Firenze, che questo nuovo mondo vanta la sua più bella espressione. I Medici, che 8 giorni fa controllavano ancora la città, sono i primi mecenati d'Italia. Le loro collezioni sono famose, in particolare quella di Cammei, per cui Carlo va matto. La sfilata prosegue. Pontevecchio vibra sotto i cannoni e i cassoni, ma regge. I francesi sono nel cuore di Firenze, assordati da acclamazioni il cui chiasso non può nascondere che non sono unanimi, ma rotte da grida discordanti. Il re, riemerso dai suoi sogni, se ne accorge. «Non abbiamo solo sostenitori», dice a Gian Giovanni.
1: «Per ora ne avete abbastanza», risponde quest'ultimo.
0: Piazza della Signoria ostenta le sue grazie austere. Le 3 arcate della loggia dei Lanzi fiancheggiano la fortezza di Palazzo Vecchio, sede del potere, enorme cubo accompagnato da una gracile torre merlata che culmina a 300 piedi. La piazza stessa, piena di archi di trionfo e ghirlande di gigli bianchi e rossi, bianco di Francia, rosso di Firenze, brulica di giocolieri, giullari, funamboli, musicisti che suonano inni e di torme di bambini travestiti da angeli. Ma non c'è entusiasmo, avverte Gian Giovanni.
1: Preferisco il torrione di Vincennes, è più elegante, dice il re davanti a Palazzo Vecchio.

0: Avete ascoltato un estratto da Il segreto di Pico di Eric Deschottes e Jean-Claude Laté, traduzione di Cristiana Cavalli, Barbera 2004, letto da Daniela Bovi.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Il troiano Paride ha rapito Elena. È una notte stellata di piena estate. La flotta greca guidata da Agamennone, fratello del marito di Elena, Menelao, sta per salpare dal porto in Aulide per vendicare l'oltraggio subito. Ma Artemide, adirata con i greci, manda una bonaccia e i venti non favoriscono il viaggio della flotta. Si consulta allora l'indovino Calcante, che dichiara che l'unico modo per ingraziarsi la dea e consentire la partenza dei greci sia donarle un sacrificio. Ma ad essere sacrificata deve essere la figlia di Agamennone stesso. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Ifigenia. Agamennone è un padre superstizioso. La profezia di Calcante ha su di lui un'ascendenza addirittura più forte dell'amore che lo legherebbe alla figlia. Accetta di sacrificarla e accetta in un modo innaturale, lavorando al sacrificio della figlia con un piano subdolo. La attira in Aulide con una lettera, facendole credere che Achille l'abbia chiesta in sposa. Nella tragedia di Euripide, Ifigenia in Aulide, andata in scena ad Atene nel teatro di Dioniso in prima assoluta nel 403 a.C., Agamennone ha un momento di pentimento. Fa in modo che alla lettera faccia seguito un messaggio segreto che riveli alla figlia di tornare indietro, ma questo messaggio viene intercettato da Menelao e non arriva a destinazione poiché il fratello di Agamennone è assetato di vendetta e anche in lui questa supera l'amore fraterno. In questa catena di egoismi, superstizioni religiose, rivalse piene d'odio, c'è una vittima, Ifigenia, che è in viaggio convinta di divenire la sposa di uno degli eroi achei più potenti e invece sta andando incontro alla sua morte. Agamennone non ha il coraggio di rivelare a Clitemnestra il terribile piano. Lei lo scopre per bocca di Achille, che vede il suo nome usato per un'azione disumana e difende Ifigenia. Ma la profezia di Artemide pesa sulla sorte degli Achei e Agamennone non desiste. Decide che il sacrificio deve farsi per ragion di Stato. A un certo punto della tragedia, Ifigenia stessa si immola per gli Achei e dichiara di andare incontro alla morte in nome del volere del padre. «Madre, adesso ascoltate me. Ho deciso di morire e voglio affrontare la morte gloriosamente, rimuovendo da me ogni sentimento meschino. Ecco, valuta insieme con me quanto ragiono bene. La grande Grecia, tutta, ha gli occhi fissi su di me adesso. Da me dipendono la partenza delle navi, la distruzione di Ilio. Non devo amare troppo la vita. Tu mi hai generato non per te sola, ma per il bene comune della Grecia». Ifigenia verso l'altare non incede come Parthenos, vergine, che sta per diventare sposa, ma come Iera, vittima sacrificale. Il bianco cede lo spazio scenografico al rosso, non l'abito nuziale, ma il sangue sacrificale. La scrittrice Anilda Ibrahimi, nel romanzo Rosso come una sposa, raccontando la scena di un matrimonio albanese, sembra descrivere l'incedere di Ifigenia. Arriva in una mattina di settembre, in un'arsa stagione dove le piogge tardano a venire, e vestita tutta di rosso, come il sangue, come un sacrificio umano dato agli dei per propiziare la pioggia, come una sposa. Agamennone non mette in salvo ciò che gli è caro, lo sacrifica. E qui sta la dimensione meschina dell'uomo. Per di più non considera l'animo e il cuore di Ifigenia, che nel frattempo ha superato la bassezza del padre, decidendo persino di immolarsi nella piena accettazione della sorte. Cosa significa questo in un'ottica relazionale? Non garantire l'evoluzione di un'anima, non garantirne la crescita, in nome del potere e della vittoria. Scrive Baricco nei Barbari: nella grande corrente mettere in salvo ciò che ci è caro è un gesto difficile, perché non significa mai metterlo in salvo dalla mutazione, ma sempre nella mutazione, perché ciò che si salverà non sarà mai quel che abbiamo tenuto al riparo dai tempi, ma ciò che abbiamo lasciato mutare perché ridiventasse se stesso in un tempo nuovo. Il connubio tra nozze e sacrificio viene ripreso da Lucrezio nel De Rerum Natura. La Virgo si dirige verso un altare con i capelli avvolti da un'infula, una benda di lana candida, utilizzata per ornare la testa delle vittime sacrificali, non delle spose. Agamennone, vittima per primo della paura divina, tanto da divenire nel suo gesto disumano il principale carnefice della figlia, non la guarda in faccia mentre incede verso l'altare. Non ha il coraggio ed è l'emblema della paura, dell'inconsistenza morale. La reazione emotiva del padre è allora un segnale che permette ad Ifigenia di riconoscere il proprio stato di offerta sacrificale, per colpa del quale la giovane mancherà il passaggio da Virgo a donna adulta, diventando direttamente ostia, animale sacrificale. Ifigenia è la prima vittima di una guerra che deve ancora cominciare. È vittima della banalità del male, dell'assurdità del male, della superstizione, della sete di vittoria e di rivalsa. Ha un contrasto con la persona a cui è forse più legata, suo padre, per via di scelte esterne al loro legame. Qualcun altro ha deciso per lei e la sua vita è totalmente condizionata da questa scelta. Questo non può che generare dolore. Ifigenia è la conseguenza del male radicato. Dichiara che la vendetta non può funzionare. Si piega al volere del padre, ma perché muore Ifigenia? Qualcuno potrebbe dire: muore per niente, per una superstizione paterna. Qualcuno direbbe: muore in nome della collettività, del suo popolo, della patria. Resta il fatto che la morte di Ifigenia è generata da una costrizione, da una libertà negata, da una falsa felicità promessa e poi distrutta, dalla bruttura dell'inganno. E Ifigenia accetta la sorte con una devozione che ci confonde. Per Lucrezio il suo sacrificio rappresenta la crudeltà a cui l'uomo giunge in nome della religione. Quando diviene superstizione e strumento di potere politico, non è una fede rassicurante né pacifica. La morte di Ifigenia è il preambolo della guerra. Quando l'uomo rinuncia all'amore e sposa la disumanità, le conseguenze sono letali. Euripide ci racconta come all'ultimo momento, sull'altare, Artemide sostituì Ifigenia con una cerva. La fanciulla sparì dalla vista degli Achei e fu portata dalla dea in Tauride, nel Chersoneso, dove divenne sua sacerdotessa. Allora non è Artemide, non è il cielo a volere la guerra. La guerra è una faccenda tutta umana. È il modo sbagliato in cui gli uomini interpretano le sorti del mondo e così generano la morte. C'è un deinos eros, un'orrenda passione verso la vendetta, la rivendicazione, la conquista, il possesso, che non si vede più l'altro negli occhi e il mondo si acceca da solo. Agamennone non ebbe il coraggio di guardare la figlia andare verso l'altare. Cosa si prova nei confronti di un sacrificio? Cosa si prova nello scegliere la morte come garanzia di una vita migliore? Perché l'uomo si presta a questo paradosso? Mariangela Gualtieri, in alcuni versi tratti dalla poesia Caino, scrive: ho tinto l'istante d'un sanguigno somigliante al mio, quando gonfiava vicino a me, in me, uno strano oscuro animale. In spinte dalle profondità, un getto in risalita furibonda, da un ignoto di me, da un buio di me, da oscure regioni dal fondo di me, da un dentro del dentro di me, sua massa d'ombra gonfiava ad una marea potente fino al trabocco dal petto, in una peste, in uno sbattere contro altra carne e mutilarla e penarla, in un silenzio dove l'ultimo gemito si raggruma in freddo fratello e apre un tacere che non smetterà. Non smetterà di morire questa vita che passa da una carne a quell'altra, non smetterà questa bestia la sua risalita dal petto. Nasce ora, in questa notte, un altro più simile a me. Nasce continuamente e io questa notte, in quest'ora, per lui e per me, ho pietà.
2: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org. Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Commedie borghesi di Matilde Serao.

Quando si incontravano per via, le due fanciulle si sbacciucchiavano con grande chiasso, si squadravano da capo a piedi per osservare le relative acconciature e farvi su dei commenti molto a parte, ma poco caritatevoli. Alla chiesa della Madonna delle Grazie, dove ascoltavano la messa con le rispettive famiglie, scambiavano di lontano un amabilissimo sorriso, mentre l'una computava mentalmente il prezzo del cappello nuovo dell'altra e l'altra si consolava del dispetto dell'una. Alla mattina si salutavano dai loro balconi che si prospettavano nella strada Speranzella. Pasqualina, notando malignamente che Mariuccia si era alzata mezz'ora più tardi del solito, da vera infingarda qual era, e Mariuccia, dicendo a se stessa che Pasqualina aveva gli occhi pesti e il volto pallido quando si levava di letto, il che è segno di freschezza giovanile che se ne va. Ai ballonzoli convenzionalmente detti periodiche stavano sempre d'accanto. In apparenza perché si volevano bene, ma in realtà per sorvegliarsi reciprocamente. Se Pasqualina cominciava un lavoro all'uncinetto, Mariuccia metteva subito in mezzo un ricamo in tappezzeria. Se Mariuccia imparava a tormentare sul piano la bellissima di Coop, Pasqualina adottava presto la tortura con la povera dello stesso maestro. Pasqualina possedeva un medaglione.

il reclamo contro la ricchezza mobile, chiedendogli come andasse la piazza, con altre simili graziosissime locuzioni commerciali. Una sera lodava i capelli biondi e guardava Pasqualina, un'altra magnificava gli occhi neri e fissava Mariuccia. Era un gioco continuo di altalene, un succedersi e un alternarsi di periodi uguali e contrari, una contraddizione regolare e costante. Appena una delle due credeva di averlo conquistato, ecco che lo perdeva. Una vittoria aveva appena il tempo di affermarsi che subito era seguita da una sconfitta. La certezza della conquista definitiva non durava più di un giorno, talvolta più di un'ora. Dopo era immediatamente posta in dubbio da una nuova mossa del volubile quincagliere. In questo gioco tormentoso, in questi colpi di sprone, in questi colpi di frusta, la rivalità delle due fanciulle diventava sempre più grande, il loro animo si aizzava, si esaltava alla lotta ed il segreto che serbavano serviva a dare un punto maggiore all'odio che all'amore. Dopo 8 mesi nessuna delle due si era avanzata di un passo. Arturo non si era compromesso con una parola soverchia. E le fanciulle erano arrivate ai rimedi estremi. Rimedi estremi, ci si intende, messe in moto tutte le piccole risorse della civetteria borghese, ricercati tutti i mezzi per giungere al cuore del quincagliere per ottenere una decisione. Fu fatto un grande scioppio di polvere di riso alla violetta a 50 centesimi il pacchetto. I nastri vecchi dei capelli fuori uso furono ridotti a nodi per i capelli, a fiocchi per il collo. Pasqualina lavorò un merletto all'uncinetto in filo giallo e ne ornò un abito. Mariuccia ricamò delle strisce di tela battista allo stesso scopo e ambedue ci perdettero le notti a lavorare di nascosto, stimolate e sospinte da un pensiero fisso. Mariuccia si fece prestare qualche romanzo da Arturo, La cieca di Sorrento del Mastriani, Il conte di Montecristo, per tentare qualche contrabbando fra le pagine, per poterne parlare con lui. Pasqualina sacrificò la sua frangia bionda sulla fronte, si accorciò i capelli alla foggia che si portava da 6 mesi e comperò un pettine di tartaruga a palline. Il giorno dell'assunzione, Mariuccia mandò una torta dolce impastata con le sue mani a donna Assunta Pietraroia, madre dell'eroe, per farle ammirare le sue virtù domestiche e culinarie. Pasqualina manovrò tanto bene per far sapere indirettamente a Roberto Pietraroia, padre dell'eroe, che essa era esperta nella contabilità e nella scrittura doppia. Ahimè, tutte premure senza risultato. L'eroe non si decideva, rimaneva freddo, compiacendosi forse dell'omaggio amoroso delle due fanciulle. Forse aveva uno scopo. Infine, non sapendo più che cosa fare, Pasqualina versò le sue pene nel seno di donna Maria Antonia Lo Monaco, vedova per la terza volta, con un paio di baffi stupendi, grande confezionatrice di matrimoni, bestemmiata e maledetta da 5 o 6 coppie infelici, ma che proseguiva con grande zelo la sua missione civilizzatrice. E Mariuccia, giunta con le spalle al muro, si confidò a Carminella, una vecchia serva di casa, donna esperta, di fedeltà provata, che le promise di condurre a termine questo delicato e pericoloso negozio. «Ebbene, mia cara Pasqualina», disse donna Maria Antonia Lo Monaco in un colloquio solitario che si era procurato invitando a pranzo la fanciulla. «Sono andata alle informazioni e vi assicuro, figlia mia, che ce n'è voluta della pena.
Finalmente ho potuto scovare un

0: la cognata, cugina di donna Assunta Pietraroia, e ho finito per sapere tutto. Il partito è poco conveniente. Il bazar va male, molto male, tanto più che in via Roma se ne sono aperti altri 4. Si regge ancora per il credito che ha, guadagna alla giornata ma non paga puntualmente le cambiali. Don Roberto e donna Assunta sperano che il figliolo arrivi ad innamorare qualche figliola di solido negoziante che porti in dote come fosse un 5 o 6.000 ducati che si metterebbero nel negozio e servirebbero a rialzare la fortuna. Il partito è un bel giovane, conosce le intenzioni dei suoi genitori e le approva. Se voi, figlia mia, volete mettere la vostra dote nella quincaglieria, se vi pare un buon impiego del denaro, fate voi. Se siete innamorata del giovane, è un altro conto. Ho conosciuto anch'io l'amore, soggiunse donna Maria Antonia lo monaco, sospirando come un mantice, e so di che si tratta. Se no, ci sarebbe un altro solido partito, un giovane orefice, Vincenzino Scotti. Signorina mia, cominciò a dire con enfasi e con molto accompagnamento di gesti Carminella. Per servirvi ho rivoltato mezzo mondo. Finalmente, per mezzo del mio confessore, un santo sacerdote che confessa pure la portinaia di casa Pietraroia, ho potuto farmi amica di costei ed ora si può dire che ci dividiamo il sonno. Mi ha raccontato tutto da cima a fondo, tutte parole sincere, come è vera la giornata d'oggi del glorioso San Nicola. Non è cosa per voi, date retta a me, lasciate stare. In casa Pietraroia c'è sempre guerra, litigano dalla mattina alla sera. Donna Assunta rinfaccia al marito la dote che egli ha rischiata nel bazar. Don Roberto ritorna a casa sempre ingrugnato, segno che al magazzino gli affari vanno male. Giorno per giorno si scala, ma i negozianti di fuori pare che non vogliano più mandare la roba per vendere. Don Roberto e donna Assunta mettono speranza solo in quel figliolo che faccia incapricciare qualche signorina con dote e così acconciarsi 4 uova nel piatto. Signorina mia, la Madonna benedetta, quella Vergine immacolata, vi deve illuminare e farvi levare dalla mente quel giovane. Non è partito per voi. Con questa bella faccia, con la dote che portate, vi meritate miglior fortuna. Don Leonardo, il primo commesso di papà, ha avuto sempre un pensiero per voi. Pasqualina strinse le mani nel manicotto con un leggero brivido di freddo. «Hai freddo?» chiese Mariuccia chinandosi premurosa verso di lei. «Sì, un poco. Papà ha detto che questo freddo farà male al commercio».
1: «Anche papà mio, i magazzini speravano in queste feste di Natale e di Capodanno».
0: «Anche i Pietraroia speravano», aggiunse Pasqualina con tono indifferente.
2: «Ho inteso dire che stanno molto giù», disse Mariuccia sullo stesso tono.
0: «Molto. Cara mia, la quincaglieria non è un commercio sicuro. Si arrischia e poi ci si mette il proprio».
2: «Già». Seguì un silenzio. Mariuccia si fece coraggio e buttò giù la grande frase.
0: «Poi quell'Arturo è uno scapestrato».
3: «A chi ne parli? Un bel imbusto sfaccendato.
2: Va dietro a ogni gonnella.
3: Tutte le signore capitano in magazzino.
2: Una povera ragazza, oltre al portargli la dote, che sarebbe stata in pericolo, dovrebbe anche temere...
0: Figurati, bella mia, per me compatisco la poverina che ci capiterà».
2: «Anche io. E dimmi, Per te c'è niente? Chiese Mariuccia sorridendo.
3: Chissà, forse non c'è nulla di deciso.
2: E tu che mi racconti?
3: Nulla di certo.
2: Qualche cosa ci è.
3: Speriamo presto. Speriamo.
2: Roba solida, eh? Orefice e gioielliere. E tu?
3: Nel cuoio come papà.
2: Buona sorte, bella mia. Ti ho sempre voluto bene.
3: E io? Come una sorella.
2: Buona sorte!

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: that's still enough.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
6: Dalla rivista Star Bene. Doccia. I benefici di farla al buio. Ti basta spegnere le luci per trasformare un gesto quotidiano in un rituale rigenerante, con tanti vantaggi per la mente, il riposo notturno e la calma. Ecco perché provare il Dark Showering di Gerardo Antonelli. Un momento di cura personale che da banale step dell'igiene quotidiana diventa un viaggio sensoriale che fa tappa nel mondo del rilassamento e della mindfulness. È la doccia al buio. Conosciuta anche come Dark Showering, è diventata virale su TikTok, tanto da suscitare l'interesse di testate web internazionali come The Guardian e New York Post. L'ultima folle idea made in internet? Tutt'altro. A spiegare perché può essere una scelta interessante è il dottor Federico Baranzini, psichiatra e psicoterapeuta a Milano. Un mix effetto relax. La combinazione di acqua calda e buio crea un ambiente che stimola simultaneamente diversi sistemi. La prima induce il rilassamento muscolare e il rilascio di endorfine, mentre il secondo favorisce la secrezione di melatonina e la riduzione della vigilanza. L'attivazione del sistema parasimpatico insieme al calo degli input visivi e cognitivi produce un effetto sinergico sul corpo e sulla mente, migliorando lo stato emotivo e preparando l'organismo al sonno, spiega il dottor Baranzini, ma approfondiamo meglio. Illumina la mente. La doccia al buio, ancora meglio, in un bagno illuminato al minimo necessario, distende corpo e mente. Questo accade essenzialmente per due motivi strettamente collegati alla stimolazione dei sensi, spiega il dottor Baranzini. Di per sé il contatto dell'acqua con la pelle, la sua temperatura e il calore corporeo attivano i recettori tattili e termici. Questi segnali raggiungono il sistema nervoso centrale e stimolano quello parasimpatico, riducendo il battito cardiaco, abbassando la pressione e diminuendo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Ma è il buio a mettere il turbo all'effetto relax, amplificandolo. Lavarsi sotto il getto senza esporsi alla luce riduce l'attivazione dei recettori visivi e semplifica l'ambiente, favorendo un senso di calma profonda e immediata, continua lo psichiatra. amica del buon sonno. A beneficiare della doccia al buio sono anche l'addormentamento e il ritmo sonno-veglia. In questo caso è il contesto in cui viene fatta a dare una marcia in più all'effetto, sottolinea il dottor Baranzini. La diminuzione della luminosità, infatti, riduce l'attività dei recettori retinici e stimola la ghiandola pineale a produrre melatonina, il famoso ormone del sonno. La produzione di quest'ultimo richiede circa un'ora, un fattore che la rende perfetta se effettuato a ridosso dell'appuntamento con il riposo notturno. A fare il resto, poi, ci pensa il calore dell'acqua che promuove il rilassamento dei muscoli e intensifica l'effetto benefico sul sonno. Lava via l'ansia. Giornata tirata in ufficio? Allora, una volta a casa, prepara la tua bella doccia calda e spegni la luce. Il buio favorisce una maggiore consapevolezza corporea, rimarca il nostro esperto. Con la riduzione degli stimoli esterni, infatti, la mente si concentra sulle sensazioni tattili e sulla respirazione. Tutto questo comporta un'attivazione consapevole del momento presente, molto simile a quanto avviene nelle pratiche di mindfulness. Di conseguenza, la concentrazione sul corpo e sulle sensazioni provocate dalla doccia al buio diventa uno strumento che contribuisce a ridurre ansia e tensioni muscolari, permettendoti così di regolare lo stato emotivo. Per staccare la luce blu. Il dark showering può anche tornare utile contro gli effetti nocivi provocati dall'iperstimolazione dovuta al sovrautilizzo dei device elettronici. In un'epoca in cui siamo costantemente esposti a smartphone, computer e tablet, la doccia al buio crea un ambiente sensoriale semplificato che riduce il sovraccarico visivo e cognitivo e migliora il recupero psicofisiologico, continua lo psichiatra e psicoterapeuta. Potrebbe diventare un vero e proprio atto di igiene digitale, un rito di passaggio di fine giornata, perché al buio ti rilassi, ti concentri sui tuoi sensi. Un momento di abbandono alla stimolazione visiva e dell'iperstimolazione provocata dal bombardamento di messaggi, email e immagini, per un perfetto ritorno alla dimensione del sé. Quando è sconsigliata? Attenzione però, perché fare la doccia al buio non è per tutti. È sconsigliata a chi soffre di pressione bassa, ipertensione e problemi di equilibrio, perché la percezione dello spazio in situazioni di difficoltà visive diventa più difficile da gestire, spiega Enzo Capobianco, presidente dell'Associazione Nazionale Prevenzione Incidenti Domestici. Non è la soluzione ideale anche perché ha paura del buio, soffre di attacchi di panico e vertigini. Stesso discorso per le persone anziane o che presentano delle difficoltà motorie, aggiunge Baranzini, che tiene a precisare. Questa pratica, in ogni caso, non sostituisce le terapie tradizionali contro i disturbi del sonno, l'ansia o la depressione.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Anche gli svedesi gesticolano, ma meno e in modo diverso da noi. Uno studio indaga sul diverso modo di gesticolare che hanno italiani e svedesi quando raccontano una storia. I nostri gesti sono più frequenti, diversi e più pragmatici. Di Chiara Guzzonato. Dopo la pasta e la pizza, gli italiani sono famosi per il modo in cui gesticolano quando parlano. WhatsApp ha creato delle emoticon dedicate, come quella della mano a grappolo che sta a indicare «Ma che dici?». Uno studio ha indagato se si tratti solo di stereotipi o se davvero noi italiani gesticoliamo più di altri popoli. Dal confronto con gli svedesi è emerso che effettivamente noi muoviamo di più le mani quando parliamo, ma che anche loro si esprimono gesticolando parecchio, solo che lo fanno in modo diverso. Gesticolatori pazzi. Lo studio ha coinvolto 12 italiani e 12 svedesi, a cui è stato chiesto di raccontare la storia di una clip di 90 secondi del cartone animato Pingu a un amico che non l'aveva vista. Com'era da aspettarsi? Ogni 100 parole gli italiani utilizzavano in media 22 gesti, mentre gli svedesi solo 11. Italiani più pragmatici. Oltre a osservare la frequenza dei gesti, Gli studiosi hanno analizzato le modalità con cui italiani e svedesi muovevano le mani per raccontare la storia. Gli italiani tendevano a utilizzare gesti più pragmatici per commentare il racconto e presentarne nuove parti all'ascoltatore. Gli svedesi, al contrario, usavano gesti più figurativi, che rappresentavano gli eventi e le azioni narrate. Questo sta a indicare che italiani e svedesi adottano stili retorici diversi per raccontare una storia e che elaborano i concetti in modo differente, spiega Maria Graziano, coordinatrice della ricerca. Cultura che vai, gesti che trovi. Non è chiaro il perché di queste differenze, ma una possibile spiegazione è che italiani e svedesi diano valori diversi al racconto e sulla base di questo organizzino il discorso e scelgano i gesti da utilizzare. Per approfondire la questione, studi futuri dovranno includere più partecipanti e in particolare coinvolgere persone sconosciute tra loro, dal momento che la familiarità ha un impatto non indifferente sulle scelte retoriche di chi narra. I gesti formano parte di tutte le culture e le lingue e non sono un mero abbellimento del discorso, spiega Graziano, che conclude. La gestualità è strettamente connessa a ciò che diciamo e al modo in cui vogliamo dirlo.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Bell'Italia. Il borgo rinato con l'arte. Tra i boschi dell'Appennino e il paesaggio lunare dei Calanchi Lucani, il piccolo centro storico del Materano presenta il suo prezioso polittico cinquecentesco appena restaurato e con il festival Appartengo rinnova il suo legame con l'arte contemporanea. Di Margherita Geronimo. A nord i verdi e rigogliosi boschi dell'Appennino Lucano, a sud i bianchi aridi Calanchi d'Argilla e intorno campi di grano, distese di uliveti in fiore e immensi pistacchieti. Il borgo di Stigliano, a un'ora d'auto da Matera e dalle spiagge dorate del Mar Ionio, merita una visita solo per la bellezza e la varietà dei paesaggi che lo abbracciano. Nel centro storico, poi, da qualche mese, si riscopre una bella storia d'arte. Un importante polittico del Cinquecento, a lungo trascurato, è tornato a splendere nella chiesa madre grazie a un lungo e accurato restauro. Ad attirare i visitatori è anche il fervore creativo del borgo, che a partire dal 2017 ospita il Festival Internazionale di Arte Pubblica Appartengo, partito proprio in questi giorni. La settima edizione accoglie fino all'autunno artisti provenienti da tutto il mondo. Stigliano si arrampica sul Monte Serra a 909 metri di quota, ai confini con il borgo fantasma di Craco e con Aliano, la terra che ispirò Carlo Levi nel suo celebre romanzo Cristo si è fermato a Eboli. Oggi conta 3.000 abitanti e vanta un passato glorioso, di cui parlano i ruderi del castello, le porte medievali e i palazzi nobiliari. Il paese ha origini antiche. Qui si sono succeduti i Romani, che diedero alla località il nome di Ostilius, i Goti, i Longobardi, i Normanni, gli Svevi e i Borboni. Nel 1643 diventò persino il primo capoluogo della Basilicata, come diremmo oggi. Trovandosi nel centro geografico della regione, è un punto strategico per visitarla, spiega Mario Sansone, artista, autore del libro Storia di Stigliano e nostra guida. Lo incontriamo al Centro Educazione Ambientale, dove si visitano il Museo Demoantropologico dedicato ai mestieri antichi e il Museo della Prima e Seconda Guerra Mondiale, che espone foto della Grande Guerra realizzate da un cappellano militare stiglianese. Tra vicoli in pietra, gradoni e portali realizzati da abili scalpellini locali, si scende alla chiazza, il rione antico, dove la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, dalla facciata tardo barocca, conserva il polittico di Stigliano, la più grande pala d'altare della regione. Dopo il restauro possiamo confermare che l'opera, datata al 1521, fu interamente realizzata da Simone da Firenze, importante pittore attivo in Basilicata in quegli anni, autore anche del Polittico di Senise. Abbiamo ricomposto le cornici della cimasa con gli intagli danneggiati dell'Ottocento e riportato le parti strutturali alla conformazione originale, spiega Giuseppe Marinelli della Marinelli Restauri, che ha curato i lavori durati 2 anni. Il Polittico di Stigliano è uno dei più importanti capolavori del Rinascimento lucano. Alto 6 metri e largo 5,5, è l'opera più monumentale e ricca di decorazioni della regione. Aggiunge Elisa Acanfora, ordinario di storia dell'arte moderna dell'Università della Basilicata a Matera. In origine si trovava nella chiesa francescana dei Minori Osservanti, non più esistente, e per salvaguardarlo dalle frane sul territorio, nel 1842 fu portato nella chiesa madre. Commissionato da Antonio Carafa della Marra, principe di Stigliano, prosegue Acanfora, testimonia la rinascita dell'antico anche al sud, in tutte le forme decorative, sia pittoriche che scultoree. La predella è andata perduta, ma sono tornati a splendere nella cimasa i 5 dipinti di Simone da Firenze. Sono stati restaurati anche la scultura centrale della Madonna con il Bambino e i 4 evangelisti laterali, realizzati da anonimi scultori dell'epoca. Le ampie ridipinture di fine 600 sono invece da attribuire, secondo i miei studi, al pittore Ludovico da Gioia. Nella chiesa si ammirano anche il soffitto ligneo, il coro,

0: azioni del festival Appartengo. Durante la manifestazione gli artisti lavorano per strada e dialogano con i visitatori. Fino a novembre nelle residenze d'artista soggiornano creativi da tutto il mondo, facendosi ispirare dalle tradizioni del luogo. Poi lasciano in dono una loro opera, se ne contano già una sessantina, spiega Pietro Micucci, ideatore del festival. Tra le altre spiccano l'originale interpretazione della Crocifissione del venezuelano Luis Gómez de Terán e Le anime che abbandonano una casa diroccata, ritratte dallo spagnolo Gonzalo Brondo su un plexiglass retroilluminato, a ricordo delle frane sul territorio e dello spopolamento del borgo. Una salita ci riporta in paese per provare il sospiro, dolce tipico, in una pasticceria di Corso Umberto. Chi conosce bene Stigliano sa che il Corso è il cuore del borgo. Qui d'estate si passeggia fino all'alba, gustando un gelato al pistacchio, eccellenza locale. Tra piazze e fontane si nota anche qualche anziana signora vestita di nero che trasporta in testa, con eleganza, una pesante cesta di frutta e che capita poi di ritrovare in preghiera alla chiesa di Sant'Antonio. Oltre la facciata settecentesca a pietre bugnate, l'interno ospita il miracoloso crocifisso che nel 600 salvò Stigliano dalla peste, spiega Mario Sansone. È proprio la nostra guida, l'autore delle sculture al Parco della Mandarra, ultima tappa dell'itinerario. Le opere ritraggono maghe e altre figure leggendarie legate alle tradizioni popolari locali. Sono memorie ancestrali di un borgo che non smette di rilanciarsi. Quest'anno saranno posizionate delle installazioni sonore che narrano la vita quotidiana di un tempo. In progetto, a cura di Elisa Acanfora, c'è un museo con ben 21.000 monete antiche, quelle donate dallo stiglianese Vincenzo Onorati, che visse in miseria pur di collezionarle. Stigliano sarà anche una tappa degli itinerari dedicati alla cartapesta del progetto Touch for You. A febbraio qui si tiene uno dei carnevali lucani più famosi, con grandi carri allegorici, replicato ad agosto per i turisti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Guida pratica al Galateo del cane. Il comportamento del nostro amico è un aspetto fondamentale per renderlo gradito ovunque andiamo. Il cane, infatti, ormai ci accompagna al ristorante, in albergo, a fare compere, sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro sta diventando un compagno abituale. Ecco alcuni consigli da seguire nelle diverse situazioni. Al ristorante. Per evitare che possa disturbare, abbaiando o agitandosi per richiedere cibo, è conveniente farlo mangiare prima di andare al ristorante. Meglio chiedere sempre al ristorante la disponibilità ad accoglierlo e a riservarci un tavolo defilato dove non arrechi disturbo agli altri commensali. Va sempre tenuto al guinzaglio, mai legarlo a una sedia vuota, però può farla cadere e lontano dai luoghi di passaggio di camerieri o altre persone. Sui mezzi di trasporto. Deve viaggiare al guinzaglio e con la museruola. Molte linee di trasporto pubblico chiedono il pagamento di una tariffa ridotta e ammettono solo piccole e medie taglie. Per impedire che il cane possa sentirsi pressato dalla folla, è bene evitare le ore di punta o i convogli troppo pieni. Meglio evitare anche la vicinanza con altri cani. I mezzi pubblici non sono luoghi adatti alla socializzazione. In automobile. È bene abituare il cane fin da cucciolo a viaggiare in macchina. Si inizia facendolo viaggiare per brevi tratti attorno all'isolato per arrivare a viaggi di qualche ora, ma sempre con pause per sgranchire le zampe, fare i bisogni e bere. Secondo il regolamento di sicurezza stradale, Il cane deve viaggiare in un apposito trasportatore.

0: o, nel caso si posseda una vettura open space, nel vano bagagli limitato dalla rete di separazione che gli impedisca di saltare sui sedili anteriori. Meglio non farlo mangiare nelle 10 ore che precedono il viaggio. Nel caso soffra particolarmente la nausea, è utile consultare il veterinario di fiducia per una eventuale terapia. Attenzione! Mai lasciare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino. Potrebbero infiammarsi occhi e orecchie. E mai lasciarlo chiuso in auto da solo. In estate bastano poche decine di minuti per un colpo di calore mortale. In albergo. Le regole per una buona accoglienza si traducono in poche norme. Avvisare l'albergatore della presenza del cane al momento della prenotazione e informarsi su un'eventuale tariffa di soggiorno extra. Portare una cuccia o una coperta da viaggio dove farlo dormire. Mai farlo salire su letti o divani. Non lasciarlo solo perché in un ambiente estraneo potrebbe sentirsi abbandonato e abbaiare, o peggio ancora, graffiare le porte. Al di fuori della stanza, tenerlo sempre al guinzaglio. Nei parchi e giardini. In molti parchi o giardini pubblici, per questione di igiene e sicurezza, i cani non sono ammessi o al più devono essere tenuti al guinzaglio. Possono scorrazzare liberi solo nelle apposite aree cani. Qui però è buona norma seguire una sorta di galateo con gli altri utenti per evitare pericolose azzuffate. Se infatti si sa che il proprio amico ha un'indole litigiosa e diventa aggressivo, come spesso accade tra maschi, è bene aspettare che il recinto sia libero da possibili rivali. Volendo, ci si può anche accordare con gli habitué sui turni di frequenza. Immancabili al parco e per strada sono paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Si evitano multe salate e si dà prova di senso civico favorendo la tolleranza dei cani da parte di tutti. Al lavoro. Sono sempre di più gli uffici e i datori di lavoro che accolgono gli amici a quattro zampe dei propri dipendenti. Diverse ricerche hanno infatti accertato che gli animali domestici aiutano a creare un ambiente di lavoro sereno e aumentano la produttività dei lavoratori. Nel caso i cani siano permessi, ricordarsi di portare per loro copertina o cuccia per farli dormire, una ciotola dell'acqua e qualche snack per la pausa pranzo. In viaggio. Il bagaglio del nostro amico deve includere anzitutto una ciotola per bere. In commercio si trovano modelli da viaggio pieghevoli o costituite da particolari bottigliette di plastiche provviste di ciotolina estraibile. Un paio di scatolette o una scorta di mangime secco della marca abituale lo aiuterà ad abituarsi al cambiamento di ambiente e a evitare di rimanere senza cibo qualora non si trovassero negozi aperti all'arrivo. Possono essere utili una spazzola e un asciugamano, in caso sia necessario un bagno di emergenza, e una semplice cuccia da viaggio per dargli il piacere di un letto comodo. I cani guida che accompagnano i portatori di disabilità, proprio per il loro importante e insostituibile ruolo, hanno la precedenza sui posti riservati. Inoltre hanno diritto a viaggiare gratuitamente, senza limiti di taglia e peso, al fianco del loro assistito. Devono comunque essere muniti di guinzaglio e di apposita pettorina che segnali il loro ruolo e di eventuale museruola.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Resti carbonizzati e un prezioso specchio di bronzo. Scoperta a Gerusalemme la tomba di una cortigiana di 2300 anni fa. Di Elena Percivaldi. Il ritrovamento è avvenuto in una grotta. La donna, di probabile origine greca, visse tra la fine del IV e l'inizio del III secolo avanti Cristo e forse accompagnava un alto ufficiale dell'esercito o un facoltoso membro del governo. Potrebbe essere di una cortigiana vissuta tra la fine del IV secolo e l'inizio del III secolo avanti Cristo la tomba recentemente scoperta a sud di Gerusalemme, lungo la via Hebron, dagli archeologi dell'autorità israeliana per le antichità. I resti cremati della giovane donna erano stati deposti in una grotta, insieme ad un raffinatissimo specchio in bronzo pieghevole, simile ai nostri esemplari da borsetta, ma in versione maxi, e conservatosi in perfetto stato. La grotta in cui è avvenuta la scoperta si trova su un pendio roccioso non lontano dal kibbutz di Ramat Rachel in Israele, un'area quest'ultima già indagata dagli archeologi in diverse campagne di scavi condotte a partire dagli anni 30 del secolo scorso. Le ossa carbonizzate trovate all'interno della grotta, parecchio discosta dall'insediamento dove sorge il kibbutz, frequentato tra l'VIII secolo avanti Cristo e l'XI dopo Cristo, appartengono, come ha dimostrato l'antropologo Yossi Nagar, a una donna. Il rituale della cremazione sarebbe stato importato quando il territorio di Gerusalemme, a seguito della conquista di Alessandro Magno, 332 avanti Cristo, entrò nell'orbita ellenistica. Secondo Guy Stiebel del Dipartimento di Archeologia e Vicino Oriente Antico dell'Università di Tel Aviv, si tratterebbe della prima prova rinvenuta in Israele di cremazione risalente al periodo ellenistico. Accanto alle ossa giacevano numerosi chiodi di ferro piegati e una scatoletta dotata di coperchio pieghevole che a una più attenta analisi si è rivelato essere un bellissimo specchio in bronzo. Ma a chi apparteneva il manufatto? In uno studio congiunto dell'Università di Tel Aviv e dell'autorità israeliana per le antichità, il team di ricercatori guidato dagli stessi Stiebel e Oz avanza un'intrigante ipotesi. Specchi di bronzo come quello ritrovato a Gerusalemme sono documentati di solito nelle tombe del mondo greco-ellenistico e appaiono decorati con incisioni o rilievi che rappresentano figure femminili idealizzate e o divinità, in particolare Afrodite, la dea dell'amore. Si tratta di costosi oggetti di lusso che potevano entrare in possesso delle donne greche soltanto in due modi: come parte della loro dote prima del matrimonio, oppure come dono. A regalarli, in quest'ultimo caso, erano però di solito gli uomini che ne facevano dono alle loro etere, come simbolo del legame di carattere affettivo e sessuale che si stabiliva tra i due amanti. Poiché in Grecia era raro che le donne sposate lasciassero le loro case per unirsi ai mariti nelle campagne militari, l'ipotesi avanzata dal team di studiosi è che lo specchio appartenesse proprio a una cortigiana che accompagnava un alto membro dell'esercito o un funzionario del governo durante le spedizioni di Alessandro Magno, oppure durante le guerre combattute dai diadochi, suoi successori. Le etere nell'antica Grecia erano infatti molto più che semplici prostitute. Alcune di loro divennero consorti dei sovrani greco-ellenistici, nonché di generali di alto rango e intellettuali famosi, e a volte ne influenzavano persino le decisioni politiche. Colte e raffinate, animavano salotti letterari e ispiravano gli artisti, che le sceglievano come modelle e muse per splendide sculture che venivano esposte nei templi. Poiché non pare esistere un insediamento nelle immediate vicinanze della grotta sepolcrale, secondo gli archeologi, la cortigiana potrebbe essere morta improvvisamente e sepolta sul posto non lontano dal ciglio della strada.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia, fra impegno e leggerezza. 100 anni fa nasceva Italo Calvino, da partigiano ad autore di fiabe per bambini che piacciono agli adulti. Il ritratto di uno scrittore fantastico. Di Alessandro Borelli. Un critico rigoroso come Alberto Arbasino di lui scrisse: «Leggerezza calviniana, un pesante equivoco del nostro tempo. Italo Calvino non era affatto leggero. Era molto serio, laborioso, parsimonioso, industrioso, assorto, concentrato, moderato, indaffarato, calcolatore, misuratore, come tutti i migliori liguri». E c'è in questo incalzare di aggettivi la fotografia di uno degli intellettuali più complessi e per certi versi tuttora incompresi del Novecento italiano. Italo Calvino nacque 100 anni fa, il 15 ottobre del 1923, lontano dall'Italia, a Santiago de las Vegas de la Habana, Cuba, e per amore dell'Italia fu battezzato appunto Italo. Una famiglia di rango la sua. La madre, Eva Mameli Calvino, nessuna parentela col Goffredo dell'inno nazionale, fu la prima donna a conseguire la libera docenza universitaria in botanica, ma visse e lavorò a lungo con la famiglia a Sanremo. Il padre, l'agronomo Mario Calvino, mazziniano, repubblicano e massone, sanremasco, si ritrovò nel 1908 al centro di un intricato caso internazionale per il fallito attentato in Russia contro lo zar Nicola II. Il responsabile, in un primo tempo, fu indicato come il giornalista italiano Mario Calvino. Solo più tardi le autorità lo identificarono con il matematico Vsevolod Vladimirovich Lebedinchev, anarchico, rientrato in Russia grazie al passaporto che Calvino medesimo gli aveva volontariamente consegnato in Liguria, dove lo aveva incontrato. Furono anche queste vicende a gettare sullo scienziato l'ombra del pericoloso sovversivo che lo accompagnò a lungo. Nel 1909, come scrisse, le circostanze lo indussero a staccarmi dalle terre dei miei avi e a varcare l'oceano. Arrivò negli Stati Uniti, poi in Messico e infine a Cuba, dove il figlio Italo sarebbe venuto al mondo. Nel 1925 il ritorno a Sanremo, la città della fanciullezza di Italo Calvino. Così lo scrittore, in un articolo del 1960, la ricordava. «Sono cresciuto in una cittadina che era piuttosto diversa dal resto dell'Italia. Sanremo, a quel tempo, ancora popolata di vecchi inglesi, granduchi russi, gente eccentrica e cosmopolita. E la mia famiglia era piuttosto insolita, sia per Sanremo, sia per l'Italia d'allora. Scienziati adoratori della natura, liberi pensatori. Nell'avvento del fascismo parve intaccare la routine quotidiana. Il padre, è vero, per poter insegnare all'Università di Torino, dovette, come era prassi, giurare fedeltà al Partito Nazionale Fascista, eppure Italo, all'inizio degli anni 30, non poté sottrarsi all'obbligo di aderire all'Opera Nazionale Balilla. A influire sulla sua educazione furono però le letture e le amicizie. Si appassionò a riviste satiriche come il Marco Aurelio e il Bertoldo. Divenne assiduo frequentatore dei cinema e si cimentò nelle prime recensioni. Eugenio Scalfari, il futuro fondatore del quotidiano La Repubblica, suo compagno di liceo, lo avvicinò agli scrittori più attenti ai temi etici e sociali, come Eugenio Montale ed Elio Vittorini. Ma la vera svolta per la sua formazione politica e culturale giunse nel 1943. Studente di agraria non particolarmente brillante, dopo l'armistizio dell'8 settembre, che segnò il passaggio dell'Italia a fianco degli alleati della Seconda Guerra Mondiale, fu costretto a rimanere nascosto per sfuggire alla leva della Repubblica di Salò. Nel 1944 aderì, con il fratello Floriano, alla divisione partigiana delle Brigate Garibaldi, intitolata Felice Cascione, medico imperiese ucciso dai fascisti il 27 gennaio di quell'anno. Avrebbe annotato più tardi: dietro il milite delle Brigate Nere, più onesto, più in buona fede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono. Quell'esperienza che nel marzo del 1945, a Liberazione vicina, lo vide in prima linea nella battaglia di Baiardo, nei pressi di Imperia, sarebbe confluita poco tempo dopo, nel 1947, nel suo romanzo d'esordio, Il sentiero dei nidi di ragno, e nella raccolta di racconti Ultimo viene il corvo, del 1949. L'esperienza partigiana sfociò quasi inevitabilmente per Calvino nell'avvicinamento al Partito Comunista Italiano, di cui divenne attivista e quadro, ma al tempo stesso non intellettuale militante nel senso auspicato dall'allora segretario Palmiro Togliatti. Piuttosto, lo scrittore si fece attento, nel contesto della nascente Repubblica, a temi come i diritti, la giustizia sociale e la libertà. Furono il filo conduttore degli articoli pubblicati dal quotidiano L'Unità, per il quale nel 1951 curò un reportage dall'Unione Sovietica, poi compendiato nel taccuino di viaggio in URSS di Italo Calvino e dal periodico Rinascita. Il suo tratto stilistico mostrò subito elementi di peculiarità che fecero dire al poeta Marino Moretti: «Tra le letture di questi giorni, pochine e sbandate, ci sono stati i tre libri di Italo Calvino. Interessante scrittore, che scrive nervosamente bene senza far prosa d'arte, comunista ma non arido e senza lo stupido ottimismo dei comunisti. Nel frattempo, dopo la laurea in lettere a Torino, ebbe inizio, su consiglio di Cesare Pavese, la sua collaborazione con la casa editrice Einaudi, fondamentale per il suo percorso culturale. Pian piano si consumò la rottura con la dimensione più marcatamente politica dei suoi lavori. Si radicò in lui la convinzione che la letteratura dovesse avere un ruolo propositivo e razionale all'interno di quella che Calvino stesso definì, in un celebre articolo pubblicato sulla rivista Il Menabò nel 1962, la sfida del labirinto, di fronte alla quale l'intellettuale è chiamato a proporre una visione coerente e organica da contrapporre al caos scomposto della società moderna. Nel 1950, la collaborazione di Italo Calvino con l'editrice Einaudi ebbe inizio grazie al sostegno di Cesare Pavese, che l'autore definì sempre primo lettore di tutto ciò che scrivevo. Il loro rapporto, in realtà, fu contrastato. Ebbero dissapori sui titoli da pubblicare nella collana che dirigevano insieme, e Calvino non fu tenero verso alcune opere del collega, come Lavoratore stanca e Tra donne sole, innescando tensioni testimoniate dai loro scambi epistolari. Ma la morte di Pavese, che si tolse la vita il 27 agosto 1950, sconvolse Calvino al punto che, ancora nel 1959, disse in un'intervista a Il Giorno: «Quando morì, mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo, che era un disperato cronico dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Per me il pavese vivo resta più importante e presente del pavese come lo si è visto dopo la morte. Ma non c'è contraddizione tra i due. Questo è un rigoroso e tragico approfondimento di quello. Nel 1957 Calvino lasciò il PC a seguito, da un lato, della denuncia dei crimini di Stalin da parte di Nikita Khrushchev al 20° congresso del Partito Comunista dell'URSS e, dall'altro, dell'invasione dell'Armata Rossa in Ungheria. Da quel momento il suo angolo d'osservazione cambiò. Seppure ancora sensibile ai problemi della cultura all'interno della società industrializzata, come dimostrò il lavoro alla rivista Il Menabò con Elio Vittorini, ecco compiersi nel 1959 il filone fantastico che tanto avrebbe connotato la sua poetica, con Il Visconte di Mezzato, 1952, Il Barone Rampante, 1957, e Il Cavaliere Inesistente, 1959, confluiti nella Trilogia degli Antenati. Nell'estate del 1967 Calvino si trasferì a Parigi insieme alla moglie Chiquita, ovvero Esther Judith Singer, traduttrice argentina di origine ebraica, sposata a L'Avana nel 1964, e alla figlia Giovanna, nata nel 65. Avrebbe dovuto rimanervi 5 anni, collaborando con intellettuali e letterati francesi. Vi restò per 13, ma conducendo una vita molto appartata, pur frequentando intellettuali parigini di primo piano come Georges Perec, Jacques Roubaud o Raymond Queneau, di cui tradusse anche alcune opere. Inizialmente influenzato dal neorealismo, poi aperto alla narrazione fantastica, quindi acuto sperimentatore, curioso di fronte ai nuovi confini della scienza, come traspare ne Le Cosmi Comiche del 1965, ma mai distratto rispetto alle questioni sociali, da Marco Valdo, dedicato all'Italia del boom economico, a La giornata di uno scrutatore, entrambi del 1963, Calvino approdò, nella fase conclusiva della sua vita, quasi al paradosso dell'antiromanzo. Il penultimo libro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, dato alle stampe nel 1979, è infatti un ardito esperimento in cui il lettore si trova di fronte all'incipit di 10 romanzi senza che nessuno di essi giunga a compimento. Ed è il lavoro che ha indotto la critica a inserire l'autore nella corrente del postmodernismo, segno della capacità di Calvino di essere, in ogni passaggio, attento interprete del clima culturale a lui contemporaneo. Scrittore prolifico e fecondo come pochi, mise mano a racconti per ragazzi, interviste, reportage, saggi. Tutto però sempre tenendo conto, e malgrado una vena di pessimismo che segnò l'ultima parte della sua produzione, del valore della letteratura come via preferenziale per favorire una chiave di conoscenza della realtà in tutte le sue molteplici e contraddittorie sfaccettature. Il critico letterario Giorgio Barberi Squarotti intravide sin dagli esordi di Calvino i temi forti della sua poetica. Quando Italo Calvino pubblicò nel 1947 Il sentiero dei nidi di ragno, in pieno trionfo neorealista, aprì il primo caso, che a pochi, per la cecità complessiva dell'ora, apparve tale, di crisi della concezione realista della realtà. Nella direzione della richiesta disperata di rendere ragione dell'angoscia della morte, dell'orrore dell'uccidere, della violenza che colpisce dentro, a fondo, e nella decisione di conoscere del reale anche il negativo come non volontà, rifiuto di scegliere l'azione, il gesto, il vivere stesso. Italo Calvino si spense a Siena il 19 settembre 1985. Postumo uscì, nel 1988, Lezioni americane, con i testi degli interventi che avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'anno accademico 1985-1986. Vi annotò fra l'altro: «Dato che in ognuna di queste conferenze mi sono proposto di raccomandare al prossimo millennio un valore che mi sta a cuore, oggi il valore che voglio raccomandare è proprio questo. In un'epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano e rischiano di appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso, non ottundendone, bensì esaltandone la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto».
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Quinta puntata. Il Novecento. Antibiotici, psicofarmaci e medicina di massa.
6: Settembre 1928. Un batteriologo scozzese di nome Alexander Fleming torna dalle vacanze estive nel suo laboratorio all'ospedale e trova qualcosa di strano su una delle piastre di coltura. Una muffa era cresciuta sulla piastra. Fin qui tutto normale. Le muffe crescono dappertutto e un laboratorio del 1928 non era esattamente un ambiente sterile. Ma intorno alla muffa c'era qualcosa di insolito. I batteri erano morti. Non tutti, non ovunque. Ma intorno alla colonia di muffa c'era un alone limpido, un cerchio di silenzio microbiologico. La muffa stava producendo qualcosa che uccideva i batteri. Fleming capisce di avere tra le mani qualcosa di importante. Lo chiama penicillina, dalla muffa Penicillum notatum. Pubblica le sue osservazioni nel 1929 e poi si ferma. Non riesce a stabilizzare la sostanza, non riesce a produrla in quantità utili e l'interesse per quella nota di laboratorio sfuma nel tempo. Ci vogliono altri 10 anni, un team di ricercatori a Oxford e la spinta drammatica di una guerra mondiale perché la penicillina diventi il farmaco che ha salvato milioni di vite. Il Novecento è il secolo in cui l'umanità crede, per la prima volta nella storia, di poter sconfiggere la malattia, di avere gli strumenti, di essere vicina alla vittoria. È una convinzione affascinante, parzialmente giustificata e, come vedremo, anche un po' ingenua.
5: Gli antibiotici e la guerra che cambia la medicina.
6: La storia della penicillina è anche la storia di come una guerra può accelerare la scienza in modo brutale ma efficace. Nel 1940, Howard Florey ed Ernest Chain a Oxford riprendono il lavoro di Fleming. Riescono a purificare la penicillina in forma stabile. I primi esperimenti sugli animali sono promettenti. Il primo test sull'uomo, un poliziotto di Oxford, di nome Albert Alexander, con un'infezione gravissima, è un successo parziale. Il paziente migliora, ma la penicillina disponibile finisce prima che l'infezione sia sconfitta completamente e Albert Alexander muore. Ma il principio è dimostrato. E con la guerra mondiale in pieno svolgimento, c'è un interesse enorme militare, politico, economico, a produrre antibiotici su scala industriale. I soldati morivano di infezioni quanto di proiettili. Chi avesse avuto un antibiotico efficace avrebbe salvato eserciti interi. La produzione industriale di penicillina inizia negli Stati Uniti nel 1943. Nel 1944, per lo sbarco in Normandia, gli alleati hanno abbastanza penicillina per trattare i feriti. Il tasso di mortalità per infezioni post-traumatiche crolla in modo spettacolare rispetto alla Prima Guerra Mondiale. Fleming, Florey e Chain ricevono il Nobel per la medicina nel 1945. Nel suo discorso di accettazione, Fleming dice qualcosa di profetico. Se si usa troppo poco antibiotico o per troppo poco tempo, i batteri possono diventare resistenti. Era il 1945. Stava già descrivendo il problema che 80 anni dopo è una delle principali emergenze sanitarie globali. Nel giro di pochi anni, dopo la penicillina, arrivano le streptomicine, le tetracicline, i macrolidi. Malattie che per secoli erano state sentenze di morte, la tubercolosi, la polmonite batterica, la sifilide, diventano curabili. È un cambiamento di scala difficile da comunicare. Significa che milioni di persone destinate a morire sopravvivono. Significa che la durata media della vita aumenta in modo drastico. Significa che il rapporto tra l'umanità e la malattia infettiva cambia in modo fondamentale.
5: Il caso talidomide. Quando la medicina fa male.
6: E poi arriva il talidomide. Ed è bene ricordarselo, poiché è la storia che spiega perché i farmaci vengono testati per anni prima di arrivare in farmacia. Il talidomide viene sintetizzato in Germania nel 1954 dalla società Chemie Grünenthal. È un sedativo e antinausea, commercializzato a partire dal 1957 in Germania e poi in molti altri paesi europei, australiani e canadesi. Viene prescritto con entusiasmo e con quella fiducia un po' ingenua che il dopoguerra aveva verso la scienza farmaceutica alle donne incinte per combattere le nausee mattutine. Tra il 1957 e il 1961 nasce però un numero insolito di bambini con gravi malformazioni agli arti. Arti corti, rudimentali o del tutto assenti. All'inizio non si capisce perché. Poi, gradualmente, la correlazione emerge. Le madri di questi bambini avevano preso talidomide. Si stima che il talidomide abbia causato malformazioni in circa 10.000 neonati nel mondo. Molti non sopravvissero. Chi sopravvisse visse con disabilità gravi. Ascoltiamo una testimonianza dell'audizione al Congresso americano del 1962.
7: La dottoressa Frances Kelsey, funzionaria della Food and Drug Administration, aveva ricevuto la richiesta di approvazione del talidomide per il mercato americano nel 1960. Aveva resistito alle pressioni dell'azienda per 17 mesi, chiedendo dati di sicurezza che non arrivavano mai. Non era soddisfatta. Voleva sapere di più sugli effetti neurologici. Quando la catastrofe europea divenne nota, l'America aveva solo qualche centinaio di casi legati a campioni distribuiti a medici. Grazie a una sola funzionaria che aveva detto di no.
6: Frances Kelsey ricevette nel 1962 il Distinguished Federal Civilian Service Award, il più alto riconoscimento civile americano. Nel 2015, a 101 anni, ricevette l'Order of Canada. morì nel 2015 a 101 anni, avendo visto la farmacologia mondiale cambiare grazie alla sua tenacia. Il talidomide trasformò radicalmente la regolamentazione farmaceutica mondiale. Da quel momento un farmaco deve dimostrare sicurezza ed efficacia attraverso studi clinici rigorosi prima di essere approvato. Il processo che oggi richiede anni e miliardi di dollari per portare un farmaco sul mercato nasce in larga misura da quella tragedia.
5: La pillola e la rivoluzione silenziosa.
6: Nel 1960 la FDA americana, l'Agenzia Federale degli Stati Uniti che regolamenta alimentari, farmaci, cosmetici, dispositivi medici e tabacco per garantirne la sicurezza e l'efficacia, approva un farmaco che non cura nessuna malattia. Per la prima volta nella storia, un medicinale viene approvato non per guarire qualcosa, ma per prevenire qualcosa di assolutamente naturale: la gravidanza. La pillola anticoncezionale è uno dei farmaci più discussi, più analizzati e più trasformativi della storia umana. Non solo medica, ma sociale, politica, culturale. La storia comincia con due persone straordinarie. Margaret Sanger, attivista americana per il controllo delle nascite, che già negli anni 20 finanziava ricerche sui contraccettivi e che alla fine degli anni 50 convince il biochimico Gregory Pincus a lavorare su un contraccettivo ormonale, e Catherine McCormick, biologa e femminista, che finanzia la ricerca con buona parte del suo cospicuo patrimonio personale. Pincus, con il ginecologo John Rock, sviluppa una combinazione di estrogeni e progesterone sintetici che blocca l'ovulazione. I test clinici vengono condotti principalmente a Puerto Rico, una scelta che con gli occhi di oggi pone alcune domande etiche serie sulla selezione dei soggetti di ricerca in popolazioni vulnerabili. La pillola arriva nelle farmacie degli Stati Uniti nel 1960. In Italia deve attendere fino al 1976 e anche allora solo come farmaco terapeutico, non contraccettivo, per aggirare le resistenze culturali e religiose. L'impatto è incredibile. Per la prima volta nella storia, le donne hanno il controllo affidabile e autonomo della propria fertilità. Questo cambia il rapporto con l'istruzione, con il lavoro, con il matrimonio. Partecipa, insieme a molte altre forze sociali, alla trasformazione della condizione femminile nel secondo Novecento. La pillola ha anche effetti collaterali, che sono stati progressivamente meglio compresi e gestiti nei decenni successivi. Ma il dibattito sulla pillola non è mai stato solo medico. È sempre stato anche un dibattito su chi ha il diritto di decidere del proprio corpo.
5: La rivoluzione psichiatrica.
6: Ci fermiamo un momento sulla psichiatria, perché il Novecento rappresenta anche una trasformazione radicale nel modo in cui la medicina guarda alla mente. Prima degli anni 50, i malati mentali gravi venivano per lo più istituzionalizzati. Vivevano in strutture chiuse, in manicomi, in condizioni spesso disumane, senza che esistessero trattamenti farmacologici efficaci. Nel 1952, il chimico francese Henri Laborie sta cercando un farmaco per ridurre lo shock chirurgico, quando nota che la clorpromazina, una delle sostanze che sperimenta, ha un effetto insolito. I pazienti diventano indifferenti, calmi, distaccati, non addormentati, presenti ma sereni. La clorpromazina diventa il primo antipsicotico. Per la prima volta i sintomi più gravi della schizofrenia allucinazioni, stati acuti, possono essere controllati farmacologicamente. Nei decenni successivi arrivano gli antidepressivi, gli ansiolitici, gli stabilizzatori dell'umore. Grazie a questi farmaci, i manicomi vengono chiusi e i pazienti sono seguiti sul territorio. In Italia, la legge Basaglia del 1978 è tra le più avanzate al mondo in questo senso. Ma la chiusura delle istituzioni, senza un sistema adeguato di supporto territoriale, crea in molti paesi nuove forme di abbandono. La psichiatria farmacologica ha salvato vite e ha restituito dignità, ma ha anche aperto domande enormi. Dove finisce la cura e dove inizia il controllo? Chi decide cos'è normale? Il Novecento è il secolo in cui la medicina diventa di massa, non più il privilegio di pochi, non più affidata al caso o alla tradizione. Una scienza che produce farmaci, protocolli, sistemi sanitari accessibili a tutti, almeno in teoria, almeno in parte del mondo. Ma è anche il secolo delle contraddizioni. Il talidomide, gli antibiotici usati male, i farmaci commercializzati troppo in fretta, l'industria farmaceutica che diventa uno dei settori più economici, più potenti e più controversi del pianeta. Nella prossima e ultima puntata arriveremo ai giorni nostri. Il DNA, CRISPR, ovvero la tecnologia di editing genomico,

0: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Quinta puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza. Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio. Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce. Paolo Canova. Una produzione. Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24.
2: 24 ore su 24.
1: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli, edizioni La Terza, 2018. La Cesoia.

Istanbul, 1976. La voce sembra graffiare il microfono, quasi femminea. Chi lo riprende, lo registra e prende nota, guarda con attenzione questo uomo anziano, ma ancora bello, nero, statuario, che ha una storia unica da raccontare. La storia dell'ultimo eunuco. Mi chiamo Hayrettin, Hayrettin Effendi. Non sono nato qui, ma in Etiopia sono della tribù dei Galla, del Habesistan. E mentre parla, gli si gonfiano le gote, come se pensasse che queste parole lo possano riportare a quel mondo. Ricordo la mia vita di bambino come se fosse ieri, quando avevo un altro nome che suonava diversamente, Guinata. Vivevamo in un villaggio, piccolo, ma eravamo felici. Giocavamo tanto a rincorrerci, a prenderci. Poi, un bel giorno arrivano loro, a cavallo. Uomini diversi dai nostri, non neri come noi, ma più chiari. Erano armati e cominciano la razzia. Ma non badano alle donne, agli uomini. Chi gli interessava eravamo noi, i bambini. Chi prende nota sembra fermarsi un attimo. Invece la voce di Hayrettin diventa più netta. Ferma. Come se lui, quel ricordo, se lo volesse ristampare ancora una volta nella memoria per non perdonare. Questo succedeva giusto 70 anni fa. Si interrompe e cerca fra le dita delle mani di contarli uno per uno quegli anni. È un attimo. Ha voglia di parlare e perciò ricomincia un po' più spedito. Mi tapparono la bocca, mi coprirono la testa con un sacco e viaggiammo. Non capivo perché mi avevano rapito, né chi. Parlavano una lingua... chi li capiva? Che lingua? Era arabo. Arrivammo in un villaggio, eravamo parecchi, e ci chiusero in un capanno. Piangevamo, urlavamo... Avevamo paura, disperati. Rimanemmo 3 giorni senza mangiare né bere. Non lo sapevo, ma eravamo vicino a una città sul mare, Massawa, sul Mar Rosso. Lì fui castrato. Si tocca la fronte con la mano, Hayrettin. Sono passati tanti anni, così tanto tempo, eppure... Il dolore e le torture che ho subito non le posso dimenticare. E prosegue. Dopo 2 settimane cominciavamo tutti a sentirci meglio. Ma ci svegliano, ci battono, ci urlano addosso, ci ordinano di alzarci, in fila ci fanno salire su una nave. Dove ci avrebbero portato? Cosa avrebbero fatto? Guardiamo il mare. È la prima volta che lo vediamo, tutto quel blu che faceva paura. Ci prende il terrore che ci portino al largo e ci gettino ai pesci nell'oceano. Invece la nave parte, segue la costa. D'un tratto viene bloccata, è un'altra nave, grossa, inglese. I marinai salgono a bordo e arrestano i nostri carcerieri. Siamo liberi, possiamo tornare a casa. Almeno così pensiamo, ma non è vero. La schiavitù per gli inglesi è stata abolita, ma non l'uso di regali. E io divento un dono, da mandare ad Istanbul e allora attraverso il Mediterraneo. Quando arrivo nella capitale c'è la neve, l'altra grande sorpresa dopo la profondità del mare. Fui donato a corte, a Cherkez Mahmed Pasha,
e da lui passai al servizio di Rashad, il sultano Mehmed, fino al 1918, quando ci fu la Mesutiet e la schiavitù fu abolita anche nell'impero. Poi ho vissuto così. Da tanto sto con una donna che era anche lei nel palazzo qui a Istanbul. Di tornare a casa, al mio villaggio, non ci ho pensato più. Chi prende nota della storia guarda il vecchio, che ha terminato, e si sta alzando, ma lui lo fa risedere, gentilmente, con rispetto.

spegne il registratore. Ora sono off the record, liberi di parlare, senza mezzi e mediatori, loro due soli. È vero, lei è l'ultimo, dice chi prende nota della storia. Ma di eunuchi si parla da tanto nel Mediterraneo, lo sa? È vicenda vecchissima, che va parecchio indietro nel tempo. Non è curioso di conoscerla, non dico tutta, ma per sommi capi, domanda. Il vecchio fa un cenno, un sì con la testa. Ho poco da fare, dice. Devo solo badare alla mia donna e al mio giardino, e siamo tutti e tre molto vecchi. Di tempo ne ho per ascoltarla. È ironico, aggiunge. Poi penso che tutto questo un po' mi riguardi. Allora chi prende nota della storia impugna i suoi appunti, li ordina un secondo e comincia. Il vecchio pare divertito. Sembra una lezione, tutta per lui. Sono contento che mi voglia ascoltare. Così potrò chiarire le idee che mi sono fatto in giro per il Mediterraneo. E se mi permette, alla fine, porle qualche ulteriore domanda, solo per mia curiosità, non per il mio lavoro che è ormai concluso. Parto da una banalità, ma non evidente a tutti, concreta. Una realtà che credo le sia chiarissima. Di eunuchi come lei ce ne sono stati a migliaia, a decine, forse centinaia di migliaia, per più di 2000 anni. Non solo qui a Istanbul, dal sultano al top capi, ma in tutto il Mediterraneo. I primi erano i persiani. Ce ne fu uno addirittura che sembra abbia consigliato Alessandro Magno. Sa chi è? Il vecchio sorride, muove le lunghe braccia scure. Certo, Sikandar. È il nome di Alessandro in hindi. L'uomo che prende nota fa un bel respiro e continua. L'eunuco si chiamava Bagoas, danzatore e forse amante di Alessandro. Poi eunuchi ce ne furono alla corte egiziana dei Tolomei, tra i sacerdoti di Cibele, alle corti di Diocleziano e Costantino, come funzionari di corte, ma anche come addetti alla cura fisica degli imperatori. Poi, dopo, quando il Mediterraneo si divise, di eunuchi ci fu ancora più bisogno, in tutte le corti cristiane e musulmane, dalla Spagna a Bisanzio, dalle coste del Nord Africa all'Egitto, fin giù a Baghdad, nella terra dei califfi. A Bisanzio erano tantissimi. Addirittura un imperatore che si chiamava Costantino VII diceva che ai tempi suoi, alla metà del X secolo dell'era cristiana, ve ne erano tanti quanti d'estate le mosche in un ovile. Perfetti. Per l'educazione che gli veniva impartita, come consiglieri, maggiordomi, valletti, paggi, segretari. Viene creato a Bisanzio, e chi racconta tira fuori un foglietto e legge, uno specifico ordine, numeroso e gerarchicamente organizzato, il quale aveva un ruolo importante nel cerimoniale di corte. Capisce? Un ordine degli eunuchi. Però il loro uso era esteso anche al di fuori della corte. Ogni famiglia di rango cercava di averne qualcuno al proprio servizio, per le esigenze del gineceo e per una buona conduzione della vita familiare. Nel mondo musulmano la presenza era altrettanto assidua, specialmente per la custodia degli harem, delle donne. Ricorda il versetto 31 della Sura 24 del Corano?

Il vecchio non apre bocca. Si limita a un altro cenno, questa volta appena percettibile. L'uomo che prende nota capisce che è un altro sì e va avanti. C'erano eserciti di eunuchi. Solo il califfo Abbaside al-Mukadir sembra che ne possedesse 11.000, 4.000 bianchi e 7.000 neri. E siamo già nei primi decenni del Novecento. Ma la storia prosegue. Alcuni eunuchi furono grandi allora, magnanimi, validi, pratici, esperti, finissimi per cultura e agire politico. Il generale bizantino Narsete al tempo del grande Giustiniano, il nero Abu Imix Kafur, il padrone dell'Egitto Ikshidide, abilissimo politico che tenne le redini del paese alla metà del X secolo e che proveniva come lei, caro Hayrettin, la posso chiamare così, dal centro dell'Africa. E poi, spostandoci di visuale, quelli che vissero alla corte normanna cristiana di Sicilia, come il Caid Pietro, che visse con tanti altri di loro a corte, a Palermo, intorno a un re che si chiamava Guglielmo, il normanno Guglielmo d'Altavilla. Fino a che lui e tutti gli altri eunuchi vennero accusati di tradimento e di essere musulmani, e per questo torturati e uccisi. Il vecchio lo interrompe. È una storia bellissima quella che mi racconta, di fasti, corti, imperi e imperatori, bella e tragica. Anche da noi, alla corte ottomana, rimbalzavano grandi storie. I vecchi eunuchi ci nutrivano di storie, di quanto fosse stato brillante il nostro passato. Lo sa che qui, al Top Capi, gli eunuchi potevano tutto. Avevamo un potere enorme, riconosciuto. Quelli come me, però, arrivano tardi. Intendo quelli neri, scuri come l'ebano. Prima erano tanti i bianchi, venivano dall'interno dell'impero, dalle zone cristiane. Prendevano i bambini a chi non poteva pagare la jizya, la tassa che dovevano i sudditi non musulmani. Oppure i bambini li vendevano i genitori stessi ai mercanti di schiavi, con la speranza di garantire ai figli un futuro migliore. Ma dalla fine del 1500 cominciano ad arrivare i neri. Arrivano nella mia stessa maniera, come è successo a me, con la stessa corrente, dallo stesso mare, dagli stessi posti, dagli stessi villaggi, Etiopia, Sudan. Se vuole le dico proprio l'anno preciso in cui il flusso si affina e si organizza. Ce ne parlavano spesso. Era il 1588, quando fu creato

li accompagnava nella crescita. Eravamo maestri, precettori, consiglieri, spesso, di fatto, padroni dell'impero.

L'uomo che prende nota sembra ora seguire un suo pensiero e ferma le parole di Hayrettin. Sai cosa mi colpisce? Una stranezza di date. Mentre qui al Top Capi avveniva la rivoluzione degli eunuchi, era, a detto, il 1588, in un altro mondo, in un'altra corte, alla corte cristiana per eccellenza, a Roma, dal Papa, nascevano contemporaneamente altri eunuchi, loro celestiali, chiamati infatti non a dirigere o amministrare, ma a cantare, i cantanti castrati. La conosce questa storia? No. Lo sa che di cantanti castrati ne è stata piena la cappella pontificia? L'ultimo è morto nel 1922, più o meno quando sono diventato libero e ho lasciato il Top Capi. Esatto. Si chiamava Alessandro Moreschi. Cantava con una voce da bambino. Esistono ancora sue incisioni. Le ho ascoltate, sa, su un disco. È impressionante. La voce di un vecchio bambino che canta arie religiose.

Hayrettin ride. L'uomo che prende nota anche, ma continua. I primi castrati arrivano a Roma dalla Spagna. Chissà, forse era un'antica tradizione del mondo andaluso. E la corte pontificia si innamora di loro. Il primo si chiama Ferdinando. Ferdinando Bustamante. Nel 1599 entrano ufficialmente in due nel coro della Cappella Sistina. Sono, aspetti, Girolamo Rossini e Pietro Paolo Folignato. Le prime voci angeliche del coro della Cappella Sistina. Perché proprio loro e non le donne? La colpa è di San Paolo. Mulier taceat in ecclesia, come recita la lettera ai Corinzi. La donna deve stare zitta durante le funzioni e non partecipare in nessun modo. Figuriamoci se si permetteva di cantare. Da Roma parte l'onda. E il successo? Universale. Dappertutto si cercano voci di castrati. Diventano oggetti di moda. Star, macchine per cantare. Eccezionali, in quanto con levirazione si veniva ad arrestare la crescita della laringe prima che mutasse. Ovvero sia, prima che il ragazzo, a causa dell'abbassamento dei suoni di un'ottava che si verifica negli adulti, assumesse una voce virile, da maschio. Levirazione altera tutto e garantisce uno strumento eccezionale. Una laringe da cui potevano scaturire suoni, scale, gradazioni di toni e una bellezza musicale inimmaginabili. Una trasformazione paradisiaca, ma a ben vedere perversa. Fatto sta che nel Settecento in Italia migliaia di ragazzini, spesso poveri, poverissimi, vengono evirati. Li spingono tra le braccia dei cerusici, spesso

verso i propri familiari, che nutrono attraverso loro un sogno, la speranza del successo, che il proprio caro cresca, impari e dopo un lungo tirocinio finalmente diventi un divo, osannato in tutte le platee d'Europa, e in tante città nascono laboratori dove si operano ragazzini. Addirittura c'è chi insinua che a Napoli, conosce Napoli, ci fossero negozi di cerusici sulla strada, aperti al pubblico con su il cartello: qui si pratica la castrazione. Una leggenda che però la dice lunga. Qualcuno sostiene che nel 700 venissero operati in Italia 4.000 ragazzini l'anno. Se così fosse, l'esercito dei castrati sarebbe enorme. In un secolo, 400.000 bambini. Esagero? Lei dice? Non lo so. Da voi quanti ne erano? Di meno? Vero è che in Europa pochi raggiunsero il successo. Pochi, che venivano cresciuti, vezzeggiati, coccolati, trattati con tutti i riguardi, preservata la loro salute, l'igiene, l'alimentazione. Il più grande si chiamò Farinelli. Veniva dal sud Italia, da una città che si chiama Andria, nelle Puglie. La sua voce fu tanto bella che addirittura fu capace di guarire il re di Spagna Filippo V dalla depressione. Una musicoterapia. No, non scherzo. È un fatto vero. Farinelli rimase con il re per anni, con uno stipendio d'oro, con l'obbligo di non muoversi da Madrid, perché Filippo lo voleva accanto a sé, sempre. Il vecchio ascolta ancora, ma ora sembra meno attento. Affiora la stanchezza, lo sforzo della memoria, i ricordi. L'uomo che prende nota se ne accorge e frena. Ma Hayrettin gli dice: «No, non si preoccupi, continui, continui pure». Ma le voglio rivolgere una domanda. Tutta questa storia così luminosa di cantanti, uomini di potere, sacerdoti, generali e harem, fu davvero così? Così luminosa? Non fu invece solo una storia di disperazione? Tra quelli che erano con me, che furono rapiti con me e che con me subirono la castrazione, su un centinaio sopravvivemmo in 10, e credo che la proporzione fosse sempre così. Da come mi guarda me lo conferma. 10 su 100, o forse anche meno. Pensi, un carnaio. Certo, noi che resistemmo, che sopravvivemmo, fummo privilegiati talvolta, ma sempre considerati come dei mostri, dei mezzi uomini. Nel nostro sacrificio, imposto oppure ricercato, come lei mi dice nel caso dei suoi castrati, dentro c'era tutto e il contrario di tutto, rinunzia e premio. Una vita di sacrifici in cambio di salvezza, o di un posto a corte, o dei buoni auspici di Dio, o del sultano, o del denaro. Però si tratta di privilegi che quanto potevano durare? Lo spazio di un mattino. Per quale vita, poi? Di disprezzo verso la mancanza di questa carne, e lo so bene io. L'ho vissuta sulla mia pelle, col dileggio, l'isolamento. Poi lo ha detto anche lei, quanti arrivavano in alto, quanti diventavano Kizlar Aga o come il suo cantante, Farinelli. Uno. Gli altri erano umanità, una dolente umanità. Poi non voglio essere delicato con lei, ma mi scusi la brutalità. Sa come si sente un bambino a 6 anni preso e castrato?
Lei lo sa che lavoro da macellai è stato quello imposto a me come ai suoi cantanti? Non ne ho mai parlato. E all'inizio di questa intervista ho lasciato perdere. Ma si procedeva come con le bestie, con gli animali, come in un mattatoio, qui, nell'impero, come nei paesi cristiani. Terribile, peggio di una tortura. Sì, lo so. E da una cartellina l'uomo che prende nota tira fuori delle foto di oggetti che sembrano normali, usuali, pinze e pinzette di legno, forbici, chele, cesoie, cordicelle di seta, e poi rasoi a serramanico, lame, coltelli, palette, tenaglie, strumenti da chirurgo, da barbiere, da macellaio. Quelli che si adoperavano, che sono stati adoperati per secoli, per tagliare, recidere e viscerare. Il vecchio ritira lo sguardo con disgusto. Il colloquio finisce qui. Ora che ha 76 anni, non ha altro da aggiungere. Dice solo che è ora di andare. Vuole tornare dalla sua donna che lo aspetta. È una circassa che amo e rispetto profondamente, da sempre. E conclude dicendo che grandi occupazioni lui ormai non ne ha più, se non il suo giardino.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la sua produzione letteraria. La Vita Nova è un testo in prosa e poesia, definito prosimetro. Le parti in prosa commentano e collegano tra loro i 31 testi poetici, raccontando la storia dell'amore di Dante per Beatrice. L'aggettivo nuova del titolo si riferisce sia alla vita giovanile, in toscano novella, sia alla vita rinnovata da una forma d'amore più grande, in grado di portare l'uomo verso la salvezza. La Vita Nova si può dividere in tre parti. Dopo il primo incontro infantile con Beatrice a 9 anni, Dante la rivede a 18 anni. Ne riceve il sorriso e il saluto e si innamora profondamente, ma per nascondere agli estranei i suoi sentimenti finge di corteggiare altre donne. Beatrice reagisce negandogli il saluto e Dante si dispera. Il termine saluto, infatti, ha la stessa origine latina del termine salvezza e Dante interpreta la negazione del saluto come l'impossibilità di raggiungere la salvezza dell'anima. Questo passaggio del testo dimostra come Dante accentui la componente religiosa e spirituale del suo rapporto con Beatrice rispetto agli altri autori dello Stil Novo. Nella seconda parte dell'opera, Dante decide di dedicarsi unicamente alla lode della donna amata, che ha la capacità di addolcire gli aspetti più dolorosi dell'esistenza, avvicinando l'uomo a Dio. A un certo punto, però, la morte del padre di Beatrice e un sogno che annuncia a Dante la morte dell'amata preparano alla svolta dolorosa della storia. La terza parte si apre con la morte di Beatrice. Dante è smarrito, senza la guida della sua amata, e successivamente è attratto da un'altra donna. Tuttavia, in seguito a un sogno, riscopre la forza dell'amore per Beatrice, che continua a svolgere un ruolo di guida anche dopo la morte. Dante, concludendo l'opera, comunica al lettore che non scriverà più niente sulla donna amata, fino a quando non sarà in grado di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna. Il convivio, un componimento prosimetro di canzoni e trattati, è rivolto prevalentemente al pubblico borghese e perciò è scritto in volgare. È originato dal dolore per la morte di Beatrice, a causa del quale Dante cerca consolazione nella filosofia, cioè nella comprensione razionale della realtà. L'opera si ferma al quarto trattato dei 15 che prevedeva, per affrontare tutti i campi del sapere del tempo. Forse per la necessità dell'autore di dedicarsi alla stesura della commedia, che nel frattempo aveva cominciato a comporre per celebrare più degnamente il suo amore. Il titolo Convivio significa banchetto. Tuttavia non fa riferimento al cibo del corpo, ma al cibo della mente, cioè al sapere, che Dante vuole divulgare agli uomini del suo tempo. Nel secondo trattato, Dante spiega che la Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, ha 4 differenti livelli di lettura, che sono presenti anche nei grandi testi letterari. Il livello letterale, cioè il semplice significato letterale. Il livello allegorico, che allude a un senso ulteriore che si nasconde sotto il significato letterale ed è più profondo e importante. Il livello morale, che i lettori devono ricercare per indirizzare la loro vita verso il bene. E il livello anagogico, cioè il significato spirituale che si riferisce ai misteri divini. Questa spiegazione è fondamentale per leggere e comprendere pienamente la commedia. Nella concezione dantesca, il testo letterario non è un testo di intrattenimento per trascorrere piacevolmente il tempo, ma una strada da percorrere per addentrarsi nei misteri del mondo e per raggiungere la salvezza dell'anima. Successivamente Dante si dedica al De Vulgari Eloquentia, l'opera scritta in latino perché si rivolge agli intellettuali del suo tempo e fornisce una mappa di tutte le lingue volgari in Europa e in Italia. Dante individua tre grandi gruppi: greco, lingue germano-slave, lingue europee occidentali. Divide poi queste in tre categorie: lingue d'oil, lingue doc, lingue del si, cioè i volgari italiani. Dante vuole cercare una lingua letteraria comune per l'Italia, ma non riesce a trovare tra le lingue parlate una che possa essere presa come modello letterario. Conclude che il modello per una lingua comune deve essere costruito grazie all'opera degli scrittori, che utilizzano il meglio delle lingue volgari. Dante individua quattro caratteristiche della nuova lingua. Illustre, perché deve illuminare, cioè rendere nobile la lingua della conoscenza. Cardinale, perché deve funzionare da cardine, cioè da modello per le lingue volgari. Regale, perché dovrebbe essere la lingua del re e della sua corte, se l'Italia avesse una monarchia. Curiale, perché dovrebbe essere la lingua della curia, cioè dei funzionari pubblici, se l'Italia fosse unita. Negli anni successivi alla morte di Arrigo VII, Dante elabora in latino il De Monarchia, il saggio in prosa in cui espone la sua visione politica. Nel primo libro spiega la necessità di un impero universale, perché l'imperatore, tenendo nelle sue mani tutti i beni della terra, non è tentato dal desiderio di possedere altro e può fare da mediatore tra gli uomini per tenere a freno il loro desiderio di possesso e di potere. Nel secondo libro, Dante ripercorre la storia dell'impero romano attraverso i miti virgiliani dell'Eneide. L'impero romano fu voluto da Dio per garantire la pace al mondo. Infatti Gesù nacque proprio nel periodo di Augusto, che aveva pacificato il mondo romano. Nel terzo libro Dante affronta il tema del rapporto tra impero e papato, affermando che Dio ha predisposto due guide, che Dante definisce due soli, perché l'uomo potesse raggiungere la felicità terrena e la felicità celeste. L'imperatore, conservando il mondo in pace, consente agli uomini di raggiungere la felicità terrena, mentre il Papa, attraverso gli insegnamenti della religione, guida gli uomini verso la felicità celeste. Entrambi i poteri derivano da Dio, ma l'imperatore deve mostrare rispetto nei confronti del Papa, perché la vita eterna è, per il cristiano, la piena realizzazione della felicità umana.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Nessun amore è più sincero dell'amore per il cibo. George Bernard Shaw.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dal mensile Il Messaggero di Sant'Antonio. L'altra faccia dell'idolo. A 30 anni dall'uscita dell'album Nevermind, la popolarità della band Nirvana e del suo frontman Kurt Cobain non accenna a tramontare. Ma dietro l'immagine del cantante maledetto che morì suicida a 27 anni c'è molto di più. Di Luisa Santinello. Novembre 2001. La campanella delle 10:45 segna la fine dell'intervallo in un liceo vicentino. Mentre gli studenti si avviano fiacchi alle aule, un biondino secco come un giunco resta appollaiato alla balaustra in cortile. Sul suo capo un paio di cuffie giganti. Lui muove la testa al ritmo sincopato della musica, poi tira fuori dalla tasca dei jeans il mitico Nokia 3210, controlla l'ora e punta il corridoio con passo molleggiato. Canticchia un ritornello che fa così: hello, hello, hello, how low. Ciao, ciao, quanto in basso. Da Smells Like Teen Spirit. Quindi cala le cuffie sul collo ed entra in classe strisciando a terra gli orli strappati dei pantaloni. Il suo nome è Riccardo, anche se per tutti si chiama Kurt, come il leader dei Nirvana, la band americana che aprì la strada al grunge, genere musicale rock alternativo. Novembre 2021. Sono le 19:44 nell'appartamento di una normalissima famiglia dell'Interland milanese. Mentre aspetta la cena, una bambina di 9 anni sfila dalla tasca del papà lo smartphone, clicca sull'app della sua marca di abbigliamento preferita e salva nel carrello una t-shirt con su scritto Nirvana sopra un grande smile. Sono passati 30 anni da quando Nevermind, l'album più conosciuto del trio di Aberdeen, Washington, USA, sconvolse il mondo della musica rock. 27 da quando il loro leader Kurt Cobain, ironia della sorte, 27enne, schiavo dell'eroina, si suicidò. Un bel po' di tempo, insomma. Eppure ancora oggi quella voce fragile e quello sguardo triste da genio incompreso sono più vivi che mai nell'immaginario collettivo. L'immaginario di chi, in Nirvana, se li ricorda bene, perché da adolescente aveva consumato le loro cassette a forza di ascoltarle, ma anche di chi li ha scoperti dai racconti dei genitori, su internet, o magari in qualche playlist di Spotify. Nevermind. Non importa. La musica, quella bella, non ha età. Non conosce barriere sociali o anagrafiche, perché parla al cuore delle persone. A volte fa piangere e irrita, a volte insegna e fa sorridere. Di certo, però, non lascia mai indifferenti. Proprio come le canzoni di Kurt Cobain e dei Nirvana, uno straordinario mix di sofferenza, ansia e stupore. Lo stesso che proviamo ancora oggi nel vedere il neonato che insegue sott'acqua una banconota da $1, presa all'amo, nella cover di Nevermind. Era il 24 settembre 1991, quando quell'immagine shock sbarcò in tutti i negozi di dischi. La casa di produzione Geffen Records, la stessa dei Guns N' Roses e degli Aerosmith, non poté nulla contro la determinazione di Cobain e compagni, il bassista Chris Novoselic e il batterista Dave Grohl. Con questa lampante critica alla società dei consumi, i Nirvana si affacciavano al mondo dello star system incuranti delle sue regole, quelle regole che di lì a breve li avrebbero messi alla prova e piegati, ma mai spezzati. Anche dopo la morte di Cobain e lo scioglimento della band, l'identità dei Nirvana rimase fedele a se stessa. Come as you were, as I want you to be. Vieni così come sei, come eri, come voglio che tu sia, cantava il celebre frontman, inneggiando al diritto di essere se stessi sempre e comunque. Enfant prodige, iniziò a suonare il pianoforte e a cantare a 4 anni. Il figlio di un meccanico di origini irlandesi, adolescente ribelle segnato dal divorzio dei genitori, paladino dei diritti umani, rockstar idolatrata da schiere di fan in tutto il mondo, marito di Courtney Love e padre di Frances Bean, consumato dalla droga. Chi era davvero Kurt Cobain? Lo abbiamo chiesto a chi lo conosceva bene, l'ex manager dei Nirvana, Danny Goldberg. Non c'era alcuna differenza tra il Cobain pubblico e quello privato. Kurt era una persona onesta, incredibilmente intelligente, gentile, premuroso verso il prossimo, eccetto quando aveva l'impressione che gli mancassero di rispetto. Aveva un gran senso dell'umorismo e un temperamento modesto, ma nelle questioni di estetica e di principio tirava fuori una chiarezza e una fermezza incrollabili. Una persona normale, insomma, con alti e bassi, ombre e luci. Uno di noi. Forse è proprio questo che rende Kurt Cobain tanto speciale e in un certo senso eterno. Penso che Kurt fosse sintonizzato con un luogo profondo della psicologia umana, in particolare la psicologia dei giovani, continua Goldberg, che a Cobain ha dedicato un libro Serving the Servants, ricordando Kurt Cobain, Harper Collins. La sua comprensione, la compassione per il dolore, la sua vulnerabilità trascendono le generazioni e gli stili musicali. E questo è il motivo per cui è facile vedere giovani che non erano ancora nati all'epoca di Nevermind indossare oggi le t-shirt dei Nirvana. Poco importa se all'orecchio dei fan, compresi i madrelingua americani, Poco importa se alle orecchie dei fan, compresi i madrelingua americani, i testi di Cobain risultano spesso incomprensibili, se le parole navigano tra le note senza un collegamento logico. L'apparente senso incompiuto delle frasi crea un'ambiguità semantica che permette all'ascoltatore di attribuire molteplici significati, di interrogarsi sul senso di quelle parole e di immedesimarsi. Ne è convinta Annalisa Tota, docente di sociologia della musica all'Università Roma III, che non nasconde il suo apprezzamento per la band di Aberdeen. Ascoltare una canzone dei Nirvana è un po' come rimettere insieme i pezzi di un puzzle. Un puzzle dai contorni sfumati, che trae ancora più forza e appeal dalle funeste vicende legate alla vita del compositore. Quello dell'artista maledetto che muore prematuramente, magari in circostanze misteriose, è un tema molto indagato dai sociologi, continua la docente. È un po' come se la morte divenisse parte del meccanismo che crea la reputazione e accendesse la fascinazione nel pubblico. Certo, senza nulla togliere al talento di Cobain e Company, al cosiddetto Club 27 appartengono anche altri artisti morti 27enni, come Jim Morrison e Janis Joplin. Questo processo, che trasforma artisti in idoli, tuttavia, non è negativo a priori. Se sono fan di un musicista tossicodipendente, non per forza farò la stessa fine, continua Tota. Anzi, sapere quanto Cobain abbia sofferto può aiutare a prendere le distanze da certi atteggiamenti pericolosi. L'importante è approcciarsi a questa musica nel modo giusto. Noi costruiamo il significato di ciò che udiamo, perciò è importante ascoltare insieme genitori e figli, raccontando la storia dietro alle note. La storia di un grande artista vittima delle sue debolezze, ma anche quella di un nuovo modello maschile lontano anni luce dall'uomo senza paure in voga negli anni Ottanta. È importante che nella società circolino modelli plurali di maschile e femminile, aggiunge la professoressa Tota. Più scenari abbiamo davanti, più siamo liberi di scegliere chi vogliamo essere e di comprendere il diverso da noi. In questo senso, l'esempio di Cobain con la sua disperazione può aprire nella società una riflessione importante, favorendo l'empatia verso il prossimo. Che sia un musicista maledetto, un adolescente in crisi o, per restare ancorati alla cronaca, un migrante appena sceso dalla nave. Da qui il senso più profondo e il compito più gravoso della musica. Dentro ognuno di noi convivono il bene e il male, conclude Don Domenico Lando, direttore del coro della diocesi di Oppido Mamertina, Palmi, Reggio Calabria, e responsabile della musica sacra per la Calabria. Compito della musica è portarci dalle tenebre verso la luce, perché chi va verso la luce va verso Dio. Come direbbe Kurt Cobain, Sunday morning is every day for all I care, and I'm not scared. Light my candles in a daze, cause I've found good. Ogni giorno è domenica mattina per quel che mi interessa e non sono spaventato. Accendo le mie candele in uno stordimento perché ho trovato Dio.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Il Sole 24 Ore. Chernobyl e il nucleare. Italia e USA 35 anni dopo. Di Davide Tabarelli. Il 25 aprile del 1986 scoppiava uno dei reattori della centrale di Chernobyl, un incidente che diede una spallata letale al comunismo sovietico e che sancì la fine del nucleare in Europa. Controverso e diversissimo, a seconda delle fonti, il bilancio dei morti, un distacco enorme che è proporzionale alle diversità di opinione sull'affidabilità di questa tecnologia. L'Italia si affrettò ad indire un referendum che nel novembre 1987 vide la vittoria schiacciante dei contrari. Il venire meno del nucleare portò ad un balzo delle nostre importazioni dall'estero, e da allora siamo diventati il paese in Europa che più dipende dall'estero. In media 40 miliardi di kilowattora all'anno, il 10-15% dei consumi. La quasi totalità proviene dalla vicina Francia, che di reattori nucleari ne ha 58 e che non ha mai pensato di chiuderli. È come se avessimo tre centrali, che in Francia lavorano per noi, ciascuna però con 1000 dipendenti, tutti francesi. Grazie al nucleare, la Francia è il paese in Europa che ha i prezzi dell'elettricità più bassi. I critici sostengono che molti costi non vengono contabilizzati, in particolare quelli delle scorie. Ma in media il prezzo dell'elettricità in Francia è inferiore di 5 centesimi di euro per kilowattora rispetto a quello italiano, che vuole dire per noi che consumiamo 300 miliardi di kilowattora, una maggiore spesa ogni anno di 15 miliardi di euro pagata dalle famiglie e dalle imprese italiane. Oggi l'Italia, il paese di Enrico Fermi, che ottenne il premio Nobel per lo sfruttamento civile del nucleare, è fuori da questa tecnologia, proprio mentre molti si rendono conto che è indispensabile per fermare la crescita delle emissioni di CO2 da fossili. Il nucleare è l'unica fonte che, a differenza del vento e del sole, ha grande densità energetica e che contemporaneamente non emette CO2. L'ultimo ad accorgersene è il presidente americano Joe Biden, che il 22 aprile 2021 ha preso l'impegno di dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Si tratta di un obiettivo più che ambizioso, quasi impossibile, che poggia molto sul nucleare. Vuole sfruttare le 93 centrali ancora funzionanti, tutte vecchie, attraverso l'estensione della loro vita utile, come ha fatto da poco la Francia. Poi vuole diffondere piccoli reattori nucleari come quelli che da decenni fanno funzionare i sottomarini militari. Dal 1986 al 2019 la produzione mondiale di nucleare è quasi raddoppiata, da 1600 a 2800 miliardi di kilowattora annui, nonostante l'altro incidente di Fukushima nel 2011. È oggi la seconda fonte dopo l'idroelettrico per produzione di energia a zero emissioni di CO2, molto davanti all'eolico e al solare, fonti che da decenni ricevono generosi sussidi.

0: Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da Luoghi dell'infinito, dell'avvenire. Il potere e la gloria, ma solo l'arte vince il tempo. Di Sergio Givone. Che cosa rimarrebbe della storia dell'arte senza il mecenatismo? Senza il mecenatismo di papi, re e principi, ma anche di semplici cittadini, mecenate era tale anche se vantava origini aristocratiche ed etrusche, non ci sarebbero né le stanze vaticane né la Sistina, ma neanche l'Eneide e neppure le piramidi. Il mecenatismo appare come un omaggio all'arte o un tributo più o meno generoso o più o meno interessato a essa, ma anche molto più di questo. Ne è il più delle volte la condizione. Perché opere d'arte vedano la luce, bisogna che un mecenate se ne faccia carico, nel senso che costui deve dare tutto il supporto economico, e non solo economico, che è indispensabile affinché l'opera trovi la sua realizzazione più piena e più soddisfacente. Siano dunque elogiati e onorati come meritano tutti coloro che in ogni parte del mondo e in ogni epoca storica si sono assunti onore e onere. Ma con ciò il discorso non è affatto chiuso. Al contrario, è appena iniziato. Sospetto e diffidenza chiedono la parola. La domanda da farsi è: ma che cosa spinge il mecenate a fare il mecenate? Basta l'amore per l'arte a spiegare il suo gesto non solo munifico, ma anche appassionato, come è appassionato il comportamento di chi non esita a mettere una fortuna a disposizione di un artista. In un suo romanzo memorabile, La morte di Virgilio, Hermann Bruch, nel 1945, racconta come mecenate convinca Virgilio a mettersi al servizio di Ottaviano Augusto. Ottaviano gli concede gli agi di una vita interamente dedicata alla poesia. In cambio ottiene che la sua arte celebri la gloria di Roma e insieme dia lustro alla propria progenie, che viene fatta risalire a Enea identificata con l'originaria stirpe romana. Mecenate si fa in tal modo intermediario di un contratto insidioso ed equivoco. La poesia viene piegata a esigenze di potere, addirittura svenduta, se non prostituita. Quando Virgilio, malato e ormai alla fine della sua vita, se ne rende conto, è troppo tardi. Non gli resta se non chiedere agli amici più fidati di bruciare la sua opera, così che dopo la sua morte non gli sia ritorta contro a titolo di infamia. Ma gli amici si rifiutano di farlo. Forse ritengono che la bellezza di cui la poesia è portatrice giustifichi il tradimento della verità. O forse, più probabilmente, credono che la verità della poesia sia più forte di qualsiasi menzogna. Sono cioè convinti che nella poesia la verità dell'umano venga alla luce anche quando la poesia ci illude o ci inganna. Purché si tratti di autentica poesia, naturalmente. Importante è che il poeta resti se stesso. Così come importante è che il mecenate sia mosso anzitutto da amore per l'arte e solo secondariamente da altri scopi. In questo caso c'è da sperare che l'idea di verità e di bellezza, che è intrinseca alla poesia, dissolva e vanifichi quanto di ideologico essa potrebbe contenere e lo faccia cadere come un inutile orpello. Non è esattamente questo che accade quando leggiamo l'Eneide con occhio puro e con cuore sincero, com'erano in realtà il cuore e l'occhio di chi ha creato quell'opera sublime. Comunque lo si consideri, il fenomeno del mecenatismo evidenzia un conflitto fra le ragioni dell'arte e le ragioni della politica, che riguarda sia il mecenate che l'artista. Certamente il mecenate tradisce l'arte che proclama di amare quando la strumentalizza e la converte a fini extra-artistici. Ma se a prevalere è il suo amore per l'arte, la tentazione dell'ideologia è vinta in partenza, né l'ideologia potrà rivelarsi altro che una sovrastruttura. A sua volta l'artista che si lascia corteggiare dal potere e lo compiace mette a repentaglio la riuscita e il senso stesso del suo lavoro.

0: Però non ci sono cedimenti da cui non possa riemergere, se saprà essere fedele alla sua opera e dar retta a che cosa l'opera e non il committente gli ordina di fare. La storia dell'arte è ricchissima di episodi che mettono in scena questo dramma. Un solo esempio: il tormentato rapporto fra Giulio II e Michelangelo. Durante i 4 anni che durò l'esecuzione degli affreschi sulla volta della cappella più celebre al mondo, Giulio II fu per Michelangelo una presenza continua, tanto assillante quanto incoraggiante. Al loro contrastato rapporto, Irving Stone ha dedicato nel 1961 un romanzo, Il tormento e l'estasi, da cui un film che ha lo stesso titolo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Wired.it. L'intelligenza artificiale diventa musicista e per ora non se la cava benissimo. Abbiamo ascoltato alcuni pezzi introdotti dalla AI. Gli algoritmi puntano alle classifiche dopo aver cambiato la fruizione della musica online. Di Andrea Indiano. L'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo della musica tramite algoritmi in grado di analizzare le scelte degli utenti e suggerire canzoni simili ai propri gusti. Negli ultimi mesi l'influenza dell'AI nel settore canoro è aumentata. Non solo i bot analizzano i dati degli ascoltatori, ma creano melodie e brani come veri cantanti. Esistono già diversi account sui servizi di streaming musicale che rappresentano cantanti creati con l'intelligenza artificiale e che svariano dal death metal alla musica classica, passando per le ballad in stile cantautori. I critici musicali ed alcuni artisti famosi finora non sembrano aver apprezzato la novità. L'uso dell'intelligenza artificiale nell'industria musicale risale al 2017. In quell'anno l'etichetta Sony creò una canzone di successo, Daddy's Car, che ad oggi conta 2,9 milioni di visualizzazioni solo su YouTube. La canzone, realizzata attraverso un programma chiamato Flow Machine, è un nuovo suono originale con caratteristiche simili ai Beatles, come programmato dagli autori dietro al progetto. Dopo l'apparente successo di questa canzone, Spotify ha assunto l'artista e produttore Sony, che lavorava nel Computer Science Lab di Sony, per dirigere il Dipartimento Creator Technology Research Lab, il proprio laboratorio di intelligenza artificiale interno. Lo scopo era concentrarsi sulla creazione di strumenti per aiutare gli artisti nel loro processo creativo. Oggi l'intelligenza artificiale crea, produce e suona interi album. Su YouTube basta inserire il testo Artificial Intelligence Music, seguito dal genere preferito, per ottenere numerose canzoni generate dai programmi automatici. Spotify, Amazon Music e Apple Music ospitano già pagine dedicate ai musicisti artificiali, come quelli della startup MusicStar, che rilascia, come spiega il profilo web, canzoni originali nello stile del tuo artista preferito. Con tutto l'amore e il rispetto del mondo, questa canzone è una stronzata, una grottesca presa in giro di ciò che significa essere umani e, beh, non mi piace molto, ha detto Nick Cave. Il celebre cantautore australiano si riferiva a un testo per canzone scritta da ChatGPT imitando il suo stile. Per Cave, ChatGPT non ha potuto scrivere una canzone vera, ma solo una replica, una specie di burlesque. Le vere canzoni nascono dalla complessa lotta umana interna alla creazione. L'assenza di un significato dietro le parole o di un'alternanza più originale fra le parti sonore si sente in tutte le canzoni delle AI. Eppure l'ingresso nelle charts non dovrebbe essere troppo distante, secondo Jeff Sparrow del quotidiano inglese The Guardian. Per sconvolgere la musica pop e anche molti altri campi, l'intelligenza artificiale non ha bisogno di manifestare il genio, deve solo essere abbastanza buono in modo che la sua economicità, rispetto al lavoro umano, prevalga su qualsiasi calo di qualità percepito. La band death metal dei Dada Bots ha 30.000 seguaci su YouTube e un profilo verificato su Spotify, Si tratta di un progetto con AI creato da due studenti dell'Università Americana di Berkeley, appassionati della versione più rumorosa del metal. I programmi utilizzati per creare questi e progetti simili sono stati allenati su sample, canzoni e album di artisti famosi, in questo caso della band metal svedese Meshuggah. Suoni simili a quelli già sentiti dai cantanti più famosi del genere si ascoltano in ogni canzone dell'AI, che si tratti di un brano ispirato agli Oasis, a Chopin o al genere ambient, ma le capacità di riproduzione non si fermano qui. Curiosi di sapere come Elvis Presley canterebbe il successo Dance Blue degli italiani Eiffel 65? L'AI l'ha realizzato. Fra remix, canzoni che sembrano plagi e ritornelli imitati, per ora l'intelligenza artificiale nella musica sembra utile per riempire gli spazi e fare da sfondo, senza quella profonda connessione che alcune sequenze di note fatte con dita umane riescono a regalare. In attesa della prossima evoluzione, nonché dei primi concept album dei programmi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Se gli altri non lo fanno, impariamo a dirci bravo da soli. Ottenere il riconoscimento altrui per i propri sforzi è un bisogno umano fondamentale, che accresce l'autostima e spinge alla conquista di nuovi obiettivi. Ma come fare quando questo riconoscimento manca? Semplice. Bisogna sostituirsi al prossimo e gratificarsi anche con un regalo. Di Monica Morandi. Dopo un lungo e faticoso impegno, abbiamo realizzato qualcosa di importante. Non importa che si tratti di un lavoro o di un proposito personale, siamo finalmente giunti al traguardo e sentiamo di essere stati bravi. Il desiderio sarebbe di essere premiati, trasformando quella gratificazione in una molla che ci proietti verso altri obiettivi. Ottenere un riconoscimento dei propri sforzi è un bisogno fondamentale dell'essere umano, spiega Antonio Sacco, psicologo torinese, esperto in psicologia della prestazione umana. Non si parla tanto di gratificazioni in termini materiali, economici o affini, quanto di essere apprezzati dal punto di vista umano. Ma spesso il riconoscimento altrui viene a mancare. In questo caso, o anche se stiamo lavorando a progetti autonomi in cui non è prevista la presenza di terzi, è indispensabile premiarsi da soli, lavorando sui meccanismi di autoricompensa. Noi meglio di tutti. Premessa: è impossibile motivare dall'esterno qualcuno che non sia disposto ad automotivarsi, spiega Sacco. Non per niente, in psicologia, si parla di strategia autopremiale, detta anche motivazione premiante o motivazione interiorizzata. Questi termini pongono l'accento sul forte ruolo motivazionale che l'azione in sé riveste. Infatti, l'obiettivo primario dei meccanismi di autoricompensa è quello di alimentare la motivazione e di sostenere la volontà durante la realizzazione di progetti impegnativi a lungo termine, che comportano inevitabili momenti di stanchezza e scoraggiamento, continua il nostro esperto. Messo a fuoco l'obiettivo finale, ad esempio imparare l'inglese oppure dimagrire fino alla taglia desiderata, la strategia dell'autoricompensa prevede di individuare dei traguardi intermedi, gratificanti, che rinforzino la parte volitiva della persona e che, sull'onda della relativa ricompensa, la incentivino a perseguire il risultato finale. Consapevolezza di sé. L'autoricompensa ha un effetto molto più potente rispetto al riconoscimento altrui, perché è un'azione che compiamo consapevolmente verso noi stessi. È un meccanismo strettamente legato all'autostima, con il quale riconosciamo il nostro valore e quello del lavoro che abbiamo svolto, ritenendoci meritevoli di un premio, spiega lo psicologo. Questo meccanismo autopremiante è a cavallo tra l'autostima e l'autoefficacia, poiché nel momento in cui cerco di raggiungere un obiettivo, qualunque esso sia, faccio necessariamente riferimento anche alle mie risorse. In parole semplici, mi baso su quanto mi sento capace di realizzare qualcosa. Questo fa sì che una volta raggiunto l'obiettivo, la gratificazione risiede innanzitutto nella percezione delle mie capacità. Un circolo virtuoso. L'autostima è l'immagine che abbiamo di noi stessi. Quindi, più lavoriamo per dare valore e sostanza alla nostra immagine, più ci riesce facile individuare dei meccanismi di autopremiazione, dice Sacco, che prosegue. Non si tratta però di un processo lineare di causa-effetto, ma di un rapporto tra le nostre azioni che tecnicamente viene definito circolare, nel senso che crea un circolo virtuoso, positivo. Più cementiamo la nostra autostima, più riusciamo a pensare di concederci dei premi che consistano in qualcosa di importante per noi. Più riusciamo ad autopremiarci, più eleviamo l'immagine che abbiamo di noi stessi, la nostra autostima, appunto. Dopo i lavori pesanti. Il discorso fatto per i progetti di lungo corso vale anche per i lavori pesanti della quotidianità, tipo pulire la cantina, stirare una montagna di biancheria o trascorrere lunghe ore al computer, così come per le situazioni sgradevoli che ci tocca affrontare. Una seduta dolorosa dal dentista, un viaggio scomodo, la rinuncia a qualcosa che desideriamo. Insomma, per tutti i casi in cui sentiamo che ci stiamo trattando male e che meriteremo qualcosa di più. Spiega Sacco. Affinché il meccanismo autopremiante funzioni, la domanda chiave da porsi è: a cosa mi serve ciò che sto facendo? Quale utilità posso trarne? Nei casi citati, le risposte potrebbero essere: mi serve a realizzare una splendida taverna in cui ricevere gli amici, oppure a liberarmi dal mal di denti. La molla a monte deve essere questa, perché limitandosi a pensare alla fatica, allo sforzo e al dolore, difficilmente riusciremo ad affrontare la situazione. Premiarci da soli, superati i momenti duri, significa invece volerci bene e rifarci della fatica e dello stress. Quale premio? Innanzitutto il premio deve corrispondere al valore di quanto abbiamo realizzato. Per rifarci di una dura giornata di lavoro andrà benissimo berci una birra con gli amici, mentre per un periodo di straordinari in ufficio serve di più, ad esempio un weekend al mare o in montagna. Per gli obiettivi a lungo termine, invece, il premio dovrà essere qualcosa che abbiamo desiderato a lungo, proporzionato al valore di quanto abbiamo realizzato. Il premio deve essere qualcosa che si desidera da una vita o che riveste grande importanza nella situazione del momento, spiega Sacco, e soprattutto che giustifichi gli sforzi compiuti e possa rendere onore alla nostra riuscita. Deve trasmetterci il messaggio che lo meritiamo per il risultato che abbiamo ottenuto e nutrire profondamente la nostra autostima. Non è detto che il riconoscimento debba avere un valore economico, né che debba essere qualcosa che si compra. Piuttosto deve rivestire un significato particolare. Un segreto solo nostro. A volte sarebbe bene che la ricompensa rimanesse privata e segreta. Certe persone fanno fatica a dire a se stesse che cosa desidererebbero davvero, visto che riesce loro difficile pensare di gratificarsi, dice ancora Sacco. Ritengono infatti sconveniente concedersi dei premi o delle gratificazioni. Si tratta di una mentalità derivata da un'educazione che esaspera il senso del dovere o che impone imperativi del tipo: le conquiste nella vita vanno sudate sempre e comunque, non bisogna chiedere mai, e così via. Quindi, affinché la persona possa fare i conti con ciò che desidera davvero, è bene che la ricompensa mantenga una dimensione riservata, dalla birra con gli amici al viaggio dall'altra parte del mondo. Essa deve avere un valore e un significato vero, da definire in anticipo, per poter vivere il desiderio di potersela guadagnare faticando. In questo senso, è importante operare la propria scelta liberi dai sensi di colpa, guardandosi con trasparenza nel profondo per capire cosa si vuole davvero e come si intende raggiungerlo, aggiunge l'esperto. Per nutrire e dovere la nostra energia, il premio deve procurarci una sensazione profonda e duratura. C'è anche l'autosabotaggio. Facciamoci aiutare. Per autopremiarci è necessario che smascheriamo e facciamo saltare gli eventuali sabotaggi interni che minano i nostri intendimenti e che costituiscono il maggior ostacolo alla realizzazione dei nostri piani. Può infatti accadere che qualcuno, seppur determinato a conseguire un certo obiettivo, tenda inconsapevolmente a fare qualcosa che rallenta il percorso verso il risultato. Si parla allora di autosabotaggio. È il caso di chi, benché impegnato a seguire una dieta per dimagrire, continua a mangiare dolci, spiega lo psicologo torinese Antonio Sacco. Se da un lato la persona desidera raggiungere un obiettivo, dall'altro non riesce a farlo perché mette in atto dei comportamenti disfunzionanti rispetto al suo conseguimento. In questo caso serve un aiuto professionale che l'aiuti a fare i conti con il proprio autosabotaggio e a ragionare sui termini dell'autopremiarsi. Spesso infatti l'intenzione inconsapevole che il soggetto ha nel sabotarsi è positiva. Nel caso in oggetto potrebbe essere che mangiare dolci serva a compensare lo stress e a sentirsi più rilassati. Tuttavia, quel comportamento disfunzionale messo in atto, pur sapendo che va in direzione contraria rispetto al dimagrimento che si persegue, fa star male la persona. In psicologia si parla di dissonanza cognitiva, cioè di una discrepanza tra due intendimenti. L'aiuto professionale mira ad aiutare la persona a comprendere concettualmente quale sia l'intenzione positiva che mette nell'autosabotarsi, cioè nel mangiare dolci nonostante stia seguendo una dieta. Si tratta di un intervento importantissimo, perché nel momento in cui il soggetto riesce a capire le intenzioni di quel comportamento disfunzionale, si libera da un peso ed è pronto a darsi dei premi. Ritrova infatti l'autostima, riesce a muoversi nella direzione desiderata e incomincia a raggiungere i primi risultati e a stabilire quali premi concedersi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. L'acqua, spia del cambiamento climatico. Di Claudio Strano. L'acqua non è il petrolio, cioè non si esaurisce. Quella dolce è l'1% circa del totale, a disposizione dell'uomo dall'inizio della sua storia. Ciò che cambia, invece, è l'accesso, che è negato o difficoltoso per le popolazioni di ampie aree del pianeta. 2,1 miliardi di persone, per lo più in Asia, non hanno acqua sicura da bere, e la dissenteria e il tifo causano 1,5 milioni di morti ogni anno. Cambia anche la distribuzione sulla Terra. Il riscaldamento globale farà aumentare la portata di alcuni fiumi e le precipitazioni a latitudini alte dell'emisfero nord, mentre sarà ridotta ai tropici e nelle aree semiaride, tra cui il bacino del Mediterraneo, gli Stati Uniti orientali e il Sudafrica. L'Italia, che nel complesso è ricca di oro blu, ha peggiorato il suo rapporto con questo bene essenziale che le si sta ritorcendo contro come l'idra, il velenoso mostro della mitologia classica. La siccità estiva record del 2022, seguita dalle alluvioni autunnali nelle Marche, nonché il dissesto idrogeologico di Ischia, hanno evidenziato drammaticamente l'entità dei danni che può provocare quando è estrema, cioè troppo poca o troppa. Il grande nemico oggi, accanto ad abusi, dispersione della rete idrica e inquinamento, è diventato il cambiamento climatico, il cui andamento suggerisce un cambio di passo. Un tema, Accelerating Change, messo al centro della Giornata Mondiale dell'Acqua il 22 marzo dall'ONU, che al tema dedicherà un importante convegno a New York. Le disfunzioni del ciclo dell'acqua minano infatti i progressi su tutte le principali questioni globali, dalla salute alla fame, dalla parità di genere all'occupazione, dall'istruzione all'industria, fino alla pace. Si legge sul sito worldwaterday.org. Il mondo si è impegnato a raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile, SDG 6, nel quadro dell'Agenda 2030, ripromettendosi entro il 2030 di fornire a tutti acqua e servizi igienici in modo sicuro, ma al momento siamo abbondantemente fuori strada. Si deve procedere più spediti, andando oltre il business as usual. L'acqua è un tema che riguarda tutti, quindi è necessario che tutti agiscano. Le Nazioni Unite lanciano a tale scopo un forum online da compilare per assumersi impegni quotidiani. Piccole azioni da sommare tra loro, gocce che tutte insieme possono diventare un fiume. Accade che il riscaldamento sta accelerando il ciclo geologico e modificando la durata, l'intensità e la localizzazione dei fenomeni atmosferici, mettendo in crisi il sistema di raccolta, fiumi e invasi, così come è stato costruito. Insomma, dighe e acquedotti andrebbero non solo riparati, ma modernati e ripensati in funzione dei prelievi. Magari al traino dello sviluppo delle energie rinnovabili, in un intreccio ancora tutto da progettare. Servono nuovi bacini di raccolta, suggerisce il professor Leonardo Becchetti, economista. Da usare quando le batterie non sono più sufficienti. Ancora non esiste un piano per gli accumuli idrici di questo tipo, motivo per il quale avremo bisogno di un investimento molto forte in futuro. Un'occasione buona per coniugare sostenibilità e sviluppo. Ma ancora più a monte, l'acqua andrebbe gestita meglio, concordano gli esperti, in una visione integrata con il territorio, tale da rendercela nuovamente amica. E gli effetti, in caso contrario, sono sotto gli occhi di tutti. A bombe d'acqua e inondazioni si attribuiscono circa un terzo dei danni economici per motivi ambientali catastrofici, il 28% per la precisione, dati sul 2020 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, i cui effetti finiscono per pesare sulla produzione agricola stessa, stimata in calo dall'Istat per i guai del clima. E l'aumento dei prezzi non è estraneo a tutto ciò. La siccità avanza l'acqua per uso civile e rappresenta circa il 15% dei prelievi totali, il 25% è impiegata nell'industria e il 60% per l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. La sua disponibilità si è però ridotta negli ultimi 30 anni, 1991-2020, nel valore medio annuo di un sostanzioso 19%, rispetto al trentennio 1922-1950, pur essendo l'Italia un paese intriso d'acqua, che viene trattenuta in larga parte dalle piante e custodita nel sottosuolo. Un trend negativo che l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, prevede continui per via della siccità e di un aumento dei prelievi per consumi civili, quantificando un calo della risorsa del 10% nel breve periodo. Nel caso di un approccio aggressivo alla riduzione delle emissioni di gas serra e nel lungo periodo del 40%, con punte del 90% per il Sud Italia, se la crescita delle emissioni climalteranti proseguirà ai ritmi attuali. Si parla già di stress idrico in relazione alla domanda. Nella mappa del rischio di Fortrade, è uno dei pochi indicatori preoccupanti di colore arancione, Ci premuriamo giustamente di chiudere i rubinetti del gas, ma faremmo bene a non trascurare quelli dell'acqua se vogliamo continuare ad averla a corrente e a prezzi modici. Secondo il World Resources Institute, oggi 36 paesi, uno su 5, sono ad alto stress idrico, cioè esposti alle crisi perché prelevano ogni anno oltre l'80% dell'acqua, soprattutto nei campi, ma non solo. Nell'elenco siamo al 52esimo posto con un alto punteggio, 3,35 su 5, preceduti in Europa soltanto da Grecia e Spagna. I dati ci dicono ancora che il massiccio prelievo per l'agricoltura, l'industria, l'energia e l'uso domestico ci collocano al 10° posto al mondo dietro paesi di grandi dimensioni come India, Cina e Stati Uniti. E nemmeno la grande crisi del bacino del Po, mai così vuoto negli ultimi 70 anni, a cui manca all'appello il 40% dell'acqua, ha spinto a intervenire come si sarebbe dovuto fare sui comportamenti umani, rivedendo ad esempio le licenze di chi ha continuato a pescare acqua per l'irrigazione nei mesi estivi come se niente fosse. Emerge, in altre parole, un'assenza di azioni politiche per recuperare i ritardi sullo sfruttamento dell'acqua, gli ecosistemi idrici a rischio e gli alti livelli di inquinamento. Lo scrive nero su bianco il rapporto 2022 dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, alla voce Goal 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Uno dei pochi obiettivi dell'Agenda 2030 dati in peggioramento, e in cui si sottolineano le carenze della qualità e della gestione delle infrastrutture, con la questione delle perdite della rete idrica che viene definita un'urgenza nazionale. Sprechi e governance. Che fare? Sono tante le cose che migliorerebbero la situazione. Ad esempio, utilizzare tecnologie di risparmio idrico in ambito industriale e civile e razionalizzare la gestione dell'irrigazione in campo agricolo, con l'uso di droni e sistemi di precisione. Tutte leve queste che potrebbero ridurre gli sprechi fino a oltre il 43%, stima uno studio commissionato dall'Europa anni fa. Il professor Becchetti conferma: in un'ottica di economia circolare, il riuso dell'acqua per l'irrigazione sarebbe molto utile e il cosiddetto uso multiplo è una delle direzioni più importanti da seguire per un utilizzo efficiente dell'acqua. Oggi, per farsi un'idea, abbiamo necessità di acqua potabile, chiamata convenzionalmente blu, solo per il 13% dei fabbisogni domestici. Non certo per l'acqua del water, grigia, e nemmeno per altri usi come la cura del giardino, dove basterebbe l'acqua piovana, verde. Infine c'è il tema della governance, che sarà fondamentale nei prossimi anni per la gestione del patrimonio acqua. È meglio pubblica o privata? A 12 anni dal referendum tradito con cui gli italiani si espressero a favore della gestione pubblica del servizio idrico, in Italia prevale invece il privato, spesso partecipato dal pubblico, e profit, tranne rari casi come a Napoli. Entrambe le soluzioni hanno dei limiti, spiega il professore. Il privato ha bisogno di un regolatore forte che imponga il controllo delle tariffe e con il pubblico le cose non è detto che vadano meglio, se è pervaso da inefficienze e spinte clientelari. La terza via si sta sperimentando a Benevento, dove si cerca di coinvolgere cittadini e associazioni nella gestione dell'acqua pubblica. E qui pare chiudersi il cerchio, dal momento che partecipazione e governo civico è proprio uno dei mantra che, come si è visto, risuonerà alla Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo. Per aggiungere l'interesse di ciascuno agli impegni su larga scala di governi, imprese, organizzazioni e istituzioni e fare passi avanti, finalmente, nel controllo dell'acqua.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La donna che perse il cuore di Susan Delattre, Susan Halloray, editore PM 1998, letto da Alessandra Onorato. Negli Stati Uniti va diffondendosi una forma nuova di una tradizione antichissima, il radunarsi per sentir narrare delle storie. La riscoperta del valore delle emozioni, della tenerezza, dell'immaginazione da parte di una società oppressa dalla dittatura dell'intelletto è forse l'elemento cruciale del cosiddetto riaffiorare del femminile nella psiche collettiva. Le due amiche che hanno scritto questa favola sanno che noi adulti abbiamo bisogno di storie quanto i bambini e che rispettare e amare il bambino o la bambina che eravamo e che giace imbavagliato dentro di noi è una conquista che ci aiuta a trovare la pace interiore. Buon ascolto!
3: Un tempo vivevo in maniera diversa. A 20 anni, per esempio, pensavo ai miei obiettivi professionali in maniera logica, come se si fosse trattato di redigere una sorta di lista. Dissi a me stessa: voglio far parte di quella compagnia di balletto e quindi nel giro di un anno devo imparare danza moderna, balletto, tai chi, composizione, danze popolari e improvvisazione gestuale. E così trovai il modo di destreggiarmi. Pranzavo, ricucivo gli strappi del body ed eseguivo gli esercizi di riscaldamento mentre guidavo la macchina, stordita dalla tensione provocata nella vita reale dagli obiettivi che, visti sulla carta, sembravano invece del tutto sensati. A 25 anni fui costretta a cambiare rotta. Una studentessa di danza mi urtò pesantemente. In seguito alla caduta, nel giro di alcuni anni, dovetti subire diversi interventi chirurgici. Ora considero quell'incidente come l'occasione che mi ha costretta a concedermi una pausa e a fare una bella chiacchierata con il mio corpo. Ho così imparato che il corpo parla, in senso letterale. Provate a chiedere qualcosa al vostro organismo e lui vi risponderà con parole, immagini, metafore, suoni, odori, sapori e sensazioni. Dopo altre ferite e traumi emozionali, emersi nella quarta decade della mia esistenza, finalmente in possesso del mio sé. Sembra assurdo che per circa 30 anni io abbia vissuto e amato, dimostrando persino una certa competenza, pur essendo priva di una identità profonda. Anche se in maniera imperfetta, solo allora ho iniziato a vivere animata da una spinta interiore. Il secondo miracolo, importante quanto la scoperta del fatto che possedevo una vita interiore, avvenne quando mi resi conto che tutti gli altri erano già al corrente della sua esistenza. Da ragazza sentii parlare del mondo interiore solo la volta in cui un'amica di mia madre venne definita depressa. E giù di corda si è presa un brutto esaurimento. Il tono era categorico. Quella signora stava perdendo il controllo della sua vita. Provare emozioni significava dunque essere leggermente pazzi. Tempo dopo, grazie a una fortunata coincidenza, mi imbattei nel libro di Joseph Campbell, intitolato L'eroe dai mille volti. Conoscere i miti mi dimostrò che molto tempo prima del gergo tipico della New Age e dei terapeuti, il territorio interiore era già stato identificato e si poteva addirittura parlarne. Durante la metamorfosi che mi ha portata da un'esistenza vissuta basandomi sulle mie liste a una diretta invece dall'interno, mi sentivo spesso come se mi avessero chiesto di tuffarmi all'indietro da una vetta alta quanto il Grand Canyon. Ma durante la mia caduta libera, le storie volarono con me, sussurrandomi all'orecchio, offrendomi una mappa, rivelandomi come sarebbero andate le cose. Piansi di sollievo all'idea di non essere pazza. Altri avevano vissuto tutto ciò prima di me. Noi adulti abbiamo bisogno di storie quanto i bambini. Per quanto mi riguarda, la gioia più grande del raccontarle consiste nel vedere gli adulti che si trasformano in bambini di 3 anni. Rannicchiati accanto agli amici, le braccia strette intorno alle ginocchia, spalanchiamo gli occhi e diventiamo maghi. Circondati da migliaia di immagini che fluttuano nella stanza, almeno per un istante creiamo tutti insieme uno spazio che ci permette di provare emozioni e ci incoraggia a vivere. Il tempo, non più lineare, è ora fluido e sensuale. Rimango sempre sbalordita dal fatto che quando seguo le indicazioni del mio corpo e piango, lavoro, gioco, faccio un sonnellino o parlo con un'amica, la maggior parte delle cose va a posto da sé e tutto quello che non è importante scivola via. Non ho certo perso l'abitudine di compilare liste, ma sono sempre pronta a lasciar perdere i programmi e i progetti che non mi suonano bene. L'intuito del mio corpo ha assunto il controllo. Io seguo ciò da cui è attratto e mi allontano da tutte le cose da cui sfugge. Il percorso che seguo è spesso contorto, incerto e dai confini mal delineati. Eppure io non mi sento affatto strana o confusa. La forza non deriva dal conoscere o controllare il disegno più ampio, ma dalla certezza che anche se sono in balia dei frutti, qualcuno si prende comunque cura di me. Se quando avevo 20 anni mi avessero detto che un giorno avrei preso le mie decisioni o pianificato la mia esistenza in questo modo, avrei ribattuto che era impossibile e soprattutto non avrei avuto la più pallida idea di ciò di cui si stava parlando. Offro quindi questo libro in segno di profonda gratitudine per aver trovato il modo di lasciarmi andare, di essere guidata e di vivere secondo i desideri del mio cuore e per celebrare il fatto che ci sono sempre modi diversi di descrivere i nostri viaggi interiori e indicarci a vicenda il cammino. Mi auguro che la donna che perse il cuore vi incoraggi a raccontare agli amici e anche in situazioni più formali le vostre storie personali legate alla trasformazione che avete vissuto. Per ricordare chi siamo, abbiamo bisogno delle storie di chi ci sta intorno. Quando sentiamo il calore di quelle che noi stessi raccontiamo, i blocchi che ci impediscono di avanzare si sciolgono. Ed è in queste condizioni di grande tenerezza che entriamo finalmente in connessione, animati da grande gioia. Il divertimento, la sicurezza, il movimento e l'immaginazione ci spingono ad amare un po' di più noi stesse, la nostra vita e tutti coloro che abbiamo vicino. C'era una volta, in un futuro non molto lontano, una donna che si svegliò e scoprì di aver perso il cuore. Quando si accorse che non era più al solito posto dentro di lei, in preda al panico si mise a cercarlo dappertutto. In casa sua regnavano tonalità beige e marroni. Su uno sfondo del genere il cuore avrebbe dovuto risaltare, e invece non lo trovava da nessuna parte. «Non è possibile», gemette. «Domani è in programma il nostro faccia a faccia, il primo in 3 anni, e io non posso certo perderlo!» Si appoggiò la mano sul petto, ma naturalmente non riuscì a sentire alcun battito. Prima di quella misteriosa sparizione, il suo cuore era sempre stato indomito e pompava una quantità di sangue sufficiente a farla correre dal mattino fino alla sera. Sin da quando era una ragazzina aveva sempre desiderato di essere la migliore, qualunque cosa si sognasse di fare, in modo che divenuta anziana avrebbe potuto guardare dietro di sé e commentare così il suo operato. Questo è tutto ciò che ho fatto ed è stato un gran bel lavoro. Per ottenere tale scopo si era dedicata a numerose attività diverse, nell'ambito delle quali era solita impegnarsi a produrre sempre di più, nella speranza di essere notata. Stranamente, più sgobbava, più si ritrovava a chiedersi se stesse davvero ottenendo i risultati che sperava. Pur essendo sopraffatta dalle incombenze, diceva sempre di sì a qualunque nuovo incarico, perché non era mai sicura di fare abbastanza. In quell'epoca, la maggior parte dei palazzi che ospitavano gli uffici erano quasi abbandonati e gli impiegati comunicavano fra loro da casa tramite il fax o il computer, incontrandosi raramente di persona. Per questo motivo la donna non riusciva a capire se i capi erano soddisfatti o meno di lei. Le sue valutazioni erano buone, ma leggere i commenti sul proprio rendimento, stampati da un computer, non era certo paragonabile a un'amichevole pacca sulla spalla. Solo il mese prima si era recata al centro conferenze satellitari per una videointervista con la sua guida, una donna saggia e potente che pareva sapere ogni cosa. Avrebbe voluto confidarle quella sensazione che la tormentava, causata dai troppi cambiamenti dell'ultimo minuto e dai minuti che non erano mai sufficienti. «Non hai mai il tempo per fare bene le cose», «Ma lo trovi sempre per rifarle?» le aveva chiesto alla sua guida. «Esatto. E rifarle significa lavorare durante i fine settimana e anche sobbarcarsi un sacco di straordinari nell'arco della settimana. So che dovrei fare altro, ma ho lavorato sodo per raggiungere la mia attuale posizione e non voglio rovinare tutto proprio adesso. Che cosa fai per te stessa? Quando ti concedi una pausa?» «Tutti i giorni faccio una sosta per il caffè, di solito all'ora di pranzo.» «Ti rendi conto di cosa stai dicendo?» la rimproverò la guida. «Sei arrivata al punto di bere caffè per rilassarti.» La donna aveva riso di sé, ricordando che la settimana prima aveva cenato con un'amica a cui aveva confidato. «Ho appena ingoiato la bistecca tutta intera.» Poiché il suo singolare senso dell'umorismo era noto a tutti, la sua osservazione era stata accolta con una risata. «Ehi, non sto affatto scherzando. Temo di essermi dimenticata come si fa a masticare. Ricordi quando eravamo bambine e impiegavamo almeno 5 minuti a mangiare una caramella, assaporandola fino in fondo? Ora invece non sento più il sapore del cibo che mangio. Faccio sempre tutto così in fretta.» «Benvenuta nel mondo reale», si era limitata a risponderle l'amica. «È dunque questa la vita?» aveva chiesto la donna alla sua guida. «Pensavo che queste fossero le cose che desideravo, ma sono così indaffarata a fare in modo che le mie relazioni appaiono convincenti che a volte non ho idea di cosa sia successo davvero. Porto sempre con me in vacanza il mio computer portatile. È come se non partissi nemmeno. Se guadagno 5 secondi salendo di corsa su una scala mobile, mi sembra di aver raggiunto chissà quale traguardo. E mentre guido, sbrigo qualche telefonata, controllo il libretto degli assegni e mangio il pranzo o la cena. Ieri ho accompagnato mia nipote al museo ed ero così nervosa perché lei avanzava lentamente che a un certo punto le ho gridato: «Sbrigati, continua a camminare. Se ti fermi a guardare ogni cosa, non vedrai niente.» «Ma ti rendi conto? L'ho sgridata perché si stava divertendo. Questa situazione deve finire», si era lamentata. «Che cosa mi sta succedendo?» «Che cosa ti sta succedendo?» aveva ribattuto la sua guida. «Non lo so. Ho frequentato un seminario per imparare a individuare i miei obiettivi e alla fine ho scoperto di averne altri 12, compreso quello di trovare il tempo necessario per frequentare un corso che insegna a gestire il proprio tempo. Il programma settimanale che ho in ufficio ormai è grande quanto tutta la parete, sembra un piano militare valido per un intero anno. Ho deciso di assumere una persona che mi aiuti a sbrigare i lavori di casa e poi ho sgobbato un'ora per essere certa che fosse tutto ben pulito prima del suo arrivo. Da quando ho seguito un corso per apprendere a camminare in fretta, mi sento costretta ad assumere, in qualunque momento, l'andatura perfetta. Forse questo non è il momento più indicato.

Ora però stavano per sbaragliare la concorrenza. Erano infatti a un solo passo dal perfezionamento della capsula per avventure simulate, CAS, che assicurava un'esperienza completa da vivere a casa propria. Coloro che l'avessero sperimentata non si sarebbero limitati a precipitare, volteggiare, soggiornare e immergersi nelle immagini tridimensionali, ma in aggiunta avrebbero sentito il profumo dei fiori olandesi, il calore del deserto del Sahara, l'umidità dei Caraibi e il gelo della neve islandese. Chi usava la capsula per visitare l'Artico doveva quindi vestirsi di conseguenza. È per questo motivo che l'incontro in programma era così importante. La compagnia non poteva rischiare una fuga elettronica di notizie a proposito della nuova capsula per avventure simulate. La riunione faccia a faccia, la prima in 3 anni, sarebbe servita a organizzare il lancio del nuovo prodotto. Se non riesco a ritrovare il mio cuore, non potrò partecipare all'incontro e dovrò tornare a occuparmi della distribuzione dei manichini olografici per le vetrine dei grandi magazzini, pensava la donna. Sarò costretta a dire addio ai progetti tridimensionali e tornare a occuparmi di moda. Non me la sento proprio di riprendere quella vita. In preda alla disperazione, chiamò il controllo centrale. Salve, il faccia a faccia è sempre fissato per domani? Il contratto Benson è stato approvato? La mia squadra è in programma per le riprese di Stonehenge. E all'improvviso aggiunse: A proposito, temo di aver smarrito il cuore. Abbassò lo sguardo e vide le sue dita tremanti che tamburellavano sul pannello di controllo. Accendi il video, le ordinò controllo centrale. La donna si collegava tutte le mattine, ma proprio perché era mattina non stabiliva mai il contatto visuale. Loro due non si erano quindi mai viste. Ehi, non mi sembri molto in forma, commentò controllo centrale. Fantastico. Che cosa posso farci? Senti, dato che sono tutti in viaggio per presentarsi alla riunione, da queste parti le cose sono piuttosto tranquille. Ti va di incontrarci a colazione? Un'ora dopo, controllo centrale, che in realtà si chiamava Monica, era seduta davanti alla donna e non riusciva a staccarle gli occhi di dosso. Sei qui, le disse. E respiri. Se tu non avessi più il cuore, come potresti vivere? Non so se sono viva, le rispose la donna. Prova a sentire la mia pelle. Avanti, toccami. Chinò gli occhi mordendosi le labbra e porse il braccio alla sua interlocutrice. Monica si allungò verso di lei, avvertendo la differenza di temperatura che la circondava, e quando la sfiorò, si accorse che il braccio era gelido e appiccicaticcio. Santo cielo, non puoi presentarti in queste condizioni, non faresti certo una buona impressione. E invece devo andarci per forza. Che scusa potrei trovare? Se dovessi dire che sono malata, loro userebbero il videotelefono e in questo modo scoprirebbero che ho qualcosa che non va, così come te ne sei accorta tu. Quando il suo ricercapersone si accese, Monica si allontanò per leggere in privato il messaggio e tornò poi a tavola esibendo un enorme sorriso. Sei proprio fortunata. Cosa vorresti dire? Che sta succedendo? C'è qualche guaio con la capsula e la riunione è stata spostata a martedì, perché prima di venire qui i pezzi grossi devono fermarsi in fabbrica. A quanto pare, hai qualche giorno a disposizione per ritrovare il tuo cuore. Fantastico! Esclamò la donna, affrettandosi a infilarsi la giacca e dando una gelida stretta di mano a Monica. E so dove cominciare a cercare. Si precipitò al centro conferenze satellitari per organizzare un incontro con la sua guida. Si accomodò davanti a uno schermo enorme, in direzione del quale puntò il telecomando. E subito le apparve il volto della sua guida che le domandò: Hai perso il cuore, vero? Ti sei già messa a cercarlo? Ho controllato in casa, poi mi sono

lasciata prendere dal panico e ho chiamato CC, voglio dire controllo centrale. Che mi dici di tutte le cose di cui abbiamo discusso l'ultima volta? Com'è stato il tuo programma? Ho avuto molto da fare, come al solito, le rispose. Come sai, stiamo effettuando le riprese con un formato leggermente diverso per la cabina ambientale di cui ti ho parlato. In pratica, stiamo registrando di nuovo quasi tutto il materiale e in aggiunta produciamo nuovi titoli per le famiglie che saranno in grado di avere la capsula solo tra un anno o due. La guida non disse nulla. Bisogna sempre duplicare tutto quando si passa a un nuovo formato. Ma questa è l'ultima volta, te l'assicuro. Dopo l'annuncio ufficiale, credi che questa faccenda possa avere qualcosa a che fare con la scomparsa del tuo cuore? In effetti, l'ho usato in abbondanza. Me ne sono andata in giro come un robot con la testa tagliata. La guida non rise. E va bene, si arrese la donna. Forse hai ragione. Mi rendo conto di averlo messo un po' troppo sotto pressione, ma in questo preciso istante ho davvero bisogno di sapere per quale motivo ho perso il cuore. Non è molto più importante trovare il sistema di recuperarlo? Potresti suggerirmelo tu? La sua interlocutrice sorrise, rivolgendole un cenno d'intesa con il capo. Allora, le chiese, sempre più impaziente ed eccitata. Se vuoi ritrovare il tuo cuore, devi andare nella Grande Vallata. Oh no, la Grande Vallata! Non posso andare laggiù. La guida rimase in silenzio. Pur sapendo che chiedere non le sarebbe servito a nulla, la donna fece un tentativo. Deve esserci per forza un altro sistema. Le era capitato di incontrare persone che erano state nella Grande Vallata. Alcune erano rimaste via per periodi lunghissimi, altre erano cambiate in maniera così profonda che quando erano finalmente tornate, i loro familiari non le avevano riconosciute. E tutte loro parlavano in modo strano, dicevano di aver scoperto la gioia abbracciando il dolore, di aver ritrovato se stesse vivendo il lutto delle loro perdite. Il pensiero di tornare conciata in quel modo la colmò di notevole apprensione. Stavo pensando di andare in uno di quei centri medici dove hanno perfezionato i cuori artificiali. Non mi va certo a genio l'idea di ritrovarmi con una sorta di orologio di plastica, ma la guida si limitò a fissarla. Se vuoi ritrovare il tuo cuore, devi trascorrere almeno 3 notti nella Grande Vallata, riprese dopo un lungo silenzio. Ogni notte avrai un visitatore che te ne porterà uno e dovrai decidere se è il tuo. 3 visitatori, 3 cuori da scegliere. Come faccio a capire qual è il mio? Lo saprai perché già lo sai, se ricordi come saperlo, fu la risposta. La donna pensò: fantastico! Abbiamo già cominciato a delirare come i reduci della Grande Vallata. Ma stai attenta: se il cuore che ti porta il visitatore dovesse sfiorarti, sarà tuo, che tu lo voglia o meno. Bella roba, pensò lei: devo imparare a riconoscere se il cuore è mio, ma basta un semplice sbaglio e tutto è perduto. Quasi le avesse letto nella mente. La guida aggiunse: per recuperare il tuo cuore devi solo superare 3 fasi. Prima di tutto, sii consapevole e respira. Poi senti e guarisci. E infine, apriti e cresci. Sembra abbastanza facile, si affrettò a rassicurarla la donna, ma dentro di sé venne invasa dal panico. Non aveva la più pallida idea di cosa stesse dicendo la sua interlocutrice. Non preoccuparti, ho deciso di prestarti il mio telecomando universale. Se non ti piace il cuore, devi semplicemente spegnere il visitatore prima che il cuore stesso ti sfiori. Come
Con questo apparecchio puoi attivare qualunque cosa ti possa servire nell'attimo stesso in cui ne hai bisogno. La donna abbassò lo sguardo e scoprì di avere in grembo un telecomando nuovo di zecca, più grande di qualunque altro avesse mai visto. C'erano centinaia di pulsanti che rappresentavano cose come una limousine funzionante a energia solare, un credito di 500.000 dollari per acquistare una semplice casetta e perfino la Ben & Jerry's Antique Ice Cream. La guida parlò con voce dolce e rassicurante. Non si viene mai invitati a compiere un viaggio simile se non si è pronti. Dopo una breve pausa aggiunse: E ricordati, non sei obbligata a cavartela da sola. Con un gesto della mano le indicò il telecomando. La donna abbassò lo sguardo e sull'apparecchio apparve un tasto che prima le era sfuggito, su cui era scritto: Altre persone che sono andate nella Grande Vallata. Bene, sospirò la donna, immagino che potrei parlare con chi ha già fatto questo viaggio, ma non vorrei sembrare maleducata, però, sai, tutti quelli che ho incontrato dicevano un'infinità di sciocchezze, non li capisco proprio. E poi. Con una rapida occhiata si accorse che la sua pelle stava assumendo una colorazione grigia. Devo ritrovare al più presto il mio cuore. Martedì ci sarà una riunione faccia a faccia e io non posso certo presentarmi con un aspetto del genere, sempre ammesso che sia ancora viva. Devo sbrigarmi. La donna rivolse un gesto di saluto alla sua guida, chiuse gli occhi e premette il pulsante su cui era scritto GV.

Avete ascoltato un estratto da La donna che perse il cuore di Susan Delattre e Susan Halloray, editore PM 1998, letto da Alessandra Onorato.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: dibble dabble shribble scrabble libby schwap glab. Ooh, splendid, simply delicious, ooh ha ha.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

ambizioni, idee, sogni e conquiste. Per secoli le donne non hanno potuto realizzare nulla di tutto ciò. Il Novecento, invece, è stato l'inizio di una svolta, di una presa di coscienza da parte di molte donne. A loro è dedicato questo breve racconto, un viaggio di libertà e rivolta che ha inizio nel 1908 a New York e continua ancora oggi. La sola idea di dover istituire un giorno da dedicare alla donna ormai da anni si è tramutata in una delle tante fonti per fare business. La banalità con la quale è stata per anni celebrata la data dell'8 marzo non è da meno rispetto ad altre ricorrenze, che per il mercato costituiscono soltanto un efficace alibi per vendere. Queste sono le regole della società occidentale, ma spesso può essere interessante avventurarsi nelle vicende che hanno dato origine ad una ricorrenza, scoprendo così che in principio alcune date rappresentavano una testimonianza, una memoria da